0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:02.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 4 e un minuto.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Sono state ritrovate, stanno bene, Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avvalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2, l'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi lunedì 22 giugno inizia la prima estate completamente estiva, anche se siamo nell'estate dal punto di vista delle temperature ormai da un mese, praticamente dal 20-25 di maggio, ci sono temperature assurde. Ieri abbiamo raggiunto i 37 gradi, oggi si replica, altra giornata bollente con minime sui 22-23 gradi, quindi fa caldissimo anche di notte, almeno nelle zone aperte. In città va ancora peggio, si parla di notti super tropicali quando le minime non scendono nemmeno sotto i 25 gradi. Sono notti veramente bollenti, si fa fatica a dormire e le temperature di giorno vanno vicina ai 40, sia oggi sia domani. Saranno due giornate di alta pressione con cielo sereno o velato, non c'è più il cielo limpido che c'è quando ci sono delle correnti, diciamo, più settentrionali, ma queste correnti meridionali portano un cielo lattiginoso, quasi giallastro, con sensazione di afa, il famoso bollino rosso, perché la combinazione di temperatura e umidità rende la situazione veramente molto disagevole. Andrà avanti così probabilmente per tutta la settimana. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più.
12: Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese.
11: Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
18: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
19: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: 7.06, cominciamo un'altra settimana insieme con uno slancio senza precedenti. Buongiorno, lunedì 22 giugno e il calendario filosofico ci esorta ad iniziare la settimana approfondendo, facendo propria, meditando, assorbendo la seguente massima: le sfide con la D, no sfighe, le sfide, però anche le sfighe, adesso che uno ci pensa, sono ciò che rendono la vita interessante, in effetti, e superarle, anche le sfide, insomma, come vi pare, è ciò che rende la vita significativa. E bene, se poi dopo uno ne pensa un po' di meno, sia di sfide che di sfighe, sarebbe meglio, però insomma, comunque, diciamo che volere volare è quello, no? E quindi invece la frase sulla quale vi invito a meditare tempo perso oggi è questa: mai mangiare al giapponese la sera prima di condurre un festival, che sia quello. Sì, capisco che condurre dei festival non è proprio una delle attività principali più diffuse, mi rendo conto, però poi vale anche, se vuoi, per una presentazione, uno speech, un colloquio aziendale, un'intervista, un colloquio di lavoro, una di quelle cose in cui quando uno va a chiedere dei soldi, ecco, il giapponese la sera prima non è una buona idea. Io vi avviso, quelli che stasera saranno all'Arena del Sole per l'inizio di tutto esaurito, ospite anche avvisato, ma insomma manterremo le distanze. E io penso che una delle cose migliori che ci ha lasciato il Covid sia la distanza, che apprezzo sommamente. Ci possiamo voler bene tutti, ma tanto anche a un metro di distanza, e quindi ospiti e amici avvisati, mezzi salvati. Il giapponese è stata, non so se riuscirò ad uscirne. Com'era? Il problema non è tu che sei come tu dentro al giapponese, ma è il giapponese che è in te il problema. Oggi bisogna fare gli auguri a quegli amici che si chiamano Aronne e Niceta. Devo dire che il calendario non è che si sia poi sbizzarrito più di tanto. In questo 22 giugno hanno fatto di meglio. Negli Stati Uniti è la giornata nazionale del bacio, che altrove si festeggia in altri momenti, in altre situazioni, così come in Thailandia, in India, eccetera. Negli Stati Uniti la fanno oggi, non so per quale motivo, e quindi chissà che magari Trump non mandi un bacino anche alla nostra premier, che ci è rimasto tanto male. Una delle più grosse bovazze nella storia, pestate nella storia della politica recente, diciamo. 1981, il 22 giugno, Mark David Chapman si dichiarò colpevole dell'omicidio di John Lennon, che aveva compiuto il precedente 8 dicembre, e fu condannato ad una pena non inferiore ai 20 anni di carcere. Poi sì, penso che ormai questi 20 anni siano già passati da un pezzo, cioè no, penso, non è questione di pensare, non è un'opinione, sono passati. Non so se c'è rimasto di più in galera, fammi vedere, ma temo di no. Insomma, penso che ormai abbia già scontato la sua pena, sia già di nuovo in libertà. No, aspetta un attimo, invece no, nel settembre 2020, dopo che per l'undicesima volta gli era stata negata la libertà condizionata, ha chiesto per la prima volta scusa alla vedova Yoko Ono, 40 anni dopo l'omicidio, dichiarando di aver ucciso Lennon solo per avere fama, e definendo dopo 40 anni, spontaneamente dopo 11 richieste di libertà condizionata, definendo così il suo atto spregevole. E quindi è stato condannato, no, ne ha fatto 30 anni nel carcere di insomma, sì, devo dire, hanno chiesto sia Yoko Ono che numerosi fan che non venga mai scarcerato. L'ultima volta che gli è stata negata la libertà condizionata è stata nel 2022. La commissione giudicante dello Stato di New York ha negato a Chapman la libertà condizionata per la 12ª volta, e quindi sono 42 anni di carcere che che esistono solo credo nel sistema giudiziario americano, nel nostro no, nel nostro chi ha fatto la strage di Bologna è già fuori e invece chi ha ammazzato Lennon negli Stati Uniti è ancora dentro. Devo dire che in questi casi ho una preferenza abbastanza spiccata, sono contrario alla pena di morte, contrarissimo con tutto me stesso, ma sono favorevolissimo all'ergastolo vero e non teorico. Nel 1900, poi insomma, su John Lennon non si discute, e questa no, sì, ovviamente si discute su molti altri casi, per carità, analoghi e molti, molti, molti anche peggiori, per carità. Nel 1983 scomparve il 22 giugno in circostanze misteriose Manuela Orlandi. Nel 1990, sempre il 22 giugno, venne rimosso il Checkpoint Charlie a Berlino, che verrà poi sostituito nel 2000 da una ricostruzione del medesimo. E poi nel 1955 invece, il 22 giugno, uscì nelle sale Lilli e il Vagabondo, classico Disney, tra l'altro stessa data in cui è stato fatto uscire anni dopo Bianca e Bernie, tutti a coppie escono. Nel 1926 invece, sono 100 anni esatti oggi, che venne allestito il Vittoriale degli Italiani, cosa che, lo dirà Salò, cosa che... consiglio assolutamente di visitare, cioè è una visita in un posto davvero pazzesco, bellissimo, molto molto molto suggestivo, geniale, folle, e quindi qui non è una questione così di simpatie o antipatie politiche a Gardone Riviera, non lo so, ma è un posto incredibile, cioè secondo me la casa di D'Annunzio va assolutamente visitata. E poi nel 1805, invece, il 22 giugno, nacque Giuseppe Mazzini, Beppone, figura fondamentale del nostro Risorgimento. Il nostro numero di telefono invece è 366-402-4022. E poi questo è un messaggio dell'amico amico Sorrisino, che già una volta mi ha detto come si chiama, ma io me lo sono dimenticato. Se me lo ridici adesso cambio, ti memorizzo. Comunque sì, vabbè, niente, chiedi una risposta privata e te la darò privata, ma te la dico anche pubblica, sì, è così. E poi nettamente così, non è un'impressione la tua. Cominciamo allora a leggere i giornali insieme e cominciamo da ieri. Cominciamo da ieri, prendiamo la rincorsa. Ci siamo persi qualcosa nel weekend, non sia mai che ci sia qualche brutta notizia che ce la dimentichiamo. No, no, noi proprio speravate di averle schivate, invece no. Aggressioni in corsia 7 al giorno, così gli infermieri non reggono. Dopo gli ultimi episodi al pronto soccorso del Sant'Orso, le sindacati protestano e dicono che il fenomeno cresce in Emilia-Romagna. Questa è Repubblica Bologna, pagina 5 di ieri. Sono state, scrive Caterina Giusberti, 2715 le aggressioni fisiche e verbali agli operatori sanitari dell'Emilia-Romagna nel 2025, secondo l'ultimo rapporto regionale. 7 al giorno, un dato in crescita dell'1,2% sul 2024. Nel 60% dei casi le vittime sono stati infermieri. Solo a Bologna si parla di 474 aggressioni nel 2024, delle quali 432, per fortuna, di tipo solo verbale, 105 fisiche, cioè ogni 3 giorni viene menato un infermiere, e 55 contro la proprietà, e quindi va bene, danneggiamenti di oggetti arredi. Nel 2023 erano state 352, di cui, vabbè, sono i numeri, diamone di meno di numeri, già, qua, se no diamo i numeri anche noi, qua mi sembra che già invece ci sia chi dà i numeri pure troppo anche per noi e contro gli infermieri. Dopo che un paziente in stato di alterazione ha afferrato per il collo un'infermiera 33enne del pronto soccorso del Sant'Orso, la giovedì scorso, di notte, lasciandole una prognosi di 15 giorni, ad alzare la voce il presidente dell'ordine, Pietro Giurdanella. Vorrei fare un appello sociale, dice, perché siamo in un momento molto critico. rispetto ai giovani che devono scegliere la professione di infermieri. Le aggressioni sono una parte essenziale di questo ragionamento. Questa è una crisi sistemica a cui a rischio c'è la tenuta sociale del paese. Il presidente dell'OPI spiega che oltre al problema fisico c'è un problema psicologico che incide fortemente sulla scelta di abbandonare la professione. Insomma, già ora di infermieri non ne abbiamo abbastanza e figuriamoci se continuano a essere presi letteralmente a calci. Nell'ultimo concorso, dice Giordanella, rappresentante sindacale degli infermieri, si sono presentati tra i 500 e i 600 aspiranti infermieri. Nel 2018, sapete quanti erano? 8-9 mila, perché li avevamo messi nel palazzetto dello sport. Adesso sono meno della metà. No, non meno, sono meno di un decimo, sono un ventesimo, 500 su 9 mila più o meno. Negli ultimi 4 anni sono circa 20 mila gli infermieri che hanno lasciato il sistema sanitario che era già carente di 60-70 mila unità. Il tema della violenza è stratificato, dice, e sicuramente in molti casi può fare la differenza anche la quantità del personale presente. È una crisi sistemica che si inserisce in una professione in sofferenza acuta. Gli abbandoni iniziano già durante l'università, tanto che non riusciamo a laureare neanche la metà di chi inizia a studiare per fare l'infermiere, fanno i tirocini e scappano quando vedono quello che succede in corsia. Come si fa a dargli torto? I sindacati sottolineano che le aggressioni sono solo la punta dell'iceberg di una situazione insostenibile. Non possiamo più considerare le aggressioni, carichi di lavoro crescenti, turni pesanti, il rischio di burnout e il rischio concreto per la propria incolumità come il prezzo da pagare per aver scelto la professione infermieristica, dice Dario Antichi del sindacato Nursind. Sappiamo che il fenomeno non è mai inquadrabile come fatto isolato, ragiona Antonella Rodigliano, che è la segretaria regionale del sindacato di categoria, ricordando che negli ultimi giorni si erano già ripetuti altri episodi di aggressione proprio nel pronto soccorso del Sant'Orsola e che nel 2025, parliamo di 124 segnalazioni di violenza in un anno, una ogni 3 giorni, un dato che conferma come la violenza nei confronti di operatori sanitari sia ormai un problema strutturale. Intanto la CGIL ha promosso per venerdì prossimo, 26 giugno, lo stato di agitazione dei dipendenti del Sant'Orsola in difesa della sanità pubblica. È uno dei primi argomenti, è proprio carenza di personale infermieristico, OSS e ostetrico. Il 29 invece il presidio sarà fuori dall'ausl di via Castiglioni perché in un clima di enorme difficoltà per le strutture sanitarie e per chi ci lavora in una delle province più care e respingenti d'Italia, questa si legge nel volantino, le direzioni hanno un solo pensiero, tagliare nastri di edifici che resteranno vuoti. È molto amara questa considerazione e molto condivisibile. Chiunque abbia avuto, abbia dovuto avere a che fare direttamente di persona o per parenti ricoverati, chi ha vissuto, è stato in ospedale, sa perfettamente quanto sia fondamentale la figura degli infermieri. Lo dico nella speranza che ce ne sia anche qualcuno all'ascolto, magari mentre sta andando al lavoro, come si vuol dire in francese, con i marroni di traverso e poca voglia e poca spinta in una giornata del genere, e invece sono figure che davvero compiono, al di fuori di ogni retorica, un lavoro straordinario, difficilissimo, sottopagatissimo, e in condizioni umilianti, e nel 90% dei casi. Sono rare le eccezioni, almeno nella mia esperienza personale, delle persone che conosco, danno in cambio, parlo soprattutto di quelli delle strutture della sanità pubblica, dove le condizioni di lavoro sono più difficili, gli stipendi sono più bassi e quindi è ancora più difficile essere gentili e disponibili. Sono fondamentali quando tu sei là dentro, sei in qualche modo disperato, dolente, sofferente e ti attacchi a tutto, a qualsiasi piccolo gesto. Essere trattati con rispetto, con umanità, con simpatia, con allegria, con leggerezza, con collaborazione, con tanta infinita pazienza è vitale, cioè non è un di più, è proprio vitale, tant'è che ci sono linee di guida di comportamento, non è che sono, se non sono predisposti a questo punto di vista, devono impararlo, loro malgrado, anche ad esserlo così disponibili, però lo riescono a fare. Talvolta nelle strutture quelle a pagamento, dove vengono anche pagati di più, però non c'è, soprattutto per chi ha a che fare purtroppo la cronaca o anche l'esperienza personale, ci cioè, hanno insegnato non c'è la stessa, sempre lo stesso livello di umanità, nonostante condizioni di lavoro migliori, soprattutto nel trattare gli anziani in alcune situazioni, in alcune di queste strutture, insomma, e anche perché il personale talvolta è meno specializzato, è meno adatto, è meno preparato ed è meno importante, è ritenuto forse meno importante da chi fa la formazione, avere un atteggiamento così, maggiormente collaborativo, ecco, e paziente, diciamo, definiamolo così. E del pubblico io ho sempre trovato professionisti straordinari, davvero fa male sentire che è una professione così fortemente in crisi, così fortemente vessata. Non devono pagare loro, non è giusto che paghino loro il fatto che la sanità non funziona e che la gente, se deve stare 10-12 ore dentro un pronto soccorso, 8 ore, se già arriva da casa che non è tutto a posto, dia ancora di più i numeri, svalvoli e se la prenda con loro che sono in trincea, sono carne da macello nella battaglia medica che si combatte ogni giorno. E chiudo qui il pippone sperando che a qualche infermiere all'ascolto, se non altro, queste parole comunque di incoraggiamento e di ringraziamento e di gratitudine siano arrivate. Sempre su Repubblica di ieri, no, niente, c'era questo. Sul Carlino di ieri c'era invece un allarme a pagina 3 della CNA sul fatto che un mese di stipendio se ne vada per i trasporti. Altra bella notizia, anche questo è il report con la T degli artigiani. Dice che Bologna è al quarto posto come città più cara d'Italia e quindi non basta trasferirsi in provincia per ridurre la pressione del costo della vita. Per raggiungere il posto di lavoro se ne va un mese di stipendio, scrive Giovanni Di Caprio. Bologna è la quarta città in Italia per questo fenomeno, approfondito da un'indagine nazionale realizzata da CNA, secondo cui non basta trasferirsi fuori dai grandi centri urbani per ridurre la pressione del costo della vita. Quello che emerge infatti è che ciò che un lavoratore risparmia sull'affitto se ne va poi in gran parte nelle spese di trasferimento, di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. Una famiglia che sceglie di trasferirsi fuori città può risparmiare in media fino a 4.000 euro all'anno sul canone di locazione, ma poi arriva a sostenere 2.100 euro di costi in più, aggiuntivi tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese. Nelle grandi aree metropolitane il trasferimento nella cintura urbana continua a garantire un vantaggio economico significativo, ma molto inferiore rispetto a quello che appare a prima vista. A Milano, per esempio, un nucleo familiare può risparmiare mediamente anche 5.400 euro all'anno sull'affitto scegliendo un'abitazione fuori città, però oltre 2.300 vengono assorbiti dai maggiori costi di mobilità e non va molto meglio questo a Roma e a Firenze. Questo fenomeno è una delle cause che provoca la difficoltà per le aziende bolognesi di trovare manodopera e quindi anche Claudio Pazzaglia, direttore generale della CNA di Bologna, alla fine si allinea con quanto detto per prima a proposito degli infermieri, qui vabbè, non si sta parlando di violenza, ma si sta parlando del fatto che oltretutto i costi di questa città rendono sempre più proibitivo arruolare, attrarre chi ha stipendi che non sono in grado di reggere un urto così pesante e però poi svolge una funzione fondamentale per il funzionamento di una società. Ci sono molte persone, dice Claudio Pazzaglia, direttore di CNA Bologna, che rinunciano al posto di lavoro perché i costi degli affitti vicino all'azienda sono troppo elevati e se si cerca un'abitazione più distante il problema del trasporto risulta troppo oneroso, costoso. Prendere l'auto, mancanza di collegamenti, invece se si sceglie il trasporto pubblico. La situazione è ancora più pesante per gli artigiani e le piccole imprese che operano quotidianamente sul territorio, installatori, impiantisti, manutentori, elettricisti. Ciao Pierpaolo, buongiorno. Non ti sei ancora lamentato oggi? E serramentisti non si limitano a raggiungere il luogo di lavoro, il lavoro stesso si svolge in movimento tra clienti, cantieri, fornitori, interventi di assistenza. E quindi il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, fa un esempio: un serramentista che percorre mediamente circa 20.000 km all'anno, sostenendo costi di mobilità che possono superare anche i 4.500 euro per veicolo. Invece un elettricista spende circa 5.600 euro all'anno. E invece termoidraulici manutentori che percorrono mediamente 30.000 km all'anno arrivano a spendere anche 6.700-8.000 euro all'anno solo per il trasporto. E bene o male, adesso faccio arrabbiare per Paolo, credo che questi costi riescano in qualche modo, non del tutto, a scaricarli sul cliente, perché tanto alla fine quando abbiamo bisogno dell'idraulico o dell'elettricista non è che possiamo rinunciare se ci ammolla 20 euro, 10 euro in più nel conto, no? Paghiamo, perché sennò come facciamo? Chi è dipendente invece quei costi lì non riesce ad affrontarli. Avrà altri vantaggi, indubbiamente, per carità. Adesso non voglio scatenare la suscettibilità delle partite IVA delle quali faccio parte, però. Il dipendente, questi costi saranno pure inferiori, non li ammortizza su nessuno, non ne scarica neanche una parte. E infine a Bari, Napoli, Perugia e Ancona il risparmio sull'affitto viene assorbito per oltre 2/3 dalle spese di mobilità e in alcuni territori del sud, ad esempio, il vantaggio residuo si riduce solo a qualche centinaia di euro. Questa è la conclusione di questa inchiesta che vi ho citato della CNA dal Resto del Carlino di ieri. Così, una prima mezz'oretta in allegria, e adesso prendiamo una pausa, però insomma, dopo magari peggiora.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Oggi lunedì 22 giugno inizia la prima estate completamente estiva, anche se siamo nell'estate dal punto di vista delle temperature ormai da un mese, praticamente dal 20-25 di maggio, ci sono temperature assurde. Ieri abbiamo raggiunto i 37 gradi, oggi si replica, altra giornata bollente con minime sui 22-23 gradi, quindi fa caldissimo anche di notte, almeno nelle zone aperte. In città va ancora peggio, si parla di notti super tropicali quando le minime non scendono nemmeno sotto i 25 gradi. Sono notti veramente bollenti, si fa fatica a dormire e le temperature di giorno vanno vicina ai 40, sia oggi sia domani. Saranno due giornate di alta pressione con cielo sereno o velato, non c'è più il cielo limpido che c'è quando ci sono delle correnti, diciamo, più settentrionali, ma queste correnti meridionali portano un cielo lattiginoso, quasi giallastro, con sensazione di afa, il famoso bollino rosso, perché la combinazione di temperatura e umidità rende la situazione veramente molto disagevole. Andrà avanti così probabilmente per tutta la settimana. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
9: Modello? Modellino vorrei dire.
8: No, no, modello.
9: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
8: E invece?
9: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
10: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Portalame.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Rieccoci in diretta, sono le 7.33, qualche messaggio al 366 402 4022. Ad esempio, il nostro amico Davide sottolinea che, insomma, oltre al chilometraggio e ai costi degli spostamenti, poi per tutti i lavoratori c'è anche il tempo, che è denaro pure quello. Un'ora andare, un'ora tornare, sono praticamente due ore di straordinario che potresti fare, e allora rimani a vivere a Bologna se lavori a Bologna. Dipende se ti pagano straordinario, quanto te lo pagano, eccetera, ogni lavoro è diverso. Claudio dice: ringrazia per aver difeso la figura dell'infermiere, l'ho fatto per tanti anni, dice, da anni sono fuori, ci sono tanti infermieri che giorno e notte cercano di fare il loro lavoro nel miglior modo possibile, lo so, è assolutamente vero, se no non avrei detto quelle cose. E poi ancora Monica, vediamo, sarà difficile, poi segniamo, ma scrivimi in privato il cognome, ci provo ma non garantisco perché c'è il pienone. E poi Alessandro dice che il problema delle varie crisi storicamente, oddio, non apriamo questo, non buttiamola in politica, anche se sono d'accordo con te, ma non ho voglia di buttarla in politica stamattina, ti prego. Grazie per questi complimenti, caro amico Maialotto, così ti chiami, insomma, e per il documentario, sul documentario che abbiamo messo in versione radio dramma venerdì a ora di pranzo, poi anche in TV sul canale 93 alle 19 di venerdì scorso, sulla storia del Paladozza, una storia che si fermava nel 2018, quella è la data di uscita, poi nel frattempo il Paladozza comunque è arrivato a 70 anni. Grazie anche a chi era presente alla serata, che insomma è andata, mi è sembrata piacevole, mi sembra che sia funzionata abbastanza bene, quella in cui venerdì scorso abbiamo raccontato la storia del Paladozza ai giardini Margherita. E un saluto anche a Marione, che non so se ci ascolta con la app dalle sue vacanze salentine, ricambio volentieri il saluto, e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Ad esempio, non riusciamo a migliorare, diciamo, a renderla più allegra per ora, perché c'è la storia uscita ieri, pagina 5 del Resto del Carlino, intervista a Patrizia Finucci Gallo, che questa viene definita salottiera, questo mi dispiace per lei, però d'altra parte il suo format di interviste ormai da qualche anno di successo Si chiama Il Salotto di Patrizia Finocigallo, quindi evidentemente a me se mi definissero salottiero un po' mi dispiacerebbe, però insomma poi in questo caso se l'è scelto, comunque sia la vicenda è un'altra. Mio figlio aggredito, la sicurezza va costruita, dice, non si può avere paura di girare in centro, queste persone vanno gestite, porterò il tema al centro di un incontro, si devono superare le ideologie, bastasse un incontro. Lei perché parla? Perché è la madre del 32enne che è stato picchiato così senza motivo in via delle Moline, aggredito. Lo scrive Nicoletta Tempera, che poi l'ha intervista. I video delle telecamere di via delle Moline hanno ripreso tutto. L'uomo che vede il 32enne sembra puntarlo, si scaglia contro di lui, lo fa volare sopra un'auto in sosta colpendolo. Ieri mattina la vittima dell'aggressione, quindi sabato, si è ancora sotto shock, si è presentata in questura per sporgere denuncia. Dico sabato non perché non so dove sia, quando sia io adesso, ma perché l'articolo di ieri mattina. Si è presentata in questura per sporgere la denuncia in attesa che l'uomo venga individuato, speriamo, e anche preso. La madre del 32enne, Patrizia Finocigallo, non nasconde la sua preoccupazione per la situazione della sicurezza in città. Il ragazzo è ancora sconvolto, provato, fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche gravi, ho avuto modo di vedere anch'io il video, fa impressione, non c'è un motivo per cui questa persona sia accanita, scagliata contro di lui, non è stata una rapina, non è stato un gesto di risposta, di reazione a nulla, semplicemente così gli andava di fare, questo che fa paura davvero, la rabbia immotivata, l'aggressività fine a se stessa, il fatto che in giro circolino moltissime persone psichiatriche o comunque problematiche, pronte ad esplodere in qualsiasi momento. Voglio che di sicurezza si parli, che si trovino soluzioni concrete al di là dell'ideologia, non ci si può scontrare sempre su un tema così importante per la vita delle persone, è inaccettabile pensare di doversi sempre guardare le spalle, di avere paura se si esce per una passeggiata in centro la sera, nella consapevolezza poi che chi delinque probabilmente non subirà conseguenze. La prognosi di mio figlio per fortuna è bassa, qualora l'aggressore venga individuato sarà al massimo denunciato e finirà davanti a un giudice di pace, se poi fosse un richiedente asilo allora godrebbe di una sorta di immunità, non potrebbe neanche essere espulso anche se pericoloso. Sono stufa di sentir dire non si può, di fronte a episodi sempre più gravi che generano un crescendo di insicurezza bisogna fare fronte comune, se si tratta di persone con varie problematiche vanno assistite anche da un punto di vista sanitario, non possono rimanere in strada in attesa che facciano qualcosa di ancora più grave. E poi insomma continua, dice, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un tema che non si deve aver paura di affrontare. Ieri ho sentito il sindaco Leppore, c'è stato uno scambio molto onesto, anche lui mi ha espresso la sua preoccupazione rispetto a situazioni così, perché non esiste una struttura adeguata per dare in carico queste persone, e comunque mi ha detto porterà il tema in consiglio comunale. E ancora dal giornale di ieri, un altro degli argomenti che ritorna spesso ultimamente nelle nostre letture mattutine, la Uno Bianca, i familiari dicono al magistrato Paci, cioè quello di Rimini, chiediamo rispetto, le coperture c'erano. Il PM dell'epoca, quello di Rimini, Paci, ha detto che, di nuovo, che come dice tutte le volte, siccome poi le sue indagini sono approdate e concluse in una direzione, difende, in un senso difende il risultato sempre delle sue indagini, che escludevano la copertura dei servizi segreti alle malefatte della Uno Bianca. Il PM dell'epoca ha ribadito infatti che nessuno aiutò la banda criminale dei Savi, e in questo caso Berlicchi interviene e dice non ci tratti da fanatici, mentre la mamma e il fratello di Stefanini dicono è inaccettabile sentirsi dire che stiamo cercando qualcosa che non esiste. Chiara Gabrielli scrive che non si placa la rabbia delle famiglie delle vittime della Uno Bianca dopo le parole del PM Daniele Paci, che l'altra sera durante un incontro a Rimini è tornato a smontare la pista dei servizi segreti dietro la banda, che secondo il magistrato avrebbe agito da sola, cioè dice, ha ripetuto, fu solo la banalità del male a muoverli. Proprio mentre la procura di Bologna, nella nuova inchiesta scaturita dall'esposto dei familiari del 2023, è a caccia di complici e di coperture. Una doverosa premessa, ha detto Anna Maria Stefanini, che nella strage del Pilastro perse il figlio, ringrazio sempre tutti gli inquirenti che hanno sgominato questa maledetta banda che ha ucciso mio figlio Otello insieme a Mauro Mitilini ed Andrea Moneta, tre carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. Ma vorrei replicare al dottor Paci, lui ha la convinzione che dietro la Uno Bianca non ci fosse nessuno, però lo pregherei anche di rispettare il nostro punto di vista. Noi crediamo che dietro ci fossero altre persone, non fu solo una piccola banda. Non posso accettare che si dica a noi che cerchiamo qualcosa che alla fine non esiste. Io credo fino in fondo a quanto dichiarato da Roberto Savi: una banda non agisce per 7 anni senza che nessuno sappia nulla e senza coperture, è impossibile. E porta l'esempio di Simonetta Bersani, testimone oculare, avrebbe potuto mandare all'ergastolo altre persone se i Savi non avessero dichiarato che a uccidere mio figlio sono stati loro. Non sappiamo chi le abbia suggerito cosa dire, abbiamo anche il depistaggio di Macauda, ma questi importanti avvenimenti sembrano passare in secondo piano, eccetera eccetera. Insomma, continua anche Luciano Verlicchi, vedovo di Licia Ansaloni, uccisa il 2 maggio nell'armeria di Via Volturno, caso spinosissimo tra i tanti delitti della Uno Bianca. Sono sorpreso e offeso dopo aver presentato l'esposto, dice, che ha consentito di scoprire novità eclatanti. Qualcuno ha ancora il coraggio di minimizzare, e non solo, di considerarci dei fanatici e di inseguire realtà inesistenti. Che ci sia ancora l'interesse da parte di qualcuno di porre un freno a scomode riesumazioni è ovvio, ma noi non siamo paranoici, vogliamo solo chiarezza, eccetera eccetera. Con tutto il rispetto che si deve, che è obbligatorio, che è scontato, quindi prendiamo tutta con le molle questa rispetto infinito per un dolore infinito che è quello provato da queste persone che sono state colpite da quel manipolo di farabutti criminali che devono marcire in galera, così abbiamo senza mezzi termini ci capiamo meglio. E anche i familiari delle vittime, bisogna che si chiariscano le idee ogni tanto. Cioè, dico questo, se Roberto Savi interviene in televisione a dire che ci sono state delle coperture dei servizi segreti, a confermare quello che loro sostengono, si arrabbiano perché ha parlato in televisione e reagiscono indignati. Se il PM Paci dice che le coperture non ci sono state, si arrabbiano e si indignano. E bisogna anche fare pace, non paci, la pace con quello che si pensa, con se stessi. Cioè, qual è la linea dei familiari delle vittime, ripeto, ai quali va tutta la mia compassione umana, compassione nel senso di soffrire insieme, no? Un senso greco del termine, e condividere il pathos, condividere la sofferenza e il dolore. Quindi anche su questo bisogna capirsi, chiarirsi, avere una linea. Cioè, perché quando ha parlato Savi in TV hanno guardato il dito e non la luna, hanno guardato il fatto che parlasse in TV, che non andava bene e che per certi versi posso anche capirlo, ma non hanno guardato il contenuto di quello che diceva, che era quello che loro sostengono da anni e hanno fatto riaprire le inchieste apposta. Dopodiché poi Savi davanti al giudice è stato zitto, e quindi vabbè, e allora fa la giustizia, la fa, che facciamo, Fagnani, facciamo che sia lei a esprimere le sentenze, non va bene neanche questo, che in quel caso è stata l'ennesima furbata, paraculata, menzogna, non lo so, di un personaggio che ha confermato anche ancora una volta, l'abbiamo detto la settimana scorsa, di stare bene dove sta. Però questo è indipendente dalla posizione dei familiari delle vittime, che appunto faccio fatica a mettere a fuoco, diciamo così. Sulla stampa di oggi c'è un'intervista ad Alec Ross, che è ormai un personaggio, come dire, un bolognese acquisito. Lo intervista Giuseppe Bottero, è un autore americano di origini italiane, autore e professore della Bologna Business School, appena pubblicato un libro che si chiama The Italian Dream, Riprendersi il futuro, e dice, è un ex consulente di Barack Obama, ex consulente di Hillary Clinton, la rottura tra, si riferisce a Trump e alla Meloni, era inevitabile perché la Meloni ha delle linee rosse che non permetterà vengano superate. Per esempio, non accetterà che il Papa venga insultato, continuerà a perseguire ciò che ritiene essere nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Questo non coinciderà sempre al 100% con gli interessi degli Stati Uniti, così come li definisce Trump. Per lui, però, qualsiasi cosa che sia meno del 100% di allineamento viene spesso percepita come una forma di disobbedienza. Cioè, uno può leccare, può essere accondiscendente, ecco, come dice Alec Ross, può manifestare il proprio entusiasmo, così, può scodinzolare, può fare le feste, wow, wow, wow, per 55 minuti, ma lui ne vuole 60, e quindi giubbotte. E poveri gli scodinzolanti in questo caso, che si sentono molto traditi e offesi. Trump, dice Alec Ross, ricuce i rapporti con la stessa rapidità con cui li rompe. So che per molti italiani tutto questo può apparire scioccante, ma negli Stati Uniti è un comportamento a cui siamo abituati. Trump lo fa continuamente con senatori del suo stesso partito, persone che considera alleati. Ciò che oggi, insomma, essendo un dittatore capriccioso, è normale che faccia così, non mi sorprende. Il suo linguaggio politico è quello di un bambino delle elementari di 8 anni, ma è per scelta. Ci manca solo Papapero quando parla, però parla come un bambino, come una lite tra bambini, come se le questioni del mondo dovessero essere appunto risolte come una lite alle elementari. Ma è una scelta strategica che paga, a quanto pare. Funziona, è una scelta precisa di dire tu brutto, tu cattivo, cattivone, non farsi fare così, ti metto in punizione, fai le perracchine, anche le scorreggine. Ciò che oggi sorprende gli italiani, dice Alec Ross, per molti americani è semplicemente un altro giorno normale della vita politica. Dare la colpa alla Meloni di questa rottura, dice, sarebbe profondamente ingiusto, e io le darei 29 su 30. Fosse un voto, no? Per come

Grande attenzione alle elezioni di midterm, di metà mandato, e sa bene che i conflitti commerciali finiscono per danneggiare l'economia americana tanto quanto quella delle controparti coinvolte. A meno che questa disputa non si trasformi rapidamente in qualcosa di più ampio e duraturo, non mi aspetto conseguenze concrete o percepibili per l'Italia. I dazi hanno danneggiato l'Italia perché un'imposta del 15% sulla maggior parte delle esportazioni europee non può essere descritta come una vittoria. L'impatto tuttavia è stato parzialmente contenuto dalla forza dei prodotti italiani, che spesso competono per qualità, design, tecnologia e reputazione più che per il prezzo più basso. Le imprese hanno dimostrato ancora una volta una straordinaria capacità di adattamento, ma non dobbiamo romanticizzare la loro resilienza né trasformarla in una scusa per accettare politiche commerciali ingiuste. Il Made in Italy è forte, ma ha bisogno di un'Europa capace di negoziare come una potenza economica. Credo che ogni volta che Trump è frustrato per qualcosa che sta accadendo in una determinata giornata, finisce per attaccare Obama, Clinton, Biden. È ossessionato. Nel caso di Obama penso sia infastidito dalla sua perdurante popolarità e da tutto ciò che rappresenta. Obama continua a incarnare una visione dell'America e della leadership che Trump percepisce come un contrasto diretto alla propria. L'Italia deve smettere di pensare che sognare significhi essere ingenui e che essere pragmatici significhi rinunciare all'ambizione. Il sogno indica la destinazione, il pragmatismo costruisce la strada per arrivarci. Questo richiede istituzioni che funzionino, investimenti di lungo periodo, una vera meritocrazia e molta più fiducia nei giovani. Il futuro non si riprende con gli slogan, ma trasformando l'ottimismo in azione collettiva, che anche questo mi sembra un bello slogan. Comunque va bene. E poi prosegue l'intervista su altri temi ad Alec Ross, temi che ha trattato nel suo libro. Il titolo di questa intervista era "Donald non sopporta chi non si piega", una rottura con Giorgia, quindi era inevitabile. Questo è il parere dell'esperto, del politologo americanista. La lite Trump-Meloni in realtà non potrebbe, chiede Paolo, far aumentare il consenso della nostra premier? Sì, penso di sì. Sì, smarcarsi da Trump, dalle follie di Trump, penso che sia, alla fine sì, ha fatto una figuraccia, però se la può giocare a favore. Se passa come ribelle, come vittima di Trump, nonostante una politica lungamente, come dire, esageratamente servile nei confronti di Trump, sottomessa, però riesce in questo modo a ripulirsi da questa immagine che ha pagato al referendum, perché ai ragazzi il servilismo nei confronti dei guerrafondai folli come Netanyahu e Trump non piace. E quindi alla fine questa figura di guano farà gioco, la può usare a suo vantaggio perché è molto abile dal punto di vista mediatico e penso che ne avrà vantaggio. C'è una strategia dietro ai modi di Trump? No, è solo un gran zavaglio cafone, dice Paolo, sì, e anche questo lo aiuta molto diciamo ad esprimersi, però insomma, ai noi il gran zavaglio cafone è, come dici tu, è uno degli uomini più potenti del mondo, e non si arriva a essere uomini più potenti del mondo essendo zavagli. Essendo cafoni sì, aiuta, come dire, minimizzare dicendo ma tanto solo uno stupido, sì, magari fosse solo uno stupido. Trump si esprime in modo così basico che persino io col mio inglese riesco a comprenderlo, peccato per i contenuti, scrive Franco. Appunto, per quanto riguarda Meloni, chi si fa servo non dovrebbe lamentarsi di essere trattato come tale, ma i servi possono anche essere invece trattati con maggior rispetto, ma in modo meno odioso. Pronto soccorso, Repubblica Bologna, titolo di oggi, effetto del caldo, boom di accessi per gli over 75, ragazzi bisogna starci attenti, bisogna bere molta acqua, mangiare molto vedo e frutta. I dati dell'ASL dicono che con la prima ondata hanno chiesto aiuto l'8,5% dei pazienti anziani in più del solito. Oggi ci sarà un nuovo picco, avete sentito le previsioni tragiche da questo punto di vista
uno sbigottito, amareggiato e spaventato Cioni prima, perché insomma fino alla fine della settimana l'andata

0: Pazzo sarà questo, torrido. Le temperature sono alzate prima, l'estate può durare fino a ottobre. E queste sono le previsioni. Bologna boccheggia, scrive Caterina Giusberti. La lunga estate è cominciata prima del solito. La prima ondata di calore a maggio ha registrato un aumento di accessi al pronto soccorso dell'8,5%, un aumento di chiamate al 118 del 5%. Si nota un'anticipazione rispetto al 2025 dei livelli di disagio bioclimatico. Questo è quanto si legge nell'ultimo report dell'ASL. Oggi sarà il quarto giorno di temperature che sfiorano i 40 gradi e di notti cosiddette tropicali con scarsa escursione termica. Il picco durerà almeno fino a domani, dice anche Repubblica in base ai dati dell'ARPA, ma è quello che appunto ci ha detto anche Cioni. Si nota dunque un'anticipazione rispetto al 25 dei livelli di disagio bioclimatico, cominciato dal 27-28 maggio, tutto ciò quindi in ampio anticipo. Nell'ultima ondata di calore a fine maggio, spiega il capo della sanità pubblica, Paolo Pandolfi, abbiamo avuto un aumento di accessi dell'8,5% per gli over 75, anche un aumento delle chiamate da parte degli over 75. Non c'è stato un impatto però sui decessi, per fortuna, anche se bisogna dire che ormai in questa regione l'impatto sulla mortalità è abbastanza controllato. Se nel 2003 avevamo una crescita del 10% rispetto alla mortalità attesa ad ogni grado di temperatura, adesso siamo al 2%. Stare attenti come sempre devono essere i fragili, diabetici, ipertesi, cardiopatici, donne in gravidanza, bambini molto piccoli e anche chi ha problemi di demenza perché può perdere l'orientamento nello spazio, è quello che dice Pandolfi dell'ASL. Sintomi ai quali prestare attenzione sono un aumento improvviso della temperatura, un annebbiamento della vista, la sensazione di svenire, ma non serve andare in pronto soccorso, nella maggior parte dei casi è l'avviso, basta andare in un luogo refrigerato, cercare di tirare sulle gambe, bere, controllare la pressione, bagnarsi i polsi, la fronte e l'inguine. Un'altra raccomandazione è quella di controllare lo stato di conservazione dei farmaci conservati in casa, perché alcuni, se stanno troppo al caldo, possono non essere efficaci o addirittura diventare dannosi. Per quanto riguarda invece l'adattamento, sono importanti i rifugi climatici, cioè le biblioteche con l'aria condizionata, i parchi, i musei, che attualmente sono 24 rifugi climatici a Bologna, costituiscono anche i portici, un rifugio bioclimatico naturale. L'androne del mio palazzo anche potrebbe esserlo, però non penso che possiamo lasciare aperto costantemente, ma se qualcuno suona che sta per svenire, apriamo. E non so, cioè, ci si potrebbero conservare i prosciutti, io quasi quasi ci dormirei nell'androne del mio palazzo, cioè è l'unico posto dove si sta meglio che con l'aria condizionata. Non so per quale microclima, quale ragione bioarchitettonica accada questo fenomeno, ma è così. I portici, avvisa Pandolfi, costituiscono, insomma, concludono la sensazione che sarà un'estate più calda del solito. Il problema più grosso sarà che sarà lunga, finirà almeno ad ottobre, con il rischio che ondate di calore come quella che stiamo vivendo si ripetano. Dal lunedì a venerdì, lo ricordiamo, è attivo il numero verde regionale 800 56 2110, 800 56 2110. Al quale nel periodo tra il 15 e il 18 giugno sono arrivate 54 telefonate, quindi nel caso di bisogno potete rivolgervi a questo numero che vi ho appena detto. Noi adesso andiamo in pausa per GR e appunto riascoltiamo l'accorato meteo di Cioni. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse, 2 settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo, all'alba fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran è concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo, dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto da Trump. Anche nuovi attacchi all'Italia e ai paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica Giada Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
7: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Oggi lunedì 22 giugno inizia la prima estate completamente estiva, anche se siamo nell'estate dal punto di vista delle temperature ormai da un mese, praticamente dal 20-25 di maggio, ci sono temperature assurde. Ieri abbiamo raggiunto i 37 gradi, oggi si replica, altra giornata bollente con minime sui 22-23 gradi, quindi fa caldissimo anche di notte, almeno nelle zone aperte. In città va ancora peggio, si parla di notti super tropicali quando le minime non scendono nemmeno sotto i 25 gradi. Sono notti veramente bollenti, si fa fatica a dormire e le temperature di giorno vanno vicina ai 40, sia oggi sia domani. Saranno due giornate di alta pressione con cielo sereno o velato, non c'è più il cielo limpido che c'è quando ci sono delle correnti, diciamo, più settentrionali, ma queste correnti meridionali portano un cielo lattiginoso, quasi giallastro, con sensazione di afa, il famoso bollino rosso, perché la combinazione di temperatura e umidità rende la situazione veramente molto disagevole. Andrà avanti così probabilmente per tutta la settimana. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: No, io ve lo giuro, non è che il caldo non mi piace, non è che voglia minimizzare la sofferenza di questo periodo, lo soffro. Mi spaventa, anch'io ho paura di svenire, di stare male come tutti gli anziani, soffro ancora di più il freddo, diciamo così, ma quando è così caldo io non sono tanto preoccupato per me, non mi dispiace tanto per me quanto per Cioni, cioè proprio spero che passi presto perché io lo sento soffrire e proprio una questione così di empatia. Tra l'altro è curioso, non ci conosciamo, non so neanche che faccia abbia, però ormai siamo, come dire, una coppia di fatto in qualche modo e quindi sì, ha altri rapporti con tutti quelli della radio, non so, non è una cosa, però io proprio quando lo sento così dispiace, condivido il suo dolore. Sono le 8:06 e questo è Tempo Perso, una rassegna stampa quotidiana di Emilio Marrese che vi buongiorna ancora, andiamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8:30 ancora per 2 settimane, poi ci riposiamo un pochino e il nostro numero 366 402 4022. Ad esempio, mi ricorda Alessandro che nell'autobiografia della Melloni, Io sono Giorgia, la presentazione è stata affidata a Trump, la prefazione, quando si dice scegliere gli amici con una certa attenzione. E poi Simone dice: alla faccia di tutte le malelingue, la nazionale era già così avanti da autosabotarsi pur di non dare lustro con la propria presenza alla nazione guidata dal Cafone, è stata molto lungimirante, sì, mettiamola così. E poi chi dice che con il caldo si fa fatica a dormire, scrive Davide, si vede che non ha un gatto, perché con un gatto si fa fatica a dormire anche col fresco, sì, va, poi ci sono tanti altri i motivi. Ozzy, che ho conosciuto ai Giardini, sono io che ringrazio te per la bella serata di venerdì ai Gardens, grazie, siete stati molto bravi e coinvolgenti. Per chi come me viene da fuori, addirittura cesenatico, ma ama Bologna, potevi stare al fresco lì, però era meglio. Queste sono occasioni per vivere la città a 360 gradi. Grazie ancora per le chiacchiere, prego, sono io che ringrazio te e tutti quelli, pensa, ho trovato anche, non so se ci sono, scusate il momento di auto così, però davvero sono sincero, cioè io, siccome credo che l'ascolto medio di questa trasmissione, tranne i giovani che sono obbligati dai genitori in macchina per andare a scuola eccetera durante il tragitto, insomma è un ascolto diciamo maturo, ecco, non penso di avere dei teenager all'ascolto se non quelli obbligati. Il fatto che invece si siano fermati anche l'altra sera due trentenni, anche forse di meno, avevano anche meno di 30 anni, per chiacchierare sulla trasmissione, dire che ascoltano eccetera eccetera, Enrico, l'altro non me lo ricordo, abbiate pietà di un anziano, e insomma sono soddisfazioni, devo dire, e quindi questa è una grande benzina nella quale Io vi ringrazio assolutamente, sono veramente profondamente grato, se no col piffero che poi stavo a svegliarmi tutte le mattine, vero Simone, alle 6, insomma, dai. E ancora messaggi, i bisticci Giorgia Donald, dice Andrew, a me sembrano molto quelli tra Sandra e Raimondo, Dio li fa, poi li accompagna. Da non confondersi, no, vabbè, non facciamo battute. E, allora, torniamo a Baccolini che si occupa della facciata di San Petronio, adesso detta così, sembra un colpo di calore, però dal palladio al video mapping, quell'ossessione di completare la facciata di San Petronio, Luca Agnani, visual designer, spiega come realizzerà la proiezione basata sui bozzetti e disegni storici. Completare la facciata di San Petronio è stato un sogno precluso al palladio, al Vignola, Giulio Romano, solo per citare i più illustri architetti. Io tutte le volte che leggo un pezzo di Baccolini proprio mi sento di un'ignoranza mostruosa, così tutte le volte che scrive di calcio mi rifaccio dicendogli, scherzando, ovviamente, che non capisce niente di calcio, perché tutta la cultura che c'ha Baccolini, con la quale ci schiaffeggia così, mi mette in profondo imbarazzo, proprio in senso di inferiorità. Alla fine la nuda metà superiore della facciata, si intende, non di Baccolini, con i suoi mattoni in vista, quella che lascia affascinati e interdetti i turisti ignari delle peripezie di un cantiere durato 3 secoli. Infatti un turista arriva là e dice, cacchio, la potevano fare tutta, è la prima cosa che pensai anch'io a Bologna quando emigrai e non c'era ancora la rimigrazione, con la valigia di cartone, il fagottino con il basilico da mettere nella vasca, eccetera, e avevo 6 anni, dice, la prima volta in Piazza Maggiore, cioè, perché non ha finita? Era così bella la parte di sotto. Comunque, invece, alla fine poi bella anche così. Ma guarda un po', che se la facessero tutta uguale non sarebbe niente di particolare. Comunque sia, scrive Baccolini, si poteva fare, dice, come i fiorentini nel 1887 con Santa Maria in Fiore, ma qui si è optato per lasciare tutto com'era. Chi ha ridato corpo a quei progetti sepolti negli archivi è Luca Agnani, visual designer de Macerata, che nel 2022, chiamato da Bologna Festival, è riuscito nell'impresa di rivestire la facciata con l'immagine dei bozzetti ai quali lavorarono vanamente tutti i più grandi architetti, almeno fino al 1933, quando l'ultimo tentativo di completamento promosso da Leandro Arpinati, che era il potere d'està del tempo, cadde poi in disgrazia a brevissimo, colui che ha costruito lo stadio Littoriale, poi Comunale, poi Dall'Ara, cadde nel vuoto quel tentativo di fare la facciata e chiuse per sempre una partita che persino Papa Pio IX, prima di perdere Roma, aveva tentato di riaprire. Il prossimo 18, 19, 20 settembre, quindi pigliamo la rincorsa, c'è tempo, però insomma segnatevelo sull'agenda, save the date, Bologna Festival riproporrà il monumentale videomapping di Agnani. Datelo a vedere perché era veramente bello, facendolo precedere da una prolusione di Jacopo Veneziani, volto noto della divulgazione artistica in televisione e sui social. Il lavoro di Agnani è partito dalla scansione di 13 bozzetti originali trasformati in 3D dopo un restauro cromatico prima della loro applicazione sul volto della Basilica. La proiezione è orchestrata da 2 torri con 12 videoproiettori che mappano ogni singola porzione della basilica. Ci saranno 3 momenti: prima l'accenno delle linee essenziali, poi i disegni d'archivio e infine la ricostruzione tridimensionale. Agnani aveva cominciato ad applicare questa tecnica nella sua Macerata, ma solo a Bologna è possibile un'operazione simile. Sì, perché qui ci sono i soldi, c'è qualcuno che li tira fuori, evidentemente, perché solo qui c'è una facciata. Ah, ecco, no. C'è una facciata così imponente, così vistosamente incompiuta, effettivamente. Oggi l'artista si muove tra spettacoli all'aperto e architetture millenarie, come quelle di Petra in Giordania addirittura. L'obiettivo finale, dice, non è mutare lo stato delle cose, il gioco della luce serve a far immaginare il possibile per poi lasciare San Petronio esattamente com'è, custode della sua identità. Se gli avanzano 5 minuti, non è che mi può fare un video mapping a me, che per una volta vorrei sembrare uno svedese di 1,90 m, un norvegese biondo e muscoloso, così per vedere l'effetto che fa, mi videomappa 5 minuti, poi basta. Un spettacolo possiamo fare anche a casa, cioè non c'è bisogno di tanto pubblico, insomma, bastano soltanto amici e parenti. Dice, oh, beh, come saresti stato carino, e poi fine. E, può essere un'idea, Adesso io poi dico queste cose a modo di che, e poi dopo succede che finisce che prima o poi videomapparsi diventa un trend anche quello, chi lo sa. qua il confine tra la realtà e la boiata è sempre più sottile e noi ci danziamo sopra incoscienti come sul Titanic. C'è un articolo, ne ho imparata una nuova questa stamattina grazie a questo articolo a pagina 9, che esiste la FOMO. Cos'è la FOMO? È l'acronimo di Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa di importante o gratificante che gli altri stanno vivendo. È quella che dovrebbero avere tutti quelli che non ascoltano Nettuno Bologna 1. A tutte le ore, specialmente in questa, ma a tutte le ore, sono tagliati fuori, si perdono qualcosa di importante e non lo sanno. E è un articolo che è stato scritto da alcuni ragazzi del progetto Impronte Digitali e pubblicato da Bologna, è stato realizzato all'interno del laboratorio di giornalismo di Impronte Digitali, un progetto del comune di Bologna per avvicinare i ragazzi dai 16 ai 19 anni al mondo della comunicazione. E suppongo anche per respingerli, cioè nel senso si avvicinano, vedono com'è la comunicazione e dicono ok, vado a fare il fontaniere Clemei, potrebbe anche finire così, però nel caso. Iperconnessi ma anche isolati e spaventati, scrivono, la vulgata sui giovani, ecco, vulgata subito nella seconda riga, ad esempio, si può anche trovare un'altra parola, comunque è questa, con l'aggiunta di una nuova ansia, la FOMO. Acronimo di Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa di importante o gratificante che gli altri stanno vivendo. Se ne parla come una patologia tipica della generazione Z, ma gli esperti non sono d'accordo. Intanto la FOMO non è una categoria diagnostica, spiega Giorgio Antoniazzi, che è uno psicologo che si occupa di giovani. In psicologia clinica abbiamo strumenti per diagnosticare il disturbo d'ansia, il disturbo ossessivo compulsivo, la depressione, il narcisismo, l'ADHD. Tra queste categorie la FOMO non c'è. Però potrebbe anche buttarla dentro, che te frega. Lo psicologo preferisce inquadrarla come una fragilità piuttosto che un problema. I social non ne sono la causa, dice, piuttosto alimentano questa frenesia di dover prendere, consumare, creano l'affanno, ma il problema viene da più lontano, il problema è un altro. E la difficoltà di riuscire a stare qui e ora, nel qui e nell'ora, esatto, è vero. Ad esempio, se voi andate a cena con Manfredi, e proprio la vedete in atto, la difficoltà, vedete, avete la prova vivente, anche simpatica, è bella da vedere, è la difficoltà di riuscire a stare nel qui e ora, cioè Manfred è sempre da un'altra parte. Tu gli parli, lui annuisce, sì, ti risponde, ha una soglia d'attenzione che va dai 3 ai 4 secondi e poi pensa ad altro, lo vedi che ha traffica, armeggia, risponde, controlla, va con progetta, programma, ha un'intuizione, ha un colpo di sonno, è da un'altra parte, ogni tanto passa e tu devi cogliere quel momento, è come Trainspotting, è il Manfred Spotting, un po' di passaggio. I dati ISTAT dicono che 9 ragazzi italiani su 10, tra gli 11 e i 19 anni, hanno almeno un profilo sui social media, sì. E allo stesso tempo a Bologna una ricerca intitolata Fammi Spazio, che ha svolto Fondazione Unipolis, Arci e Università di Bologna, ci dice che oltre il 90% del consumo culturale dei giovani tra i 14 e i 19 anni avviene tra le mura di casa, quindi da soli. Le ragioni di questa solitudine culturale sono varie, alcune storiche, come spiega Emily Clancy, vice sindaca di Bologna. Fino a qualche decennio fa, dice, c'era il dopolavoro, il circolo, la parrocchia, la sede di un partito. Questi spazi collettivi oggi sono molto meno frequentati, manca il cosiddetto terzo luogo dove passare il proprio tempo, che non sia cioè la casa e la scuola. È assolutamente ragione, è così, stiamo molto da soli, non so, anche meno giovani, mancano gli spazi in cui le persone provenienti da contesti diversi possano incontrarsi, riconoscersi come parte di una stessa comunità. Sì, è assolutamente così, passiamo l'aria condizionata. Oggi l'offerta dominante più che culturale di consumo, spiega Marco Pignatello, che è responsabile di cultura di Arte Bologna, che è appunto dominata dalla FOMO, il consumo. Oggi la comunicazione è molto orientata a trasmettere il mood di un evento piuttosto che il suo contenuto reale, è un marketing. Molti usano la FOMO del sold out, cioè la paura di restare tagliati fuori da un evento in modo del tutto fittizio, si annuncia che è tutto esaurito per creare una hype. Però vacci piano anche tu, Pignatiello, adesso è sold out, FOMO, hype, su. quando magari sono solo distribuiti molti a crediti perché i biglietti non si vendevano abbastanza, questo è vero, e ne abbiamo parlato anche altre volte dei finti sold out. Un sold out autentico ma finto e involontario è quello che noi facciamo stasera, tutto esaurito, si chiama così, che insomma, e ancora molti non hanno capito quella differenza che c'è tra il titolo tutto esaurito e tutto esaurito vero, però vabbè, insomma, questo non è un problemone, ma dicevo, il Festival dello Stress che facciamo da stasera fino a sabato. Vi ricordo gli ospiti: stasera c'è il sindaco con Stefano Bolognini, psicanalista, principe degli psicanalisti non solo italiani, poi avremo domani sera Francesco Bruni, il regista della serie TV Tutto chiede salvezza, due stagioni bellissime, poi di tanti film come Scialla, Cosa sarà, eccetera, e di tutti i film quasi, di Virzì, comunque di tutti quelli belli, e anche di tutti Montalbano, lo abbiamo domani sera. Poi abbiamo mercoledì sera Ivan Zazzaroni, giovedì sera abbiamo Alice De André, comica e nipote di Fabrizio, che scherzerà sul suo cognome, racconterà l'ansia, lo stress che deriva anche dalla paura di non essere all'altezza, e senza negare ovviamente i vantaggi che si hanno da questo. Venerdì sera abbiamo Viola Ardone, scrittrice, insegnante, autrice del Treno dei Bambini, serie e film su Netflix, autrice di Oliva Denaro, presto altro film, e poi tante altre cose. Poi sabato sera Luciana Littizzetto, che non serve illustrare, presentare, è tutto gratis, e quindi è ovvio che la gente si prenota con ampio anticipo, poi magari decide all'ultimo se venire o non venire, quindi qualche posto alla fine nel chiostro dell'arena rimane, e se avete voglia e pazienza fate un giro e magari il posto salta fuori. Tornando quindi al concetto tutto esaurito, il concetto di FOMO, io conosco, ho alcuni amici che non citerò che soffrono di FOMO anche se non sono minorenni o ragazzini, forse non hanno neanche i social, però quest'idea che si organizzino delle cose, delle cene, delle gite, delle vacanze eccetera, e loro non vengono invitati, un po' la soffrono questa cosa qua, e succede a tutti ogni tanto, è la sindrome da esclusione, l'abbiamo patita tutti prima o poi nella vita, su alcune cose, su altre no, in linea di massima veniamo sempre inclusi nelle cose alle quali non vogliamo andare, esclusi da quelle che ci piacciono, ma questo è appunto così, è l'invito del vicino che è sempre più verde, è un meccanismo insomma noto. Baccolini scrive seriamente Dino, e ha secondo me ragione, e leggo, anzi guarda, glielo giro anche sto messaggio. Io penso che tu sia serio, anche se hai messo le faccine che ridono, perché oltre alla sua cultura ha questa pacatezza nel raccontare le cose che affascina. Guarda, io caro Dino, stamattina metto copia e incolla e glielo giro al volo in diretta, perché il Bacco queste cose se le merita. Eccolo qua, vai. Poi cosa ci lasciano gli screzi personalistici nell'epoca dei social media tra due principali esponenti governativi del sovranismo sulle due sponde dell'Atlantico? Sicuramente vincono i rapporti di forza, dice Andrea. Poi è vero, in pratica Manfredi è l'unico, scrive Marco, veramente in grado di completare la facciata di San Petronio potrebbe essere Pellerano, sì, condivido. E poi aggiunge Manfredi, un pesce rosso con il superpotere di saper vivere fuori dall'acqua, è una definizione perfetta, questa, giro anche questa a Manfredi, adesso che ci siamo stamattina, siamo con l'uso personale di mezzo pubblico, cioè della radio, spero che Barbuti non si faccia venire dei travasi di bile all'ascolto, aspetta che questa la scrivo a Manfredi, così quando si sveglia a far 3-4 ore se la trova sul telefonino. Ecco, messaggio che arriva in diretta, infatti ultimo contatto, dice online, WhatsApp poche ore fa. Per fortuna nei paesi esistono le proloco, la piazza, i circoli, dove adulti e ragazzi stanno ancora insieme. Questo, Christian, è abbastanza vero, e temo che alle volte io sento molto l'attrazione di una vita più riparata in posti piccoli, dove forse si riescono a recuperare ancora qualcosa di quelle che ci siamo perduti nel tempo, nelle grandi città. Anch'io soffro di FOMO, dice, confessa, l'amico Alberto, ma con la C di Como che sarà in Champions League. La Como, soffri la Como tu, la sindrome d'esclusione dalla Champions League, lo so, un pochino di travasi di bile ce l'ho anch'io. Il numero, questo non lo sapevo, grazie. Grazie per l'autorizzazione. Allora, finiamo con la rassegna stampa. Sì, stasera, stamattina in realtà stiamo qui che insomma giochiamo un po', perché per fortuna non c'è una di quelle rassegne stampa, una notizione di quelle pregnanti e che assorbono tutta la nostra attenzione. Il Corriere di Bologna, tra l'altro, come sapete, il lunedì, finito il campionato, gabbata la festa, come era? Finita la festa, gabbato lo santo, non esce più, quindi la rassegna stampa del lunedì è sottilina, lo sport lasciamolo stare, Lepore fuori dalla realtà, c'è un'espulsione, è un decreto, titolo di apertura di Bologna, del Carlino Bologna, no, è l'opposizione che reagisce così dopo l'intervista del sindaco al Carlino e lo esorta a pensare ai problemi di oggi. Poi c'è una foto grande di Isabella Rossellini al Modernissimo. Isabella Rossellini, una vita da film, l'incontro con Gianluca Farinelli, raccontato dal rapporto col padre Roberto ai grandi amori, quando uscivo con un fidanzato, dice, a papà veniva il mal di testa. Poi ancora, pagina 2, Piazza Verdi, tensione per l'evento di Fratelli d'Italia, appuntamento è oggi alle 18, il CUA dice portate acqua e gavettoni, il comitato dice è una scelta inopportuna. Insomma ragazzi, sì, io non lo so, io, se avete ascoltato le trasmissioni della scorsa settimana, ho un atteggiamento estremamente critico nei confronti degli antagonisti, degli attivisti che pretendono che la piazza sia soltanto esclusivo loro con uso e consumo e con metodi che non sono, secondo me, democratici, ostacolano altre attività. Ma la manifestazione di oggi di Fratelli d'Italia, lì, che è del tutto lecita, del tutto legittima, per carità, manifestare la propria opinione è sacrosanto, oggi forse crea un problema che sarebbe stato meglio non mettere, e forse ci potevano essere altri strumenti per manifestare un dissenso, intervenire, però insomma speriamo che tutto funzioni bene, speriamo domattina di non dover raccontare cose antipatiche, e regaliamo una doccia fredda al governo, così il CUA promette ancora battaglia su Piazza Verde, speriamo che la battaglia si limiti alle secchiate d'acqua, che anche quello fa mica bene, però con sto caldo, vabbè, se diventano una battaglia di gavettoni può essere pure simpatica, mettiamola così, su Piazza Verdi, e da appuntamento oggi pomeriggio alle 17, cioè un'ora prima ci sia la manifestazione di Fratelli d'Italia, portate acqua, secchi, gavettoni e pistole d'acqua. Ecco, le pistole d'acqua, perché la gavettone, la secchiata d'acqua no, la pistola d'acqua tutto sommato, insomma, se c'è, come dire, uguaglianza competitiva, si può ancora rientrare, insomma c'è di peggio, cioè l'altro giorno è finita a cazzotti, allora meglio le pistole d'acqua invece dei cazzotti, eccetera eccetera. Quindi c'è questa manifestazione oggi alle 18 annunciata in Piazza Verdi, questa iniziativa che l'associazione Via Petroni dintorni, guidata da Giuseppe Sisti, rinnova la propria solidarietà a Loris Folegatti per la violenza subita, dissente fortemente con l'inopportuna iniziativa di Fratelli d'Italia di dar vita ad una manifestazione senza simboli politici che si terrà oggi. Riteniamo, dice, che questa iniziativa possa solamente nuocere a noi residenti, in quanto contribuirà ad alimentare uno scontro del quale saremo vittime involontarie, spiega l'associazione. Alla fine si rischia questa vicenda qui, alimentando il fuoco, soffiando sul fuoco, gettando benzina, strumentalizzandolo ancora di più, che si intristisca e complichi troppo, ed è veramente brutto, è proprio così, come parlo, come Trump, semplice, come un bambino dell'asilo, è brutto. La Bologna del futuro, le opposizioni sfidano il sindaco Lepore, riveda le sue priorità, Cavedagna, la giunta mostra totale scollamento della realtà, dice Di Benedetto della Lega guarda il mondo ma dimentica i cittadini, Stanzani di Forza Italia dice attenzione a non diventare una cittadella d'élite isolata, e quindi le reazioni all'intervista di Lepore da parte dell'opposizione naturalmente sono state prevedibilmente contrarie e poi abbiamo detto di Isabella Rossellini al Modernissimo e concludiamo con una tragedia sull'Autosole. Tirsi ribalta, perde il carico, morto l'autista di 36 anni, l'incidente è avvenuto ieri a Sasso Marconi, il camionista viveva in provincia di Modena, lunghe code e disagi per ore. Questa era pagina 6 del Resto del Carlino. Noi ringraziamo noi marresi, tutti i marresi presenti che conducono questa trasmissione, vi ringraziano per l'ascolto ed è tempo di dare la linea a Laura Dario e a Dario Ronzulli. Buona giornata con Nettuno Bologna 1, noi ci sentiamo di nuovo domattina se vi piacerà, ciao.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 € fino al 25 giugno. Unieuro.
20: Oh Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
20: Un disastro.
21: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
23: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, lunedì 22 giugno, sono le 8:34 minuti, cominciamo allora questa mattinata insieme con l'ora Dario, raccogliendo come sempre il testimone da Emilio Marrese, che con tempo perso tornerà domattina. Noi staremo insieme fino alle 12 anche in questa giornata che è di chiacchiere legate al mercato. Non so se avete visto, ma nel weekend è successo di tutto, è successo di tutto. Io non so se riusciremo a star dietro quest'oggi a ripercorrere tutto quello che è accaduto nel weekend. Vabbè, ci proviamo. Non so se ci riusciremo, ragazzi, però voglio essere molto franco con voi. Hai detto Franco? No, quello era Sandro, scusate. Però a parte le battute, è stato evidentemente un altro weekend interlocutorio, a parte gli scherzi sul fronte del calciomercato. Sarà questa settimana magari un po' più vivace, se non altro perché il mercato comincia lunedì prossimo, il 29. Formalmente, e come abbiamo raccontato anche nella scorsa settimana, il 30, quindi martedì, c'è l'ultimo giorno del bilancio sostanzialmente, della stagione 25-26, quindi per molte squadre ci sarà, come abbiamo raccontato, la necessità di vendere qualche giocatore per provare a mettere un po' a posto i conti, e quindi magari questa settimana potremmo assistere a cose un po' diverse rispetto a quelle che non abbiamo visto in questi giorni, magari con qualche accelerazione di operazioni qua e là. Il Bologna, di fatto, la cessione di Fabian ha già aiutato e non poco il bilancio 25-26, quindi in questo senso non mi sembra ci siano particolari esigenze nell'immediato per i rossoblù. Altri club invece possono magari avere più interesse, il caso per esempio della Juve, visto che se ne parla molto di affari sull'asse Torino-Bologna, ma insomma ne parleremo anche questa mattina. Parleremo ovviamente di mondiali, perché continuano a esserci sorprese, sempre meno sorprese, però stanotte il Capoverde ha pareggiato 2-2 con l'Uruguay, e a questo punto è in piena lotta per un passaggio del turno la formazione africana. L'ultima sfida contro l'Arabia Saudita, che ieri ha preso gli schiaffoni dalla Spagna, che adesso, non so se avete notato, adesso è la favorita, mentre dopo lo 0-0 con Capoverde era una squadra di caproni, adesso invece è la favorita, perché funziona così, purtroppo, che dobbiamo fare. Un po' in difficoltà ancora invece il Belgio, ieri 0-0 con l'Iran, chiudendo anche in 10 uomini, e poi sì, il grande pareggio di Curaçao, 0-0 con l'Ecuador, vecchio stile, tutti dietro, portiere pensaci tu, grande room, parato tutto, le mosche, i fili d'erba, tutto, parato tutto, portiere di Curaçao che è ancora in corsa anche lui, perché se batte la Costa d'Avorio nel prossimo turno, 4 punti, magari la differenza reti da terzi potrebbe essere un po' penalizzante, però hai visto mai che insomma, mondiale che anche in questo assetto così un po' sconclusionato per tanti motivi che abbiamo detto, abbiamo raccontato e racconteremo naturalmente, anche in questo assetto, dicevo, racconta comunque belle storie affascinanti. Tra l'altro stanotte l'Egitto, no, che ha vinto 3-1 con la Nuova Zelanda, hanno segnato Zico e Trezeguet. E sembra, quando giochi, non so, FIFA, o che fai le squadre con i giocatori storici praticamente. E sì, l'Egitto c'ha Zico e Trezeguet. Zico con la K, però, questo è giusto per sgombrare il campo da qualunque equivoco. Va bene, non è successo questo soltanto nel weekend, ovviamente. Parleremo di MotoGP nell'ultima parte, soprattutto con le voci dei protagonisti in un Gran Premio caratterizzato dalla squalifica di Bezzecchi, da un weekend particolarmente complicato, sicuramente per il leader del mondiale, anche dal punto di vista emotivo, considerando appunto quello che è stato il gesto decisamente poco edificante di Bezzecchi nei confronti di un commissario di pista, poi le scuse sia sui social ma soprattutto dal vivo, quindi direi che possiamo tranquillamente archiviare l'episodio, che però qualcosina cambia dal punto di vista della, del mondiale, visto che comunque perde di fatto punti con tutti, soprattutto con Marc Marquez, che ieri ha conquistato il Gran Premio. Quindi attenzione anche alla possibilità che il mondiale sia riaperto, e ne riparleremo poi nel corso della mattinata. Uno sguardo agli europei di scherma, con l'Italia che ha conquistato 4 ori nel complesso, poi c'è il volley naturalmente, con le nazionali che sono impegnate in questo periodo con la Nations League, in particolare naturalmente le azzurre di Velasco, che hanno proseguito nel loro cammino nel corso del weekend, con risultati diciamo, nel complesso comunque positivi, perché sono arrivate comunque ampie vittorie, anche un'altra sconfitta, quella con gli Stati Uniti, la seconda in 8 partite, ma che non cambia le prospettive di qualificazione delle azzurre alla Final Eight. E poi il basket, perché è stato un weekend molto interessante per il basket, e sarà una settimana molto interessante per il basket. Avremo tempo nel corso della mattinata di risentire Demi Scavina nella sua conferenza stampa di presentazione da neo coach della Fortitudo. Con lunga conferenza stampa, vi faremo sentire due estratti nel corso della mattinata, per chi soprattutto si fosse perso le parole del coach bianco-blu. E poi la Virtus con un'altra conferenza stampa domani, Zanetti alle 14.30, ed è una conferenza stampa sicuramente importante, perché di fatto la conferenza stampa di fine stagione, ma allo stesso tempo di inizio stagione. E quindi un po' a ponte, no? Tra quello che è stata l'annata 25-26 e quella che sarà l'annata 26-27. Ci sono tanti punti sul piatto che il presidente, nonché patron, domani può toccare. Poi vedremo se li toccherà tutti, se vorrà toccarli tutti. Innanzitutto ovviamente il nuovo allenatore, Umbru, il futuro in Eurolega. Con questa cinquantina di milioni tondi che l'Eurolega ha chiesto alla Virtus, pagabili in 10 comode rate annuali. E poi naturalmente il discorso legato all'ingresso magari di nuovi soci o alla vendita del club. Qualche manifestazione di interesse c'è stata, ma per il momento ancora tutto tace, almeno appunto fino a domani, quando magari Zanetti racconterà qualcosina di più rispetto a quello che è lo stato attuale delle cose. Quindi sarà un appuntamento molto importante, ve lo proporremo naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1, come detto, domani dalle 14.30, e conferenza stampa evidentemente molto molto attesa per tanti motivi. Questo è un po' il quadro, panoramica generale, di quello che saranno i temi che andremo a trattare nel corso della mattinata, senza dimenticare che oggi cambia il calcio italiano. Da oggi il calcio italiano entra in una nuova era, l'era della prosperità, del benessere, e purtroppo facciamo un po' meno. Va bene. Allora, il calcio italiano entra in un'era di speranza. Meno? E che diamine, notaio? Vabbè, il calcio italiano entra in una nuova era, punto. Poi vediamo cos'è, va bene? Ok, così va bene. Perché oggi c'è l'elezione del presidente federale. Malagò largamente favorito su Abete, però vediamo se effettivamente quel 54% di voti che si porta dietro, vediamo se sarà effettivamente poi corrispondente ai voti reali che prenderà l'ex presidente del CONI, largamente favorito per la nomina per l'elezione, anzi, a presidente della FIGC, con annessa poi ritorno di Roberto Mancini. Però vediamo cosa succede. Non è mica detto che vada tutto così, è altamente probabile, ma non è detto che vada così. Poi avremo tempo per parlare domattina, alla prova dei fatti, visto che le elezioni saranno nel pomeriggio. Allora, messaggi al 366-402-4022. Saluto Cri, ma Infantino ha dei sosia, guarda una partita, lo vedo in tribuna. 2 ore dopo, altra partita, lo vedo in tribuna. Ma basta. No, non ha sosia, è proprio lui, ha un jet privato che lo porta avanti e indietro per tutti gli stadi del mondiale. Io non so quanto stia spendendo di benzina, quanto stia inquinando, non lo so, però è così. Lui si muove e tra l'altro non so dove atterri, probabilmente negli aeroporti, non voglio pensare che abbia anche modo di atterrare vicinissimo agli stadi, e sta spendendo un botto di benzina, cioè i soldi che la FIFA sta guadagnando dal mondiale se ne stanno andando in benzina del jet privato di Infantino, non vedo altra spiegazione. L'Uruguay quando capirà che è meglio giocare col portiere volante, scrive un ascoltatore che non particolarmente, Andrea, nello specifico, non particolarmente esaltato dalle prove di Muslera. Ah guarda, Muslera però il portiere volante sul 2-2 l'ha fatto, però dietro non c'era nessuno e quindi è 2-2. Sì, non credo sia solo quello il problema dell'Uruguay, onestamente, viste le due partite è una squadra che di Bielsano non ha veramente nulla, e qui ovviamente c'è insomma anche la responsabilità di Marcelo Bielsa, allenatore che ha sicuramente una storia estremamente interessante alle spalle, di calcio particolare, di ricerca anche di qualcosa di diverso, da questo punto di vista certamente con tante cose positive che si porta dietro nel corso della sua storia, ma anche dei fracassi, per parafrasare il termine spagnolo, notevole, tipo l'Argentina nel 2002, che fu veramente una roba devastante, una delle squadre più forti della storia a essere uscita al primo turno. Ecco, questo Uruguay non è forte come quella argentina, però, diciamo che di Bielsano veramente poco questo Uruguay. Andò meglio col Cile. Col Cile sicuramente andò molto meglio. Cile del 2010, quello del mondiale in Sudafrica. E poi, di la verità, ti sei emozionato per il pari di Curaçao, scrive Marchino. A metà, perché non l'ho vista in diretta, perché onestamente le partite dopo mezzanotte faccio veramente molta fatica a seguire le partite, però sì, poi la mattina ho rivisto un po' gli highlights, le immagini, soprattutto della festa, sì, perché vedere una nazione così piccolina che si esalta per uno 0-0 strappato con le unghie e con i denti, comunque con una nazionale di un certo spessore come l'Ecuador, insomma, dai, al di là del fatto che l'abbia scelta come mia nazionale di riferimento per questi mondiali, credo sia veramente una bella storia, così come una bellissima storia anche Capoverde. Ora, se vi capita di trovare sui social, la BBC era, non so perché, in diretta da Capoverde, stavamo facendo le interviste ai tifosi durante la partita, segna il gol dell'1-0 Capoverde, e la gente impazzisce, è un video bellissimo in cui il giornalista si esalta anche lui in mezzo alla folla, bellissimo, è un momento veramente di calcio, con la C maiuscola. Oh, tra l'altro vi segnalo anche grandi polemiche in Ecuador, perché questo avvio del mondiale insomma non è stato particolarmente positivo per gli ecuadoregni, e la sconfitta con la Costa d'Avorio, 0-0 con Curaçao, il rischio di eliminazione visto che adesso dovranno affrontare la Germania, sapete, l'ha scritto Marco Maioli su X, che è uno dei ragazzi di Vox2Box, molto conoscitore del calcio sudamericano, quindi tento a fidarmi, ci sono due ordini di problemi in Ecuador adesso nell'analisi di questo mondiale così difficoltoso per una squadra che invece arrivava con discrete credenziali, seconda nel girone sudamericano, bei giocatori, pacio su tutti, ma non solo. E rido perché mi sembra che è abbastanza evidente e che non si possa fare altro che ridere. Insomma, le analisi in questi giorni in Ecuador sono legate al fatto che ci sono troppi stranieri nel campionato, giuro, e che nel 2006, nazionale che fece un buonissimo mondiale, i giocatori non erano tatuati e non giocavano in Europa, a differenza invece di questi mercenari che sono in giro per il mondo al soldo del capitalismo occidentale. E io rido perché veramente tutto il mondo è paese, che nel 2006 i giocatori dell'Ecuador non avessero neanche tatuaggio, non ci credo, ma manco se me lo dimostrate scientificamente, e poi comunque giocavano all'estero anche all'epoca, quindi però per dire che un po' tutto il mondo davvero è paese, quando la nazionale non va bene si va a cercare, o comunque va al di sotto delle possibilità, si vanno a cercare motivazioni abbastanza ridicole, questo così ve lo dico en passant. E poi messaggio anche sul basket, ma ci arrivo fra un attimo. Oggi il calcio italiano mette una montagna di polvere sotto un maxi tappeto. Ah, può essere. Può essere. Steve, ho visto il ginepraio dei sedicesimi. Volevo capire perché alcune prime incontrano le terze e altre prime incontrano le seconde. Tra l'altro Brasile o Marocco potrebbero andare contro Olanda o Giappone. Altra cosa sul mercato, vedo già un Como scatenato. Se buongiorno si vede dal mattino. Vediamo alla fine, ragazzi, ma manteniamo la calma, state belli tranquilli, anche perché per il Como passa molto della prossima stagione e anche dal mercato, avere o non avere Nico Paz, eh? Quindi vediamo, quindi con calma, ragazzi, il 22 giugno, a lungo. Per quanto riguarda invece il tabellone, allora, detto che ovviamente anche con il torneo a 24 e quindi con il passaggio di alcune terze, abbiamo visto al Mondiale in alcune edizioni ormai del passato, ma lo vediamo all'Europeo, è ovvio che non tutte le prime possono affrontare tutte le seconde. Molto semplicemente ci sono delle prime che proprio per motivi numerici devono affrontare le terze, e il tabellone è strutturato in modo tale da incastrare

a 0, 4 punti più 3, siamo comunque avanti a un'altra squadra, siamo a posto. E quello tendenzialmente non è una cosa carina. La seconda, non tanto le prime che affrontano le terze, quanto la stortura, che però è inevitabile, non si può fare altrimenti, è che alcune seconde affrontano le prime, altre seconde affrontano le seconde. Altre seconde, per esempio, la prima del gruppo F affronta la seconda del gruppo C e la seconda del gruppo K affronta la seconda del gruppo L. Però come fai? Non puoi fare altrimenti nel momento in cui fai un torneo a 24 o a 48 squadre. Ora però questo diciamolo a bassa voce, ragazzi, perché se no sono capaci alla FIFA, al prossimo mondiale, dire vabbè facciamolo a 64, così almeno questo problema delle terze, delle seconde non c'è. Siete contenti? No, non siamo contenti, non va bene a 64. Ecco, quindi diciamole a bassa voce queste cose, ragazzi, eh. E poi, scusami, per completare il discorso di Steve, che dice Brasile o Marocco potrebbero andare contro Olanda e Giappone, e quello dipende dal sorteggio, e lì c'è ben poco da fare. Non ci sono alternative in questo senso. Dipende ovviamente anche dal sorteggio e poi dal rendimento che una squadra ha nel girone. Ecco, quindi. Allora, resto ancora un po' sul calcio con i messaggi al 366-402-4022. Non è che il Bologna approfitta del fatto che la Roma deve mettere a posto il bilancio e si porta a casa Ferguson o Dovbyk a 15 milioni? Non credo. 15 milioni? Va bene mettere a posto i bilanci, Simone, ma Dovbyk a 15 la Roma lo svende? E onestamente non credo. Non penso. Non penso, anche perché se il Bologna il 29 giugno prende Dovbyk vuol dire che deve vendere Castro al primo che arriva, e anche lì rischia di svenderlo. No, mi pare un'operazione un po' complessa. Stefano, da 1 a 10 quanto è ridicola la storia degli stadi americani ribattezzati per non pubblicizzare compagnie non paganti la FIFA? Ah, sarà anche ridicolo, Stefano, però è una regola che vale dappertutto, vale anche per l'UEFA, vale anche per le competizioni UEFA, per le finali o per l'europeo, anche l'UEFA è così. Cioè se un naming, cioè se un'azienda che fa naming, cioè sponsorizza lo stadio, non è tra gli sponsor dell'UEFA, o in generale insomma non rientra tra sponsor che hanno comunque rapporti con l'UEFA, quello stadio cambia nome. E guarda, è capitato con l'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, nelle varie finali di europee, ma anche nelle finali nelle gare degli europei, cambia nome, e quindi quello è un accordo che viene fatto tra gli organizzatori e la FIFA o l'UEFA. Non so se anche le altre confederazioni si muovono in questa maniera, questo lo ignoro, però ci informiamo. Non è così strano, ecco. Io voglio il Giappone in finale, scrive Christian. Vai, ci proviamo. Poi Cria, a me è piaciuto tantissimo il Giappone, sono strafelice per Tomiyasu. Fiore giustamente dice: il problema dell'Ecuador è che i bambini non giocano più in strada. È vero, è un problema serio che affligge l'Ecuador. Credo anche un po' il Belgio, però, perché non è che stia facendo un gran mondiale. Secondo me è per quello che in Belgio non giocano più per strada, vanno tutti in bicicletta in Belgio. È così. Sergio amico mio, per dirla alla Cruciani, siete fantastici, ragazzi, siete veramente fantastici. Sergio: ieri sera in Belgio Iran, portiere iraniano, mi è sembrato molto buono, visto che ha già 33 anni, considerando che Skorupski ne ha 35, un pensierino lo farei. Siete fantastici, ragazzi. Quante volte hai visto giocare il sosia di Schengelia? Perché è uguale a Schengelia. Quante volte l'hai visto giocare in vita tua? Ieri. Però può essere un'alternativa a Skorupski. Dai, Sergio, come si fa? Come si fa? Dai, non esageriamo, ragazzi. Questo è un messaggio proprio tipico da europeo o mondiale. Giocatore che fa una partita straordinaria, perché ieri l'ha fatta, oggettivamente Beran Vad l'ha fatta, ha fatto una eccellente partita, non c'è il minimo dubbio. Dopodiché, come faccia a essere l'erede di Skorupski solo per la partita di ieri?
Amico Sergio, mi sembra un po'...

0: esagerato, eh? Che dici? Non mi sembrano così ridicoli i critici ecuadoregni. Se ci pensiamo bene, anche da noi le cose sono cominciate a peggiorare da quando i calciatori hanno cominciato a mettere l'orecchino o a toglierlo anche. Anche qui, ah, ragazzi, poi parliamoci chiaro: da quando ci siamo tolti le fasce e i capelli, i nostri non vanno più da nessuna parte. Ricordate, nel 2006 non si poteva giocare senza quella fascettina ai capelli, ce l'avevano tutti. E come ce la siamo tolta, finito, basta. Io ripristinerei le fascette. Ci sono, ripristinerei le fascette, secondo me. E poi avrei bisogno di un giudizio da parte di un addetto ai lavori. Urca, quando partite così mi preoccupate. Si critica giustamente la Rai per come sta coprendo i mondiali in TV. Vorrei invece una valutazione tecnica di come lavorano in Radio Rai, tipo in Domenica Sport. Non sono un esperto, ma a parte quando chiamano opinionisti dell'età di Lorenzo Pietri, va più o meno, non mi sembrano malvagi nel gestire. Allora, guarda, io devo dirti, purtroppo, da radiofonico ovviamente, non sono riuscito ancora a seguire tanto il mondiale con i colleghi di Radio Rai. Qualcosina ho sentito, soprattutto le partite, e il lavoro è sempre molto, molto pulito, molto preciso, da questo punto di vista, insomma, è una macchina che va quasi da sola, insomma, sono anni che fanno mondiali, europei, olimpiadi, sempre con grande qualità, soprattutto con la difficoltà di incastrarsi col palinsesto tradizionale di Radio 1, no? Tra GR, Meteo e gli altri appuntamenti, però loro si incastrano veramente molto bene. Poi la programmazione completa non posso dare un giudizio perché non riesco a seguirla con continuità, però non sono sorpreso, ecco, di questo tuo giudizio positivo. La Rai TV si muove su altri fronti. Rai TV ha anche un target diverso, quindi l'abbiamo già raccontato questa cosa, si muove anche su opinionisti diversi perché ha un target diverso, cioè fondamentalmente le trasmissioni Rai le guardano persone che hanno tendenzialmente più di 60 anni e quindi la Rai si rivolge a quel pubblico lì. Poi ogni tanto si ritrova anche ragazzi, diciamo, più giovani o semplicemente persone con un'età minore che guardano le partite perché le guardano lì, giustamente, però fondamentalmente loro si stanno muovendo su un target ben preciso, volenti o nolenti, giusto o sbagliato che sia. Quindi quello è, cioè, non ci sono sorprese, ecco, nel modo in cui la Rai TV sta seguendo il mondiale, ma direi anche la Rai Radio sta seguendo il mondiale, non ci sono sorprese in questo senso. In Ecuador sarà colpa della pirateria? Ah beh, chiederemo a chi di dovere se che colpa di quello in Ecuador. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi lunedì 22 giugno inizia la prima estate completamente estiva, anche se siamo nell'estate dal punto di vista delle temperature ormai da un mese, praticamente dal 20-25 di maggio ci sono temperature assurde. Ieri abbiamo raggiunto i 37 gradi, oggi si replica, altra giornata bollente con minime sui 22-23 gradi, quindi fa caldissimo anche di notte, almeno nelle zone aperte. In città va ancora peggio, si parla di notti super tropicali quando le minime non scendono nemmeno sotto i 25 gradi. Sono notti veramente bollenti, si fa fatica a dormire e le temperature di giorno vanno vicine ai 40, sia oggi sia domani. Saranno due giornate di alta pressione con cielo sereno o velato, non c'è più il cielo limpido che c'è quando ci sono delle correnti, diciamo, più settentrionali, ma queste correnti meridionali portano un cielo lattiginoso, quasi giallastro, con sensazione di afa, il famoso bollino rosso, perché la combinazione di temperatura e umidità rende la situazione veramente molto disagevole. Andrà avanti così probabilmente per tutta la settimana. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
11: Ma dai, è immortale!
10: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
11: E dove sarebbe questa meraviglia?
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
12: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Via
16: So.
17: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va, per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
18: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Le 9:06, eccoci qua ancora in diretta con Lora Dario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Volevo fare un'aggiunta rispetto al discorso che facevamo prima su come la Rai sta seguendo i mondiali, e a proposito anche di un po' dell'impostazione, che è esattamente quella che vuole certa parte di pubblico. Cioè, voglio sentire Tardelli, Falcao, Graziani che mi dicono quanto era bello il calcio una volta e quanto fa schifo il calcio di oggi. Questo è un po' la sintesi, è un po' brutale, però fondamentalmente è quella. Ieri gol annullato di Chiappa per fuorigioco di Chiappa a Taremi, e c'aveva il sedere fuorigioco, ragazzi, è più o meno, poi qualche altra parte del corpo, ma fondamentalmente fuorigioco di Chiappa. E ecco, Marco Tardelli, che è stato un giocatore pazzesco, straordinario, cioè chi è nato dopo che lui ha giocato e l'ha potuto vedere solo nelle immagini, secondo me, tipo me, secondo me non si rende bene conto di quanto sia stato un centrocampista pazzesco, pazzesco, un tuttocampista, per usare un termine più contemporaneo rispetto, quindi un giocatore straordinario. Gol al Bernabeu, l'urlo, tra l'altro gol incredibile, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Però Tardelli che mi dice d'altra parte oggi le regole sono quelle. E no, Tardelli, le regole sono sempre quelle, e che oggi si riescono ad applicare al millimetro con la tecnologia, e quando Tardelli giocava no. Tra l'altro il gol di Tardelli probabilmente è viziato anche da un fuorigioco di Scirea, quindi il VAR probabilmente ce l'avrebbe anche tolto quel gol, il VAR, o meglio la tecnologia. E le regole sono quelle, non è che sono cambiate le regole del fuorigioco. La regola del fuorigioco è sempre quella, e che oggi si può applicare, come detto, al millimetro, e 40 anni fa no. Però per dare un'idea di quello che dicevo, cioè è esattamente quello che un certo pubblico si aspetta dalla Rai, né più né meno, e la Rai offre, molto semplicemente, ecco. Se volessi portiere di Curaçao a proteggere la porta Felsinea, sarei sbertucciato. Allora Andrea, finché ridiamo e scherziamo va bene. Poi, dopodiché, ci sono le cose serie. Room, e non nel senso della bibita, ma nel senso della stanza. Bibita poi, vabbè. È già un giocatore del Bologna. Cioè, non volevo dirvelo così brutalmente, ma il Bologna l'ha già bloccato. Fa niente che ha 37 anni, non ce ne frega niente. Ma Eloy Room, adesso appena gli faranno la statua a Curaçao, potrà venire a Bologna. Ecco, cioè, si ride e si scherza, ma fino a un certo punto, mi raccomando, mi raccomando. Va bene, nel mondo del calcio ci sono persone che hanno una fortuna sfacciata. Ecco, l'allenatore del Belgio è uno di questi. Rudy Garcia, fortunato? Belgio con un gioco imbarazzante. Ah, per la partita di ieri. Ah, ok. Pensavo in generale, scusami. Belgio con un gioco imbarazzante. Mi sovviene una domanda: se questo è stato giudicato meglio di Tedesco, auguri. No, allora, vabbè, sono cose diverse. Tedesco col Belgio è andato male, ragazzi. Tedesco col Belgio è andato male, per tutta una serie di motivi. Secondo me, il principale è che non è, tra parentesi, ancora un allenatore da nazionale. Non lo è probabilmente neanche Rudy Garcia. Non lo sono probabilmente neanche altri che sono anche di valore superiore a Tedesco, ma che hanno bisogno. Soltanto sto rivedendo il 2-2 di Capoverde nel monitor di servizio. Cosa voleva fare Muslera esattamente? Non lo so. Vabbè, portieri volanti, come abbiamo detto stamattina. Vabbè, era praticamente sulla linea della tre quarti. Vabbè, contenti loro. E quindi Tedesco col Belgio ha fatto male. E partiamo da questo presupposto. Da questo presupposto, da questo assunto. Rudy Garcia è un allenatore che onestamente io, fossi stato nel Belgio, non avrei mai preso per guidare la nazionale, ma proprio mai. Sarei andato molto di più su altri allenatori, diciamo, anche semplicemente che arrivavano da momenti migliori della carriera rispetto a Rudy Garcia. E quindi questo lo dobbiamo dire, insomma, per correttezza, tedesco è stato molto negativo con il Belgio, c'è poco da fare. Il Belgio che ha sostanzialmente ha avuto questa difficoltà nell'avere un'enorme qualità media nelle sue squadre in questi ultimi 10-12 anni, e non aver mai avuto un allenatore che fosse capace davvero di indirizzarli, forse in parte Martinez al Mondiale di Russia. Però Wilmots no, Tedesco no, Garcia ne dubito. E la storia ci dice questo. Poi Martinez, picco mondiale, terzo posto, e poi sorvoliamo. Anche Zakarakis aveva fatto grandi partite all'Europeo, poi si è visto Bologna, scrive Fede. Ma insomma, gli esempi ne possiamo far tanti, ragazzi. Poi ripeto, soprattutto gran partita, non c'è dubbio, però se io devo andare a prendere un portiere oggi per sostituire Skorupski, onestamente, al di là delle battute e degli scherzi, vado altrove. Oh, Maurizio, con una domanda molto interessante. L'espulsione del giocatore che parlava con la mano sulla bocca, cioè al Milan Turchia-Paraguay, verrà applicata anche nel nostro campionato? Questo ancora non si sa, nel senso che è una direttiva che ogni federazione può assimilare o meno. Al momento, ora vado a ricontrollare per sicurezza, ma al momento dalla FIGC non è stato detto nulla, quindi potrebbe essere applicata anche nel nostro campionato o meno, lo scopriamo prossimamente. Certo che ha fatto scalpore, si può essere d'accordo o meno, dopodiché però la regola c'è, e quindi fesso al Miron, che si è fatto espellere. Però vediamo nel nostro campionato, e secondo me ci sarà molto da divertirsi, soprattutto all'inizio, se dovesse essere applicata. Poi, ma siamo così sicuri che Juric non possa essere un allenatore da nazionale? Sicuri? Vicky, ma perché Juric? Cosa, che ti ha fatto Juric? Tifi Monza e non lo vuoi? Non lo vuoi? Cosa succede, Vicky? Perché citi Juric? Aiuto, paura. Va bene. Poi Fra, fortuna che c'è Marocchino. Sì, oddio, anche lui non è che sia proprio al passo coi tempi, devo dire la verità. Sicuramente più brillante in generale degli altri, però anche lui non è che sia proprio particolarmente al passo coi tempi. L'altro giorno ho avuto un mancamento quando l'ho sentito dire che la soluzione per Cristiano Ronaldo è quello di riportarlo all'ala. Non ci gioca da 15 anni ala Cristiano. Lì ho avuto un mancamento, però vabbè, un'idea ci mancherebbe. Antonio, preferisci lo sport senza tecnologia, con eventuali errori e sviste, o con tecnologia? Antonio, secondo me oggi non c'è alternativa alla seconda. Che poi l'utilizzo del VAR, non tanto della goal line technology o della linea del fuorigioco, cioè è quella. E non ci piove. Però il VAR, l'utilizzo del VAR, le discriminanti del VAR, quelle sono naturalmente sempre modificabili, aggiustabili, sistemabili, devono essere sistemate, e man mano che si procede, man mano che si guarda anche cosa dicono le partite, eccetera eccetera. Però oggi onestamente pensare a un calcio senza tecnologia è impossibile, cioè non si può tornare indietro, ragazzi, non si può tornare indietro. E non c'è dubbio che uno sport, e un calcio in particolare, in cui hai la certezza del fuorigioco, della palla entrata e non entrata, cioè delle situazioni oggettive, e non c'è dubbio che sia mille volte meglio rispetto al passato. Siamo ancora qua a discutere se il gol di Hurst del 3-2 della finale del 66 tra Inghilterra e Germania Ovest sia fuori o dentro, e sono passati 60 anni e siamo ancora qui. Ma no, forse era fuori, ma forse era dentro, ma forse no, forse sì, forse no. Ma non è molto meglio sapere con certezza sì, la palla è entrata, oppure no, la palla non è entrata? Secondo me non c'è paragone proprio. Non c'è proprio paragone. Poi buon di Dario, ma nell'Uruguay è ancora Muslera, ma quanti anni ha? Anche Rodriguez e la Svizzera, ma sono sempre quelli, ma quanti anni hanno? Convotto il nostro amico dalla presenza di questi adorabili vecchietti. Muslera è un 86, Quindi ha fatto 40 anni 4 giorni fa. 16 giugno 86, 6 giorni fa. Ha fatto 40 anni. E invece l'amico Riccardo Rodriguez, amico, vabbè, Riccardo Rodriguez, no, Riccardo Rodriguez è giovane, caspita, è un 92, ad agosto ne fa 34, è un bambino praticamente. Però è molto interessante questa cosa che nel mondiale stiamo vedendo tanta gente in là con gli anni, anche tanti ragazzi. Ovviamente essendo 48 per 26 mi sembra anche matematicamente probabile che ci siano così tante differenze d'età. Però ci sono tanti over 35, nessuno però più vecchio di me. E questa è una cosa che mi fa veramente molto molto male. Non c'è nessuno che giochi il mondiale che sia nato prima di me. Questa è una cosa triste, ragazzi, veramente malinconica. Guarda, con questa malinconia devo andare alla pubblicità.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a €29.900. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 9:21 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Si vede che il Bologna non ha fatto acquisti o cessioni, perché stiamo parlando di altro, perché tanto di mercato rossoblu c'è da parlare il giusto, ma lo faremo nel corso della mattinata. Non abbiamo Leo Bosello, che è ancora a Parigi, non so in che condizioni possa essere, ma va bene, lo scopriamo domani, che domani ha detto che risponde. Oggi no, domani sì. Vabbè, quindi lo vediamo domani cosa avrà combinato il buon Bosello. Più tardi con Filippo Cotti e Andrea Mottola ovviamente torniamo anche sui temi più nello specifico rosso-blu. Allora, sempre un po' di messaggi variamente assortiti, poi tra poco andiamo anche sui temi basket naturalmente. Il gol di Muntari contro la Juve, a proposito di tecnologia, scrive Maso, verissimo, anche quello lo sappiamo che era gol, lì credo ci siano onestamente pochi dubbi, con la Goal Line Technology e l'arbitro segnava l'orologio, diceva signori, è entrata, c'è poco da fare, quindi sì. Poi Paolo, il trick mano sulla bocca per dire cose indicibili è frutto del nostro genio italico. Grazie a Cassano un pezzetto d'Italia c'è ancora ai mondiali. C'è un po' d'Italia, la frase. C'è un po' d'Italia. Questa è la frase, Paolo, corretta. Però sì, è vero. Poi non l'ha fatto solo Fantantonio, ma anche lui. Poi audio.
4: Ciao Dario, sono Lorenzo Tenerife. Probabilmente il marocchino intendeva metterlo all'ala, così stava un po' fuori dai piedi e incideva, danneggiava meno i compagni, anche perché sai benissimo che nel calcio, anche anteguerra, solitamente il giocatore infortunato mezzo zoppolo si metteva all'ala per non dare, insomma, perché fosse un po' estraniato dal gioco.
3: Vero.
4: Infatti poi Schiavio nel 34 fece vincere il mondiale in Italia perché fu messo all'ala, si riposò, riprese le sue energie e trovò la forza per sferrare il tirone del 2-1. Probabilmente marocchino intende quello, visto che stiamo parlando di commentatori moderni. Ciao Lorenzo.
3: No, povero marocchino, non è così antico. No, mi piace l'idea di mettere all'ala Cristiano Ronaldo per non averlo più tra i piedi. Vai, anche un po' più esterno, Cristiano, vai. Ancora in più, oltre la tribuna, vai dopo il parcheggio. In autostrada, vai, stai lì, aspettaci lì, più o meno così. Ecco, questa è un'idea che mi piace molto, devo dire. Poi ne farà 18 all'Uzbekistan adesso la prossima partita, cioè, povero Fabio Cannavaro, ma vabbè, va così. E sì, tra l'altro giustissima la notazione storica di Lorenzo. Aggiungo anche che ovviamente al calcio dell'epoca, non essendoci, anche poi dell'epoca, fino agli anni 60, non c'erano sostituzioni, per cui un giocatore che si infortunava e voleva / poteva in qualche modo restare in campo si spostava appunto all'ala. Perché il calcio dell'epoca non utilizzava così tanto l'ampiezza come invece si fa oggi. Oggi non lo puoi fare, a parte il discorso sostituzioni ovviamente, ma anche se resti senza sostituzioni, c'è un giocatore zoppo e fai più fatica oggi a metterlo ala come una volta, perché il calcio si è sviluppato ovviamente in maniera molto diversa, insomma. Audio.
5: Ciao Dario, sono Massimo, buongiorno.
3: Ciao Massimo.
5: Allora, parlando di quello che hai detto tu inizialmente, cioè i commenti di Tardelli e Falcao, hai ragione. In effetti il calcio di una volta sembra che fosse oro e quello di oggi, vabbè, lascia stare, per non dire magari una parola che non è bella dire in radio.
3: No, okay. Decisamente.
5: L'unica cosa è che in effetti adesso forse si esagera un po', perché nel senso che queste regole che addirittura annullano un gol per un frammento di chiappa, così si può dire, cioè, vabbè. uno dice sulle regole, però sinceramente secondo me dovrebbero trovare anche, provare a sistemarle, ecco, in questo senso. Piuttosto una cosa che volevo chiedere a proposito del Belgio, ma secondo te non è che sono un po' succubi di Lukaku? Perché vedo che praticamente cercano sempre soltanto Lukaku con lanci e con passaggi in profondità, ma è regolarmente quadruplicato dai difensori avversari. Cioè, io almeno l'ho visto un po' così, cioè ricerca di Lukaku disperata, e se non fa gol Lukaku non fa gol nessuno. Ciao Dario, buon lunedì, buona trasmissione.
3: Ciao, buona giornata. Guarda, aggiungo, potete rispondere anche su Lukaku perché è una considerazione interessante. Aggiungo anche però un discorso sul fuorigioco. Io resto dell'idea che sia una polemica fondamentalmente sterile. Nel senso, è una regola, c'è una regola che l'attaccante non può stare oltre la linea dei difensori, o meglio, non può avere tra sé la porta meno di due difensori? Bene. Due difendenti? Compreso il portiere. Bene. Che problema c'è nel fatto che la tecnologia vi dice che al millimetro quello è fuori gioco? Cioè, è una regola oggettiva, è un'applicazione oggettiva, ma che problema c'è? Qual è il problema? Anche un altro ascoltatore che scrive: con l'avvento della tecnologia bisogna riscrivere delle regole, le regole, scusate. Ad esempio, se non ci piace un fuorigioco così millimetrico, basta decidere che entro un range di centimetri il fuorigioco risulta essere valido. Scusami, però, uno, chi decide quanto deve essere questo range? E due, se il range è, mettiamo, 20 centimetri, ci sarà sempre la posizione di fuorigioco di 21 centimetri o la posizione in gioco di 19 centimetri? E che cambia rispetto alla situazione attuale? Non cambierebbe nulla. Cioè, è veramente una polemica sterile questa sul fuorigioco, ragazzi. Ve lo dico molto sinceramente. È, insieme alla Goal Line Technology, una certezza assoluta. Basta. Ci resti male dopo che hai esultato per il gol come Taremi ieri, ma vabbè, viva Dio, e certo, ci mancherebbe che non ci resti male. Ieri ho inquadrato anche un povero bimbo belga che avrà pianto non so quanto, e però poi gol annullato e avrà ritrovato il sorriso. E vabbè, ok, però almeno abbiamo la certezza che quello è gol oppure non è gol, quello è fuori gioco oppure non è fuori gioco. Cioè, ripeto, è una polemica onestamente abbastanza sterile. Anche quella di dire no, ci deve essere luce. Ho capito, ma luce tra attaccante e difensore, a parte che la stanno provando in Canada e sta venendo una schifezza, ma comunque, a parte il giudizio che può essere anche soggettivo, ok, ma ci sarà sempre la situazione in cui per un centimetro c'è luce e per un centimetro non c'è. Quindi spostiamo la cosa dal punto di vista geometrico, ma resta sempre quella, resta sempre la stessa cosa. Quindi tanto fare che ci teniamo questa e buonanotte, e ci concentriamo su altro. Per esempio, lo diceva Massimo su Lukaku, effettivamente il Belgio è un po' Lukaku dipendente, ma non nel senso che Lukaku trascina la squadra, nel senso che scarseggiano un po' le idee in questo Belgio, ed è strano perché hai Tielemans, Trossard, De Bruyne, Saelemaekers e scarseggiano le idee? Allora vuol dire che il problema è un po' più profondo, eh? È un po' più profondo. Ed è un problema grosso, su cui evidentemente Rudy Garcia non riesce a mettere mano, perché hai quei giocatori lì e non riesce ad avere altre idee che buttare la palla in aria, sperando che Lukaku, che non è neanche in ottime condizioni e si vede, possa fare qualcosa. Mi sembra che qui le responsabilità di Rudy Garcia siano abbastanza evidenti, ecco. Sto aspettando ancora il portiere egiziano di Aldari dalla Confederation Cup del 2009. Che grande memoria, Ale. Bella citazione. Poi Malagò, Abete o un outsider per il voto di oggi? No, nessun outsider. I candidati sono Malagò e Abete. Quindi oggi voteranno o Malagò o Abete o scheda bianca. Quindi non ci sono outsider dell'ultima ora che possono intervenire. Michele, mi piace come gli arbitri gestiscono le partite in questo mondiale, molto all'inglese con poche interruzioni. Anche le regole sui falli laterali e sostituzioni rapide mi piacciono come recuperi adeguati alle perdite di tempo. Saranno valide anche in Italia? Queste sì. E all'inizio secondo me ci farà un po' fatica ad abituarsi, però sono d'accordo, Michele. Tendenzialmente sono regole che, viste poi applicate, stanno producendo secondo me cose positive, quindi sono d'accordo con te, Michele, e anche in generale il fatto che gli arbitri stiano fischiando il giusto in questo mondiale mi piace, sono un fautore del fatto che è giusto fischiare poco, a meno che ovviamente non vieni asfaltato dall'avversario, ecco, tendenzialmente lì forse è il caso di fischiare, ma di base sì, giocare in piedi mi piace, sono d'accordo con te, Michele. Dino, non sei affatto simpatico, dai Dario, consolati, non li dimostri i tuoi 48 anni, non ci arrivo neanche a 48, ragazzi, non nel senso che, cioè, arrivo e li supero, ma adesso sono ancora lontano. Sul colmolare Dario, il problema potrebbe esserci quando non troveremo nessun allenatore più anziano di noi al mondiale. Questo non ci voglio neanche pensare, Ivano, guarda, potrebbe essere una roba devastante. Guardiamo, non ci penso nemmeno. Protesto ufficialmente contro il conduttore, ho 61 anni e il mondiale lo sto guardando su DAZN. Protesta accettata, ci mancherebbe, no? Però ovviamente non è che tutti gli over 60 guardano la Rai e basta, ci mancherebbe, anzi tutt'altro, questo è ovviamente anche una forzatura, però fondamentalmente il pubblico Rai, ma non lo dico in senso negativo, è un dato di fatto, cioè è quello, il pubblico Rai, ma in generale della TV generalista negli ultimi anni ha visto l'età media alzarsi notevolmente, ma non c'entra niente il mondiale, e non c'entrano niente neanche gli opinionisti della Rai per il mondiale, è proprio un dato di fatto. Poi non vuol dire che tutti gli over 60 guardano solo la Rai, ci mancherebbe altro, così come non vuol dire che tutto il calcio di una volta era una schifezza, però stiamo pensando al termine di Massimo prima, è una schifezza, il calcio di oggi è tutto splendido, mica vero, anzi. Le sue metafore e similitudini, adorabile Guascone. Ah, su Domenico Marocchino. Ah, sì, no, ma beh, ragazzi, ma almeno, cioè, la fantasia che aveva in campo c'era anche al microfono, quindi assolutamente. Assolutamente notevole. Per esempio, manda fra uno screen, credo da Repubblica. Di Pollina, sembra quello lo stile. Calcio si gioca correndo, ma soprattutto scartando di lato a destra e a sinistra. È come i topi che scappano dalla nave, è impossibile prenderli. Che bella metafora, bellissima anche quello. Per il fuorigioco ho la soluzione: basta smussarsi ginocchia, braccia e talloni, smerigliamo gli arti. E però Taremi è andato in fuorigioco di chiappa, e lì come facciamo? Quello potrebbe essere un po' più problematico, sai? Sono un po' preoccupato per i giocatori. Il tema del fuorigioco è un nanismo puro, l'ho scritto con la mano sulla bocca, scrive Paolo, e allora ti becchi l'espulsione. A proposito di squadra e ostaggio di un giocatore, vogliamo parlare del Portogallo con Cristiano Ronaldo, d'accordo, tutto lui, il Portogallo non ha numeri 9 di caratura mondiale, ma siamo sicuri che questo accanimento sportivo faccia il bene dei lusitani? No, no, non fa il bene dei lusitani. Però il problema è anche un altro. Ora, al di là di quelle che possono essere le alternative che il Portogallo ha in panchina, che secondo me, tra l'altro, non gli mancano neanche. Perché? Beh, Gonzalo Guedes non sarà Cristiano Ronaldo, ma forse un centravanti in questo momento un po', diciamo, più adatto. Gonzalo Ramos non sarà Cristiano Ronaldo, ma è un signor centravanti che io prendo ieri mattina nella mia squadra, quindi no, ce li ha i 9 con cui giocare il Portogallo. Il problema è che Cristiano Ronaldo in panchina non lo mandi, e in questo è succube il Portogallo, cioè non è un giocatore capace di accettare il fatto che magari ci sono momenti in cui alla sua squadra non riesce ad essere d'aiuto, e momenti in cui magari fai un po' più fatica a dare una mano ai compagni, eccetera eccetera. 4 anni fa in Qatar, se ricordate, proprio Gonzalo Ramos giocò al posto di Cristiano, fece anche forse 2 gol, 3 gol in un colpo solo, e apriti cielo, cioè non tanto per i tifosi del Portogallo quanto all'interno della squadra. Se tu chiami Cristiano Ronaldo, sei inevitabilmente condizionato dalla sua presenza, in un senso o nell'altro. Adesso vado a vedere quella partita di Gonzalo Ramos. Aspettate, state in attesa. La vostra chiamata è importante per noi. Ecco, con la Svizzera, ottavi di finale, tripletta. Non male. Però poi con il Marocco, quarti di finale, mi sembra che tornò a giocare Cristiano. Adesso vado a rivedere. Formazioni. No, entrò a un certo punto al posto di Ruben Neves, Cristiano. Però apriti cielo, quindi il problema è un po' questo qui. Vediamo, però capacissimo Cristiano di fare tre gol all'Uzbekistan e pigliarlo a pallonate tutto il tempo, giocano domani alle 19, quindi capacissimo. Poi Fabio, una volta per essere fuori gioco il giocatore doveva essere al di là del tutto della linea dei difensori, adesso stanno a guardare il millimetro, il centimetro, la chiappa, quindi è questo il discorso. Ma in realtà Fabio, quella era un'interpretazione, non è che è cambiata la regola, quella era un'interpretazione, quella della luce, ma non era la regola. Cambia tanto, cambia tanto. Goditela finché puoi, quest'anno saranno 50, per me psicologicamente durissima. Vabbè, ti mando un cuoricino, Stefano, di supporto morale. Mirko, uscendo dal discorso mondiale, sento che quasi tutte le società fanno già degli acquisti o presunti prestiti di giocatori, ma il calciomercato non inizia a fine mese di giugno? Sì, inizia il 29, settimana prossima, però ovviamente ci sono le squadre che già imbastiscono delle trattative, che le concludono, ma che poi sono subordinate alla presentazione dei documenti nel momento in cui aprono virtualmente, metaforicamente, le stanze del mercato. Quindi però già lo puoi fare, Mirko, il mercato, ci mancherebbe. Già puoi concludere le trattative, assolutamente, ma non è che devi farlo per forza il 29, puoi fare anche prima. Devi aspettare il 29 per formalizzare il tutto, ma è semplicemente una cosa burocratica, ecco. Stefano, sono a favore delle tolleranze. Abbiamo visto, sarebbe il caso di affidare a Uni e ISO misure certe per fuorigioco, così possiamo certificare il regolamento arbitrale. È una bella idea. Quando dovrà andare in pensione Ronaldo? Andrà fuori di testa? Lo decide lui quando andare. Lo decide lui, quei giocatori lì decidono loro quando smettere. E sarà un passaggio interessante. Se, allora, vi faccio un pronostico, poi ditemi voi se siete d'accordo o meno. Ronaldo si ritira dopo Messi, non prima, a meno che non succeda qualche sfiga, che ovviamente non auguriamo, ci mancherebbe. Però al netto, insomma, di quello che può succedere in generale, secondo me Cristiano vuole ritirarsi dopo Messi, questa idea qui. Però vediamo, magari mi sbaglio. Allora, pubblicità, mettiamo poi da parte un po' i temi calcistici e cominciamo a parlare di basket, tra poco.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
12: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
11: Chicagoland.
13: Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
11: Chicagoland.
14: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
11: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
15: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
16: Dimmi.
15: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
16: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
15: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
15: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua. 9:42 minuti in questo lunedì 22 giugno. Abbiamo affrontato tanti temi legati al calcio, al football. A proposito di football, io ve lo dico così, ma in maniera totalmente disinteressata, giovedì sera alle 20 al No Border Cup, che si svolge al centro sportivo Pizzoli in via Zanardi, ma l'ingresso in via Gucchi, ma potete entrare anche da via Zanardi, via Gucchi è più comodo. Al No Border Cup chiacchieriamo di libri e di football, perché parlo anche della nuova collana di Minerva Oltre il 90esimo, quindi parleremo di 11 secondi di Carlo Saletto, sul romanzo sul gol di Diego Maradona all'Inghilterra ai mondiali dell'86, parliamo di Schiaffino, parliamo dello scudetto del Torino, parliamo anche di Italia-Corea del 66, insomma parliamo un po' di calcio in generale. Quindi se volete il 25, giovedì alle 20, alla No Border Cup, centro sportivo Pizzoli, vi aspetto. C'è anche una eccellente birra per chi beve, se no c'è l'acqua, se uno non vuole bere birra naturalmente, quindi vi aspetto giovedì per parlare di football, di libri con la F. Per citare Lele Adani e il suo calcio con la F, potremmo fare così. Allora, giovedì alle 20, mi raccomando. Allora, andiamo con i messaggi sui temi basket. Tra poco vi faccio sentire anche le parole di Demi Scavina. Nel prossimo blocco torniamo quindi alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fortitudo. Adesso parliamo di Virtus, visto che sono arrivati un po' di messaggi, soprattutto sul discorso Eurolega. Domani, ve lo ricordo, alle 14.30 parla Massimo Zanetti, conferenza stampa che vi proponiamo in diretta durante Quasi Gol, e naturalmente sarà una conferenza stampa molto interessante, perché ci sono tanti aspetti da chiarire sul presente e sul futuro. Tommy, dove troviamo 50 milioni? Ah, io non ce li ho, Tommy. Ah, guarda, stamattina anche poi no, ho comprato i caffè per la radio, quindi proprio no. Facciamo una colletta, non è un po' rischioso spendere 50 milioni con l'NBA alla porta? Poi, sullo stesso tema, Stefano, ho sentito sostenere che la proposta fatta da Eurolega alla Virtus di pagare 50 milioni per la licenza decennale, non è la licenza decennale, Stefano, occhio, è la franchigia, pagamento in 10 anni, ma tu diventi franchigia, è diverso ed è importante, sia in realtà una gran vittoria della società, perché ad altre realtà sono state chieste cifre molto superiori. A me non parrebbe troppo. un successo. A te? A me pare invece un'altra evidente stortura dell'Eurolega. Perché nel momento in cui l'Eurolega decide che per tutta una serie di motivi, anche giusti, ci mancherebbe dal punto di vista commerciale, economico, anche politico nei confronti dell'NBA, far diventare i club franchigie, cioè sei qui, sei qua e ci stai per sempre finché lo vorrai, sembra questa citazione di Insieme di Mina, ci può stare come idea, non c'è dubbio. Dopodiché però A, fai pagare tutti, anche i club gli unti dal Signore, come abbiamo definiti la settimana scorsa, e quindi fai pagare tutti anche loro, e B, fai pagare la stessa cifra a tutti. Cosa mi rappresenta che la Virtus paga meno e la Stella Rossa paga di più? Perché? In base a quale criterio logico? Perché la Virtus deve pagare di meno e la Stella Rossa, faccio per dire, di più? Ma anche il contrario, sarebbe stato uguale al contrario. Perché la Stella Rossa dovrebbe pagare meno della Virtus? Cioè, qual è il senso? Non c'è, non ha alcun senso. Cioè, la tassa di ingresso per diventare franchigia deve essere uguale per tutti. Altrimenti non è una tassa di ingresso, altrimenti è un obolo che chiedi. Ed è completamente diverso, detto che poi questi soldi finiscono direttamente nelle casse degli altri club, dei 13 club, compresa l'Olimpia Milano, e servono per ripianare parte dei loro debiti. Non per costruire qualcosa per l'Eurolega, servono per ripianare parte dei debiti dei club. E questo evidentemente già rende tutto ridicolo. Ma lo è ancora di più il fatto che alcuni club paghino meno e altri di più. Ma perché? Ma che senso c'ha? Ma dove sta scritto? Entrando nello stesso momento, sai, entri in momenti diversi, beh, allora cioè, la Virtus entra adesso, paga tot, la Stella Rossa entra fra 5 anni, vabbè, ci sta che rivedi il prezzo, no? Ma entri nello stesso momento? Ma non ha alcun senso. Per carità, fa bene la Virtus ad aver mercanteggiato e abbassato la cifra. Dopodiché restano sempre 50 milioni, da dover versare. 5 milioni all'anno? Sono 5 milioni all'anno, sono sempre soldi da versare. E bisogna anche valutare se, non lo darei per scontato, né in un senso né nell'altro, è proprio una valutazione da fare, se questa tassa annuale per 10 anni sta bene anche a chi ha interesse a entrare in Virtus o a rilevare la Virtus. 5 milioni sono tanti, sono tanti. Per un club come la Virtus, che difficilmente può avere gli introiti che hanno altri club all'estero, non per problemi Virtus, ma per problemi strutturali del nostro basket, i diritti TV, le sponsorizzazioni e quant'altro. 5 milioni sono tanti, non ci metterei la mano sul fuoco che vada bene a chi vuole entrare in Virtus come socio o come proprio proprietario. Vediamo. Dopodiché sentiamo anche Zanetti domani cosa racconta, perché è chiaro che questo è un aspetto fondamentale per il futuro Virtus. È fondamentale. Diventare franchigia Eurolega, torno anche al messaggio di Tommy sull'NBA, diventare franchigia Eurolega significa diventare partner, significa diventare elemento essenziale. Perché sì, io pago, ma almeno divento paritario a livello di decisioni, di divisioni dei conti, degli introiti, eccetera, eccetera, con gli altri club. Quindi ho una posizione in cui posso decidere, posso dire la mia, posso avere un'influenza su quelle che sono le decisioni strategiche dell'Eurolega. Mentre oggi, fondamentalmente, club come la Virtus subiscono passivamente quello che decidono altri. Quindi cambia tantissimo diventare franchigia. Cambia tantissimo, è proprio una prospettiva completamente diversa, a maggior ragione in un momento storico in cui l'Eurolega da qui a 10 anni non sappiamo minimamente cosa possa essere, ma soprattutto in un momento storico in cui il dialogo con l'NBA non è che aperto di più, perché evidentemente la soluzione che, al di là di quello che stanno facendo, la soluzione preventivata per fortuna è quella della vediamoci incontro, troviamo una soluzione per lavorare insieme. L'NBA ha bisogno di Eurolega e viceversa. E questo mi sembra che sia entrato nell'ottica di te. Poi con che tempistiche si verifica, questo lo stiamo a vedere, insomma. Ecco, in questo senso qui, essere presente ti dà evidentemente un ruolo di spessore. E quindi, che poi politicamente sarebbe anche in linea con la storia Virtus, da Porelli a Cazzola, il ruolo politico anche della Virtus a livello europeo è sempre stato un ruolo, è spesso stato un ruolo pesante, quindi si tornerebbe, diciamo, in qualche modo su un tracciato storico. E però bisogna sborsare un sacco di soldi, perché sono un sacco di soldi. E dove ci mettiamo? Come ci mettiamo? Ci mettiamo che sì, a un certo punto si potrebbe anche dire

squadra della Champions League. La Virtus fa i pienoni all'Arena? No. No. E questo è l'altro problema vero, che la Virtus non ha alternative vere all'Eurolega. O meglio, ce le ha, ma entra poi in un in uno scenario in cui dal punto di vista economico non so se è in grado poi di star dietro mantenendo la competitività della squadra. E stante così le cose societarie, se poi entra un socio unifico o Zanetti vende proprio, e beh, allora le cose ovviamente possono anche essere diverse. Dobbiamo aspettare domani, ragazzi, dobbiamo aspettare domani e vedere se ne sappiamo di più. Secondo te con la licenza decennale? Non è una licenza decennale, ragazzi, questo è importante, sottolineo questo aspetto, è molto importante, non è una licenza decennale in ballo, è il ruolo di franchigia, cioè membro permanente, non licenza decennale, è un'altra cosa, pesa di più, questo è importante. Uno sponsor della Lega è più facile trovarlo? Boh, sì, in teoria sì. Non hai necessità di trovarne uno che si leghi necessariamente per 3 anni o per 10 anni, magari ne puoi trovare anche uno che accetti solo un anno, quindi in teoria potrebbe essere più facile o meno complicato, ma molto in teoria, Se dico Strautin, Sperry e Note, sono possibili arrivi? Guarda, al momento direi nessuno dei tre. O forse Note, che è un giocatore sicuramente che piace, però bisogna vedere come sta fisicamente. Se io devo prendere un giocatore che ha sicuramente delle qualità, ma che non mi dà garanzie fisiche, vista la stagione che mi aspetta, non lo prendo. Al di là del valore. Lorenzo, quali vantaggi darebbe questo investimento pesantissimo, specie in ottica di un possibile subentro di NBA Europe? Impegnarsi così tanto mi sembra davvero un rischio enorme. E non so se ne hai mandato dopo o prima, cioè non so chi dei due ha anticipato l'altro, Lorenzo, però ne ho parlato proprio poco fa. E quindi ne abbiamo detto poco fa sui vantaggi che ci sarebbero, intendiamoci. Però non è detto che siano poi vantaggi per cui valga la pena, Questi sono calcoli che poi si fanno con molti più dati a disposizione e con grande grande attenzione, naturalmente. Poi Max, ma ha saputo il basket non interessa fare un bel club allargato? Con chi, Max? Virtus o Fortitudo? Con chi lo fa saputo? Con la Virtus e con i tifosi della Fortitudo che non la prenderebbero bene? Con la Fortitudo e i tifosi Virtus che non la prenderebbero bene? Con chi lo fa? E tenderei ad escludere il discorso fusione, che può avere senso dal punto di vista economico, ma dal punto di vista sociale proprio no. Proprio no. Quindi no, saputo nel basket non credo proprio. Max, quindi la Virtus pagherebbe 5 milioni e magari mezzo milione all'anno finisce nelle tasche di Milano? Esatto, Max. Esatto. Detto proprio in maniera anche un po' spicciola, Però fate 5 milioni e quei 5 milioni diviso 13, che sono i club che hanno lo status come quello di Milano, sì, non è mezzo milione, sono 384.615,38 euro. Su quei ,38 si gioca tutto, ma sono fondamentalmente sì, più o meno 400.000 euro ogni anno che vanno nelle tasche di Milano, del Fener, del Pana, dell'Olympiakos, eccetera eccetera. Se a voi pare normale, soprattutto perché poi Milano, Pana, Fener, eccetera, eccetera, non sborsano un centesimo per diventare franchigie permanenti. Incassano e basta. Se a voi pare normale, non credo, perché i messaggi che arrivano su questo tema sono tutti giustamente in un'unica direzione, cioè è una truffa, perché tale si tratti. Tratta, cioè non è che ce ne sono altre. Matteo, immagino che la Virtus abbia esplorato anche la possibilità di una causa legale Eurolega per violazione delle regole antitrust europee. Ma non è mica aspetta, se mi viene il termine, Matteo, magari te lo dico anche. Monopolista l'Eurolega. Non è mica monopolista, c'è la FIBA Champions League, la Basketball Champions League.

0: League. Quindi se è da quel punto di vista, Matteo, non credo ci siano proprio margini. L'Eurolega è una lega privata, tra l'altro, che si fa le sue regole, piacciono o non piacciono. Non sei mica obbligato ad accettarle, eh? Hai l'alternativa. Quindi così, a maniera molto, anche qua, brutale, un po' spicciola, non so onestamente quanti margini ci siano per una causa legale, eh? Dico la verità. Però poi magari ne possiamo approfondire il discorso. Se ricordo bene, la Virtus non ha pagato poco la licenza triennale, ricordi bene Marco, comunque sono un po' di soldini. Morgan Alaris Salonicco, il senso della scelta, 2 milioni in 2 anni. Oh ragazzi, si deve sposare, il matrimonio costa, eh? Il matrimonio costa, e quindi, no, a parte le battute, l'Aris è una squadra estremamente ambiziosa. Già il fatto stesso che ha preso Spanulis come allenatore mi pare già abbastanza evidente. È una società ambiziosa come il PAOK, derby di Salonicco che può tornare, vogliono andare sul mercato per fare un eccellente Eurocup, ma poi con la prospettiva, secondo me, di entrare in qualche modo in Eurolega. E soprattutto mi sembrano intenzionati a mettere in discussione il duopolio Olympiakos-Panathinaikos, e quindi l'Aris per convincere i giocatori di Eurolega a giocare in Eurocup deve pagarli di più che quella che abbiamo sempre detto per la Virtus. Sì, può fare l'Eurocup, ok, ma per prendere giocatori ed essere competitiva in campionato deve pagarli di più, quindi tutto sto vantaggio non si capirebbe dal punto di vista economico. Tra l'altro l'Aris che potrebbe anche andare su Shevon Shields oltre che su Matt Morgan, quindi discorso economico, ma chiaramente anche di competitività, perché comunque Morgan va in una squadra appunto di grande competitività. Poi forse l'hai già detto, eccolo qua, scusate, mi ho perso un attimo il messaggio di Enrico. Forse l'hai già detto, ma purtroppo stamattina mi sono collegato solo ora. Non ne abbiamo parlato di questo, Enrico, quindi sei fortunato. Io non so cosa è successo a suo tempo. Quando fu fondata l'Eurolega, la Virtus non venne inserita tra i soci fondatori, o meglio, come mai non ci fu la Virtus? Allora, la Virtus è tra i soci fondatori dell'Eurolega nel 2001, insieme alla Fortitudo, a Treviso, ad altri club che oggi non ci sono più. Quando però l'Eurolega ha cambiato struttura e format, passando a quella che conosciamo adesso, cioè la stagione regolare a campionato e poi playoff, e correva l'anno 2016-2017, la Virtus non era minimamente in grado di fare l'Eurolega nel 2016-2017. Non c'è bisogno che ti ricordi dove era la Virtus in quell'anno lì, cioè in A2, punto primo. Punto secondo, in quel momento lì c'erano altre forze politiche che avevano 15 anni dopo preso maggior peso rispetto a quando l'Eurolega si è formata. Qui molto semplicemente la Virtus non è entrata per quello all'epoca, sia perché era in A2, sia perché comunque rispetto a 15 anni prima l'Eurolega aveva cambiato anche di parecchio il suo assetto politico. Quindi e quello che è stato il diritto preso nel 2000, il diritto, quella che era la situazione del 2001, ciao. Ciao ciao ciao. Allora, al volo, un paio di messaggi Virtus. No, non ce la facciamo perché arriva il GR, lo recuperiamo tra poco insieme alle parole di Demi Scavina, così cominciamo a parlare anche di Fortitudo. State qui.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le...
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno dei trattativi si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO, dopo aver speso miliardi

0: dei dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy, altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo, senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano a Roma, il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malago e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico, vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita CISA 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
4: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
5: Ma dai, è immortale!
4: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
5: E dove sarebbe questa meraviglia?
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
5: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con l'ora Dario al giro di boa di questa mattinata, insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ne recupero un paio per quanto riguarda la Virtus, poi andiamo anche sulla Fortitudo con la prima parte della conferenza stampa di presentazione di Demi Scavina, poi sentiremo anche nella seconda nel corso della mattinata, quindi anche per sentire le prime parole del coach Fortitudino, da coach della Fortitudo. Dicevo, recupero un paio di messaggi al 366-402-4022. Dobbiamo avere chiaro che partecipare all'Eurolega serve alla Virtus per essere appetibile a giocatori forti, altrimenti non si vince né in Italia né all'estero, scrive Claudio. Ed è così. Ed è così. Mauro invece, il tornitore, un imprenditore non guarda mai il sociale. Ho avuto un brivido lungo la schiena, Mauro, su questa frase. Comunque, ma sceglie in base al bacino d'utenza, categoria, eccetera. Quindi, se saputo dovesse scegliere la Virtus, quale sarebbe il problema? Che qualcuno ci resta male. Un imprenditore questo ragionamento non lo fa. Mauro, un imprenditore forse di altre attività, non certo uno sportivo, non certo uno che si occupa di sport, in una città come Bologna. Cioè, davvero... Ora, ditemelo voi, magari è un'impressione errata che ho io da bolognese acquisito. Ma davvero, se saputo dovesse comprare la Fortitudo o la Virtus, l'altra tifoseria sarebbe contenta? Sarebbe tranquilla? Non gliene fregherebbe nulla? Ho molti dubbi a riguardo, onestamente. E anche giustamente avrebbero un po' di, quantomeno di perplessità. Cioè, che il presidente del Bologna compri una delle due squadre di basket, rimanendo presidente del Bologna, peraltro. E andrebbe tutto tranquillo? Boh, magari sbaglio io, ragazzi, non dico di no, anzi, magari è una percezione errata. Però secondo me, se dovesse accadere, non so onestamente se l'altra parte di Bologna accetterebbe così di buon grado, senza rimanerci quantomeno male. Non lo so, mi sembra uno scenario abbastanza così irreale, però ditemelo voi, dite la vostra. Se saputo dovesse comprare la squadra di Bologna per cui non fate il tifo, di basket naturalmente, come la prendereste? Fatemelo sapere. A questo punto Mauro mi ha fatto venire il dubbio, secondo me tendenzialmente la maggioranza non ci resterebbe bene, però magari mi sbaglio. Sentiamo Cavina a questo punto, non su questo naturalmente, ma sulle sue prime parole da allenatore della Fortitudo. Lo ascoltiamo nella prima parte della conferenza stampa. Eccolo qua.
14: Vorrei iniziare subito nell'allargare, anzi partendo, con un grande ringraziamento alla società, nella persona di Matteo Gentilini, di Rossano Guerri, che, come ha già raccontato Rossano, fin da subito mi hanno mostrato grande fiducia, e li ringrazio ovviamente per questo incarico prestigioso che mi hanno affidato. Non vi nascondo che sto attraversando momenti di grande emozione. Cioè, sono settimane che stiamo lavorando a questo progetto, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato, ma probabilmente solo ieri ho realizzato, quando c'è stata l'ufficialità, ho realizzato la presa in carico di questo ruolo, che per me è importantissimo, ovviamente dal punto di vista personale, si ha già ricordato Rossano, ma è già stato detto, quando ero, non ho neanche il problema di dire le parole bolognesi, cioè quando giri l'Italia, no? Adesso così riesco anche a parlare un po' più fluido, ecco. Quando ero uno sbarbo, ero su quei gradoni, da giovane, con i miei amici, si prendeva il treno delle 2:40, si andava a vedere la Fortitudo. Qui c'è Marco, che ricordo, io ti guardavo dall'alto, ma in tante stagioni. Sì, poi diciamo che da quel tempo poi è cresciuta la consapevolezza di far parte di una parte speciale di questa società, e quindi questo è un motivo ulteriore di emozione, proprio nell'aver accettato questo ruolo. In altre occasioni avevo parlato con i responsabili della Fortitudo per prendere questo incarico, ma mi sembrava questo il momento giusto per la mia storia, probabilmente anche per la storia della Fortitudo. Questa emozione deve partire immediatamente nel trasformarsi in carica. Abbiamo già cominciato a lavorare nella costruzione della squadra. Mi piacerebbe che questa squadra partisse dai buoni esempi, ed è per questo motivo che insieme allo staff, idea comune con Matteo e Rossano, abbiamo cercato di tenere, stiamo cercando di tenere unito un gruppo che abbia già giocato per questa società, per questa realtà, in una città così speciale, perché penso che attraverso gli esempi si arriva più velocemente al risultato, e quindi questo è il primo obiettivo di questo inizio, insomma, cercare di avere una sorta di continuità tecnica con giocatori che sappiano cosa vuol dire giocare in Fortitudo. Mi è stato chiesto prima, così posso già anticipare le domande, che fortitudo vedremo. Non è il momento di proclami, certamente siamo qua per presentarci, ma non è il momento, non voglio oggi parlare di obiettivi, anche perché hanno già abbondantemente risposto Matteo e Rossano nella precedente conferenza stampa. Io dico solo che sono un allenatore che esigente, penso che attraverso il sacrificio, l'unica maniera per ottenere risultati sia attraverso sacrifici e magari anche dopo qualche cicatrice. Io penso che una squadra che voglia vincere, che si vuole definire ambiziosa, deve sapere anche curarsi di cicatrici. Ci saranno momenti sicuramente felici, altri momenti meno belli, ed è proprio da questo che secondo me noi costruiremo le nostre vittorie. Per farlo c'è bisogno di unione, per farlo c'è bisogno anche di grande serenità. La parola d'ordine di questo gruppo, dopo presenteremo anche lo staff con cui ho già il piacere di collaborare, è condivisione. La parola d'ordine con tutto il mondo Fortitudo, voglio che sia condivisione, perché solamente attraverso l'unione di intenti, non è anche del volere la vittoria, che si riescono a trovare questi grandi risultati.
15: Prima domanda è, nei giorni scorsi, in una precedente conferenza stampa, Rossano ci ha un po' già detto che un po' la squadra è già praticamente fatta o quasi, manca lo straniero, questo dovete dircelo voi, ma per il resto, ecco, praticamente il resto della squadra è già fatta. Sei soddisfatto di come si sta muovendo la società e come vi siete mossi per creare la squadra proprio per l'anno prossimo?
14: Allora sì, vorrei anche puntualizzare su come ci siamo mossi in questo periodo. Ho detto la parola d'ordine è condivisione. Io mi ricordo almeno 20 riunioni dove ci siamo detti tutto, abbiamo buttato giù qualsiasi ipotesi di squadra, di staff. Sono estremamente soddisfatto. Penso che in un campionato così, ne parlavo prima anche con Matteo, in un campionato così difficile la cosa che paga è avere le idee chiare. Quindi non deve sorprendere i tempi con cui sono state fatte le operazioni. Ancora qualcosa deve essere definito, certamente il ruolo dello straniero sarà molto importante, però come ho detto la cosa secondo me più importante è avere le idee chiare, è avere un nucleo di giocatori che sappiano cosa vuol dire Fortitudo, uno staff che sa assolutamente cosa vuol dire lavorare in Fortitudo, e un gruppo a largo, compagine societaria, staff tecnico, giocatori, staff medico, insomma, che faccia fin dal primo giorno tutto per centrare il risultato, che ovviamente passerà attraverso, come ho detto prima, gioie e dolori, un campionato difficilissimo dove magari centreranno tanti anche gli episodi, le fortune, le sfortune, ma che non ci deve ci deve trovare pronti. E quello che stiamo facendo con la squadra, per rispondere alla tua domanda, sono contentissimo perché penso che questa squadra abbia quelle caratteristiche, una squadra che vuole vincere, che sa vincere e che sappia cosa vuol dire giocare in una città speciale, in una società speciale.
16: Giacomo Gelati Carlino, a proposito di staff, potete presentare lo staff?
14: Per me è un onore avere lo staff qua oggi, nel senso che lo abbiamo voluto che venisse presentato insieme a noi, perché è uno staff che ha già iniziato a lavorare e ha già dimostrato quello che, insomma, quello che dicevo prima, la voglia di iniziare a lavorare fin da subito. Il primo assistente sarà Matteo Ongori. Fate intanto, magari vi alzate così se volete, ok, così vi presentate. Presento prima lo staff tecnico, Matteo Ongori, che ha una vecchia conoscenza dell'ambiente Fortitudo, che conoscevo già da tempo, e che insomma, così come gli altri, ripeto, ha già iniziato a lavorare fin da subito per la prossima stagione. Federico Tosarelli, che è il secondo assistente, giovane ragazzo che porterà tante idee. Sono presenti oggi anche Francesco Del Santo, ecco qua, preparatore atletico, che verrà aiutato da Riccardo Passerini, l'assistente del preparatore atletico. E ultimo, ma non ultimo, una persona per me fondamentale anche per la mia presenza qua, che è Giovanni Lunghini, che sarà il nostro consulente, coordinatore, scout. Vi dico già che nelle ultime notti, ovviamente le telefonate di Rossano, orari non si possono dire, ma quasi sempre queste telefonate sono o precedute oppure dopo arriva la telefonata di Joe, con cui ho avuto modo in questi giorni di lavorare, ripeto, con grande condivisione. Sono contentissimo di avere questo staff, un staff eccellente, verrà poi ampliato anche nel corso di questi giorni, ma insomma già partiamo con uno staff di grande valore.
1: Prima parte della conferenza di Demi Scavina, che vi proponiamo in questa mattinata, poi nella prossima ora anche un altro estratto della prima chiacchierata del neo coach fortitudino, che da qualche minuto può contare ufficialmente su Tommaso Guariglia, che è il primo volto noto del Fortitudo 26-27, ufficializzato qualche minuto fa dal club. 29 anni il prossimo 8 agosto, reduce da un'ottima annata con la maglia di Rieti, cresciuto tra Virtus Siena e Stella Azzurra, poi Reggio Calabria, Agrigento, Brescia, Piacenza, Torino, Treviglio, Orzinuovi e appunto Rieti, quindi conoscitore profondo del campionato di A2, evidentemente. Ci sono anche le prime parole di Cavina su di lui: Tommaso è un lungo bidimensionale che può sfruttare la sua stazza vicino al canestro, ma è anche capace di segnare dal perimetro. Ci è piaciuto fin da subito per le grandi motivazioni che ha mostrato nello sposare il nostro progetto. Le parole di Cavina a proposito di Tommaso Guariglia, come detto, nuovo arrivo e primo arrivo della Fortitudo 26-27. La linea alla regia, adesso pubblicità, torniamo tra poco.
17: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
18: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico. Complimenti! Hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
21: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
22: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
25: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
26: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
27: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
28: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
29: Oh Marco, pronto per lo stadio?
30: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
29: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
29: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 24 minuti su Nettuno Bologna 1, i vostri messaggi al 366-402-4022. Filippo Cotti, buongiorno.
34: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, questa mattina ci siamo dedicati poco al Bologna, ascoltatori che sono andati anche su altri temi, mondiali, basket naturalmente, ma insomma cominciamo a parlare anche un po' di rossoblù. Non è che ci sia tantissimo da dire, è stato un weekend di calma apparente, mettiamola così.
34: Beh, calma apparente, sai, sono tutti stati impegnati, insomma, erano tutti via, erano tutti in Canada, erano tutti al matrimonio del figlio di Saputo, però là si è parlato di calcio, si è parlato di futuro, si è parlato anche di investimenti, si è parlato anche di mercato, si sono definite, perché parlarsi poi di persona è anche piacevole, guardarsi in faccia, a volte il linguaggio del corpo, anche se ovviamente il Bologna le strategie le ha già definite, il Bologna capite certe cose, ovvero la non permanenza di Italiano, il fatto che era difficile riacquantare l'Europa, tutta una serie di cose di questo tipo scoperte durante la stagione hanno fatto sì che il Bologna non si sia fatto trovare impreparato. Poi ci sono tanti rumors, però il fatto che si giochino i mondiali ritarderà un po', purtroppo dico, tante operazioni, anche se Sartori ci ha abituato a lavorare sotto traccia e magari verranno annunciati dei giocatori, dei nomi che magari non abbiamo sentito o menzionato menzionato poco o citato poco. Ecco, mi auguro che siano poche. C'erano poche invece le situazioni in uscita, però io sono un inguaribile romantico, quindi non faccio testo, perché qualche uscita ci sarà.
1: Ah,
34: Lucumi sì, mi auguro non Ro, mi auguro non Castro, mi auguro che si trovi il rinnovo con Orsolini, però due o tre uscite credo importanti. Anche Odgar Testo potrebbe essere sacrificato. Sei andranno tra top e non top, e sei arriveranno.
1: Sì, i numeri sono quelli, evidentemente non ci possiamo fare nulla. No. Peraltro, queste ultime ore è emersa, direi anche in maniera abbastanza prevedibile, Pippo, la volontà del Bologna di provare a tenere Santiago Castro. Se proprio dobbiamo vendere un attaccante, meglio Dall'Inga. Mi sembra una cosa abbastanza condivisibile. Ecco.
34: Bisogna vedere che cosa ti dicono gli altri, però.
1: Certo,
34: ecco.
1: Ovvio.
34: No, Castro, ma anche Castro credo che abbia voglia di rimanere a Bologna, di riconfrontarsi, di fare un campionato di Serie A a un certo livello. Ecco. Ma io, a me piacerebbe di nuovo avere Bernardeschi, Castro, Orsolini e ovviamente Rove, credo anche a Tedesco stesso. Poi non vorrei che ci svegliamo tutti sudati e abbiamo sognato un mondo che non esiste.
1: Guarda, tanto con sto caldo ti svegli comunque sudato, quindi.
34: Sì, devo dire che il caldo di Bologna non mi mancava, adesso che sono bolognese.
1: Ci credo.
34: Devo dire che sì, che sicuramente bella Bologna, bella Bologna, però le Keld.
1: abbastanza. Va bene. E senti, invece questo asse con la Juve? caro mio.
34: Ma noi abbiamo fatto storicamente, anche quando c'era il dottor Gazzoni, che era amico degli Agnelli, abbiamo fatto anche, non so se affari, se c'è la parola giusta, affari oppure no, con i bianconeri, però c'è stato qualche cosa in entrata, in uscita, i due club ci sono parlati, hanno fatto scambi e anche vendite e cessioni. E Carnevali e Ferrucci sono amici.
1: Lì ti volevo portare, questo aiuta molto.
34: Sono molto amici, sì, certo, però qua sembra essere tornati, adesso facciamo una battuta, io ti do Lucumi, tu mi dai tre quarti di Miretti, un quarto di Gio Mario.
1: E i sette ottavi di Holm.
34: Esatto, Marano, cioè che citiamo un film, non per tutti.
1: No, assolutamente.
34: Non per tutti. E quindi credo che si stanno parlando, si parleranno.
1: Senti la difficoltà nel dirlo, vai, senti, percepisco.
34: No, ho un grandissimo imbarazzo, una grandissima difficoltà, ma la verità è quella, si prova a lasciare invariato lo scambio João Mario Holm, questo, la Juve vorrebbe Lucumi, il Bologna vorrebbe qualche giocatore in cambio, anzi no, la Juve non vorrebbe darti soldi, ma vorrebbe darti qualche giocatore e zero soldi, perché amici, però è un furbacchione Carnevali, ecco.
1: Ah beh, vabbè, Fenucci lo sa bene, lo conosce bene, su quelle trattative Carnevali non è facile da prendere in giro, ecco, bonariamente ovviamente.
34: No, non è facile assolutamente, poi c'è questa amicizia, questa stima, questo rapporto che Carnevali e Fenucci hanno, e quindi credo che i due si stiano parlando, si parleranno e qualche affare ci potrà essere, è innegabile questo.
1: Sì, perché la Juve vuole Lucumi e quello l'abbiamo dato per assodato, al Bologna piace Miretti e anche quello è assodato, sì. C'è sempre anche il discorso João Mario Holm che si può imbastire, no?
34: No, assolutamente sì.
1: Ecco,
34: te lo confermo, assolutamente sì. Credo che si vada verso il rinnovo di João Mario Holm.
1: Dei prestiti,
34: intendi? Sì, dei prestiti, certo. Stanno lavorando per questo.
1: Sì, alla fine, vedi, secondo me poi una quadra la trovano i due club.
34: Anche secondo me. Con Carnevali alla Juve e Fenucci stabile qua, non so se Claudio Fenucci abbia avuto la tentazione o è stato chiamato davvero lui con me. Non lo so, quella del Milan, mi sto riferendo al Milan.
1: Ah, ok.
34: Siamo, no, che, perché questi manager importanti come sono Carnevali, come Claudio Fenucci, sono merce rara in Italia. Cioè, io capisco che le grandi proprietà, i grandi club vogliono in qualche modo prenderseli, cioè, anche se andare al Milan adesso è una pesca fotonica, quindi Claudio ha fatto benissimo a rimanere qua, mentre uno come Carnevali, che ha fatto le fortune della famiglia Squinti a Sassuolo, giustamente si è chiamato da Juve, ha fatto bene andare.
1: Guarda, tra l'altro, a proposito di Milan, non ne ho parlato per nulla stamattina perché non è uscito l'argomento, ma il Milan alla fine ha trovato una quadra, nel senso che ha beccato una marea di due di picche, non c'era più nessuno a cui chiedere di andare al Milan, e quindi Cardinale ha detto vabbè, facciamo con chi c'è, e quindi ha praticamente preso gente che stava già nel Milan, gli ha cambiato il ruolo, li ha spostati, esatto. E ha il nuovo organigramma. Io, Pippo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, faccio fatica a pensare che questo sia il Milan che, voglio dire, qualcosina nella storia del calcio ha fatto.
34: Beh, credo che il Milan sia una delle squadre più titolate che ci siano in circolazione in Italia e nel mondo. Adesso io sono Bologna centrico, però capisco l'imbarazzo dei tifosi del Milan, dei milanisti. È una proprietà che sta tirando i dadi per dare i ruoli. È veramente un po' imbarazzante che una squadra così, con un bacino così, sia gestita in questo modo. Però ripeto, fatti loro. Fenucci è rimasto certo. Bologna alla fine, e sono ben contento, però è molto molto singolare.
1: Ti giro un po' di messaggi, Pippo, alla 366-402-4022. Igor: con Fabian Lucumi, Dallinga e Holm potenzialmente si può far mercato, dubito che Castro o Ro, uno dei due, probabilmente partirà, ma si può fare un gran mercato, secondo me.
34: Si può fare un gran mercato, però attenzione alle sirene inglesi, anche turche, perché anche la Turchia adesso ho scoperto che ha un fracco di soldi da spendere. Cioè, sapevo che nel basket erano grandi investitori, ma non pensavo neanche nel calcio così tanto. Cioè, adesso stanno davvero investendo. Stesso Vlahovic potrebbe finire al Besiktas. Ho paura per Rove Castro, ecco. Ho paura, però anche la Premier li sta tentando,
1: Sì, soprattutto Roma, quello mi pare inevitabile, insomma, che ci sia questa tentazione che arriva dall'Inghilterra. Saluto Lorenzo che scrive: viste le competenze dei direttori sportivi di Juve e Bologna, secondo me in questo periodo, se facciamo degli affari con la Juve, ci guadagniamo solo noi.
34: Beh, non lo so, sai, con la Juve se non fai degli affari, bisogna capire, piuttosto che guadagnare o non guadagnare, bisogna soprattutto avere la stessa volontà. Cioè, se il Bologna, per esempio con la Juve, il Bologna vuole tenere João Mario e non vuole per mille un motivo portarsi a casa nuovamente Holm, e Holm è gradito alla Juve perché se non si fa male e riesce a giocare con continuità è un giocatore che può piacere, quindi si può rinnovare, fare un colpo e incolla e rinnovare un prestito, e questa è un'operazione che secondo me si può fare, ok? Poi la Juve vuole un Lucumi, però il Bologna vuole dei soldi, però anche lì se Bologna vuole poi un centrocampista, che allora è un affare per tutti e due. Poi ripeto, per me perdere Lucumi è tanta roba, quindi non è un grande affare, però se lo devi perdere per forza è meglio perderlo così che perderlo in un altro modo.
1: Allora, Gianluca ha un dubbio su Miretti: sarebbe un buon acquisto? Io ho molti dubbi, non mi sembra uno così forte che sposti, ancora meno un prospetto con grandi margini di miglioramento.
34: Beh, per me non è male Miretti, devo dire che in mezzo al campo è un giocatore che ha anche dell'esperienza nonostante la giovane età, quindi credo che la Bologna possa fare bene, è molto utile, tenendo conto che perdi Remo, bisogna capire che cosa ne sarà di Ferguson, quindi in mezzo bisogna che qualcuno prendi.
1: E poi altro messaggio che vado a recuperare, eccolo qua. Ma a Lucumi piace la Juve? Quindi ribalta la questione l'ascoltatore.
34: Lucumi credo che sia attratto dalle coppe, vuole giocare, vuole fare le coppe, la Juve non farà la Champions ma farà un'altra coppa comunque prestigiosa. Lucumi è attratto da un buon contratto e da un palcoscenico europeo. Poi per quelli che gli piace Juve, però sai, Lucumì e il suo entourage, il suo procuratore, per il momento non si sono espressi, non c'è stata una dichiarazione da parte di nessuno, e nessuno ha detto l'unica dichiarazione che ha fatto Lucumì è stata legata ai mondiali e basta.
1: Sì, come è anche normale che sia, in questo
34: come è
1: momento.
34: Normale che sia, certo. Sì, certo. Sì.
1: Poi un bello scambio alla pari Lucumì Jonathan David, ci stareste? Chiede Stefano.
34: Io lo prenderei a Bologna, per me lui potrebbe fare bene, per me sì, io lo prenderei.
1: A
34: Bologna qualche golletto lo fa.
1: Sì, non è, io ho l'idea che non sia così non sia così scarso di valore come
34: neanche
1: abbiamo visto quest'anno.
34: Non so, neanche per me.
1: Guarda che Stefano ci ha messo una bella tarda.
34: È un giocatore che hanno criticato tantissimo. Io sinceramente così scarso non lo vedo. Poi alla Juve non è facile, ecco. Alla Juve hanno fischiato anche che Zidane, quindi sono di fuori classe.
1: Davvero, caspita. Va bene, Pippo, ti saluto, ti faccio acclimatare a Bologna e ci risentiamo domattina.
34: Grazie mille, vi voglio bene, grazie.
1: Anche noi. Ciao, grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
12: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
12: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
12: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, torniamo in diretta con Laura Dario, tra poco con Andrea Mottola torniamo anche sui temi del calcio, poi abbiamo un altro Demi Scavina da ascoltare e da commentare con i vostri messaggi. Adesso però ci dedichiamo anche alla MotoGP, che ha vissuto il weekend di Brno, che può di fatto riaprire il mondiale, anzi forse l'ha già riaperto in realtà il mondiale. Complice lo zero che Bezzecchi ha portato a casa, caduta nella sprint, squalifica per il Gran Premio dopo lo schiaffo al decisamente bruttissimo gesto, anche se mi preme maggiormente sottolineare il fatto che abbia chiesto scusa non solo sui social ma soprattutto al diretto interessato, sia andato lì Bezzecchi a parlargli, a chiedere scusa, a chiarirsi, e secondo me pesa molto di più quel gesto lì, quindi direi capitolo archiviato, anche se ovviamente poi ci sono le ripercussioni sul mondiale, con Jorge Martin che adesso è meno 8, con Di Gianantonio che è lì e con Marc Marquez soprattutto che è lì, forse il più pericoloso di tutti. Sentiamolo Marc Marquez ai microfoni di Sky dopo la vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca.
13: Diceva Guido sull'1.53, insomma è un ritmo incredibile, e io ho una curiosità, una vittoria da grande campione, ma quanto realmente è stata faticosa dal punto di vista psicofisico oggi gestire anche la seconda parte di corsa, di test e di corsa?
14: È stata gestita bene, dura, ma bene, perché abbiamo fatto qualche cambiamento per essere più rilassato sopra la moto rispetto a ieri, che mi aiutava, e così Ducati fatto un grandissimo lavoro lì, pure perdeva un pelino di performance ma era più rilassato accelerando, e questo mi aiutava. E dopo essere dietro Pecco non era facile, non era niente facile, ho usato tanto la gomma posteriore, per questo alla fine sì, andava forte ma non andava forte, e onestamente hanno stato 6 giri lunghissimi.
13: Studio.
15: Guido.
16: Complimenti, una gara che è stata un vero e proprio capolavoro di grande significato, dopo l'Ungheria credo che anche per te avere la risposta da Brno sia tutta un'altra cosa, non va a sinistra, non ha le curve piccole, però tu avevi detto non c'è una grande differenza tra la Aprilia e la Ducati, sono i piloti che fanno la differenza, quindi io ti devo chiedere, oggi è una domanda di Zamagni, è il pilota che ha fatto la differenza?
14: No, se, alla fine siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi ultimi giri sì andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare, io Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato 2-3 cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
15: Marco, tu ne hai passate veramente tante, ho elencato soltanto qualcuno dei tuoi numeri ma potrei continuare per molto tempo, quindi sei anche abituato a soffrire, a vincere, alle vittorie, che cosa ti ha fatto commuovere, emozionare dopo che hai tagliato il traguardo oggi?
14: Oggi ho fatto quasi gli ultimi 3 giri in amnea, perché non mi fidava a zero di Ogura, lui è fortissimo, ma comunque una frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro il paddock, qualcuna volta vince il che più resiste, non chi è più veloce, così adesso è il momento di resistere.
1: Così dunque Marc Marquez, è stato un weekend positivo anche per Pecco Bagnaia, che è tornato a vincere la gara sprint nel sabato, e che ieri ha ottenuto un terzo posto, insomma rispetto al trend di questa ma anche della scorsa stagione è un weekend molto positivo. Sentiamolo anche lui, Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky.
14: Sì, l'hanno appena detto, preferivo più la vittoria numero 300 di Sky.
13: Però prendo spunto dal risultato per dire se in questo bilancio del weekend, insomma con la bella vittoria di ieri, di oggi, poi hai spiegato anche un po' di piccole vibrazioni, tu ti senti soddisfatto e sei messo un tassello ulteriore in questo mosaico di crescita di quest'anno?
17: Sì, come ho detto giovedì, noi siamo pronti per vincere. E stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano due decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo e finché sono stato davanti accusavo molto il drop del dietro, però tutto sommato riuscivo a gestirla. Non avevo le vibrazioni perché abbiamo cambiato qualcosa nella moto da ieri, ma al posto di vibrazione avevo tanto floating. La moto tendeva a muoversi tanto, probabilmente per la temperatura della gomma, e mi dava abbastanza fastidio, però finché sono stato davanti era gestibile. Quando mi hanno superato ho dovuto lasciarli andare subito perché molto probabilmente mi sarei steso, ho iniziato ad avere tanto sottosterzo e non riuscivo più a portare velocità nelle curve e ho dovuto lasciarli andare. Fortunatamente avevo un buon gap su Digia che era quarto e appena mi sono rimesso a spingere sono riuscito ad andare abbastanza bene. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marcè, però ci stiamo arrivando.
18: Studio.
15: Ido.
16: Quindi Pecco, diciamo che in quella fase in cui i tuoi tempi si sono un po' alzati e prima di tornare a fare dei temponi...
17: Mio no?
1: Sì, giustamente c'è bisogno della sua mano, Pecco chiede se è il suo o no. Carola conferma che è il suo, e ora Guido può farlo.
16: Asciugarsi con l'asciugamano
15: grazie
16: di una,
15: per la
16: usato da un altro.
1: No, ho spiegato perché qualcuno non sa quello che succede.
16: No, mi chiedevo se quella piccola fase nella quale i tuoi tempi un po' si erano alzati era dovuta al fatto che stavi facendo riprendere, diciamo, freschezza e vita a questa gomma iperstressata, Pecco. E volevo sapere se anche se il tuo livello di aspettativa nei confronti di Brno era così alto o eri arrivato qua magari con un briciolo di pessimismo in più o magari di ottimismo in più.
17: Allora, come dicevo qualche gara fa, in questo momento le aspettative sono sempre... mi aspetto di fare il massimo e di provare a fare il possibile. Diciamo che sapevo che questa è una buona pista e abbiamo ottenuto veramente tantissimi punti oggi e ieri, quindi il bilancio è sicuramente positivo, più a livello di feeling che a livello di punti, anche se comunque è stato il miglior weekend da diverso tempo, dal Giappone dall'anno scorso, quindi tutto positivo, siamo contenti e dobbiamo lavorare così. Le aspettative sono sempre più alte, però lavorando in questo modo sicuramente arriveremo.
15: Sanchini.
19: Ciao Pecco, allora hai fatto dei sorpassi bellissimi stringendo le linee in una maniera pazzesca in alcuni posti, quindi con le gomme nuove sei veramente a posto. È vero, come dici te, manca ancora qualcosina per essere pronto proprio per vincere bene le gare lunghe, però ieri e oggi io ho visto una cosa che è un po' di tempo che non vedevo più, cioè Pecco Bagnaia che riesce a reagire comunque prima del termine della gara rimantenendo la posizione che ha, tipo su di Gian Antonio si è riuscito a rimanerci davanti sul podio. Ecco, questa cosa qui vuol dire che manca sì un piccolo tassello, ma sei lì, in una zona buona della moto.
17: Sì, allora per vincere devo essere messo meglio, voglio avere un po' di percentuale in più. Al momento ci stiamo avvicinando rispetto all'inizio anno, sto capendo meglio le cose. Sicuramente riuscire a fermarla meglio, farla girare meglio, aiuta a non consumare troppo la gomma dietro e oggi secondo me siamo stati abbastanza bravi. Mi è mancato appunto, come ho detto, appena mi è passato Mark sono andato molto in difficoltà col davanti, però piano piano.
1: Vera, io dovrei lasciarla andare se io non hai
15: fargli una domanda a Lorenzo Savadori.
1: Al volo.
20: Ciao Pecco, complimenti e complimenti per il sorpasso, cavolo, davvero bello su Mark, hai avuto un bel pelo sullo stomaco, molto molto bello. No, io Pecco ti volevo chiedere, secondo te se fossi riuscito a gestire un pochino più la prima parte di gara avresti sofferto meno il discorso della temperatura dell'anteriore, del surriscaldamento dell'anteriore, o in questo momento col feeling che hai sulla moto per essere più competitivo magari devi usare un po' di più in frenata?
17: Allora, secondo me se avessi iniziato con più calma comunque Mar mi avrebbe passato prima e questa fatica col davanti l'avrei accusato comunque, quindi secondo me la strategia è stata giusta e dobbiamo lavorare su quello perché quando inizi a avere questo feeling di presa, prende non prende, inizi a fai fatica a farla girare, quando sei dietro a qualcuno diventa estremamente peggio. Quindi sicuramente non credo che la strategia avrebbe cambiato qualcosa sotto questo punto di vista, però sono più io che devo lavorare quando seguo qualcuno, perché è fondamentale.
1: Così dunque Pecco Bagnaia. Abbiamo detto di un mondiale riaperto per Jorge Martin, che si è riavvicinato, meno 8, per Marc Márquez, che è meno 40. C'è anche Ogura, che ha fatto un buonissimo weekend, la pole, due secondi posti, quindi anche il giapponese prova, anche se con un po' più di distanza, a rientrare in lizza. Ma c'è anche Fabio Di Gianantonio, che con una incredibile regolarità in questo inizio di mondiale, tranne il Gran Premio

0: segno sopra. E,
1: in molti metterebbero la firma per fare quarte tutte
0: sì, no, no, assolutamente.
1: Anche se tu giustamente hai il potenziale di ambisce risultati più importanti.
0: Sì, mi va qualcosa in più. Ho sbagliato la terza curva che mi sono fatto passare da Marchi, aprendo il gas mi è partita dietro. Lì ho perso spinto, ho perso altre due posizioni dopo in quelle due ripartenze e lì si è complicata un po' la nostra gara, perché qui non è facile sorpassare come abbiamo visto, e quindi solo grazie al fatto che Pedro ha avuto un problema l'ho passato, e da lì è rinata un po' la nostra gara. Avevo veramente un super passo ma troppo tardi, quindi un po' così.
1: Cristiana, avete delle domande?
2: Paolo Lorenzi.
3: Ciao Fabio. Ascolta,
0: ciao.
3: Dall'inizio della stagione tu sei stato il pilota, diciamo, Ducati più costante, sempre veloce, sempre efficace in prova e in qualifica. Poi in gara, secondo me, non hai raccolto tutto quello che avresti potuto raccogliere. Sei d'accordo anche tu? È mancato qualcosa nella tua bilancia così ideale?
0: Ma sicuramente, alla fine però sono gare, no? Dobbiamo vedere, se tu parli del campionato in sé fino ad oggi, abbiamo avuto tanti momenti dove magari siamo caduti non per colpa nostra, o ci sono stati problemi o altre cose, però non è che puoi vedere sempre le cose negative. Alla fine le cose positive è che quando dipendeva da noi il risultato siamo andati forte e abbiamo fatto il nostro. Sicuramente devo imparare e migliorare tantissimo, come oggi è veramente una grande lezione il primo giro, però penso che ci sono veramente tante cose positive e alla fine le gare le stiamo facendo, non ti dico come ci aspettavamo, ma in linea con quello che sono le nostre ambizioni.
2: Federico Oliverti.
1: Cristiana, se non avete altre domande chiudo io con Digia con una cosa.
2: C'è Federico?
4: Allora, ciao Digia, complimenti per il best lap all'ultimissimo giro, che è una cosa che si vede molto molto raramente. Proprio per questa ragione mi ha molto colpito le tue incertezze, per così dire, di inizio gara. Dopo il sorpasso di Mark abbiamo visto la tua moto muoversi tanto, scuotere, te rallentare molto, avere un passo anche molto singhiozzo, molto lento. Cioè, come si conciliano le due cose, un avvio così difficoltoso con un finale di gara dopo 40 minuti di gara da record?
0: Ma se provassi a girare a Brno con la MotoGP con 60 gradi dietro a 5 moto, capiresti che insomma non è così semplice fare 53-1 dietro un'altra moto con la gomma davanti ti va a 100 gradi, quindi non è che abbiamo un passo a singhiozzo, semplicemente siamo tutti con le gomme nuove all'inizio della gara ed è più difficile ovviamente superare, e in alcuni momenti devi un po' seguire quello che fa il pilota davanti a te, anche se magari potresti avere un passo migliore, e quindi devi rimboccarti le maniche e aspettare un momento giusto dove poter fare un attacco e anche non fare un errore. Alla fine siamo in una condizione dove abbiamo anche tanto da perdere, quindi più che il passo a singhiozzo era magari non fare il piccolo errore di perdere il posteriore a 3.
1: Un'ultima domanda, il campionato è ancora decisamente lungo con piste importanti, e chi era in testa alla classifica tra Balaton e qui per le ragioni che sappiamo ha perso tanti punti. Secondo te, insomma, un po' da osservatore, fai finta di non essere direttamente interessato, è abbastanza riaperto o completamente riaperto questo campionato?
0: Ah, è completamente riaperto. Se pensate che adesso un weekend si possono perdere o guadagnare fino a 37 punti, no? Quindi prima magari quando uno vedeva un distacco di 40 punti era tranquillo, adesso è una gara, un weekend. Quindi mi sono messo prima a vedere la classifica, dal primo al settimo è una gara e mezza di distanza come punti, quindi è assolutamente apertissimo.
5: Così dunque Fabio Di Gianantonio, mondiale apertissimo, su questo non c'è dubbio, è un mondiale che gioco forza è diventato interessante, complice appunto il doppio zero di Bezzecchi. Si corre ad Assen prossimo weekend, quindi già appuntamento importante in un circuito storico, qualche indicazione in più magari potremmo anche trovarla. Poi al Sachsenring in Germania il 12 luglio, poi una lunga pausa prima di Silverstone, Gran Bretagna, e poi un'altra pausa per andare poi il 30 agosto ad Aragon, in Aragona per l'appunto. Però insomma già Assen qualcosina in più evidentemente ci potrà dire di quelle che sono le possibilità legate a riaprire davvero il discorso mondiale, oltre quello che è successo in questa giornata a Brno, in questo weekend a Brno. Tra l'altro Brno anche test per i piloti. Linea al GR Sport adesso, la pubblicità, poi torniamo con Andrea Mottola e con l'ultima ora insieme. State qui.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.

0: Bologna 1.
1: Sono le 10:57.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Spot.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Jenny De Gaetano.
4: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno dei CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
3: Voltiamo pagina a MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
5: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
3: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
6: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
3: Ascoltiamo allora Kate.
7: Ah, vediamo, io seguo quelle che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
3: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45-22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
2: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Alle 11 e 4 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ripartiamo anche con un viandante, Andrea Mottola. Ciao Andrea.
19: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
18: Buongiorno, dove sei? Dove siete arrivati?
19: Siamo a Riccione.
18: Ah, è lunga ancora,
19: Sì, vabbè, ma noi ce la prendiamo con calma, Non abbiamo fretta. L'importante è arrivare a mangiare un pezzo di pesce spada stasera.
18: Allora sì, assolutamente. La destinazione è gradita. È gradita anche la cena, direi. Sì. Assolutamente. Va bene. Sì. Ci ritroveremo poi anche nei prossimi giorni, comunque. Dal Salento verremo a disturbarti. Anche insomma, per chiederti un po' di pareri variamente assortiti su quello che succederà in settimana per quanto riguarda il mercato del Bologna. Per esempio, ci dobbiamo aspettare, tanto che la linea tenga. Ci sei Andrea?
19: Sì.
18: Ah, eccoti.
19: Ci sono.
18: Ok. No, intanto cerchiamo di capire anche un po' se Miretti può fare il caso del Bologna. Tu che idea ti sei fatto su di lui?
19: Partiamo da un presupposto che Miretti è un buonissimo giocatore, un giocatore di gamba, un giocatore che insomma ha dei campionati sulle gambe, quindi secondo me potrebbe essere un buon innesto. Però io ribadisco che prima di far entrare un giocatore bisogna capire bene chi partirà, perché è tutto il discorso ruota attorno a partenza. A ogni partenza ci sarà un arrivo, però io mi sono fatto la domanda: del centrocampo del Bologna chi parte? Perché prima sembrava che Freuler andasse via di sicuro, adesso sembra che rimanga, e poi dopo c'è Ferruc, e poi c'è Moro, e poi c'è Pobega, e torna la Zusi. Quindi capisci, io penso che il Bologna, avendo una para due con ripetizioni con la Coppa Italia, secondo me dovrà fare delle attente valutazioni. Però Miretti non mi dispiace.
18: Ascoltatori un po' divisi, tendenzialmente più no, poi dipende anche naturalmente da quello che gli chiederà di fare Tedesco. Partiamo sempre da questo presupposto.
19: Ah beh, certo, è lui che tira le file, quindi lui conosce secondo me molto bene il calcio italiano, ma indipendentemente che lo conosca l'allenatore, noi abbiamo il Cobra che a un certo punto detterà le linee guida della campagna acquisti e cessioni.
18: Allora, e poi, vabbè, poi dobbiamo vedere un po' quello che succede nei prossimi giorni, forse non tantissimo, più che altro come dicevamo anche nei precedenti collegamenti, Andrea, la curiosità in questo momento per il Bologna, anche poi per i risvolti sul mercato e capire chi può restare, chi no, chi sale a Valles tra i giovani, tra quelli che tornano dal prestito, e quello farà tanto sicuramente sul mercato del Bologna. Ecco, sicuramente un obiettivo che è sfumato è Ronaldinho, e Max ti chiede cosa ne pensi di Ronaldinho a Ravenna.
19: Vabbè, questa è una di quelle cose che mi fa sorridere, cioè il giocatore 46 anni che torna a... Io non so neanche se farà una partita, però devo dirti che sicuramente è una buttata, chiamiamola così, pubblicitaria, di marketing, roba varia, che il Ravenna prenda Ronaldinho, poi 46 anni. Cioè, secondo me c'è il tempo, c'è per tutte le cose. E quindi Ronaldinho, tirato lucido finché vuoi, però sono sempre 46.
18: Sì, tendenzialmente sì. Tendenzialmente sì. Però magari vediamo. Vedremo, più che altro mi sembra veramente sì un'operazione di marketing, magari legata a qualche evento particolare, non necessariamente al campionato, ecco. L'avresti visto però nel Bologna, di la verità? Sì,
19: cioè adesso no. ai tempi che furono, sì, sicuramente sì. Beh, un giocatore che ti ha fatto divertire. E poi non era un giocatore costante, era un giocatore importante, però un giocatore funambolico, un giocatore che ti faceva divertire. Però certe volte io sentivo i commenti dei suoi allenatori che erano divisi a metà sull'utilizzo di Ronaldinho. Però insomma, parliamo di qualcosa di concreto, dai Dario.
18: va bene, allora parliamo del mondiale, perché ci sono un po' di cose, situazioni varie, per esempio Moreno, parlavamo anche stamattina, Andrea, di questo. Moreno chiede se con le nuove regole sulla perdita di tempo, sai, sulle rimesse, sui calci d'angolo, sulle sostituzioni, ha comportato mediamente l'aumento del tempo effettivo. Non ci sono stati grandi e sensibili miglioramenti, ma forse perché comunque siamo ancora all'inizio, quindi anche magari gli arbitri tendono a essere un po' più tolleranti. Però ecco, in generale, per quello che hai visto in questo mondiale, sono regole che ti convincono? Questo accelerare le operazioni di ripresa del gioco?
19: Ma allora Dario, tanto tutto il mondo è paese, chi vince tende ad abbassare i ritmi anche delle rimesse laterali, e chi perde invece cerca di aumentare la velocità. Diciamo che sono regole, vogliamo mettere delle regole nuove che poi, sai, si attuano o non si attuano, non lo so. Cioè, però sinceramente, guarda, questo mondiale che io sto guardando veramente molto poco, perché non... cioè, la mia squadra del cuore, la Turchia, è già fuori da tutto.
18: Mamma mia, quindi malissimo.
19: Sì, malissimo, con una squadra che secondo me era nazionale forte, però, e quindi adesso dovrò spostare la mia attenzione su qualche altra nazione. Ieri sera, vedendo il Belgio, ho detto, ma chissà, io penso che la Germania sia un osso duro per tutti. Poi casomai, come sempre succede, quando dico una cosa ne viene automaticamente un'altra e ho detto l'ennesima minchiata.
18: No, vabbè, esagerato. No, beh, che la Germania ti sia piaciuta, direi che ci sta, anche per come ha battuto la Costa d'Avorio, insomma, mi sembra che sia messa bene, ecco.
19: Sì, no, ma è una nazionale equilibrata, completa, con degli ottimi giocatori, però secondo me adesso in queste fasi eliminatorie non esprimono ancora il loro potenziale le nazioni più blasonate. E quindi dovremo aspettare un po' più avanti per vedere il Brasile convincente, l'Olanda che non so picchi, perché poi bisogna stare attenti, ci potrebbero essere delle escluse proprio incredibili. Perciò sai, il Sudafrica è una squadra, dico bene, il Sudafrica che ha fatto due, no, il Capo Verde, scusa, che ha fatto due pareggi.
18: Ah, due pareggi, sì, sì, sì. Con Spagna e Uruguay, tra l'altro, con, con quelle forti del girone.
19: Esatto, che non è fuori, quindi ci potrebbero essere delle escluse di rango e delle sorprese, ma poi avendo tante squadre qualche sorpresa verrà fuori sicuramente.
18: Ah, sicuro, per ora la sorpresa negativa, mi dispiace dirtelo Andrea, ma è proprio la Turchia, fuori già dopo due partite, creando una quantità enorme di occasioni, 62 tiri in due partite, 0 gol. Cos'è, mancata la precisione? Mancata un po' di fortuna?
19: Ma io penso che la fortuna conti nel calcio, però vedendo i riflessi filmati c'è stata molta, molta imprecisione da parte di tutti i giocatori, perché arrivavano tutti a tirare, però o fuori o parate nel portiere o errori clamorosi, cioè purtroppo la sfortuna non va accompagnata sempre comunque.
18: No, no, quello sicuro, insomma, ci ha messo del suo la Turchia, quello certo. Senti, ti giro anche un messaggio di un ascoltatore su Cristiano Ronaldo. Prima però c'è un altro ascoltatore, Fabio, nessuno parla del Giappone, io lo prenderei in considerazione, ma è una squadra divertente, devo dirti, da vedere il Giappone.
19: Sì,
18: piace molto.
19: Sì, i giapponesi, sì, ho visto, ma è una squadra che, ma il Giappone, il giocatore del Sollevante si chiama così, no?
18: Sì.
19: E non sono degli sprovveduti,
18: No, no.
19: Cioè, guarda che hanno dei talenti, cioè, e poi trattano bene la palla, è una squadra. Poi forse non è stata etichettata come una possibile vincente, quindi rende di più, ancora più simpatica questa nazionale, quindi è da prendere con le molle.
18: Sì, poi come dicevi, i giocatori interessanti giocano quasi tutti in Europa, e insomma il livello tendenzialmente tende a essere abbastanza alto. Su Cristiano Ronaldo però, poi andiamo sul Bologna anche, che è un problema del Portogallo, scrive per esempio un ascoltatore, non capisco il Portogallo, già 4 anni fa in Qatar ebbe problemi con CR7, lo panchinarono, ma adesso ci sono dentro di nuovo, è un giocatore vetrina, ma sono ormai almeno 8 anni che non incide, insomma, forse qualcosa in meno. L'Europeo del 2016 lo hanno vinto i suoi compagni, lui si infortuna all'inizio della finale, se non ricordo male non giocò neanche la semifinale, no, quello ricordi male perché decise la semifinale col Galles, poi si infortunò in finale. Però ecco, su un giocatore così ingombrante, come lo gestisci?
19: Ma lo gestisci prendendo delle posizioni, però io ribadisco, secondo me non è una scelta dell'allenatore, c'è una direzione del Portogallo che dice: Ronaldo, giocatore portoghese, giocatore che fa sempre discutere, vetrina, merchandising, devi prenderlo, poi sono cavoli tuoi. Stavo dicendo una parolaccia, però poi il direttore mi faceva la multa, quindi non voglio andare incorrere alle sue tirannie. Detto questo, è logico che divide, però c'è una soluzione per far tacere: lasciarlo a casa. Ma secondo me non puoi lasciarlo a casa per i motivi che ho anticipato prima.
18: Come fai a lasciare a casa? Ti arrestano seduta stante in Portogallo, probabilmente.
19: No, quando arrivi all'aeroporto dici: chi è l'allenatore? Lui. Via, no, per favore, si accomodi, aree partenze. No, no, niente, non va via.
18: Sì, decisamente. Va bene, senti, ti riporto sul Bologna prima di salutarti e farti proseguire il viaggio. A parte i nomi che insomma sono stati fatti, che abbiamo fatto anche nel corso delle scorse settimane sul mercato del Bologna, João Mario, Olmo, insomma temi che abbiamo già avuto modo di affrontare. Ce n'è uno su cui siamo andati, ma non abbastanza, quindi approfitto del messaggio per tornarci, della questione portiere, perché Paolo ti chiede se punteresti ancora su Skorupski titolare l'anno prossimo.
19: Allora, io punterei se sta bene non lo possiamo sapere, perché il malanno che lui ha avuto, malanno muscolare, quindi però ha già giocato, quindi presumo che stia bene. Io un altro anno mi affiderei a Skorupski, però non prenderei delle scommesse, visto che Pessina vuole andare a giocare, che Ravaglia deve andare a giocare, io prenderei un dodicesimo di grande affidabilità, perché se tu ti affidi, scusa la ripetizione, a un ragazzo giovane, uno di belle speranze, a un portiere, allora tengo Pessina tutta la vita. Se invece decido di prendere un nome a caso, Falcone, Caprile o roba varia, è diverso. Poi il terzo portiere ci metti, non so, Bagnolini, quello che credi, però il secondo deve essere un secondo valido.
18: Sì, ci sta. Più di Ravaglia, quindi, per intenderci.
19: Sì, assolutamente, perché Ravaglia purtroppo ha diviso un po' la piazza. Io questa censura mediatica nei suoi confronti non la capisco, non la capirò mai. Ravaglia è un patrimonio del Bologna, però in questo momento, per il bene suo e per il bene della società e per tranquillizzare i suoi molestatori seriali, e secondo me deve andare a giocare. Se poi andasse a giocare in Serie A sarebbe il giusto premio a un giocatore che a me non dispiace. Poi ha fatto degli errori, è logico che il portiere quando sbaglia prendi gol, se sbaglia un attaccante puoi fare anche 0-0, è la classica frase. Mm-hmm. Però io Ravaglia, per il bene suo, lo andrei via da Bologna per adesso.
18: Ed è quello che probabilmente accadrà. Vediamo se Torino o Udinese, che sono un po' in questo momento almeno le squadre che sembrano essere più interessate a Ravaglia. Caro Andrea, ti saluto, buon viaggio e ci sentiamo mercoledì mattina.
19: Grazie, guarda, qui di fianco a me c'è mia moglie che ha un cuscino al collo che sembra che parte in aereo quindi anche lei saluta e poi
18: salutiamo anche lei naturalmente.
19: Ciao,
18: buon
19: Dario,
18: pesce spada. Ciao.
19: Grazie Dario, ciao.
18: Grazie mille ad Andrea Mottola, che ritroveremo nonostante le vacanze in Salento, comunque lo ritroviamo come sempre il lunedì, mercoledì e il venerdì. Pubblicità, torniamo tra poco.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
22: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
27: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. scoprile anche GPL Ecogy.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in diretta con l'ora Dario alle 11:22 minuti con i vostri messaggi al 366 402 4022. Torniamo anche a parlare di Fortitudo, o meglio a far parlare di Fortitudo il nuovo coach Demi Scavina, conferenza stampa del weekend che non abbiamo avuto modo ancora di trasmettervi e quindi recuperiamo questa mattina. Abbiamo sentito un primo estratto in precedenza, andiamo a sentire un altro adesso, poi torniamo anche con qualche messaggio sul tema. Sentiamo.
2: Giuliante, TR24, vitamina F. E hai detto un campionato difficile, un campionato che l'anno scorso è stato molto difficile. Che campionato ti aspetti quest'anno? Ancora più difficile? E cosa hai sottolineato anche, chiedi alla tua squadra, sapendo appunto la qualità di questo campionato? Grazie.
3: Beh, il campionato sarà difficile come lo è stato negli ultimi anni, perché in A2 ci sono piazze storiche, piazze molto ambiziose, che non a caso è stato così anche per me a Cremona. Quando si affacciano poi, vengono promossi in A1, non fanno male, anzi, segno evidente che anche a livello tecnico queste squadre hanno già grande qualità, nonostante la seconda categoria. Quindi ci aspetta un'altra stagione difficilissima, con tante squadre, anche il bello, se vogliamo, quindi anche una stagione spettacolare. È difficile ora dire chi saranno le protagoniste. Certamente non mi ricordo una squadra che abbia vinto il campionato partisse dicendo che non voleva vincere il campionato. Ecco, io questo è una cosa che di cui credo, è una cosa in cui credo. Noi vogliamo vincere, ecco, vogliamo dirlo fin da subito, vogliamo vincere. Non so se nel nostro percorso riusciremo, come ho detto prima, a curarci le cicatrici essenziali per vincere, ma noi vogliamo vincere e lo dobbiamo far sapere a tutti. La squadra che faremo sarà una squadra di giocatori con grandissima ambizione, persone prima che giocatori, di grandissima ambizione. Queste sono le poche certezze che vi posso dire oggi. Ho detto, vogliamo partire, non vogliamo far troppi proclami, però dobbiamo essere certi fin dall'inizio che la volontà e l'ambizione è quella di riuscire ad essere tra quelli che se la giocano fin dall'inizio.
4: Ciao Dennis, benvenuto. Ciao, Michele, grazie. Fiorenza, Sportando e Vitamina F. Prima si diceva manca un giocatore a questa squadra, ed è probabilmente un giocatore tra l'altro straniero importante. Volevo chiederti se su quale tipo di giocatore andrete, ovviamente non il nome, ma su che caratteristiche e che giocatore pensi serve a questa squadra per completarlo. Grazie.
3: Sì, non sono un amante dei ruoli definiti. Penso che la pallacanestro si sia evoluta rispetto a l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, cioè ruoli definiti, ed è anche per questo che stiamo cercando di costruire una squadra che abbia giocatori duttili, che possono spaziare all'interno del campo in diverse posizioni, che possono giocare interni, possono giocare fronte a canestro, insomma nei diversi ruoli, senza dover adesso anticipare la costruzione, la formazione che avremo. Così per l'americano, io sono d'accordo con te, dovrà essere un giocatore importante. Se saremo così bravi nel trovarlo low cost, faremo contenti anche la proprietà. Però adesso, al di là di quello che si era detto nell'ultima conferenza, anche la società mi sta chiedendo, insieme allo staff, di valutare profili importanti, intendo giocatori di qualità. Andando più nello specifico, penso che ci voglia un giocatore a cui affidare le responsabilità, soprattutto quando la partita arriva al dunque, un giocatore capace di creare quando ha giochi rotti, un giocatore che abbia qualità nel trattamento della palla. Se volete vado avanti nell'identikit, ma il miglior giocatore possibile, senza guardare troppo nello specifico il ruolo, perché penso sia ovviamente una guardia, ma questo tipo di identificazione appartiene un po' a un basket d'una volta. In questo momento a noi serve un giocatore che abbia la capacità di creare e quindi anche di essere un buon attaccante, ecco. In una squadra già, vi dico, qui l'aspetto del talento sarà comunque predominante, ecco. Una squadra che dovrà imparare a difendere, una squadra che dovrà imparare a sacrificarsi, come ho detto, dovremo essere bravi fin da subito a farlo, ma che ha già nella mia testa anche buon talento diffuso.
5: Negli ultimi anni abbiamo visto una fortitudo che aveva nella difesa, diciamo, arcigna, intensa, il proprio marchio di fabbrica. Concordo con te sul fatto che questa sia una squadra che al momento ha un talento più diffuso, un talento offensivo più diffuso sicuramente. Ti chiedo quanto sarà più una squadra offensiva e quanto più sarà una squadra difensiva, al netto, diciamo, di quella duttilità che hai giustamente sottolineato.
3: Ma nelle stagioni vincenti penso che di una squadra la parte difensiva sia quella a cui ti aggrappi quando le cose non vanno bene in attacco. Quindi una squadra che vince è una squadra che è capace di vincere anche se non segna. E quindi, per rispondere alla tua domanda, la parte difensiva è importantissima. Ora purtroppo si confonde, non voglio annoiarvi con numeri, ma si confondono i punti subiti come una buona difesa. Io penso che parti tutto da il concetto del controllo dei possessi, una buona difesa, e quindi sarà molto importante la tipologia di squadra nel come giocare in termini di numeri di possessi, e di conseguenza anche alla fine di quanti canestri prendi, ma è tutto legato a quello. Non ti so ancora dire con certezza quale sarà la caratteristica principale di una squadra, perché anche il più grande idealista, no, o avere già il progetto chiaro, poi però alla fine quando ce l'hai quando tu inizi a allenare, ecco. Ben chiara la caratteristica della squadra. Certo è che la difesa sarà importantissima, perché, come ho detto, è quella che ti permette di vincere le partite anche quando non fai canestro. Per rispondere alla tua domanda, penso che il grande compito mio e dello staff sarà proprio quello di costruire una difesa che abbia una base solida. Però non confondiamo il fatto di prendere pochi canestri associandola a una buona difesa, perché non è così automatica la trasposizione, ecco.
6: Ciao Falzano, Bologna Basket, ti chiedo questa cosa qui. Negli ultimi anni non c'è mai stata la possibilità di dare spazio o, diciamo, coltivare qualche giovane? Insomma, è sempre stata una squadra con un'età media abbastanza alta. C'è l'idea anche di puntare su un qualcuno, sia che sia magari del settore giovanile, o magari preso da fuori, a cui dire: adesso parti con 0 minuti, ma se te lo meriti saranno 5, 10, 15.
3: Devo farlo dire una cosa anche a Rossano, che ci tiene su questo argomento. No, ridevamo semplicemente per questo. Allora, una cosa mi sono dimenticato di dire. In tutte le mie esperienze ho sempre cercato di mettere un punto di partenza, e oggi per me, o anzi meglio ieri, e di cercare di guardarmi indietro solo per guardare avanti. Sembra un concetto astruso, ma non vorrei, e lo chiedo a tutti, insomma, almeno quando parliamo ufficialmente con me, non vorrei parlare del passato, e se lo facciamo lo guardiamo verso il futuro. Quindi la considerazione tua iniziale non la colgo, ma per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, abbiamo voglia, è stato condiviso, visto che la parola d'ordine è condivisione, ed è stata una delle idee iniziali di Rossano, cioè quello di avere una squadra in cui ci siano dei giocatori che possano crescere e possono dare un contributo anche, sperando sempre più importante durante la stagione, nei momenti difficili. Questo è anche uno dei motivi per cui cercheremo di allargare il roster numericamente parlando, non fermandoci a solo i 10 che compongono la squadra quando andrà, cioè i 10 in panchina, insomma, ecco, quindi, ma già all'interno di quei 10 comunque sì, qualcuno di interessante cercheremo di portarlo.
18: Questo dunque Demis Cavina nella conferenza stampa di presentazione, volto nuovo della Fortitudo già arrivato ed è come ampiamente pronosticato Tommaso Guariglia, che è stato ufficializzato questa mattina con dunque il primo arrivo della stagione 26-27 della Fortitudo, il primo arrivo a disposizione di coach Cavina, lungo che l'anno scorso ha giocato con Rieti, che ha una lunghissima esperienza in A2, Reggio Calabria, Agrigento, Brescia, Piacenza, Torino, Treviglio, Orzinuovi, Rieti, insomma ne ha vissute evidentemente di esperienza Tommaso Guariglia. L'anno scorso una buona stagione a Rieti da protagonista, e quindi vedremo, insomma, la speranza che possa essere protagonista anche nella stagione fortitudina. Un paio di messaggi che avevo tenuto da parte sul discorso F, di fatto un po' tutte e due nella stessa direzione, cioè Andrea, Cavina parla di risultato, quindi obiettivo della F è la promozione, e poi secondo te Cavina è adatto ad allenare una squadra che punta ad andare su? Sì, la risposta è sì, secondo me l'ha già fatto, peraltro in carriera a Cremona ha vissuto neanche troppo tempo fa una stagione straordinaria, vincendo tutto tutto quello che poteva vincere, e ha fatto anche molto bene altrove, in altre piazze, e per cui da questo punto di vista è un allenatore esperto, un allenatore che conosce la categoria, è una stagione che è un allenatore che sa bene come muoversi, ecco, in questa categoria. Non è andato bene a Verona, questo è in dubbio, probabilmente non si è legato, insomma, al meglio con una squadra di esperti, di veterani, quella sì costruita dichiaratamente per andare in Serie A, e con giocatori che possono tranquillamente stare in categoria superiore, quindi forse lì, insomma, qualcosa evidentemente di positivo non è scattato, però resta un allenatore che la 2 la conosce benissimo, resta un allenatore di grande qualità, senza dubbio. È molto interessante anche il discorso legato al numero di giocatori, perché l'idea di avere un roster lungo, 12-13 senior più ragazzini, è un'idea complicata da portare avanti. Capisco la ratio, cioè prendiamoli adesso, così siamo nel caso in cui dovessero esserci problemi, infortuni, come è successo l'anno scorso, siamo già coperti. Però è costoso, ecco, come scenario è abbastanza costoso, impegnativo, anche solo per gestire poi questi ragazzi durante la stagione. Ma insomma, vediamo. Intanto sarà comunque interessante vedere anche un po' le tempistiche degli altri annunci, Zanelli per esempio, o anche Radonjić, e poi ovviamente passa molto, d'altra parte il campionato di A2 è così, dal secondo straniero confermato, e vorrei anche vedere Sorokas, dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso, sarebbe stato un delitto non confermarlo. Serve l'altro straniero, serve una guardia, serve un play guardia, poi a seconda di come vorrà impostare la squadra Cavina, serve un giocatore con puntine nelle mani, questo è poco ma sicuro, e sarà interessante vedere appunto su chi poi la Fortitudo vorrà dirigersi. Per quanto riguarda la F, insomma, bene o male questi sono i temi di mattinata, abbiamo avuto modo quindi di risentire anche Cavina. Vi riporto anche le parole di Guerri, che nel corso delle ultime ore ha parlato anche del discorso bilancio. Lo sono Guerri. Vista la mia esperienza in B, ho sempre avuto dirigenze strette, dialogando con Gentilini abbiamo convenuto che servivano 2-3 figure con compiti estremamente operativi, ma le strategie nel nostro campo non sono impegnative, quel che conta è avere un buon supporto per la squadra. E poi sul risultato sportivo, il nostro obiettivo non è fare metà classifica sul campo, quindi vorremmo vincere subito, ma dipende da tante cose, una società come la Fortitudo sta andando tutto, per questo ringrazio i soci, la precedente gestione è innova anche per gli sforzi, però questo è stato fatto tirando fuori i soldi dei soci, la nostra idea è di cambiare la struttura operativa, intanto mettendo ragazzi nel marketing per cercare sostenitori e consorziati, questo ci permetterà dopo la promozione di fare 1-1 stabile. Queste le parole dunque di Guerri. Sul secondo straniero invece, intervistato da Basketland, sul secondo straniero Camino vuole un giocatore capace di rompere gli schemi, cerchiamo un esterno con tiro, penetrazione e ball handling, un po' di tutto, mica facile. Poi tutti vorrebbero giocatori bravi, gestibili e di basso costo, vabbè, ovviamente, ma serve equilibrio tra richieste e risorse. Ne abbiamo parlato con il nostro azionista di riferimento che si è già impegnato in precedenza e ancora lo farà. Ma faccio presente che finora abbiamo preso giocatori in ruoli difficili come i lunghi, oltre ad aver tenuto Sorokas, che è stato il migliore del passato campionato. In attesa anche naturalmente poi della campagna abbonamenti per quanto riguarda la Fortitudo, ma anche per quanto riguarda le altre due squadre, quindi Virtus e Bologna, campagna abbonamenti che partirà a breve per tutte e tre. Linea alla regia adesso, pubblicità, poi rush finale della nostra mattinata insieme.
7: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
8: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
9: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
10: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
9: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
10: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Allora, siamo all'ultima parte dell'ora d'ario, le 11:40 minuti. Prima di lasciare spazio e voce a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu, andiamo anche su altri temi che ci portiamo dietro dal weekend di sport, partendo dal volley, partendo dalla Italia donne e dalla vittoria 3-0 col Giappone, che come dicevamo prima ha chiuso la seconda tornata di partite della Volleyball Nations League. Un'Italia che adesso è nel gruppetto delle terze, considerando le due capo, aspettate che recupero la classifica così non vi dico baggianate, nel gruppetto delle terze dietro le capoliste Stati Uniti e Brasile, 6 vittorie, 2 sconfitte per le azzurre, esattamente come Polonia, Giappone e Turchia. 3-0 la sconfitta con gli Stati Uniti, 3-0 la vittoria con il Giappone. Dopo questa partita sentiamo cosa ha detto Julio Velasco ai microfoni del canale ufficiale della Federvolley.
10: Julio Velasco, l'Italia torna a vincere dopo la partita non bella e persa contro gli Stati Uniti. Stasera l'Italia si riscopre grande, quasi perfetta potremmo dire.
11: Sì, ma perfetta no, però abbiamo giocato molto bene contro una squadra molto difficile come il Giappone. Sono state molto brave le ragazze a mantenere un ritmo molto alto come gioca il Giappone. Abbiamo difeso molto, abbiamo coperto, abbiamo attaccato bene, abbiamo battuto molto bene, quindi sono molto soddisfatto. Sì, ieri è stata una partita difficile perché abbiamo perso il primo set che potevamo vincerlo e poi gli Stati Uniti ha giocato molto bene, però sono molto contento.
10: Senti, dopo due week l'Italia ha 6 vittorie e 2 sconfitte, te lo saresti aspettato alla luce della prima parte d'estate che hai programmato?
11: Ma no, per dire la verità è un risultato migliore ancora di quanto ci aspettavamo, con una squadra che cambiava molto, abbiamo giocato con Katie 4, oggi è tornato al suo posto naturale e penso che si vede che la cosa funziona meglio.
10: A proposito di questo, ho il telefono in fiamme dall'Italia, tutti chiedono: è finito il test di Kate in 4 o in realtà è solo sospeso per questa partita?
11: No, è finito. È finito. Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma credo che è meglio così.
10: Adesso rientrano tutte.
11: Adesso rientrano tutte, anche se qualcuna piano piano per problemi fisici che hanno avuto, dopo un lungo periodo di riposo che loro non hanno mai avuto, quindi che non sono abituate, dobbiamo andare con calma per arrivare poi al terzo torneo in forma e arrivare in forma piena alle finali.
9: Così dunque Velasco, che insomma, no, come sempre ha fatto, usato troppi giri di parole per definire un po' le sue strategie per le azzurre. Ora il prossima tornata di partite sarà fra un paio di settimane, innanzitutto contro contro l'Ucraina l'8 luglio, quindi si ripartirà in quella circostanza per quanto riguarda l'edizione 2026 della Volleyball Nations League, in particolare l'Italia che sarà inserita nel girone 8 con Belgio, Canada, Cina, Repubblica Dominicana e Ucraina, si giocherà a Hong Kong, quindi ancora con fuso orario che condizionerà evidentemente chi vorrà vedere le partite delle azzurre. Europei di scherma invece chiusi con il botto, 4 titoli europei continentali per gli azzurri, sempre un passaggio importante a metà del percorso olimpico. Allora andiamo a sentire le parole di chi ha chiuso al meglio questo europeo, prima le fiorettiste e poi i fiorettisti, entrambe le squadre campioni d'Europa.
12: Tina Badini è il quinto titolo europeo consecutivo a squadre per questo Dream Team che alterna a volte le pedine, ma è sempre lì anche quest'anno con una giornata dominata, si può dire?
13: Sì, dominata, siamo state bravissime, alla fine non era facile neanche per le condizioni in cui ci troviamo, giornate lunghe e calde, ma siamo riuscite a mantenere la concentrazione.
12: Arianna, due veterane, due mamme, due super campionesse, due atlete più giovani ormai già esperte anche loro, come si è mixata questa squadra?
13: Beh, credo che sia un giusto mix di esperienza, di fame, freschezza, e credo che questa sia la nostra forza, come quella anche tecnica. Ognuno di noi ha credo delle qualità uniche e si vede in pedana. Oggi devo dire la verità, è andato tutto liscio, anche quando capita che qualcuna si inceppa, sappiamo che ci sono le altre compagne che possono tranquillamente recuperare.
12: Per fare Anna Cristino chiedo, avete vinto contro la Francia in finale, che è un'avversaria insomma storica, ma qui in casa loro e probabilmente anche dal punto di vista ambientale è una sfida ancora più difficile rispetto a quella tradizionale.
14: Sì, è stata una sfida difficile, prima di tutto il caldo non ci ha aiutato, ma anche il tifo contro non ci ha messo nelle migliori condizioni, però l'importante è avere il supporto appunto della squadra e di tutte le persone che sono qui per noi e che ci tifano, quindi niente, è stata una bellissima vittoria.
12: Martina Favaretto, chiudiamo dicendo, tu sei cresciuta, no, come tutte quante, col mito del Dream Team del Fioretto, adesso ne fai parte da tanti anni, qual è il segreto di questa squadra, di questo gruppo, di questa tradizione infinita?
15: Io penso, allora, posso parlare per il presente e oltre alla bravura di tutte noi, però anche il fatto di saper fare squadra, di aiutarsi a vicenda, sostenersi a vicenda, sempre in momenti belli e brutti, penso sia questo il segreto per essere vincenti, ecco.
12: Ci vediamo al mondiale. L'Italia del Fioretto maschile campione d'Europa, Filippo Macchi, vale l'oro, vale la quinta vittoria in stagione dopo 4 in Coppa del Mondo, vale un titolo europeo in Francia contro i francesi.
16: Quest'anno ce ne hai date troppe, ne abbiamo una in meno, sono 3 vittorie, perché abbiamo fatto secondi a Palma e poi fuori nemmeno medaglia a Parigi, però va bene. Noi vogliamo essere precisi, perché l'anno scorso invece erano 4 su 5.
12: È stato buono.
16: Noi sei stato troppo buono perché ci vuoi bene. Noi siamo molto contenti perché vincere non è mai scontato, anche se sembra ogni tanto, perché noi fortunatamente, noi siamo bravi e vinciamo spesso, non è una cosa mai da dare per scontato, e la nostra unione, la nostra forza ci permette di arrivare tante volte sul gradino più alto del podio, ma questo non deve essere un'abitudine, deve essere una cosa che ci fa capire la nostra forza senza abituare mai nessuno.
12: Gion Bianchi, c'è stato un match bellissimo in semifinale, senza una togliere agli altri, contro una grande avversaria storica, si chiama Yen, la Russia, lì si può dire che si è vista un'Italia vera squadra, compatta, che fino all'ultima stoccata, che ha messo tutto tra le altre cose, non ha mai mollato, anche se insomma a un certo punto è stata veramente dura.
17: No, ovviamente siamo un campionato europeo e cerchiamo di tirare fino alla fine, poi se ci battono vuol dire che sono stati migliori di noi, però noi ovviamente non molliamo mai e ogni volta siamo saliti ognuno di noi in pedana per cercare di magari recuperare in momenti di svantaggio oppure di allungare il vantaggio, e ovviamente siamo contenti che poi alla fine siamo riusciti a vincere la semifinale, che ci ha portato poi a vincere anche la finale dopo.
12: Tommy, lo spirito di questa squadra, il segreto di questo gruppo in pedana ma anche fuori?
18: L'impostore. è un gioco.
12: Giochiamo spesso.
18: Ecco, giochiamo spesso insieme e ci vediamo molto bene, e quindi credo che alla fine anche tutto questo ci fa stare anche tranquilli, perché sappiamo che non veniamo appunto poi giudicati per le nostre prestazioni, ma appunto siamo sempre uniti in qualsiasi caso, siamo pronti ad aiutare il nostro compagno di squadra.
12: Giulio, 48 ore fa a casa, ci racconti intanto quando ti è arrivata la telefonata, se era una chiamata o se era un WhatsApp, ci racconti tutti in retroscena e poi cosa si prova a essere qui dentro questo titolo europeo che per te è il primo.
19: Ma allora sì, la chiamata mi è arrivata 2 giorni prima e la mattina dopo subito ho preso il volo, sono arrivato qua e è stato tutto un po' di fretta, ho visto un po' l'ambiente, sicuramente faceva molto caldo e la temperatura non aiutava, e niente, che si prova. Io per fortuna ho avuto il piacere di fare un paio di gare con questi ragazzi, è veramente un piacere, un divertimento unico.
12: Tommy Martini, sono stati bravi anche senza di te e chiudiamo?
20: No, sono stati fantastici. Ora la semifinale io l'ho vissuta da bordo pedana, però penso di aver sudato e di aver patito, se non come loro, cioè quasi. Ora, sicuramente non come loro, però è stato, no, sono stati bravissimi. E poi la finale per fortuna è stata fino alla metà più o meno è stata combattuta, poi dopo sono andati via, sono stati bravissimi e quindi è stata un po' più rilassante.
12: Andatevi a prendere la vostra medaglia d'oro, bene ragazzi.
20: Viva.
9: È molto bello aver sentito gli Azzurri con la Marsigliese in sottofondo, che suonava evidentemente per altri protagonisti dell'europeo, però è stato un effetto un po' straniante, devo dire la verità. Comunque bravissimi i ragazzi e le ragazze della scherma, adesso ci si sposta a Hong Kong per il mondiale, altro appuntamento evidentemente cruciale per il quadriennio olimpico. Siamo a metà strada tra Parigi e Los Angeles e quindi l'occasione per ragionare al meglio evidentemente sulle cose da fare per arrivare preparati a Los Angeles, lì dove la scherma azzurra dovrà, ora, è un termine pesante magari, però riscattarsi un po', sì, cioè nel senso che a Parigi le cose sono andate meno bene rispetto al solito, ma è colpa della scherma che ci ha abituato bene a ottenere sempre grandi risultati, però a parte le battute, insomma, qualcosina in più sicuramente si può pensare di ottenere a Los Angeles. Mancano 2 anni, però 2 anni sono lunghissimi. Allora, siamo in addirittura all'arrivo della puntata. Intanto poi lascerò Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu e con tutti i messaggi naturalmente che arriveranno. Intanto vi dico che per quanto riguarda l'assemblea elettiva della FIGC è cominciata, di fatto c'è prima un passaggio prettamente formale, cioè l'elezione del nuovo Consiglio federale, che però sarà uguale a quello precedente, quello non cambia. Già questo fa capire che le cose, insomma, più o meno non è che siano proprio destinate a modificarsi particolarmente, però sarà uguale, nel senso che le varie componenti hanno portato di fatto candidato gli stessi nomi che c'è.

0: 50% più uno dei voti. Basta quello, maggioranza semplice. Ci saranno al massimo 3 scrutini. L'idea è che però, per quello che è stato un po' il modo in cui ci si è avvicinati a questa... questa elezione, e direi sostanzialmente quello legato a un'elezione di Malagò, da capire poi con quanti voti e con quali voti. La novità sarebbe interessante, se non altro, per Saragama, che di fatto sarà la vicepresidente di Malagò nel momento in cui dovesse essere effettivamente eletto Malagò, e Saragama è un personaggio di spessore, un personaggio di qualità, e quello sarebbe sicuramente un valore aggiunto, almeno potenziale, interessante, ecco, quantomeno interessante. Dopodiché mancherà poi ovviamente il commissario tecnico e tutte le questioni aperte. Intanto vi riporto, così vi faccio fare due risate, le parole di Gravina. Faccio gli auguri, un grande in bocca al lupo ai due candidati, il calcio sarà in buone mani sicuramente. Cosa rifarei? L'ho già detto, sarei dovuto andare via prima. Ma intanto non sei andato via prima, sei rimasto lì, appiccicato alla poltrona. Del resto, Gravina, voglio dire, non è mica l'unico che ha dei problemi. Secondo me, però, è un problema di poltrone. Cioè, nel momento in cui ti siedi, come me adesso in regia, nessuno Bologna 1, cioè, da qui ti puoi alzare facilmente. Cioè, questa è una poltrona che aiuta anche, no? Se magari uno ha qualche problema fisico, magari legato all'età, aiuta comunque questa poltrona ad alzarsi. Secondo me è un problema di poltrone che sono scomode. E nel momento in cui ti siedi su quelle poltrone, a FGC o altre che potete scegliere voi a piacimento, diventa difficile rialzarsi. Secondo me bisogna sistemare quello, cioè fare delle poltrone per cui uno poi non ha difficoltà a rialzarsi, per cui dice vabbè, tanto vale che resto qui. Secondo me è un problema di come sono fatte queste poltrone, e da lì deve ripartire il calcio italiano. Va bene, dopo questa fesseria andiamo oltre, un po' di parole variamente assortite ve le recupero. Sì, diabete, per esempio. Se ogni volta mettiamo in discussione il presidente ma non cambiamo altro, non facciamo bene al calcio italiano. Qui è malincuore, devo dire, ma sono d'accordo con Abete. Nel senso che non può essere semplicemente il presidente federale l'unico a pagare, ma questo l'avevamo detto dopo le dimissioni di Gravina, che aveva avuto il 185% dei voti alla scorsa elezione. Tutti quelli che hanno lavorato con Gravina e contribuito con Gravina sono sempre lì. Il Consiglio federale resta uguale, resta identico. A parte le battute sulla poltrona, Gravina ha sicuramente le sue responsabilità e le sue colpe, è normale, è il presidente e quindi si assume anche onori e oneri, e non c'è dubbio che dopo l'ennesimo mondiale a cui non ci siamo qualificati, Gravina lì non poteva starci. Dopodiché però, a conti fatti, ha pagato solo lui. Tutte le altre governance del calcio italiano sono ancora nelle stesse mani. Ancora. E qui devo dire che su questo Abete ha ragione. Poi lo dice magari pro domo sua e va bene, però ha ragione. Cambiare il presidente federale con tutte le altre componenti che restano praticamente identiche, con le stesse persone che hanno contribuito in modo diverso, in percentuale diversa, ma hanno contribuito a questo sfacelo che è il calcio italiano, restano lì. E allora, ragazzi, possiamo mettere chi vi pare a presidente federale, ma diventa complicato pensare che poi tutti gli altri, che in generale, ecco, la situazione migliori con tutte le altre componenti che invece sono lì, ferme, identiche, immobili, secola seculorum. Per cui questo non salva Gravina, questo è giusto per chiarire, perché altrimenti poi partiamo con un revisionismo storico che non mi appartiene. Va bene, va bene, va bene, ne riparliamo domattina con l'orario dalle 8.30. Intanto vi lascio tra poco con Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblu. Noi ci ritroviamo naturalmente domani, come detto, e vi lascio poi a tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con

0: nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 11:58.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Complimenti! Hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
14: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì. E, i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è Teo che freme per la nomina del prossimo presidente federale. Oggi ci sarà prima la conferma in blocco del Consiglio federale, clamoroso, e poi l'elezione del nuovo presidente. Non, nulla di nuovo all'orizzonte, se non, vabbè, che cambierà giusto una figura su tutti. Credo che con Dario stamattina ne abbiate parlato, vabbè, vedremo come finirà, più che altro quanti voti riuscirà a prendere Abete per la sua opposizione, ma non è tanto questo che ci interessa. Credo che ci interessa sapere che tutto cambia per non cambiare niente, poi invece magari ci sarà una bella spinta. Curioso però che a pagare sia stato poi alla fine solo Gravina. Vabbè, per quello che riguarda il Bologna, giornata spumeggiante, non c'è un euro che gira in Serie A in generale, ma anche più o meno nel mercato. Sono sempre le solite a muovere un po' le fila del mercato e sono le solite note: Real Madrid, Barcellona. Possiamo mettere le inglesi e non solo le 5, Bayern Monaco, Paris, e abbiamo finito lì. Cioè, il mercato parte quando partono quelli. Ormai in Italia neanche si può più dire parte il mercato quando partono le big. E quindi è una situazione drammatica dal punto di vista delle esigenze dello show, della mia parodia preferita dell'estate. Quindi non c'è nulla da registrare, se non che fin qui veramente parte gli scherzi per Lucumì. Per esempio, non sono arrivate mai proposte concrete, cioè gente disposta a sedersi a parlare. Non dico ovviamente la clausola, se no sarebbe già bello che è partito, ma neanche le condizioni per potersi sedere a parlare, cioè anche con la Juve, che ho sentito un po' di suggestioni di possibili incroci e intrecci, sì, tutto vero, ma si sono parlati, ma fondamentalmente la Juve non ha un euro e chiede e valuta i propri giocatori cifre enormi. Tutti i cartellini sono anche quest'anno in aumento ed è incredibile. E in generale, cioè le valutazioni dei giocatori sta ancora boom, volando, e quindi si risolve che i soldi da spendere ce li hanno il Como, l'entusiasmo del Venezia, il Foggia di Dario. Con, vabbè, non importa, con la passione, che è quella che serve per spingere poi la gente a perdere mezzo miliardo in 8 anni come ha commesso. C'è il nuovo Milan che avanza, dove fondamentalmente è stata una super cazzola dovuta, come posso, cioè fondamentalmente il Milan non è riuscito a trovare i suoi leader dirigenziali, mettiamola così. Non è riuscito a trovare né l'amministratore delegato, CEO, chiamatelo come volete, né il direttore sportivo. In sostanza se la risolvono con questa fantastica giravolta, dove Cardinale avrà dei ruoli operativi, insomma più presente, non meglio definito come quando, e poi hanno promosso soluzioni interne per tappare i buchi che si sono creati da soli. Per me è veramente una roba incredibile. E altre novità del weekend, sinceramente non ce ne sono. C'è il mondiale che va avanti, io non ne sto parlando pochissimo, poi mercoledì magari con Bazza facciamo un po' un riassunto, ma perché non riesco a vederlo, troppo tardi. So voi, ci sono dei reel che girano comunque molto, molto divertenti su questo tema, fa parte del gioco, per carità, non è che possono essere sempre in Europa, però è veramente molto tardi e basta. E quindi per questo, tutto questo panettone di calcio abbiamo già finito qua. Non ci sono novità. Per il resto, cosa si potrebbe raccontare? Beh, no, invece le novità arrivano da Fronte Basket, perché domani ci sarà una conferenza in Virtus di Zanetti. Ci sarà la presentazione, immagino, del nuovo allenatore e del nuovo corso, perché poi di fatto si riparte da lì. Vediamo se ci saranno delle novità. E invece continuano le chiacchiere concrete, in questo senso, perché le ho chiamate chiacchiere, cioè, quindi continuano le presentazioni ufficiali, meglio, in Fortitudo, con la presentazione di Demis Cavina, che ha fatto per me una bella presentazione, tra l'altro. E per completezza adesso ve lo faccio anche sentire, so che l'avete sentito con Dario, ma ve lo faccio sentire anch'io. E di oggi proprio il primo acquisto, la prima integrazione, mettiamola così, del nuovo corso, con Guariglia che va a integrare il roster, lui 5 puro, 4 o 5 in realtà, l'anno scorso a Rieti, se avete visto qualche partita magari da F, giocatore che comunque è di categoria, un'età matura, perché se non sbaglio ha 29 anni, li farà quest'estate ad agosto, salernitano. Vi dicevo, l'anno scorso a Rieti, media punti di tutto rispetto, sono 11.5 partite, 5 rimbalzi e dispari, con percentuali anche abbastanza discreti da 2, 58% viaggio di media, 31 da 3. Passati trascorsi tra Agrigento, Brescia, Piacenza, Torino, Treviglio e appunto Arieti. Quindi anche qui abbiamo un primo innesto Fortitudo, e col basket viaggeremo un po' mano nella mano ad accompagnare questo mercato che appunto non decollerà, ragazzi. La speranza personale, tutta personale, è che dovesse continuare su questa letargia totale, ripeto, dovuta sicuramente a una carenza di grana delle italiane, ma con un concorso anche del mondiale importante, che allunga i tempi, ne abbiamo già detto milioni di volte, quindi vabbè, lo ricordiamo giusto come appunticino. È che se le cose dovessero continuare così, si profili quel mercato dove alla fine Bologna lo riesce a fare meglio di altri, appunto, lavorando e aspettando i tempi giusti, quelli migliori dal punto di vista delle opportunità economiche, e che si possa viaggiare anche sull'onda di qualche prestito, che per me in questo mercato, a coprire i bussi che hanno fatto per esempio Milan e Juventus, ma anche se vogliamo il Bologna, se vogliamo Fiorentina e diverse altre, cioè tutte quelle che non sono di fatto andate in Champions, secondo me è quel mercato lì. Quindi bisogna un po' aspettare. La Juve, vi dicevo, prezzi altissimi di valutazione dei cartellini. Miretti, giocatore anche affascinante, se tu vai a prendere le presenze e le, commisurata l'età, per avere 22 anni più di 100 presenze, secondo me non sono scontate. Ed è un ragazzo, secondo me, che può avere anche dello sbuzzo da mettere nel centrocampo del Bologna. Bisogna vedere un po' cosa aveva in testa Tedesco, ma anche la valutazione che la Juve fa di Miretti, perché non lo regala a quelle cifre. Non vedo possibilità. Si parla tanto di un rinnovo di prestiti tra Holm e João Mario. Sì, se la Juve continua a pagarne parte dell'ingaggio. Allora, per fare questo ci deve finire dentro il mazzo anche Lucumì? Non lo so, sinceramente non lo so, ma se i due rinnovi di prestiti vanno avanti è perché la Juve partecipa all'ingaggio di João Mario, se no non esiste. Per il resto, chi è che mi manca della Juve? Nessuno, mi sembra. Per il resto, su Castro tutto tace, nel senso che nessuno arriva a proporre, come, esattamente come per Lukumi non arrivano proposte adeguate e neanche all'altezza, e quindi si rispolvera, si lucida la cera di Dallinga, e per esempio oggi stadio con Benny, con Beneforti, e ripropone quella strada, ovviamente, perché dice, per le cifre che chiede Bologna, o comunque per come valuta Bologna Castro in questo momento, in questa fase di mercato, visto che comunque chi si muove o è la Premier o qualche spagnola, due, una tedesca e una francese, sembra quasi una barzelletta, le italiane, Brisa, è più facile forse piazzare Dallinga e vedere di fare una cosa che dicevamo già un mesetto fa. Non è mica detto che Bologna debba vendere per forza due gioielli, li venderà, e due, nei due ci mettiamo Lukumi, ovviamente li venderà, ma sicuramente non in questo momento di mercato. Poi, ma ripeto, arriva all'improvviso un sudore freddo per un giocatore magari che si fa male al mondiale, che è un esterno di una squadra importante inglese, allora potrebbe arrivare per esempio già all'improvviso un'offerta improvvisa per Rowe, no? Vediamo, tanto mercato è fatto così. E va bene, direi, diamoci una mano. Quanto secondo voi, per dire, va bene, non ci sono novità, mi dici, Mats dice Ronaldinho. Quella di Ronaldinho a Ravenna è una chicca incredibile, e boh, la seguiremo. Io non ho ancora capito niente, ho letto soltanto l'articolo di Gazzetta uscito di sera, già un orario un po' tardino. Ero mezzo addormentato, me la sono letta al volo così. Se ho capito bene, c'è un'amichevole, credo, in vista, e poi da lì se ne parlerà. E va bene, vedremo. Ma in generale, quella di Ronaldinho è un'operazione che a Ravenna fa bene. Perché no? Tanto ne stiamo già parlando, quindi hanno già vinto, no? Ha scritto la Gazzetta, ne parliamo noi, figurati cosa stanno dicendo là. E sicuramente si porta dietro fan di tutto il mondo, la curiosità, bastano ormai nel mondo di oggi, fai due reel, quattro sorrisi, tre palleggi e già il grosso è fatto. Credo che l'importante sia che se ne parli, no? E poi come, dove, quanto e perché non è rilevante, di sicuro l'impatto iniziale l'ha fatta per questo, quindi bravi loro, ha funzionato. E volevo andare in pausa perché poi dopo vi faccio sentire anche la conferenza di Demis Cavina, ma prima leggiamo un po' di messaggini. La Juve rimane in bolletta quando deve trattare con noi, guarda te il caso, no, ma sono rimasti in bolletta lo stesso. E anzi, alla Juve rischiano di bloccare il mercato, quindi vediamo al 30 giugno come ci arrivano, perché poi dal 30 giugno e mancano 8 giorni su Roma, Juve, Napoli, vabbè, adesso vediamo come va con i riscatti obbligati, però hanno tanta cassa, vedremo, perché comunque il Napoli non c'entra col UEFA, le altre due invece sì, però ne parliamo dopo.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
3: Modello? Modellino vorrei dire.
2: No, no, modello.
4: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
2: E invece?
5: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
7: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
9: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ringraziamo la Chicca Bolognini per aver salvato questa radio. Sta arrivando coi soccorsi, eh? Beh, importante quando ci sono iniziative importanti. Però vi dicevo, allora, intanto grazie della compagnia, anzi in questo periodo ovviamente indispensabile e fondamentale, perché tu guardi le non so se Dario lo guarda, io ogni tanto metto le rassegne, per esempio in questo momento c'è la striscia di Sky, la povera di turno, povera nel senso che deve parlare di mercato, e ha la striscia di mercato del momento, cioè da qualche anno, non so se vi siete accorti, c'è un imbarazzo totale ogni volta che si deve fare calciomercato d'estate o d'inverno. E quindi stavo guardando adesso se c'erano delle notizie, ma veramente non ce ne sono. Contatto, contatto, contatto, ancora nessun contatto per Tosvert, per dire. Siamo neanche ai, un tempo si diceva forse un contatto, adesso invece la notizia è ancora nessun contatto. E a me questo fa molto ridere. Va bene, c'è da piangere in realtà, perché appunto purtroppo il periodo è quello che è. Comunque direi che vi faccio ascoltare, visto che comunque è attualità, senza dubbio l'acquisto intanto di Guariglia della Fortitudo come 5, direi che è un 5 più 5 quel 4, no Dario? 5 puro, che può fare però anche eventualmente il 4, ha un buon tiro da fuori, l'avete visto, vi dicevo, Arieti ieri. Dario annuisce, giocatore che ha tanta tanta esperienza in A2, un po' come chi lo allena, E proprio chi lo allena, allora lo recuperiamo con la prima parte. Facciamo così, visto che Darione l'ha fatta sentire alle 10, la recupero volentieri io. La prima parte dell'intervista di Demis Cavina di venerdì, se non ricordo male. E quindi sentiamolo.
1: Vorrei iniziare subito nell'allargare, anzi partendo, con un grande ringraziamento alla società, nella persona di Matteo Gentilini, di Rossano Guerri, che, come ha già raccontato Rossano, fin da subito mi hanno mostrato grande fiducia, e li ringrazio ovviamente per questo incarico prestigioso che mi hanno affidato. Non vi nascondo che sto attraversando momenti di grande emozione. Cioè, sono settimane che stiamo lavorando a questo progetto, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato, ma probabilmente solo ieri ho realizzato, quando c'è stata l'ufficialità, ho realizzato la presa in carico di questo ruolo, che per me è importantissimo, ovviamente dal punto di vista personale, si ha già ricordato Rossano, ma è già stato detto, quando ero, non ho neanche il problema di dire le parole bolognesi, cioè quando giri l'Italia, no? Adesso così riesco anche a parlare un po' più fluido, ecco. Quando ero uno sbarbo, ero su quei gradoni, da giovane, con i miei amici si prendeva il treno delle 2:40 e si andava a vedere la Fortitudo. Qui c'è Marco, che ricordo, io ti guardavo dall'alto, ma in tante stagioni. Sì, poi diciamo che da quel tempo poi è cresciuta la consapevolezza di far parte di una parte speciale di questa società. E quindi questo è un motivo ulteriore di emozione, proprio nell'aver accettato questo ruolo. In altre occasioni avevo parlato con il responsabile della Fortitudo per prendere questo incarico, ma mi sembrava questo il momento giusto per la mia storia, probabilmente anche per la storia della Fortitudo. Questa emozione deve partire immediatamente nel trasformarsi in carica. Abbiamo già cominciato a lavorare nella costruzione della squadra. Mi piacerebbe che questa squadra partisse dai buoni esempi, ed è per questo motivo che insieme allo staff, idea comune con Matteo e Rossano, stiamo cercando di tenere unito un gruppo che abbia già giocato per questa società, per questa realtà, in una città così speciale. Perché penso che attraverso gli esempi si arriva più velocemente al risultato. E quindi questo è il primo obiettivo di questo inizio, insomma, cercare di avere una sorta di continuità tecnica con giocatori che sappiano cosa vuol dire giocare in Fortitudo. Mi è stato chiesto prima, così posso già anticipare le domande, che fortitudo vedremo. Non è il momento di proclami, certamente siamo qua per presentarci, ma non è il momento, non voglio oggi parlare di obiettivi, anche perché hanno già abbondantemente risposto Matteo e Rossano nella precedente conferenza stampa. Io dico solo che sono un allenatore che esigente, penso che attraverso il sacrificio, l'unica maniera per ottenere risultati sia attraverso sacrifici e magari anche dopo qualche cicatrice. Io penso che una squadra che voglia vincere, che si vuole definire ambiziosa, deve sapere anche curarsi le cicatrici. Ci saranno momenti sicuramente felici, altri momenti meno belli, ed è proprio da questo che secondo me noi costruiremo le nostre vittorie. Per farlo c'è bisogno di unione, per farlo c'è bisogno anche di grande serenità. La parola d'ordine di questo gruppo, dopo presenteremo anche lo staff con cui ho già il piacere di collaborare, è condivisione. La parola d'ordine con tutto il mondo Fortitudo, voglio che sia condivisione, perché solamente attraverso l'unione di intenti, non è anche del volere la vittoria, che si appunto si riescono a trovare questi grandi risultati.
3: Prima domanda è, nei giorni scorsi in una precedente conferenza stampa Rossano ci ha un po' già detto che un po' la squadra è già praticamente fatta o quasi, manca lo straniero ai post, la costo, questo dovete dircelo voi, ma per il resto ecco praticamente il resto della squadra è già fatta. Sei soddisfatto di come si sta muovendo la società e come vi siete mossi per creare la squadra proprio per l'anno prossimo?
1: Allora sì, vorrei anche puntualizzare su come ci siamo mossi in questo periodo. Ho detto la parola d'ordine è condivisione. Io mi ricordo almeno 20 riunioni dove ci siamo detti tutto, abbiamo buttato giù qualsiasi ipotesi di squadra, di staff. Sono estremamente soddisfatto. Penso che in un campionato così, ne parlavo prima anche con Matteo, in un campionato così difficile la cosa che paga è avere le idee chiare. Quindi non deve sorprendere i tempi con cui sono state fatte le operazioni. Ancora qualcosa deve essere definito, certamente il ruolo dello straniero sarà molto importante, però come ho detto, la cosa secondo me più importante è avere le idee chiare, è avere un nucleo di giocatori che sappiano cosa vuol dire fortitudo, uno staff che sa assolutamente cosa vuol dire lavorare in fortitudo e un gruppo a largo, compagine societaria, staff tecnico, giocatori, staff medico, insomma che faccia fin dal primo giorno tutto per centrare il risultato, che ovviamente passerà attraverso, come ho detto prima, gioie e dolori, un campionato difficilissimo dove magari c'entreranno tante anche gli episodi, le fortune, le sfortune, ma e non ci deve trovare pronti. È quello che stiamo facendo con la squadra. Per rispondere alla tua domanda, sono contentissimo perché penso che questa squadra abbia quelle caratteristiche, una squadra che vuole vincere, che sa vincere e che sappia cosa vuol dire giocare in una città speciale, in una società speciale.
21: Giacomo Gelati Carlino, a proposito di staff, potete presentare lo staff?
1: Per me è un onore avere lo staff qua oggi, nel senso che lo abbiamo voluto che venisse presentato insieme a noi perché è uno staff che ha già iniziato a lavorare e ha già dimostrato quello che dicevo prima, la voglia di iniziare a lavorare fin da subito. Primo assistente sarà Matteo Ongori, fate intanto magari vi alzate così se volete, ok, così vi presentate. Presento prima lo staff tecnico, Matteo Ongori, che ha una vecchia conoscenza dell'ambiente fortitudo, che conoscevo già da tempo e che insomma così come gli altri, ripeto, ha già iniziato a lavorare fin da subito per la prossima stagione. Federico Tosarelli, che è il secondo assistente, giovane, ragazzo che porterà tante idee. Sono presenti oggi anche Francesco Del Santo, ecco qua, preparatore atletico, che verrà aiutato da Riccardo Passerini, l'assistente del preparatore atletico. E ultimo, ma non ultimo, una persona per noi fondamentale, anche per la mia presenza qua, che è Giovanni Lunghini, che sarà il nostro consulente, coordinatore, scout. Vi dico già che nelle ultime notti, ovviamente le telefonate di Rossano, orari non si possono dire, ma quasi sempre queste telefonate sono o precedute oppure dopo arriva la telefonata di Joe, con cui ho avuto modo in questi giorni di lavorare, ripeto, con grande condivisione. Sono contentissimo di avere questo staff, un staff eccellente, verrà poi ampliato anche nel corso di questi giorni, ma insomma già partiamo con uno staff di grande valore.
0: E allora siamo rientrati, stavo salutando la chicca che oggi ci ha salvati, eroina, domani non ci sarà la chicca, No, va al concerto di Vasco d'Ancona per i suoi fan, quelli della Chicca, non di Vasco. Se volete andare ad Ancona, ci sarà una tappa con la Chicca ad Ancona, a vedere a sua volta la tappa di Vasco, ma quella che conta è quella della Chicca. E oggi sviliniamo, ha comprato l'accendino. Ma beh, insomma, abbiamo sentito quindi la prima parte di Cavina. A me piace ancora di più la seconda, quella con la domanda di Leo Vicari. Leo, do per scontato che diciate Vicari, anche se potreste dire per esempio Bosello. La benedizione di Ronzulli, che sta andando ad affrontare il caldo senza aria condizionata. La scelta delle dimissioni di Gravina è stata convinta scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Hanno sbagliato il sottopancia?
2: No.
0: Va bene. E vabbè, intanto vi dicevo, oggi cazzeggiamo perché ovviamente l'unica cosa che c'è da fare e da capire è chi sarà il nuovo presidente federale, anche se anche qui lo sappiamo già, ovviamente prendendo in considerazione il fatto che cambia solo il presidente federale, non cambia nessun altro, ma di questo ne abbiamo già parlato. Aspettiamo appunto le ufficialità. Vi faccio ascoltare questo audio e poi dopo parliamo un po' delle suggestioni di mercato, cioè chi prendereste in prestito, chi chiedereste in prestito, ecco, magari potremmo pensare a questo, facciamo il mercato dei poveri. Aspetta. Chi vorresti in prestito tu, Dario?
2: Nessuno.
0: Niente. Solo giocatori di proprietà?
2: No, neanche.
0: Nessuno. Svincolati?
2: Neanche.
0: E Dario in una fase di apatia calcistica. E segue il mondiale con interesse perché Teo lo costringe, ma e però adesso vediamo, dai, intanto Chicca, faccio così, posso andare in pausa che dopo recupero la seconda parte di Cavina? Troppo presto? Andiamo in pausa, perfetto.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
28: Ciao, come stai?
29: Vado a fare un tagliandino.
28: Ok, ma stai bene?
29: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
28: Ma Levante è una carrozzeria.
29: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
28: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
29: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
8: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
12: Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
12: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, facciamo quest'audio.
32: Ciao campione.
0: Oh, parla piano, parla
32: Svizzera
0: piano.
32: L'altra sera per vedere Ndoye. Beh, non ti nascondo che Ndoye per me è stata una grandissima plusvalenza del Bologna, 50 milioni. Per me è ritornato quel giocatore che era prima della stagione. Per me quella stagione che è stato incisivo, che poi ci ha portato anche a far vincere la Coppa Italia, è stata una parentesi. Per me rimarrà sempre un giocatore poco incisivo. Rove è 10.000 volte meglio, quindi 50 milioni per Ndoye è stato un grandissimo colpo fatto da Sartori.
0: Beh, allora, 50 milioni erano 42 più 3 più 5, i bonus divisi in tre, molto semplici, fondamentalmente le presenze, e quelli scatteranno, gli altri cinque non li raggiungerà, quindi direi che fondamentalmente è stato venduto bene. Poi a me si torna al vecchio discorso, nessuno esulta per la plusvalenza, no, sono le cianfrusaglie tirate fuori dagli armadietti che si tengono lì vicino, i pirloni che devono in qualche modo tenere la barra dritta sul pensiero che comunque i soldi vengono investiti e gli investimenti portano successi e soldi di conseguenza. Balle. La cosa che invece, quindi, della plusvalenza nessuno, è stata sicuramente una buona vendita. Poi me lo sarei tenuto molto volentieri, ti dico la verità, anche perché lo vedi anche tu che poi vendi per 45, oggi sono 45, metti 50 se vuoi, ma ripeto, 42 fissi e 8 variabili, 3 più semplici, 5 meno semplici. Vedi anche tu che poi alla fine vendi bene, ma per comprare bene di sicuro non succede in questo momento del mercato, ma anche in tutto luglio è lunga Infatti continuo a dirvi che io non so, guardo Aemone con... Stavo pensando di partire con i corsi di Aemone gratuitamente online, e online in FM e in DAB in queste due ore, perché parlare di mercato ci sono due possibilità: o faccio come fanno alcuni che incominciano a sparare dei nomi irraggiungibili per poi dire che le prime scelte sono scartate, e allora mi invento, non so, nomi Solé, Muamerovic e via dicendo, tanto nomi che non possono arrivare a Bologna, non posso, e così via, posso prenderli in tutta Europa, basta guardare un po' i prezzi di mercato e capisci se sono giocatori in canna o no, è molto facile. Oppure non parliamo di niente, come stiamo facendo oggi e come faremo per un mese e mezzo, dove però, grazie a Dio, dal primi... quando è che inizia il raduno? Il 7? Dobbiamo tenere botta 2 settimane, chicca?
1: Sì.
0: Quindi facciamo 14 giorni di tornei online a Burraco e poi si incomincia con raduno, poi col ritiro, e allora piano piano incominciamo invece a parlare un po' di più di sostanza. Questo non vuol dire che quello che leggete sui giornali dei colleghi che fanno mercato siano minchiate, semplicemente vuol dire che in questo momento siamo talmente lontani dalla parvenza di una possibile soluzione, per esempio interna, metti caso con la Juve, perché Carnevali e Fenucci hanno un bel rapporto. Non basta un bel rapporto per fare degli affari, soprattutto a giugno. E questo non vuol dire che invece Sartori e Di Vaio non ci presentino un giocatore che assolutamente non era negli orizzonti e che è andato a scadenza di contratto, sta andando a scadenza di contratto, Bologna paga una clausola, Bologna non paga una clausola, non lo so. Arrivi qua, come è stato per esempio per Miranda, come è stato per Holm, chi è che è arrivato presto, come fu per Vitic, se volete, ma lì fu un acquisto immediato appena partì Beukema, ma partì Beukema. E, però o la sai per certa che sta per arrivare quel giocatore lì svincolato, e comunque è molto presto. In più, ripeto, il mondiale ci complica ancora di più le settimane. Sul fronte mercato, dicevo, per la gioia di Manuel Minguzzi, Bologna invece ha riscattato Badori. Non mi interessa niente, l'anno prossimo sarà un under 20, non credo che raggiungerà il gruppo, sarà un under 20 perché lui è un 2008, quindi dovrà fare il salto obbligato. Si è distinto sicuramente, lui era il Chelsea ghanese, e tra i professionisti si è visto che è arrivato un giocatore un po' più pronto degli altri, ha fatto bene, adesso lo veniamo magari con un under 20, oppure perché no, magari salta direttamente e va a giocare in qualche squadra di C subito, non credo, e non credo neanche che verrà aggregata a ritiro, però è bravo, piaceva già, però è piaciuto molto anche a Sartori e a Di Vaio, e quindi comunque riscatto è arrivato e Bologna ha preso un ragazzo giovane forte, comunque che ha fatto la differenza nell'under 18 quest'anno. E Dojep, dicevo, è andata bene con Rowe, anche per quello che hai pagato Rowe, che arriva in una circostanza molto, molto particolare, un po' il Marsiglia doveva venderla qualunque, diciamoci la verità. Robinho Vaz alla Roma fa parte sempre di quel discorso dove in Francia non ci sono più soldi, meno che qua, perché manco quelli dei diritti TV, e ripeto ancora, guardo con interesse oggi fino a un certo punto l'elezione del presidente federale, che mettano in conto il fatto che, come è successo in Francia, se continuiamo di questo passo in Italia è un attimo che non verranno presi poi i diritti televisivi. Lo metto nel conto, di sicuro ci sarà una bella botta a ribasso, ma che possa saltare il giro, a parte i buoni rapporti e quant'altro, ma non sono sufficienti per coprire buchi e buchi e buchi e buchi e buchi e buchi e buchi, che poi alla fine piff in da zona ripiano. Questo è il tema, anche perché col mondiale fronte Italia penso che stiano prendendo una bella pacca. E quindi bisogna vedere un po' che cosa verrà fuori. Di gente pronta comunque a pagare quello che c'è da pagare a Bologna non ce n'è. Ovvio che c'è il Comu, che è una parentesi a parte, dove addirittura invece si parla della, dell'acquisto di Nico Paz. Mourinho ha detto, ha fatto capire che Nico Paz non entra nei suoi piani, e questo credo che abbia fatto gioire parecchio Suarzo, il CEO del, del Como, che ha chiesto, vabbè, quanto mi costa il giochino? 60 milioni. Se li può permettere il Como, è un bancomat. Dispenderanno? Zazzaroni dice il Como non li può spendere perché è sotto fair play finanziario. Fino a un certo punto, e non è proprio così. Como può prendere Nico Paz, può spendere 60 milioni, può fare anche un bel busso sul, sul primo bilancio di quest'anno. Poi, se dovesse confermare l'Europa, avrà 2 anni per rientrare in una logica di perdite dentro quelle che sono le regole, sapendo che comunque la Roma ha preso altri 15 milioni di multa, una roba del genere, un po' meno, ne ha prese 2 diverse. Entro il 30 giugno deve fare delle vendite, ma non gli bloccano il mercato. La Juve è sotto osservazione, arriviamo al 30 giugno e vediamo che cosa succede. Deve fare diverse vendite, vedremo se sarà, sarà dentro i parametri per evitare il blocco del mercato. Non credo, ma non credevo neanche a Roma sinceramente. Poi vedremo come andrà. Como lo può fare, e poi incominceranno a mettere dei paletti, quindi Como non ha problemi. Tutto quello che abbiamo detto prima vale per tutti tranne in Como. Sentiamo quest'audio qua, va.
32: Buongiorno, allora l'unica situazione drammatica è l'interessamento nei confronti di Miretti, giocatore supponente e secondo il mio punto di vista scarsissimo. Poi deve rientrare nell'affare Lucumi, per l'amor di Dio, non si tratta con la Juventus dal mio punto di vista. Holm vale 7 volte João Mario. Un'altra cosa, d'accordo, richiede ripetutamente Mangala che si offre al Bologna. Per quale motivo dobbiamo pensare a quello scarsissimo di Miretti?
0: Un saluto. Ma anche Mangala non pensa. Allora, non ti piace Miretti, siamo d'accordo. Non ti fa impazzire neanche João Mario, ma che Holm sia più forte, io sono d'accordo con te, se sta bene però, perché ha sempre quel problema lì. Però Holm tirata lucido non ci sono problemi, ma ti dico anche che la percezione che sia, che tra i giocatori che hanno chiesto la cessione, quelli che aveva citato Fenucci, ci sia anche Holm, c'è Holm. Quindi al di là dei problemi che ha avuto con Italiano, lui fondamentalmente a Bologna si è anche rotto. Cioè, più che altro ritiene la sua storia, il suo ciclo, bello che è fatto. E non credo che la Juve lo riscatterà a 15 milioni. Se rinnovano i prestiti sarà una, un buon affare, perché poi alla fine io penso che João Mario possa fare una buona stagione a Bologna. Per me ha fatto molto bene quest'anno, molto bene, però ripeto, sono d'accordo con te che il paragone con Holm, con Holm a posto, a parità di partite non c'è neanche un pensiero da fare. Sapendo che Holm magari te ne fa 25, se va bene, su 44, quindi più o meno la metà, poco più della metà, uno scambio di prestiti con la Juve lo potrei anche considerare, visto che João Mario, ripeto, per me ha fatto bene, lo puoi tenere in considerazione.

0: più grezzo, assolutamente non lui, da costruire un po' nel tempo, ma io ne vorrei un paio così, magari. Certo, ripeto, più grezzi, più bruttini, ma che ti fanno annusare, che potenzialmente possono crescere in un anno di Serie A e arrivare, perché no, lì vicino. Io andrei su un Cesare in pista così. Quindi io non li spenderei, neanch'io. Dov'è? La Juve rimane in bolletta quando deve trattare con noi, guarda te caso. Guarda, quest'anno la Juve e Carnevali hanno una missione veramente in salita. Quella di Ronaldinho l'hai detta. Nulla di nuovo per il mercato, il mondiale non appassiona, chiudiamola qua e mettete la musica, che tra l'altro è quello che sogniamo io e la chicca, ma non che tra l'altro avete una playlist di tutto rispetto, bravo, questo è verissimo. Io lo farei, ma non se puede. E Ronaldinho ha accettato Ravenna perché c'è il Pinetta vicino. Sì, vediamo. Questa cosa del Ravenna comunque con Ronaldinho per me è una genialata. Per quello che fa Ravenna, per quello che deve fare Ravenna, per la dimensione del Ravenna, hanno fatto benissimo. Vi ripeto, più se ne parla, più hanno ragione ad averla fatta. Poi vedremo un po' le sfumature. Io credo che siano legate a qualche partita benefica e cose del genere. Non credo che giocherà in campionato a 46 anni. Comunque, Serie C, 46 anni, anche se sei Ronaldinho, secondo me. Comunque, ciao Manfred, probabilmente Ronaldinho è andato a Ravenna per visitare Punta Marina invasa dai pavoni. Ciao da Luca, ti saluta Mattenegri allora. E quest'anno più che mai, ritardi di mercato aiuteranno Tedesco ad avere il tempo per valutare. Ah, questo sicuramente sì. Più giocatori possibili del Bologna, secondo te? Sinchuk non lo vedremo mai come la Palainen? Sarebbe in età da primavera, ma magari facesse della Serie B. Miretti, ma magari facesse della Serie B Miretti? No, non ho capito. Comunque, Alessandro da Castel San Pietro, guarda, non lo so, per me i giocatori della primavera, alcuni dei giocatori della primavera prenderanno una rotta prestabilita e capiremo meglio quali saranno un po' gli equilibri di questo percorso, di questo processo di crescita dei giocatori della primavera a fine di questo mercato, se ci saranno molti molti approdi in un club in particolare di Serie C, allora si sta profilando piano piano uno scenario, secondo me, da tenere in considerazione, valutare per vedere se aiuta a portare un po' dei frutti che servono inevitabilmente, se il mercato è questo. La chicca, quando Vasco fa rewind si toglie il reggiseno? Sì, come no, chicca, lo fanno tutte. Vabbè, allora non vai al concerto di Vasco se non fai questo. Mi delude però questa cosa, io ero convinto di sì. Allora, purtroppo vi dico, ci lavorerò fino a domani e domani vi do un aggiornamento su come andrà il mercato sulla maglietta, almeno maglietta bagnata.
1: Questo sì, perché farà caldo.
0: La maglietta bagnata. Allora, già vedi che stiamo arrivando a un prestito e poi vediamo se riesco a mettere anche un obbligo magari di riscatto, però ve lo dico domani. Adesso andiamo un attimo in pausa, poi dopo vi faccio ascoltare anche la seconda parte della conferenza di cabina.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni.

0: scoprila anche GPL Cogì.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Società da iscrivere?
11: Super Mega Trebo Club.
10: Avete le divise da gioco?
11: Certo, eccole.
10: E cosa volete giocare con quelle lì?
11: Perché cos'è che hanno?
10: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
11: Ma sono nuove!
10: Ma volete giocare con quelle divise lì?
11: Sì, sì!
12: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Sportivamente classica, è l'una, quindi buon pranzetto a chi ha il coraggio di mangiare a quest'ora. Un'insalatina, ragazzi, niente di più. E io chiederei un prestito in banca. Per cosa? Per far mercato, dici? Io riprenderei Lucumi in prestito, va bene. E quando si ritrovano a Casteldebole, prima che partano per Valles, sarà aperto al pubblico Stefano da Imola? Temo di no. Però mi piacerebbe che sì, va bene? Magari lo fanno. Non lo so. Kika, tu ti ricordi se hanno mai aperto un raduno pre-ritiro? Sai che a memoria non...
16: Forse qualcuno sì, però non mi ricordo.
15: Guarda, così su due piedi mi verrebbe da dirti di no, ma la speranza che possano aprire qualcosa, però bisogna vedere poi in che campo vanno, perché se no non vedi niente, capito? Quindi direi di no. Se però dovessero fare qualcosa, te lo dico prima. Poi, quando si ritrovano a Casteldebole, dovrebbero partire dal 7 più o meno. Si puntava quella data lì, la settimana che parte precede il ritiro, mettiamola così. Ci sarà qualcuno che arriva prima, penso a Castro, che di solito anticipa un po' le tappe del ritiro per perdere massa. Grassa. questa tendenza, a, tra l'altro ha fatto anche la festa di matrimonio in Argentina, quindi penso che ci abbia dato dentro, conoscendolo. Bravo lui, non posso che dire bravo. E quindi probabilmente lui di solito va a fare un po' di personalizzato aerobico, palestra, quella roba lì un po' prima degli altri. Chi potrebbe arrivare prima? Stavo pensando ad altri, secondo me nessun altro, anzi poi ci saranno quelli del mondiale che devono farsi le ferie obbligate e arriveranno a fine ritiro, se non andranno oltre. Però penso per esempio ad Eggem, che dovrebbe andare avanti, vediamo. Per esempio sarà uno dei probabili insieme a Lukumi ad arrivare per ultimi. Vediamo anche la Svizzera, comunque ci sono due o tre che potrebbero andare un po' più avanti. Ferguson con la Scozia non credo che, aspetta, mai dire mai, anche perché sono spudoratamente scozzese e per questo mondiale, quindi vediamo un po'. Buongiorno, che considerazione con quello scouting che supporta il Bologna? Mi stupisco che i nomi che ruotano attorno a Bologna siano giocatori noti come Miretti, Angori, Lucca ed altri. Mi auguro che siano notizie fuorvianti e che alla fine arrivino altri giocatori ad oggi non noti. Saluti Massimo. Massimo, ma è ovvio. Cioè, scusami, ma quando è arrivato Miranda tu sapevi chi fosse? O allora, quando arrivarono Beuco e Lukumi? Penso, fammi pensare, anche quando arriva Andoje o Castro, o ancora quando sono arrivati, beh, teniamo questi, poi mi verrà in mente qualcosa. Vitic qualcosina lo sapevate, perché nel mercato, non lo scorso quando arriva ma quello prima, saltati tutti i difensori, c'è stato un assalto all'ultimo allo Sparta Praga per provare a portarlo qua, se vi ricordate, ma loro poi non hanno ceduto perché ci avevano da fare i preliminari di Champions e compagnia varia, quindi forse ne avevate sentito parlare un po' di più, però il tema è sempre quello, no? Quindi direi che i nomi che vedi girare fuori, circolare e quant'altro, sono figli di tante situazioni, intanto i procuratori che li mettono in giro e magari li propongono, quindi quelli che fanno parte un po' del circuito dei soliti noti, parlo soliti noti perché è Serie A, in un giro di telefonate mettono a posto la parte pubblicità gratuita che facciamo ogni anno, ed è l'unico caso al mondo dove la pubblicità i procuratori non la pagano, anzi cassano un sacco di pila, tranne in circostanze molto particolari. Non vado oltre che non sono mica cose non note, però non è bello parlarne. Lecitissime, non stiamo parlando di marchette che fanno i colleghi, ci sono specialisti che fanno questo e hanno qualche accordo. Ciao Manfred, buongiorno. Questo sì, ho la sensazione che la coppia titolare del Bologna l'anno prossimo sarà Egg e Melland. È una possibilità. Cederemo Lukumi a meno che non andrà via uno tra Vitic e Casale, e resteremo così. Assolutamente sì. Come la vedresti questa coppia centrale se fosse così? Ma io un po' rischiosa se si vuole puntare all'Europa. William, tifoso del Bologna e Arsenal, che la vedo come te, è rischiosa se vuoi puntare all'Europa. Però posso dirti come la l'ho già detto, e non faranno così. Io non andrei a sostituire Lukumi con un calciatore di esperienza che possa portare personalità. Perché se tu vuoi sostituire Lukumi con un giocatore così, sai già che comunque porterai un giocatore che non vale Lukumi. e non varrà mai Lucumì. Quanti giovani potranno fare il percorso di Lucumì? Non lo so, è fortissimo e quindi non lo so. Ma in ogni caso io porterei un giovane. Non mi piegherei alla necessità di avere comunque un difensore con personalità e tutto quello che si porta dietro Lucumì. Accetto il rischio e prendo un giovane. Quindi, per dirti, io partirei con Elgem e Land, sapendo, ma ve l'ho già detto, che l'anno prossimo sarà durissimo. Quando mi dicono sei scettico con Tedesco, non sono scettico con Tedesco, sono scettico sulla prossima stagione del Bologna, ma scettico in chiave prudenziale, non scettico perché devo prenderla per partito preso, che non hanno ambizione, che non hanno tutte le cose solite, noiose, boriose, che si sentono tutte le volte dire. Semplicemente sarà un mercato, intanto già come partito hai già capito l'aria che tira, in generale nel sistema Italia. Ma in ogni caso, per il Bologna sarà per giunta un mercato di assestamento complicato, quindi ha voglia l'entusiasmo su Tedesco, ma Tedesco dovremo vedere anche che squadra avrà. Quindi non è scetticismo nei confronti di Tedesco. Lui avrà le sue problematiche a gestire una nuova esperienza in Italia, per lui la prima volta è tutto. Però bisogna fare anche i conti con quello che sarà poi la rosa che andrà ad allenare. Se verrà confermata la batteria degli esterni, avrà certamente una delle squadre che ha la batteria di esterni forse più forte della Serie A. Vedremo cosa sarà con Orsolini, vedremo cosa sarà con Rowe. Per il resto, per esempio in difesa, se parte Lucumì e arriva un giovane, la difesa di quest'anno sicuramente parte con un gap da recuperare rispetto all'anno scorso con Lucumì. È ovvio, già lì. Poi perdi Freuler a centrocampo? Bene, il Freuler della partenza era un rullo compressore, quello dopo l'infortunio un altro giocatore. Non sostituirai Freuler con un giocatore di esperienza di mezzo, ma metterai un bel giovane vivace di gamba, contrasto e tutto? Ci vorrà un po' di tempo. E tutte queste cose qua mi fanno dire che l'anno prossimo per il Bologna puntare così secco l'Europa subito deve essere l'obiettivo da raggiungere, però difficilissimo per me. Però l'obiettivo lo devi mettere e mi sembra che l'abbiamo già messo. Quindi Bologna proverà a rientrare subito in Europa, ce la farà? Secondo me servirà un'impresa. Se ce la fanno, vabbè, non lo so, non saprei neanche più cosa dire. E ci siamo visti a Trattoria Amelia, bella taffiata grande e, assolutamente sì, mio posto preferito da sempre, ci vado quando sono bambino. E ciao Manfred, prossimo anno la priorità è prendere ovviamente giocatori buoni ma che abbiano pure uno storico di integrità fisica, ne abbiamo un po' troppi di giocatori facili all'infortunio. Steve 72, è vero. Poi se togli, in realtà sì, abbiamo avuto qualche lesione muscolare di troppo, più che altro tendinopatie, robe del genere. Dallinga è stato un massacro in due anni. Holm sicuramente un massacro. Gli altri secondo me fanno un po' parte del gioco, cioè le due spalle non le devi contare. Ah, scusami, Skorupski l'anno scorso ha creato un serio punto interrogativo, doppia lesione da una parte e dall'altra, secondo me continua a dire che bisognerebbe rifletterci un po'. Su portiere se ne parla di ogni, ieri Andy mi chiama, mi dice che un collega di Napoli spinge per un interessamento del Bologna a Milinkovic-Savic perché pare che non rientri nei piani di Allegri, che andrebbe su vicario. Non ci credo, ma non è questione di non crederci, è che deve arrivare a delle condizioni economiche, oppure Bologna deve aver fatto talmente tante cessioni e aver sistemato talmente tanti problemi che avrà l'anno prossimo sulla gestione del costo squadra, che di sicuro non può fare oggi. Quindi arriveremo lunghi lunghi lunghi, e per me Milinkovic Savic, se lo mettono in vendita lo vendono molto prima, o poi magari c'è una rana più che rana non ce ne sono e si vedrà. Mi pare che Paratici sia partito con la fotta di far spendere soldi alla Fiorentina parecchi anche quest'anno. Lo faranno in commisso? Se lo fanno hanno un coraggio da leoni. E vedremo anche lì. Deve vendere tanto la Fiorentina, ma non ha problemi se non appunto la parte del costo del lavoro allargato. Che cos'è questo? Ah, il corso 25-26 abilitazione licenza UEFA. E perché me lo mandi? Cosa scrivi sotto? Del figlio del moralista Baldini ammesso a corso UEFA, non so il suo percorso professionale. E, ma lo mandavi comunque non a me. Io vorrei Teo in prestito per una settimana, il cane di Ronz, certo. Pensa se per me Dario te lo dà anche. Pensa se 20 anni fa avessero detto al Bonz: lavorerai per una squadra che giocherà contro Ronaldinho. In effetti, se Olme vuole andare che il suo procuratore gli trovi una squadra, prestito alla pari con Joao Mario non esiste. Miretti, ho fiducia in Sartori, quindi credo e spero, non qua. Luca, guarda, io continuo a dire che dei giocatori della Juve che hanno degli ingaggi che possano rientrare nei parametri del Bologna non ne vedo. Tutti. Per un motivo o per un altro, anche chi rientra nei parametri, per il valore del giocatore pronti via, io non ne vedo uno. Quindi di tutte queste sinergie con la Juve oggi, a giugno, non ne vedo una. Sbaglio? È possibilissimo, quindi non perdetemi alla lettera, ma se ti devo dire che ho letto con interesse tutti questi intrecci con la Juve, no, fanno benissimo i colleghi a scriverlo perché magari sono veri, ma economicamente non ne vedo vantaggio per il Bologna, anche perché le valutazioni dei cartellini dei giocatori della Juve sono più alte, quasi Lucumia è meno. Gli ingaggi sono altissimi e quindi io in questo momento non vedo la possibilità. Poi, se mi dite che a metà agosto alcuni giocatori della Juve che devono uscire almeno per abbattere gli ingaggi e i costi, perché la Juve deve rispettare determinati parametri, possono aprirsi dei prestiti, e allora ben vengano, ne farei in blocco. Anche della Juve, assolutamente sì. Chiaro? Però, e poi mi dispiace anche dire così, perché ovviamente fare il mercato in questa maniera è una noia mortifera. Però è una noia mortifera, così capite? Perché molti il mercato lo detestano. È di una noia mortifera. Mi auguro che arrivino, come scriveva quello prima, una decina di giocatori che non sappiamo assolutamente chi siano, che non abbiamo neanche mai immaginato e neanche accennato, anche perché a me di prendere un giocatore prima che, di un altro perché c'è un interessamento e tutto non me ne frega niente. Poi ci sono chi lo fa di mestiere, lo fa molto meglio di me, quindi lasciamo farlo a loro e commenteremo poi che tipo di giocatore è, andremo a vedere qualche video, recupereremo un po' la storia e cercheremo di identificare che tipo di giocatore è, anche per avere un po' l'idea di che cosa Tedesco ha in testa. Questo possiamo fare st'estate di mercato. Poi invece diverso il discorso sulle cessioni del Bologna: a quanto, come, a chi e perché ci hanno costretto a farlo l'anno scorso con Beuke Mendoje, i colleghi di Napoli, scrivendo la qualunque, e questo è un problema enorme del mercato, e lì abbiamo tenuto il punto, l'abbiamo fatto bene, quindi cercheremo di farlo bene sui nostri quando ci saranno momenti di tensione, perché li avremo, questo sicuramente. Adesso andiamo in pausa, poi dopo sì vi faccio ascoltare la seconda parte della conferenza di cabina.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
24: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
28: Ciao, come stai?
29: Vado a fare un tagliandino.
28: Ok, ma stai bene?
29: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
28: Ma Levante è una carrozzeria.
29: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
28: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
29: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Questo qui.
32: Ciao Manfredi, sono Massimo, sempre il solito tifoso della Fortitudo. Beh,
15: te lo faccio ascoltare se vuoi. Preferisci? Scusami, l'ho visto, pensavo l'avessi per ascoltato. E, Miretti, facciamo così, faccio da qua. Miretti, 23 anni ad agosto, più di 100 partite in Serie A. Io lo prenderei, poi bisogna guardare costi, ma tra i 10 e i 15 milioni li vale tutti. Secondo me li vale. Non li spenderei, capito? Ma te l'ho già detto perché non tanto... Guarda, posso dire la verità, per me è un giocatore di qualità e che dà qualità. Tra l'altro che se lo incastri bene, magari fa quello step che forse in questi anni gli è un po' mancato, gli metti davanti degli esterni di qualità, lo inserisci in un contesto di gioco magari che funziona e Miretti ti dà della qualità, capito? Non lo scarto perfetto, a sensazione. Dovrebbe durare altri 9 minuti, giusto? Perfetto. Fra poco vi do la seconda parte di cabina. Quindi non lo scarto, Miretti, per l'amore, mica faccio il fighetto, Ma sia mai. Dico solo, per quello che avevo in testa io, ma vi ritorno a dire, tra l'altro manco ho visto come gioca, come vuol giocare Tedesco, vuol palleggiare lì in mezzo o vuol dei bussatori, non lo so. Rispolveriamo Odgar sotto punta, se rispolveriamo Odgar sotto punta per me servono due medianacci, ve l'ho già detto mille volte, quindi non ci vedo molto Miretti lì, capito? E ci vedo più due ragazzi belli in forma, non che Miretti non lo sia, però muscolarmente pronti, due bestioni, due animali, animali sportivamente parlando, c'è cioè un complimento. E, però invece vogliamo invece far girare la palla e non lo so, tipo il Como, e allora giochiamo con giocatori tecnici, abbiamo la palla noi in continuazione, e questo mi sembra che spesso e volentieri comunque nelle idee di Tedesco ci siano, con questa riaggressione che non per forza ti impone un interdittore, tutto va bene. Nel Bologna di Italiano, dove soffrivamo tantissimo questa palla in mezzo che se ci tagliavano veramente come il burro, avrei messo due interdittori un po' più forti, con gamba veloce e con caratteristiche più difensive che altro. Tutto qua. Poi ti ripeto, se sono 15 li vale, coi prezzi che ci sono di mercato per me è anche un affare, ma sono tanti, punto. Bologna ricava 80 milioni, ve l'ho già detto, fa 80, tra gli 80 e i 90 milioni di ricavi fissi, dove vai? Ve l'ho detto 100 volte. Poi la passione, tutto quanto, ma la passione non ti porta in queste condizioni di oggi, del calcio di oggi, non ti porta niente di buono. Lo dico, oh, poi dipende, se uno ne ha da buttare, ben venga. Non ho nessun nome per l'anno prossimo, mi fido di Sartori. Se potessi direi basta con Orsolini, vorrei vedere gente nuova, grazie Claudio. Povero Orso. No, io invece Orso me lo tengo legato, stretto proprio, a doppio filo. Ciao Manfredi Campione, quando parte la campagna abbonamenti BFC? Il 25, quindi domani è martedì 23, mercoledì 24, giovedì. Giovedì abbiamo la campagna abbonamenti e ne parliamo, vediamo. Già qualche spoilerata che non dovrebbe cambiare nulla, speriamo, perché sennò sarebbe abbastanza un autogol. Vi faccio ascoltare la seconda parte della conferenza di Cavina, in occasione della presentazione con Guerri e Gentilini.
1: Giuliante, TR24, vitamina F. E hai detto un campionato difficile, un campionato che l'anno scorso è stato molto difficile. Che campionato ti aspetti quest'anno? Ancora più difficile? E cosa, l'hai sottolineato anche, chiedi alla tua squadra, sapendo appunto la qualità di questo campionato? Grazie.
2: Beh, il campionato sarà difficile come lo è stato negli ultimi anni, perché in A2 ci sono piazze storiche, piazze molto ambiziose, che non a caso è stato così anche per me a Cremona, quando si affacciano poi, vengono promossi in A1, non fanno male, anzi, segno evidente che anche a livello tecnico queste squadre hanno già grande qualità, nonostante la seconda categoria. Quindi ci aspetto un'altra stagione difficilissima, con tante squadre, e anche il bello, se vogliamo, quindi anche una stagione spettacolare. È difficile ora dire chi saranno le protagoniste, certamente non mi ricordo una squadra che abbia vinto il campionato che partisse dicendo che non voleva vincere il campionato. Ecco, io questo è una cosa che di cui credo, è una cosa in cui credo. Noi vogliamo vincere, ecco, vogliamo dirlo fin da subito, vogliamo vincere. Non so se nel nostro percorso riusciremo, come ho detto prima, a curarci le cicatrici essenziali per vincere, ma noi vogliamo vincere e lo dobbiamo far sapere a tutti. La squadra che faremo sarà una squadra di giocatori con grandissima ambizione, persone prima che giocatori di grandissime ambizioni. Queste sono le poche certezze che vi posso dire oggi. Ho detto, vogliamo partire, non vogliamo fare troppi proclami, però dobbiamo essere certi fin dall'inizio che la volontà e l'ambizione è quella di riuscire ad essere tra quelli che se la giocano fin dall'inizio.
0: Ciao Dennis, benvenuto. Ciao, Michele Fiorenza, Sportando e Vitamina F. Prima si diceva manca un giocatore a questa squadra, ed è probabilmente un giocatore tra l'altro straniero importante. Volevo chiederti se su quale tipo di giocatore andrete, ovviamente non il nome, ma su che caratteristiche e che giocatore pensi serve a questa squadra per completarla. Grazie.
2: Sì, non sono un amante dei ruoli definiti. Penso che la pallacanestro si sia evoluta rispetto all'1, il 2, il 3, il 4, il 5... cioè ruoli definiti, ed è anche per questo che stiamo cercando di costruire una squadra che abbia giocatori duttili, che possono spaziare all'interno del campo in diverse posizioni, che possono giocare interni, possono giocare fronte a canestro, insomma nei diversi ruoli, senza dover adesso anticipare la costruzione la formazione che avremo. Così per l'americano, io sono d'accordo con te, dovrà essere un giocatore importante. Se saremo così bravi nel trovarlo low cost, faremo contenti anche la proprietà. Però adesso, al di là di quello che si era detto nell'ultima conferenza, anche la società mi sta chiedendo, insieme allo staff, di valutare profili importanti. Importanti intendo giocatori di qualità. Andando più nello specifico, penso che ci voglia un giocatore a cui affidare le responsabilità, soprattutto quando la partita arriva al dunque, un giocatore capace di creare quando ha giochi rotti, un giocatore che abbia qualità nel trattamento della palla. Se volete vado avanti nell'identikit, ma il miglior giocatore possibile, senza guardare troppo nello specifico il ruolo, perché penso sia ovviamente una guardia, ma questo tipo di identificazione appartiene un po' a un basket d'una volta. In questo momento a noi serve un giocatore che abbia la capacità di creare e quindi anche di essere un buon attaccante, ecco. In una squadra già, vi dico, qui l'aspetto del talento sarà comunque predominante, ecco. Una squadra che dovrà imparare a difendere, una squadra che dovrà imparare a sacrificarsi, come ho detto, dovremo essere bravi fin da subito a farlo, ma che ha già nella mia testa anche buon talento diffuso.
3: Negli ultimi anni abbiamo visto una Fortitudo che aveva nella difesa, diciamo, arcigna, intensa, il proprio marchio di fabbrica. Concordo con te sul fatto che questa sia una squadra che al momento ha un talento più diffuso, un talento offensivo più diffuso sicuramente. E ti chiedo quanto sarà più una squadra offensiva e quanto più sarà una squadra difensiva, al netto, diciamo, di quella duttilità che hai giustamente sottolineato.
2: Ma nelle stagioni vincenti penso che di una squadra la parte difensiva sia quella a cui ti aggrappi quando le cose non vanno bene in attacco. Quindi una squadra che vince è una squadra che è capace di vincere anche se non segna. E quindi, per rispondere alla tua domanda, la parte difensiva è importantissima. Ora purtroppo si confonde, non voglio annoiarvi con numeri, ma si confondono i punti subiti come una buona difesa. Io penso che parti tutto da il concetto del controllo dei possessi, una buona difesa. E quindi sarà molto importante la tipologia di squadra nel come giocare in termini di numeri di possessi e di conseguenza anche alla fine di quanti canestri prendi, ma è tutto legato a quello. Non ti so ancora dire con certezza quale sarà la caratteristica principale di una squadra, perché anche il più grande idealista, no, o avere una così avere già il progetto chiaro, poi però alla fine quando ce l'hai quando tu inizi a allenare, ecco. Ben chiara la caratteristica della squadra. Certo è che la difesa sarà importantissima, perché come ho detto è quella che ti permette di vincere le partite anche quando non fai canestro. Per rispondere alla tua domanda, penso che il grande compito mio e dello staff sarà proprio quello di costruire una difesa che abbia una base solida. Però non confondiamo il fatto di prendere pochi canestri associandola a una buona difesa, perché non è così automatica la trasposizione, ecco.
4: Ciao Falzano, Bologna Basket, ti chiedo questa cosa qui. Negli ultimi anni non c'è mai stata la possibilità di dare spazio o, diciamo, coltivare qualche giovane? Insomma, è sempre stata una squadra con un'età media abbastanza alta. C'è l'idea anche di puntare su un qualcuno, sia che sia magari del settore giovanile o magari preso da fuori, a cui dire: adesso parti con 0 minuti, ma se te lo meriti saranno 5, 10, 15.
2: Dopo faccio dire una cosa anche a Rossano, che ci tiene su questo argomento. No, ridevamo semplicemente per questo. Allora, una cosa mi sono dimenticato di dire. In tutte le mie esperienze ho sempre cercato di mettere un punto di partenza, e oggi per me, o anzi o meglio ieri, e di cercare di guardarmi indietro solo per guardare avanti. Sembra un concetto astruso, ma non vorrei, e lo chiedo a tutti, insomma, almeno quando parliamo ufficialmente con me, non vorrei parlare del passato, e se lo facciamo lo guardiamo verso il futuro. Quindi la considerazione tua iniziale non la colgo, ma per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, abbiamo voglia, è stato condiviso, visto che la parola d'ordine è condivisione, ed è stata una delle idee iniziali di Rossano, cioè quello di avere una squadra in cui ci siano dei giocatori che possano crescere e possono dare un contributo, anche sperando sempre più importante durante la stagione, nei momenti difficili. Questo è anche uno dei motivi per cui cercheremo di allargare il roster numericamente parlando, non fermandoci a solo i 10 che compongono la squadra quando andrà, cioè i 10 in panchina, insomma, ecco. Quindi, ma già all'interno di quei 10 comunque sì, qualcuno di interessante cercheremo di portarlo.
15: E così finisce la conferenza di Demis Cavina. Insomma, dai, per la fortitudo io vi ripeto, sì, anzi, ne ho parlato anche poco, ma non sono ancora pronto. Però ho un sano ottimismo, cioè penso che comunque sia, da qualche parte bisognava partire, e l'unico modo per farlo per me era questo, e quindi non vedevo alternative concrete ad oggi. Domani vedremo. Vi ho già detto cosa penso della presenza di Guerri e del ruolo. Il fatto che comunque Gentilini continui a sostenere l'impegno finanziario in questa maniera, secondo me, ha solo una risposta. Grazie, prima di tutto. Vediamo che cosa possono fare. Non vi nascondo, e ve lo ripeto, siamo arrivati, vi faccio questa trasposizione, siamo arrivati a questo mercato estivo dopo 6 mesi che rompo anche le scatole, batto il punto, fate quello, vedetela come vi pare, c'è chi apprezza di più e chi molto di meno, sul fatto che comunque i conti hanno un peso. Non si può più ragionare in altre maniere. Domani, da questo punto di vista, ci sarà anche un'altra conferenza importante, quella della Virtus con Zanetti, che dovrà anche capire che cosa fare con l'Eurolega, per dire, dove oggettivamente, cioè, ha un costo che in questo momento sostenere nel mondo del basket italiano è impressionante, cioè è completamente anche fuori luogo quasi. Per che uno dovrebbe dire scusi, ma ha visto come si è messi. Però il tema è sempre lo stesso. È un momento per lo sport italiano di squadre veramente finanziariamente drammatico. Drammatico. Il calcio italiano è finito. Finito. E facciamo di tutto per non dirlo, ma va bene. Non parliamo del basket. Quindi chiunque investa, spenda, perché investire? Chiunque spenda le proprie risorse personali, quello che volete, nello sport italiano è un santo. Zanetti, Saputo, Gentilini, ma chiunque in questo momento storico è un santo e oltretutto un pazzo, questo come lo vedo io. E quindi Gentilini da un lato, Guerri dall'altro, con quello che rappresenta da un punto di vista professionale, non parlo di sport ma professionale, è un buon abbinamento. Penso che, tra l'altro, non scontato deve essere, appunto, ve l'ho già detto questo, la presenza di Guerri con quel ruolo, visto che cosa fa. Stiamo lì a vedere e vediamo di capire come faranno, perché questa è la cosa che preoccupa, a mettere in piedi un piano sostenibile con un'azienda che si porta dietro un debito di quasi 3 milioni e genera perdite per più di 1 milione all'anno. Questo è il problema della Fortitudo, che ha un costo complessivo aggravato appunto dal peso dei debiti spropositato rispetto alle competitor di A2. Questo ha reso molto difficile il percorso di Caia, per esempio, e sarà lo stesso per Cavina quest'anno. E sistemare quel pezzo significa permettere alla Fortitudo di giocarsela più vicino possibile alla pari con le altre, se no sarà sempre un po' un problema. Quindi un grande in bocca al lupo, e ripeto, le premesse secondo me sono buone. Poi vediamo come incominceranno un po' a percorrere questa nuova strada. Andiamo in pausa e torniamo.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
10: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI.
14: Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qui, siamo ritornati. Tra l'altro, vi dicevo prima della Fortitudo, ovviamente ho citato Guari e Gentilini perché in questo momento sono loro due quelli che stanno di fronte, no? Poi ovvio insieme a Gentilini tutti i soci che continuano a metterne, non voglio dimenticare nessuno. E, però ecco, è un momento abbastanza delicato, insomma non c'è da stupirsi, e arriviamo al mercato, se non altro in queste due ore, preparati. Perché sono sei mesi che insisto sul tema che sarà un bagno di sangue quest'estate, ma lo è già stato quest'inverno, l'estate prima, ancora prima. Più degli altri però, qualcuno butterà acqua oltre l'ostacolo sicuramente, però ci saranno due fasi. Da qua al 30 giugno, tutte devono sistemare dei problemi che hanno grossi, tutte, due su tutte ve l'ho già detto, la Roma e la Juve sicuramente più di altre, e per evitare di prendere ulteriori sanzioni, se la stanno cavando da anni con multe, cioè la Roma paga 15 milioni circa l'anno di multe UEFA, per dirvi, 15 milioni l'anno, se dovesse prendere il Bologna per dire si è rovinati, e anche la Juve gli va vicino. Quindi prima di tutto bisognerà sistemare questi due aspetti, e dentro ci metto anche il Milan per altri motivi. Finito il 29 apre mercato, il 30 si chiudono i bilanci di quest'anno, da lì incomincerà a muoversi qualcosa, perché sistemati i problemi poi incominceranno a spendere. La Roma sicuramente, la Juve vedremo, poco, per me le bloccano il mercato, vediamo, non mi sbilancio perché non mi aspetto niente. Penso che Malagò è ufficiale, Chicca? Poi, perché lo inquadrano? Non lo so. Adesso aspetto un attimo di vedere. E quindi questo qua è un po' il tema. Almeno ci arriviamo un attimo pronti. Non si può dire che non sia servita qualcosa. Sta litania dei conti. Audio.
9: Ciao Manfredi, sono Massimo, sempre il solito tifoso della Fortitudo, sono d'accordo con te, giovani a rischiare, questa è la soluzione, altrimenti si va tutti a catafascio, giovani, fiducia e coraggio, forza Bologna!
8: Sei un grande, guarda, se avessimo tutti sta forza qua, magari non dico che cambiano le idee, però farebbero con meno paura di sbagliare. Non che abbiano paura di sbagliare, però ripeto, non vorrei mai che il livello buono che abbiamo raggiunto adesso, un po' come risultati e quant'altro, tu parlavi del Bologna immagino, ma anche per la Fortitudo vale un po' meno lo stesso principio fino a un certo punto, però su Bologna in particolare, se tutti la pensassimo così, secondo me sarebbe una manna dal cielo, perché soprattutto quest'anno io avrei rifondato tutto. Poi arriva un nuovo allenatore, gli hai fatto sicuramente un punto chiaro della situazione, e secondo me avrà voluto le sue garanzie, quindi magari rifondare tutto con avanti giovani scatenati pieni di talento, questo sicuramente. magari non proprio così, però la vedo come unica medicina per cercare di affrontare un periodo abbastanza complicato, che sarà l'anno prossimo. Sarà l'anno prossimo, quello dopo secondo me già sarei stabilizzato, ma questo mercato qua per il Bologna sarà veramente complicatissimo e continuo a ritenerlo un presupposto mica banale per valutare poi la competitività per l'Europa dell'anno prossimo. Ma senza dimenticarsi mai che Bologna deve puntare all'Europa tutti gli anni, senza aver paura di dirlo. Cavina è stato straordinario con Leo, risposta da libidine, ce la fai, non ce la fai, ne parleremo, ma l'obiettivo deve essere ogni anno l'Europa, quale non importa, l'Europa.
10: Ciao Manfred, sentivo che stavi parlando dell'obiettivo prossimo anno Europa, ma io ripensando a quest'anno, a parte che proprio l'abbiamo cacciata via, c'è cioè una qualificazione anche alla Conference, già, e bastava un piccolo sforzo per tornare poi in Europa lì, cioè quest'anno è proprio stata buttata via, quindi secondo me il prossimo anno, se stai un attimo lì concentrato e la squadra la fai come l'anno scorso o magari anche leggermente migliore, cioè, secondo me non dovrebbero esserci grosse difficoltà. Ciao Robby.
8: Guarda, leggermente migliore per me la squadra dell'anno scorso, ve l'ho già detto, per come la vedo io, per me è la più competitiva che abbiamo messo in piedi di tutte, ma per profondità, quindi per me c'era qualità diffusa, non è andata bene, ne prendiamo atto, ne prendo atto, ma accorciarla e tenere la qualità dell'anno scorso, a quel punto certo devi fare i conti con Lucumi dietro e vedere se con Tedesco riusciamo a recuperare un equilibrio in difesa che ci permette di superare il trauma di Lucumi, che non è quello di Beuke, ma per me è molto più pesante. Io non ve lo ricorderete mai, ma io st'estate, quando eravamo con Leo e Frank al suo ritiro, quando è partito Beuke al posto di Lucumi, io ero contento, per dire, tra i due, e mi dispiaceva perdere Lucumi, perché tra i due per me ha più qualità. La forza incredibile di Beuke è sicuramente una costanza di rendimento impressionante, una concentrazione, una intelligenza tattica clamorosa, ma come qualità per me non si discute tra John e Sam, per dire. Quindi lì perdiamo veramente parecchio, però ripeto, sarà anche tutto un altro atteggiamento tattico, bisogna vedere. La miglior difesa dell'anno è stata quella del Como, e vi ripeto, Ramon è un ragazzino, passato importante, tutta la cantera nel Real ha fatto, ma in ogni caso resta un ragazzino, eppure ha abbinato bene, ne è venuta fuori la miglior difesa del campionato. Butez non aveva tutta questa esperienza, anzi, eppure ne è venuta fuori la miglior difesa del campionato, quindi vediamo. Muoio da ridere sulle voci sull'asse di mercato, sull'asse Bologna-Juve. Da quando è qui, ma a mia memoria anche nella sua esperienza a Bergamo, Sartori vende sempre e ha sempre venduto senza mai contropartite tecniche, sempre solo per cash, la storia ce lo insegna. Sì, non vengono neanche a me delle, non mi ricordo di contropartite buttate lì, bravo. Quindi magari in questo mercato particolare dove lacrime e sangue, l'abbiamo già detto, magari si possono trovare anche delle formule un po' più creative, però c'è poco da fare, Bologna deve vendere, scambi, robe varie, benissimo, ma Bologna deve vendere, deve riportare un coefficiente accettabile con 130 milioni di rosa, costi complessivi, commissioni, ingaggi e ammortamenti messi insieme tutti, 130 milioni rapportati a 80 milioni di ricavi.

0: che non è nemmeno iniziato e terminerà a campionato iniziato. Io invece mi pongo il problema che sta per iniziare una nuova stagione in uno stadio obsoleto, eufemismo, hai ragione, e che di stadio nuovo non se ne parla nemmeno. News? Ah, zero. Il Dallara sta per compiere 100 anni e li dimostra tutti. Saluti Felix. Felix, hai ragionissimo, e novità purtroppo non ce ne sono, questo preoccupa a me. Altri dicono se nulla esce è meglio così, ma punti di vista. Vi ho già ripetuto che per me non esiste un progetto calcistico che possa andare avanti a Bologna senza uno stadio di proprietà nuovo, e se non rientra più nei piani di questa proprietà, allora è il momento di pensare al passaggio di consegne. Lo stesso discorso vale per il sindaco e la città. Il punto attuale è che sono stati presentati tre possibili opzioni in terreni diversi, uno sicuramente in fiera, sicuramente il CAB, il terzo non lo so. Ci sarebbero anche dei soci magari interessati, soci degli imprenditori che sarebbero interessati eventualmente a un'operazione immobiliare, tutta da definire, non c'è niente. Uno stadio e basta, uno stadio con delle pertinenze magari commerciali, attrattive, alberghi, tutto quello che volete, non si sa. E resta il fatto che pensino quello che vogliono. Oggi viene nominato il nuovo presidente federale, a breve verranno buttate a terra le prime proposte di riforma, quella sugli stadi ci sarà sicuramente, i tempi legati all'urbanistica saranno un tema cruciale sulla nuova riforma. Poi comunque io do tutto per scontato, vediamo che cosa inventano. E a quel punto bisognerà prendere la rincorsa e infilarsi dentro il treno dei club, comunque delle proprietà, che cercheranno di sfruttare almeno tempi ragionevoli per l'inaugurazione dei nuovi impianti. Facciamo così che faccio prima. Se non dovessimo prendere questa scia, secondo me abbiamo finito per mille motivi. Vi ho già detto dei diritti TV che verranno sicuramente a ribasso, e poi per me c'è anche il rischio che ci dicano tanti saluti, grazie, e quindi come fonti di ricavi o incominci a lavorare così oppure non ne vedi più, quindi facciano poi loro. E per l'altro aspetto, obsoleto e tutto quello che vuoi, sicuramente c'è, cioè, insolazioni, l'abbiamo già detto a giugno, partite sotto l'acqua di Champions League addirittura, e quindi in teatri che sicuramente ti fanno fare una figura tra l'altro primitiva a dir poco. Ogni giorno Luca e Alessio mi mandano dei video degli stadi dove sono. Beh, noi siamo, ma dire terzo mondo è un complimento, un complimento. Vi farei vedere soltanto le aree hospitality, vabbè, parliamo di niente, quindi c'è da vergognarsi. Se la F no, Mirete a me piace, anche se a livello di potenzialità potrebbe essere il suo anno, se viene qui, forza Sartori, prendilo bene. Un fan di Miretti, se la F dovesse vincere il campionato dovrebbe ripianare 3 milioni immediatamente, perché in A1 c'è la Comtech e così com'è oggi non si potrebbe iscrivere Busso. Sì, poi direi che la Comtech ti dà la possibilità di rifinanziare il debito secondo certi equilibri, bisogna, comunque ci sarebbe da discutere del debito, questo è sicuro. Vi faccio ascoltare l'ultimo audio e poi dopo andiamo. Mi dispiace per chi non ho potuto accontentare.
1: Ciao Manfred, sono Massimo. Scusami se ti disturbo, vorrei fare una domanda, io non so se è banale. Giustamente, come dice adesso, tutte le squadre, tutte, piccole, grandi, medie, hanno dei problemi, chi più chi meno. Chiaramente c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno col bilancio, quindi tutte devono stare attente prima di fare acquisti. Ma il vecchio mercato dei giocatori, adesso mercato è una brutta parola, quello che era una volta, diciamo, quegli scambi fra giocatori, ma come mai non esistono più? Ma non sarebbe anche un modo per evitare di sborsare tutti questi soldi che alle volte magari sono virtuali, non ci sono neanche, cioè mi spiego, cioè ti do, adesso faccio un paradosso, giocatore X e tu mi dai un giocatore tuo Y, aggiungo una cifra piccola e abbiamo già fatto quello che è un sicuramente un acquisto come si deve. Ma come mai non c'è più questo sistema?
0: Lo fanno, ciao, lo fanno ancora e quant'altro, soltanto che rispetto a tanti anni fa c'è una differenza clamorosa sugli ingaggi. Se vai a vedere, oggi

0: scambiare X con Y, a volte c'è un ingaggio su un giocatore, uno dei due, spesso quelli che vengono dalle grandi, che è assolutamente inaffrontabile, quindi diventa molto più difficile, la forbice si è allargata. Questo è uno dei tanti motivi per cui vi ho detto vabbè, ne parliamo domani, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
11: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero.
10: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
20: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
19: E cosa fanno? Magie?
20: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
19: Funziona! Incredibile!
20: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
19: Per info, emilianamacchineufficio.com.
6: comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
7: Modello? Modellino vorrei dire.
6: No, no, modello.
7: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
6: E invece?
21: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
22: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
23: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
24: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon lunedì a voi, Manfredi Campione, Francesca Bolognini. Basta, non voglio più rapporti con voi per diverso tempo. Allora, abbiamo un paio di belli argomentini oggi. Io mi sono ripreso da sabato sera. Insomma, vabbè, ora che non è che capita tutti i giorni una promozione in Serie A della propria squadra. E, io quando c'è stato il triplice fischio di Almeria-Malaga, col Malaga che ha vinto l'Almeria, io mi sono buttato per terra. Solo che non ero in casa o in una casa, ero per strada. Mi sono buttato per terra. 8 anni e mezzo, il Malaga è retrocesso 1 mese e mezzo dopo che io ho cominciato questa trasmissione. O è un po' che facciamo questa trasmissione, quindi poi sì, vari aneddoti mi ha fatto abbastanza sorridere che c'è stato un qui pro quo tra il comune di Malaga, il momento in cui c'è la festa della promozione, perché la partita finisce anche abbastanza tardi, essendo cominciata tardi, e i turni di lavoro degli operatori ecologici. Perché alle 3 di mattina passavano gli operatori ecologici a fare il loro lavoro in strade di Malaga che erano piene di gente che festeggiava. Sono saliti sul camion del Rusco. Avete presente la parata? Tiago Motta, Vincenzo Italiani, il pullman. Sono saliti sul camion del Rusco. Ci sono le immagini dei tifosi che entrano nella, come si dice, nel rimorchio del camion del Rusco. Vabbè, dai, allora. Sì, qualche gag ho letto di questa guida museale, va bene, poi ne parliamo. Mi fa anche sorridere oggi leggere su Stadio: diversi big azzurri spingono per il Mancini bis. Chi sono i big azzurri? Chi sono i big della nazionale italiana? Vabbè. Allora, dopo andiamo anche in Romagna. Andiamo a Ravenna, andiamo da un nostro amico che è Sandro Camerani, Corriere Romagna, la Gazzetta dello Sport, che ci facciamo raccontare, dai, ci facciamo anche due gag sulla questione Ronaldinho, no? E la questione Ronaldinho, a me, fa scaturire una riflessione, una domanda. Intanto suona, no? Va bene. Che cosa abbiamo dimenticato? Ecco, una riflessione, una domanda, un macro tema di quelli che spesso propongo il lunedì, quindi preparatevi se ci siete all'ascolto, prepariamoci. 366-402-4022. Ronaldinho ha 46 anni, ha un anno in meno di me, e noi non sappiamo se farà una partita, un'esibizione, un quarto d'ora. Comincia a filtrare l'idea che venga comunque tesserato dal Ravenna, che secondo me è una grande mossa. Ma Ronaldinho ha detto basta col calcio da una decina abbondante di anni, no? E allora io vorrei che in questi giorni ci raccontassimo qualcosa di questo genere. Abbiamo un aneddoto sul dire basta? Abbiamo un aneddoto su quando l'abbiamo fatto, magari non ne siamo stati così convinti, abbiamo ricominciato, oppure su quando ci siamo accorti che bisognava fare che basta? Tema veramente libero, eh? E nel tema libero, il tema libero non è necessariamente il più facile. Il tema libero è quello che ci richiede un grande sforzo, perché dobbiamo andare a fare una scelta. E allora c'è un momento che abbiamo detto basta a qualcosa, a qualcuno? Dai, proviamo a grattarci un pochino sotto la pelle e a raccontarcelo, mentre un noto conduttore di questa radio ci dice che ha detto basta a una pratica che in altra età lo aveva visto insomma in prima fila, ecco, in prima fila. Vabbè, l'apprezzamento dei rapporti di aggregazione con le persone di un altro sesso. Mi fermo perché dobbiamo andare in sigla. Chiamiamo Luca Sgarbi e vi aspetto. Quasi gol.
0: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et capè, u carot.
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
1: Le 14:12, io sono Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, vi stiamo interrogando, ci stiamo interrogando perché ho una cosa da dire anch'io, eh. Vogliamo essere faceti, vogliamo essere seri, stiamo per rivedere Ronaldinho giocare a pallone qualche minuto con una squadra di terza serie italiana, che peraltro a me sta particolarmente simpatica, che è il Ravenna, ma uno dice, ma non avevi detto basta, però uno dice, vabbè dai, basta, lo si dice, però poi cambiano le condizioni, si può sempre tornare sui propri passi, solo gli stolti non cambiano idea, però in realtà anche la coerenza sarebbe un valore. E di questo vorrei parlare, applicato al calcio, ma applicato soprattutto, come sempre in questa trasmissione, all'espressione di noi stessi. Luca Sgarbi con noi. Ciao Lu, come stai?
11: Ciao a tutti. Bene, molto bene. Primi giorni d'estate, grande brio, grande fermento.
1: Brio, grande... brio. Sergio Brio, come in... come in Boris,
11: che non andrei a contrapporre a Ronaldinho, ecco.
1: No, esatto.
11: Non l'avrei, cioè, sul campo da calcio no, di sicuro non l'avrei contrapposto né nei tempi buoni di Brio né nei tempi buoni di Ronaldinho, anche fosse stato contrapporli, perché erano due visioni del gioco del calcio leggermente in antitesi, leggermente
1: in antitesi. Pensa uno scontro a centrocampo, ecco, così.
11: Ma non, guarda, da un punto di vista calcistico non lo auguro a Brio, da un punto di vista umano non lo auguro a Ronaldinho.
1: Okay. Due traumi a livello diverso. Fai un commentino su questa cosa di Ronaldinho, contando che domani c'è la conferenza stampa, quindi, però, quando anticipi una cosa in maniera così fragorosa, ognuno è libero di farsi anche la propria idea, se ha voglia di farsela.
11: Beh, obiettivo centrato da un punto di vista del marketing, perché si parla comunque di marketing, di marchio, di comunicazione, e non si parla ovviamente di calcio, si parla di tutt'altro, insomma, però chi l'ha messa in piedi ha centrato, insomma, l'obiettivo.
1: Impossibilissimo che si parli di calcio?
4: impossibilissimo, 100%. Il livello del campionato di Serie C può è, per quanto possa essere deficitario, per quanto possa non essere più il livello di 20 anni fa, quando a cascata tutto il nostro calcio andava bene, ma è un calcio comunque di un paese serio, cioè comunque di un paese competitivo. No, con tutto rispetto, non è la Serie C dell'Uganda.
1: Cioè, tu trovi un quarto d'ora, tu trovi un quarto d'ora di Ronaldinho non serio, quindi.
4: No, non è che non è serio, è che allora intanto ammetto l'ignoranza sulla condizione attuale di Ronaldinho, vorrei vederlo 10 minuti, ecco, sì, sul campo da calcio, sì, okay, con interlocutori seri, cioè non, sì, in una partita vecchie leggende. E dopodiché in C si corre, in C c'è agonismo, dalla mattonella sul singolo frammento stiamo parlando proprio nemmeno di uno sport uguale, nel senso che Ronaldinho faceva calcio ad una visione tale per cui chi ha giocato con Ronaldinho ti dirà al 99,9% dei casi che è la cosa più vicina al dio del calcio che abbia visto, cioè, quindi dal punto di vista calcistico sulla mattonella non gioca, cioè Ravenna fa un altro sport, ma anche da un punto di vista agonistico giocatori di Serie C in piena efficienza fanno un altro sport rispetto a Ronaldinho, virgola immagino, perché non ho contezza della condizione di Ronaldinho al momento. Il problema è che il calcio non si gioca sulla mattonella, cioè se giocassi in prima categoria, in promozione eccetera, ancora un giocatore di quel livello, anche i resti di un giocatore di quel livello, sì, allora sì, non lo so, potrebbero, sì, fare la differenza, cioè sulla singola giocata rimane veramente un'altra cosa rispetto al calcio degli umani. E il problema è che poi bisogna che il pallone gli venga recapitato, ci vuole un tempo più lungo rispetto evidentemente a quando giocava per attivare la classe, e quella frazione di secondo fa tutta la differenza del mondo. Però ti ripeto, non essendo un'operazione calcistica, ma essendo un'operazione perché affinché si parli dell'operazione stessa, obiettivo centratissimo, quindi massimo rispetto per chi l'ha messa in piedi.
1: Anche per me, guarda, in altri tempi ti avrei detto cos'è sta buffonata. Adesso invece credo valga abbastanza tutto e ben venga qualcuno che riporta un pochino di lustro in Italia. Ultima mia al volo, poi ti chiederò dopo la pausa e vado anche a leggere chi ci sta scrivendo, grazie al 366-402-4022, ti chiederò il tuo rapporto con il dire basta. L'ultima mia è questa: credi che se facciamo un Ronaldinho, no? Un Ronaldinho, il giocatore, ma anche il quarantenne, anche il 42enne, no? Cioè, insomma, credi che in Serie C godrebbe di una certa aura, quindi l'avversario che gli sta a 1,5 metri, un trattamento un po' diverso, un po' come capita anche a Messi, no? Mi sembra, cioè le entrate assassine che prendeva Maradona non le vedo più io.
4: Ma non si vedono più credo godrebbe di una protezione rispetto a certe carognate che evidentemente si possono fare su un campo da calcio, quindi credo che nessuno si azzarderebbe, e viva Dio, non credo che nessuno gli concederebbe neanche una frazione di secondo, forse anche per andare poi al bar a vantarsi con gli amici, per quanto sia un giocatore uno di Serie C, okay, comunque quelli di Serie C vanno al bar rispetto ai big di Serie A a vantarsi con gli amici e dire: oh, ho fermato Ronaldinho, gli ho rubato la palla, cioè anche se magari sono i resti di Ronaldinho. Sulle entrate assassine che subivano i giocatori già solo, ti dico, negli anni 90, non serve andare molto indietro, viva Dio che non si fanno più, sì, e poi appartengono a un altro capitolo del calcio, quando, cioè, guarda, il calcio è cambiato su tante cose, Leo, tantissime, ma tantissimissime, e tante non ci piacciono né a me né a te, forse qualcuna in più non ti piace rispetto a me. Una di certo di cui non sento l'esigenza, la mancanza, è, seppur del mitico calcio anni 90, è proprio quello, cioè certi tipi di entrate che già nel 90 erano un po' meno, ma se vai a vedere una partita anni 70-80 o anni 60 c'è da farsi venire i brividi, sì, capisci, sì, perché, sì, le, sì, carriere duravano così poco.
1: Grazie Lu, arriviamo tra un attimo e mi dici il tuo rapporto con il dire basta.
4: Sì.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
18: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
19: E cosa fanno? Magie?
18: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
19: Funziona! Incredibile!
18: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
19: Per info emilianamacchineufficio.com.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
28: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
29: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
30: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Stiamo per rimetterci in contatto con Luca Sgarbi. Ci siete voi, ci state raccontando anche in ottica Ronaldinho, no? In ottica di questo super fantasmagorico campione da cartone animato. È stata la cosa più simile ai cartoni animati che abbia mai visto in un campo da calcio, probabilmente. Ronaldinho, nel bene, lo dico, a me piaceva moltissimo Ronaldinho. Poi può anche darci che qualcuno convincesse meno, soprattutto in un calcio dove regnava la disciplina dei terzini nel far diagonali e i medianacci, ecco. Ci stiamo interrogando sul nostro rapporto sul basta, come ce la caviamo quando diciamo basta una volta, basta per sempre. Luca Sgarbi, ciao Lu.
4: Ciao, guarda, io ti dico, uso un termine, vado nazista in questo caso.
1: Oddio,
4: non so domande che hai fatto. Lì vado proprio nazista.
1: Rigido, cioè, rigido, ecco, sì.
4: Rigidissimo. Allora, sì. Allora, mettiamo da una parte la simpatia e dall'altra parte che cos'è il gioco del calcio. Se tu non riesci a scorgere in Ronaldinho il dio del calcio, non ho detto il gioco del calcio, sì, proprio il dio del calcio. Non lo riesci a scorgere perché hai una visione del calcio che è talmente annebbiata che in Ronaldinho, quando non quei 5 minuti in cui ha giocato a pallone o quel tiro in porta, ma quegli anni e anni in cui dominava il calcio mondiale, non ci scorgi quello, non guardare mai più calcio, perché non sai cos'è il calcio, non hai capito cos'è il calcio, cioè è troppo macroscopico quello che sapeva fare Ronaldinho, quello che ha fatto vedere al mondo, per essere messo su una situazione in cui si può anche solo marginalmente discutere di qualcosa. Cioè poi può starti simpatico, sì, no, ne parliamo. Secondo me era abbastanza difficile che proprio uno dicesse ah, mi sta antipatico, perché non ha fatto proprio dell'antipatia la cifra,
1: sì,
4: della sua,
1: sì,
4: vita,
1: sì, sì.
4: Però ammettiamo che magari non ti piace, perché tanti uomini quante sentenze, quindi ci mancherebbe. Però sul calcio non si tratta, cioè ci sono quei giocatori, Messi, Ronaldinho, Neymar, ecco Neymar può starti simpatico meno, ma cioè, se ti piace il calcio...
1: Neymar secondo me facciamo lo stesso discorso di Digno al contrario, Neymar difficilmente ti sta simpatico, però,
4: esatto,
1: però
4: sì.
1: Ecco, poi vedi, lo vedi giocare,
4: no,
1: a pallone,
4: ecco, però, sì. Tu puoi opinare la simpatia o meno, nel senso che se non ti favi la squadra di Neymar ne vedevi anche delle volte un po' il buttarsi, la provocazione, cioè Ronaldinho era simpatico, Neymar non è mai stato, diciamo, troppo simpatico, intendo sul campo da gioco, però appartiene a quella specie lì, capito? Cioè che non è nemmeno discutibile, cioè non possiamo parlarne. Poi possiamo parlare se magari un giocatore più limitato di Neymar, in realtà limitato è una parola forte, ma comunque diciamo meno così enormemente dotato di Neymar sul campo ha fatto vedere di più nel gioco, nel calcio, capito, nella sua carriera. Lì possiamo parlare, perché non è il numero uno, cioè Pelé, Maradona, Messi o Ronaldo, fenomeno, parliamo di una categoria sotto rispetto a quello che ha espresso, ma il talento che mostrava e la capacità di trattare il pallone, cioè io sto alle parole di Buffon, guardate con chi ha giocato Buffon dal 95 al 2020, guardate con chi ha giocato e ha detto che il giocatore più talentuoso in cui ha giocato è Neymar. No, non il più forte, quello in cui ci riconosceva il talento più grande, in cui in allenamento ha visto fare delle, sì, cose che voi umani. Buffon ha giocato con Zidane e ti dice Neymar. Cioè, per dire, però vabbè, sì.
1: Digno è la cosa esteticamente più bella mai vista nel calcio.
4: E
1: poi,
4: ah, sì,
1: e poi ecco, io raga, mi dite una cosa che non so se è una battuta, non so se è perché non lo conosco, scusate, io nell'NBA non so niente. Tipo Jason Williams nel basket?
4: Ah, sì, ci vuole una buona conoscenza, sì, capito come si intende.
1: Ok,
4: sì, sì.
1: Comunque, Digno, cosa esteticamente più bella mai vista nel calcio? Allora, io faccio fatica a fare quel tipo di classifiche, proprio perché penso che l'estetica sia un qualcosa che, soprattutto nelle arti e nei mestieri, debba rientrare totalmente nella soggettività. Però, sto con Luca... diventa indiscutibile che sia stato bello.
4: Ah, non, cioè, poi tra l'altro, se vogliamo parlare rispetto a il giocatore, io ho visto i due giocatori più forti che ho visto nella mia vita giocare sono stati Ronaldo il fenomeno e Messi. Io non ho dubbi, ho visto tutti da Van Basten.
1: Sì, perché poi forte e bello è qualcosa di diverso.
4: Esatto,
1: è vero.
4: Bravo, voglio dire lì. I più forti sono stati quelli. Però oggettivamente, mentre Ronaldo è fenomeno, la sua forza era di fare nel 95, nel 97 delle cose che erano più adatte al calcio del 2020-25, quindi era avanti 30 anni, e nell'avere una dote tecnica e di fantasia che era assoluta, però era un 9. Quindi sul campo faceva il 9, nonostante il primo anno all'Inter portasse il 10, però era un 9, dai, era proprio il 9. Ronaldinho o Neymar avevano anche proprio il fatto di essere il 10, quindi cioè c'era ancora più espressa rispetto a Ronaldo il fenomeno l'idea di fantasia assoluta anche dell'atto, mentre Ronaldo ogni tanto, giocando magari ancora più avanti, doveva essere più 9, più concreto, quindi poteva svolazzare meno. Mi rendo conto di dire una cosa forte, perché parliamo di giocatori la cui tecnica è spaventosa, ma quelli lì, giocando qualche metro più indietro, cucendo magari di più la manovra, ti facevano, potevano farti vedere anche qualcosa in più. Quello là invece tante volte doveva semplicemente finalizzare, semplicemente tra mille virgolette,
1: sì.
4: Ronaldinho, Neymar, Messi, quei giocatori lì, per quanto poi abbiano giocato tanti in posizione anche proprio di finalizzatore assoluto, quindi ci mancherebbe, però erano dei 10 anche, capito? Cioè nell'espressione Ronaldo era un 9, un 9 e mezzo, quindi quei 10 lì c'era proprio la poesia incarnata in loro. C'è Ronaldinho, Neymar, Messi, cioè c'è una poesia dentro, cioè, non so, cioè, se trovi qualcosa da opinare su questi pochi nomi che ho detto.
1: Ora, no, è che sai perché, no, sai perché uno può opinare? Vai. Sai perché uno può opinare? Perché uno legge una poesia e dice: oh, sai che non ci ho capito niente. Ma esiste, cioè, chi.
4: No, però sul forte è un discorso. Il forte è un discorso diverso. Io se mi sono appassionatissimo di tennis, mi arrabatto a pensare al tennis. Non ti so dire per me chi è più forte tra Federer e Nadal o Djokovic.
1: Sì, allora,
4: ho trovato un ritornello mio mentale che mi giustifica tutto. Però il forte è più opinabile. Ma che lì dentro ci fosse del divino, no.
1: Allora, io Ronaldinho lo trovavo... Poi stiamo parlando anche di un giocatore abbastanza da highlights, no? Lo trovavo incantevole. Ci sono poesie che trovo incantevoli, altre poesie che trovo esercizi di stile. In tutto quello che faceva Ronaldinho, il suo stile ce l'aveva solo lui, no?
4: Quindi sì, questo poi è abbracciata una concretezza. Cioè, lo stile fine a se stesso.
1: Sì, non era un giocatore di calcetto, è vero? Sì, sì.
4: No, lo stile fine a se stesso ti rende Kerr, Fuchinha, che però vai a Chievo. E se ti metto lì a fare le giocate sui 5 metri, io rimango bocca aperta, probabilmente. A De Nilsson, per quanto parliamo di un livello molto superiore a Kerlon. Però voglio dire.
1: No, hai ragione. La presentazione di Ronaldinho, te la ricordi lui la presentazione di Ronaldinho che aprono San Siro? Praticamente per rappresentare Ronaldinho e chiamano dei mi viene da dire funamboli, ma sto sbagliando, cioè in italiano è funamboli, insomma degli artisti di strada con il pallone, dai, dei performer, sì. Esatto, che sono meglio di lui nel palleggio, nel danzare sul pallone, solo che loro lo fanno da fermo, ovviamente.
4: Esatto.
1: Ronaldinho aveva quei 105x64 che lo vedevano poi protagonista. Jason Williams sta a Ronaldinho, ti dicono, come Michael Jordan sta a Cristiano Ronaldo, è un ottimo paragone.
4: Sì, allora io ripeto che intende Ronaldo il fenomeno. Sì, penso di sì.
1: Cristiano.
4: No, intende Cristiano. Allora sai.
1: Cioè un grande esecutore, sempre... una macchina, ecco. Sì.
4: Allora sì, esatto. Secondo me il futuro ci trasmetterà forse una foto più fedele di questa rivalità, per esempio Ronaldo Messi, che inevitabilmente c'è stata in questi decenni, cioè non è un'allucinazione collettiva mia, c'è stata veramente. Hanno monopolizzato, anche hanno attratto delle tipologie di persone diverse nell'ambito della fruizione del calcio, cioè ti piaceva Ronaldo, ti piaceva Messi, poteva anche voler dire qualcos'altro, capito, oltre al mero giocatore. Io credo che il futuro ci regalerà una fotografia in cui penso che al di là delle vittorie, dei numeri, del gol 1000 di Ronaldo, cui Messi probabilmente non arriverà e tutto il resto, Messi penso che sia un livello molto più alto di Ronaldo, per una cosa che Ronaldo non può avere, e se non ha avuto lui vuol dire che non si può avere, cioè il talento purissimo. Cioè Ronaldo parli del forse la più grande macchina da calcio mai esistita, ma non del più grande talento mai esistito. Cioè la macchina da calcio significa che tu sei hai un talento enorme, sconfinato, e sei completamente focalizzato su raggiungere gli obiettivi tuoi di squadra, insomma gli obiettivi legati al pallone e al campo da calcio, ma quella cosa lì non andrà mai secondo me a compensare chi ha più talento di te e lo riesce a esprimere. Cioè io credo che Messi in una piramide futura, un giochino stupido che non ho mai amato, però oggettivamente lo si fa e lo si è fatti tutti e lo si fa sempre al bar, Messi viene più in alto di Ronaldo su una piramide futura, ma Ronaldo fissa secondo me per i futuri giocatori, gli attuali, un parametro, un benchmark, un parametro lì, come dire, guardate cos'era lui e cosa ha fatto lui, perché credo che non sia sfuggita a nessuno, nonostante sia il giocatore più globale da un punto di vista del marketing, merchandising, immagine, che poi in realtà la vera forza di Ronaldo, al di là dell'immagine dei 1000 gol, era l'ossessività nel perseguire i suoi obiettivi / la professionalità che metteva. Quindi in Messi ci riconosco il dio del calcio, come in quei due tre pochi che ho detto prima. In Ronaldo non ci riconosco il dio puro del calcio, ci riconosco un talento pazzesco, una macchina da guerra come non credo che se ne vedranno più da quel punto di vista, però penso che possa essere ricordato come una cosa bellissima, come un talento sconfinato che si è migliorato enormemente col lavoro.
1: Sono d'accordo anch'io, Ronaldo verrà ricordato coi numeri. Messi verrà ricordato con parti del corpo anche un po' etere, l'anima, il cuore, sì. No? La testa inteso come organismo pensante, non soltanto come organismo che elabora delle informazioni. Volevo anche dirti, Luca, che a quest'ora benchmark non era mai stato detto in questa trasmissione. Non,
4: chiedo perdono.
1: Credevo che a un certo punto anche pensato avessi detto Brasanac. Esatto, medianaccio del Malaga, autore
4: entrato al 90° per fare un po' di legname quando serviva.
1: Ma com'è quando l'altro giorno mi hai scritto 10?
4: A
1: mezzanotte ormai. Io stavo vedendo sta partita, Almeria-Malaga avanti 2-0, poi fa gol l'Almeria, poi un espulso dell'Almeria e io avevo uno schermo minuscolo ce l'avevo, quindi avevo fatto il vuoto attorno a me, ovviamente non c'era nessuno che mi stesse a più vicino di 3 metri, ecco, e
4: smarriti proprio.
1: A qualcuno ho fatto pena, sì, e non era il momento di sindacare. 10. Io non so cosa sia quel 10, perché il mio schermo era troppo piccolo. Minuti di recupero in una partita normalissima. Dai, va bene, un espulso. Dai.
4: E infatti, voi pensate di tifare una squadra che non è da un millennio, da un'era geologica calcistica, che va in Serie A. Clamorosamente arriva a essere avanti 2-1, cioè non deve prendere
1: 2-1 in casa della favorita. 2-1 in casa
4: della favorita, sì. Cioè, e se prendi gol è finito tutto, cioè passano gli altri, in Serie A vanno gli altri, tu hai fatti, tieni una stagione fantastica, ma sostanzialmente non c'entri il sogno, che non è proprio un dettaglio. A quel punto gli dici, vabbè, recupero corposo, è il 90° recupero corposo. Sale la lavagna della che è una pila Duracell, cioè proprio una pila, è bellissima, è una pila Duracell gigante, la lavagna del quarto uomo, sale con la scritta 10. A quel punto lì stacca l'inquadratura, va sulla panchina della squadra che ovviamente è penalizzata da quei 10 di recupero, dove vedi della gente che faceva l'espressione, non so se avete presente il meme di Muratti Akin, l'allenatore della Svizzera, quando guarda con la faccina sorridente e il gesto all'italiana, come dire, ma cosa fate? Ma mi prendete in giro? C'è il pugno chiuso, c'è il meme di Muratti Akin che aveva subito un gol in fuorigioco tipo di 5 metri.
1: Sì, l'ho tirato fuori adesso. Sì, sì,
4: e
1: sì.
4: Lui ha fatto quel sorrisino. Il sorrisino ebbe quasi come di, perché lui era quello il beffato che guarda e dice, ma state scherzando, ma veramente sta roba qua, con quella faccina un po', si può dire un po' da cazzo,
1: sì, sì, faccina,
4: come dire, ma cosa fate, cosa state facendo? Ecco, quella è la panchina del Malaga. 10 minuti di recupero.
1: Vabbè, poi è espulso anche uno del Malaga durante il recupero, tutto sì. Va bene, poi sì. È finita e mi sono buttato per terra. Questa non so se te l'avevo detto, io mi sono buttato per terra quando è finita. Ho 8 anni e mezzo. Noi abbiamo cominciato quasi gol un mese e mezzo prima di quando il Malaga è retrocesso. Pensa che era l'anno, pensate come stava un tifoso del Malaga, e quindi come me. Vi ricordate l'anno del Benevento in Serie A? Il gol del portiere, le perdono tutte, cambiano Baroni, De Zerbi e così via. Col Benevento che retrocede prestissimo, no? Il Malaga era retrocesso una settimana prima.
4: Sì, sì, proprio stra-retrocesso.
1: Ok, cioè il concetto di stra-retrocesso. Avevo detto, Luca,
4: sì,
1: che...
4: Sì, dimmi. Però con l'aggravante. Cioè l'aggravante è che mentre il Benevento stra-retrocesso retrocede quella settimana lì, la settimana prima retrocede il Malaga, ma il Malaga 3-4 anni prima era nei quarti di Champions League, il Benevento, esatto, 4 anni prima era in Serie,
1: esatto,
4: C.
1: Era nei quarti, anzi al 90° dei quarti era in semifinale. E poi prende due gol come li prende a Dortmund. Ci chiedono, ma in caso, vedi che la gente si interessa, ma in caso di pareggio andava sull'Almeria? In caso di pareggio andavano ai supplementari e se continuava il pareggio andava sull'Almeria.
4: Sì, sì, quindi tu sostanzialmente non dovevi pigliare gol.
1: No, perché... se pigliavi gol, sì, andavi ai supplementari. Ieri si è andato avanti 2-0. No, cioè sì, cioè, esatto, al momento poi che rimani anche in 10. No, no, no, doveva finire lì quella partita. Mi fermo, arrivo tra poco, vi leggo tutti.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel.

0: Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
8: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Era già arrabbiata, Luca. Buon pomeriggio, 14:42, Leo Vicari, quasi gol. Non stavi rispondendo,
13: Eccolo, guarda, vedi, ecco, non risponde.
12: Ha detto esattamente così, ha detto esattamente così, non risponde Luca.
13: Come fossi lì. Ecco. Noi guardalo, ecco, non risponde, ecco.
12: Guarda, noi facciamo visto, non risponde. Noi dovremmo fare ancora due lunedì se venissi qua una volta.
13: Prossimo, prossimo.
12: Oh. Ah no, adesso non si può. Ah, è vero che adesso non abbiamo una cosina. Ti chiamo io.
13: Okay.
12: Ecco. Manca, okay. Non c'è posto in parcheggio. Ecco, perché la Fra parcheggia. Okay. Fra parcheggia male, ecco, con le donne, dai, facciamo un po' patriarcato oggi, dai, facciamo questo. Allora, lui, il tuo rapporto con il dire basta. Hai detto basta per poi tornare indietro?
13: Ho detto basta per poi tornare indietro, non in tempi recenti, ma non in, però aspetta, allora, il dire basta per poi tornare indietro presuppone il fatto che c'è una filosofia tanto...
12: No, ma infatti tema libero, io...
13: No, dicevo, c'è una filosofia di uomini da bar e tante altre persone, inferiori o superiori agli uomini da bar, non vi dico quali sono, che sostanzialmente vedono nel fatto di derogare ai propri principi come una macchia incredibile, quindi l'orgoglio della parola che arriva soprattutto. No, io invece faccio parte dell'altra cultura, di quella che cerca di rispettare quello che pensa, cerca di non andare contro i propri principi, ma ho derogato nella mia vita se pensavo fosse giusto rispetto ai miei principi. Cioè, sì. in passato, quando ero ragazzino, se mi mettevo una linea, magari derogavo i miei principi sulla base dell'immaturità e di tante altre cose, per cui non hai una parola molto solida di solito quando sei un ragazzino, tendi a svolazzare un po' da una parte all'altra. Crescendo, secondo me, si affrontano quelle due fasi lì. La prima fase è quando passi da ragazzino a un pochino più maturo, in cui te la credi molto su queste cose, cioè sostanzialmente, cioè, fissi dei tuoi principi e dici ok, non ci derogo mai più. Poi secondo me la vita ti insegna che veramente solo gli stupidi non cambiano mai idea o non correggono mai la linea, quindi non l'ho fatto in tempi recenti,
14: però,
13: su cose,
14: ecco,
13: grandi.
14: Qui intervengo un attimo io, però non ce ne, allora, cambiare idea ci sto, però non c'è neanche bisogno spesso nella vita di dire basta. Cioè basta è una parola, basta è una parola che crea, esatto, è una parola che crea una diga, basta,
13: Sì, ma basta, cioè ho detto basta significa proprio mediamente nell'interpretazione che diamo un po' tutti, guarda, significa facevo qualcosa che non so, non mi andava, mi faceva male, a cui non sapevo dire di no ma continuavo a fare, ad un certo punto ho detto basta perché mi sono reso conto che delle cose erano controproducenti per me, sottotesto non voglio più ritornare dove ero prima. Ecco, è molto definitivo il basta, cioè io il basta che intendo è meno definitivo, cioè su cose meno definitive, nel senso, perché non ho detto basta negli ultimi anni? Perché le cose a cui dovrei dire basta in realtà sono cose su cui non torno, cioè nel senso, se ho fissato delle cose in cui credo, che sono solide, che resistono agli stress test della vita, cioè sono alcuni pochi miei principi solidi, allora è difficile che quelli cadano improvvisamente così, perché non ne ho fissati 700, ne ho fissati alcuni e quelle sono le dighe, sono le colonne, le assi portanti, quindi quelli difficili, che è impossibile che possa derogare quelli, ed è impossibile secondo me quasi che in futuro cadranno quelle cose lì. Tutte le altre sono disposto a metterle in discussione, è per questo che non ci vedo una sacralità nel basta in quella cosa lì.
14: Ti faccio questi due esempi proprio venendoti dietro, ovvero sulle cose più sacre e meno sacre, anche sacre anche in senso laico, anche se sembra una contraddizione. Allora, quando io ho deciso di vendere il mio mezzo di trasporto e di farne a meno, non ho detto non guiderò mai più una macchina in tutta la mia vita. Ho detto, in questo momento della mia vita, io so di poter fare a meno di una cosa che ho sempre avuto. Ho voglia di riprenderla? No. Però non è detto che tra un anno, 10 anni, le cose possano cambiare. Quindi non ho detto basta. Non ho smesso. Ho fatto una cosa. Ho dato via un mezzo di trasporto su 4 ruote. L'altro giorno, quando ho buttato via una cosa che faceva parte della mia ex vita e della mia ex relazione e convivenza, buttandola via, gli ho detto basta, ma non basta con i ricordi, basta perché non la vai a recuperare quella cosa lì. Non so se mi sono spiegato, cioè il vedere tutti i giorni quella cosa lì, oggi non potrò mai più vederla. Era una cosa che vedevo tutti i giorni, questa qui, no? L'ho buttata via.
13: Sì.
14: E tutti i giorni da 5 anni abbondanti. Da 5 anni abbondanti io l'avevo davanti agli occhi tutti i giorni, l'ho buttata via. Questo è stato dire basta.
13: E non sai che... sì, no, scusa.
14: Non dico, non si torna indietro una volta che butti via, sì, non torna indietro.
13: Sai che c'è poi anche il tema molto più cazzone dell'essere la persona che ficca via oggetti con molta disinvoltura e facilità.
14: Lo affrontammo 2 anni fa. Ed sì, fu una puntata che mi piacque molto. Fu una serie di puntate che mi piacquero molto. Sì, sì, cioè, dimmi pure, vai pure.
13: No, dicevo, cioè, ficchi via. Cioè, io sono della categoria che ficca via quasi tutto, nel senso che quando mi rendo conto che una cosa mi potrà servire, faccio ordine, dopo un po' che non faccio ordine, magari giù negli scatoloni, comincio a ficcar via della roba. 99, 98 su 100 non mi pento, mi dimentico ed erano robe inutili. Poi c'è quell'una o due cose in cui in futuro magari dico, cavoli, se non l'avessi ficcata via era meglio, però comunque nel complesso lo faccio. C'è quella gente invece, non sfondo con gli accumulatori seriali perché lì è un altro discorso,
12: certo.
13: C'è quella gente invece che non ficca via niente, ma niente, sì, mia madre non ficca via niente, cioè lei tiene, però lì mi rendo conto tante volte che sono anche proprio culture diverse, cioè io ho 40 anni, mia madre ne ha 70 appena compiuti. Io arrivo dalla società degli anni 80 e della massima opulenza probabilmente di questo paese, che era gli anni 90, forse anche troppo. Lei la stessa fase l'ha vissuta negli anni 60-70, quando non è che dovevi mettere insieme il pranzo con la cena, no, però non nuotavi nell'oro, sì. Quindi tutto quello che hai adesso tendi a tenerlo, perché se non lavori molto su te stesso, su certi
12: le cose le riparavi.
13: Sì, sì, sì. E poi tendi a tenere, perché? Perché arrivi da un periodo in cui le cose ce n'erano molte meno, e allora quelle cose lì sono quasi un conforto, un rifugio per te, capito? Ma non un rifugio in senso psicologico, però quasi, come dire,
12: sono simboliche,
13: non rimarrò
12: anche.
13: Mai senza, sì. Non rimarrò mai più senza qualcosa. So,
12: erano anche simboliche, Luca, cioè il, sì, esatto. Il servizio buono da usare la domenica, e neanche tutte le domeniche, per dire, no?
13: Ecco, cioè. Delle svalangate di piatti, di robe, cioè io quando a casa mia capitato il terremoto, c'era la cultura mia e di mio padre in contrapposizione con quella di mia mamma, perché la cultura mia e di mio padre era quello che si è sfasciato di suppellettili, robe varie, eccetera. Dicevamo mio padre, ma tuttora, a passa distanza di praticamente 14 anni, ci diciamo, cazzo, si fosse sfasciato qualcosa in più, perché aveva una valanga di roba inutile. Mia madre invece è, oddio, si è sfasciata quella roba lì, che quando è tornata a casa un mese dopo, perché l'aveva mandata in montagna, un'altra parte dove il terremoto non c'era, quando è tornata a casa con la parte femminile piccola della famiglia, cioè bambini, che ha visto cosa mancava, perché aveva messo in qualche saccone, oddio quella cosa lì, oddio l'altra, oddio. Mentre la grande lezione di un sisma di quel tipo era: renditi conto che ti serve molto molto molto meno di quello che hai, perlomeno nel mio caso, intendo, eh. Poi nel caso c'è anche persone che hanno meno, che invece in realtà tutto quello che hanno gli serve. Nel mio caso era lezione, ero circondato da molto di più di quello che in realtà mi serviva per vivere decentemente.
12: Lu, sto traslocando, sono in una situazione abbastanza di pressing, e mi accorgo, nonostante io non ritenga di avere tante cose, che mi serve molto meno di quello che ho.
13: Esatto, quello.
12: Sì. Quello. Che poi anche lì uno dice, non c'è però bisogno di vivere una vita da cavernicolo in cui basta che il fuoco, il ruscello pietre, d'acqua, le pietre fatte a ruota più o meno, ecco, le levigabili. No, perché c'è bisogno anche un po' ogni tanto di dopamina, no? Cioè ogni tanto uno si fa anche un regalino, ecco, sì, esatto.
13: Sì, esatto. Non ci fa schifo, cioè non è che vi siamo in un'unione sì, 50, magari cioè, siamo una cosa un po' più capitalismo.
12: Sì, esatto, quindi una cosa anche un po' più non l'ho scelto io il capitalismo, che sai che io sono per il baratto, però una cosa un po' più bellina rispetto a una cosa un po' più brutta, quella era una tautologia. Ti leggo qualche messaggio, guarda, carini. Sì. Allora, parto con l'idea che adesso vado in garage e caccio via tutto, apro la serranda, poi mi blocco perché vedo che tutto quello che ho un giorno mi potrà servire.
13: Torno
12: in casa deluso e affranto, ripensando, no, domani lo faccio, però domani.
13: Si torna sempre.
12: Carinissimo questo messaggio.
13: Quella è mia madre.
12: Sì. Poi ecco. Sul rapporto con il dire basta, ho detto, questo è bello, questo messaggio profondo, ho detto basta alla curva per divergenze con i gruppi organizzati, una privazione non da niente, e da quando ho detto basta però non sono mai più andato, e sono circa 3 anni.
13: Ma sai, lì poi attiene anche l'orgoglio della persona, ma orgoglio nel senso che sfonda poi nel fideistico, nella fede, cioè, capito? Quindi lì, ecco, quello è un discorso diverso, perché per quanto io sia molto lontano da, diciamo, da una certa cultura del tifo, da tante culture del tifo, cioè lo vivo in una mia maniera differente, mia e di tante altre milioni di persone, però diversa da quella cosa lì, però tendo a capire, ma l'ho vissuto anche con un mio amico tifosissimissimissimissimo del Modena, in cui, cioè, lui ha fatto lo stesso percorso e una persona andata in curva, in trasferta per 30 anni, non per 20 minuti, ma per 30 anni veramente, da quando aveva 14 anni fino a 40, e poi ha fatto quel percorso lì, per cui non mai più andato, banalizzo, in curva, per quanto destra, sinistra, centro della curva, sopra, sotto ci siano delle differenze rispetto alle persone che abitano quel punto lì, organizzazione eccetera, è andato in gradinata da un'altra parte, lui va sempre lì perché ragionamento simile a quello di

0: Oh, sono con meno,
1: ecco,
0: esatto,
1: sì, certo. Veramente anche meno, sto bene quelle due ore lì, mi trattano bene, sì, a posto. Ecco,
0: cioè, infatti quel mio amico lì si è rotto in, guarda, è una roba che fa, mi fa anche sempre molto ridere, quel mio amico lì si è rotto in bocca con un pezzo della curva, cioè le persone che aveva attorno, amiche alle organizzazioni, ma le persone, sì, che attorno, quando gli hanno detto una frase che lui ha interpretato come gravissima, in realtà in 40 anni, in 30 anni, figurati cosa avrà sentito, gli hanno detto: Te di calcio non capisci niente, te sei della bassa, vai a vedere San Felice. Allora, da quella volta, sì, lì, cioè io credo che lui, cioè lui ha vissuto delle robe in cui veramente negli anni 90 andavi a Como e pigliavi le cinghiate, sì, cioè erano robe anche pesanti oggettivamente, ma anche proprio, ma non solo fisicamente, ma anche moralmente da sostenere, erano pese. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata nel 2021,
1: il classismo in curva, sì.
0: Te sei della bassa, non capisci niente, vai a vedere San Felice, che sarebbe San Felice sul Panaro, sì, campionato d'eccellenza, come dire, vai a vedere un'altra roba, cioè un altro livello, perché giusto lì meriti di stare. Ma io immagino che siano successe cose un milione di volte più grave, ma quel momento lì, quella è stata la goccia. Vai te i meandri della psiche umana.
1: Lu, cos'è la prima cosa calcistica che succederà questa settimana? O ci aggiorniamo a lunedì prossimo?
0: No, beh, oggi succede. No, a livello italiano, se mettiamo a livello italiano, è successo del Milan, che prima o poi doveva succedere, perché siamo a luglio praticamente, cioè sì, sono ancora, sì, cioè, quindi che abbia una parvenza di società, sì, almeno per fare l'iscrizione al campionato.
1: Sì, però l'avrei voluto un po' più calcistica, però. cioè sì, anche, no, anche la nazionale, anche sì, adesso abbiamo magari tra poco abbiamo un presidente federale, ok?
0: No, dici proprio di calcio, di pallone,
1: sì, di qualcosa, esatto, che
0: a livello d'Italia niente, cioè c'è purtroppo, rispetto a tutte le altre nazioni calcisticamente sviluppate, noi non esistiamo in questo momento come calcio giocato, cioè proprio siamo in vacanza nella maniera più assoluta, e non voglio sfondare nel mentre gli altri si giocano il mondiale, i nostri sono di Ibiza Formentera, perché non è quello, capito? Però oggettivamente, se non vai a parlare della presenza federale del Milan, che è una dirigenza, o anche di qualcosa oggettivamente di mercato, la scorsa volta avevamo parlato di Orsolini per esempio, cioè fai fatica in Italia a vedere in questo momento il pallone che rotola, cioè rotolano le parole, rotolano i numeri, i comunicati, cioè quel calcio che a me non è che proprio faccia proprio impazzire, essendo appassionato di pallone, ma però che esiste, e il mondo insegue il pallone, noi invece siamo alle trattative da Giannino, cioè, è così. Purtroppo è così.
1: È così, le famose trattative da Giannino, esatto.
0: Sì, magari non esistono più.
1: Nella,
0: però
1: nella sala dietro, ecco. Non lo so, no, esiste ancora Giannino? Sì, immagino di sì, però
0: sì,
1: non
0: Giannino è sicuro. Non so quanto è la Mecca milanese, anche rispetto
1: Guarda,
0: a quanto quei protagonisti non ci
1: sono
0: più.
1: Io sono tremendo. Io avevo due locali preferiti a Milano, peraltro diversissimi l'uno dall'altro. Uno era un bellissimo locale, l'altro era un bar, hanno chiuso tutte e due.
0: Ah, beh. Quindi, no, beh, ecco. Quello è storico, quello sì, è più, cioè anche solo il nome, per quello che c'è stato, per il fatto che se uno dice da Giannino se lo, sì, ricordano, se non altro per quello, anche se non c'è più,
1: vedo tempi
0: una volta,
1: che mi cambiano, vedo tempi che mi cambiano e che non vedo tempi che mi cambiano e non vedo chiudere posti, e poi ci salutiamo e ti ringrazio, non vedo chiudere posti perché non vanno, vedo chiudere posti,
0: sì,
1: vedo chiudere posti,
0: sì. No, poi tra l'altro volevo dire un'ultima cosa, poi ti lascio, sì, subito, scusa. Voglio dirti, secondo me, ripeto, perché chi segue la trasmissione non la sa, magari chi segue i tuoi social parzialmente, la progressione che io ho individuato per te, per la tua esperienza sportiva, non è stata colta all'inizio, la ripeto chi ci segue, la dico anche chi ci segue.
1: Diciamola.
0: Allora, Leo Vicari, lo sapete, lo seguite, è Bologna, Malaga, Fortitudo, in ordine sparso, fatto voi. Allora, Bologna ogni anno si ripete il rito, quindi ogni anno bisogna portare a casa la Pagnotta, ok, però oggettivamente ultimi anni, cioè
1: bene,
0: qualificazione a Champions,
1: assolutamente
0: League,
1: bene,
0: Champions,
1: assolutamente
0: e Coppa,
1: bene,
0: Italia, sì, cioè ti arrivano due botte dove dici, beh, insomma, beh, anche se un anno
1: Coppa Italia, poi Coppa Italia, stiamo parlando di, sì, trofeo, sì, cioè, stiamo parlando, no, del mio trofeo, del mio trofeo,
0: sì, me l'avevi mirato, quindi sì, ci mancherebbe, quindi voi, Bologna l'abbiamo messo da parte, cioè non da parte, ma l'abbiamo messo

0: posto, cioè hai visto delle
1: sì,
0: belle
1: sì,
0: cose.
1: Sì, sì, siamo quasi pari.
0: Quest'anno il Malaga, che è salito dalla C, dove era finito per poco, però comunque è salito dalla C non proprio tantissimo tempo fa, che immediatamente fa una promozione in Serie A, che insomma non è che proprio fosse super super super sì, attesa sì. E né sarebbe stata ripetibile se non fosse andato su quest'anno, cioè c'erano delle situazioni per cui il prossimo anno forse era molto più difficile addirittura.
1: Assolutamente.
0: Quindi voglio dire, hai messo a posto anche il Malaga, cosa manca da mettere a posto? La Fortitudo. E allora io qua lo dico, mi prendo la responsabilità, io credo che questo possa essere l'anno in cui la Fortitudo vincerà la Coppa Italia di Serie 2.
1: No, non doveva andare così, non era quella, non devi vincere la Coppa Italia, devi andare su. Mi è stato proposto, questo non lo sai, mi è stato proposto, ah sì, dobbiamo salutarci, mi è stato, ho scritto su Instagram che sia che il Fossolo mi richiama, e mi ha scritto il direttore sportivo del Fossolo qualche minuto, l'ultima giornata per celebrare la festa, non si nega a nessuno. Oh, cioè, alla Gene Gnocchi, devo andare, Lu, devo chiudere.
0: Cioè, cose sportive sì, sei passato da Remerda a Remida.
1: No, un po' sì, dai. Sentiamo lunedì. Ciao, grazie. Ciao. Arriviamo.
2: Quasi Gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercol, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 15.06, Leo Vicari, quasi gol, ciao. 366-402-4022, come ogni settimana facciamo un collegamento con il nostro amico Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno.
6: Eccoci, ciao, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno Bruno, che giorni sono, che settimana inizia anche per il Bologna e per noi che proviamo a raccontare quello che succede, ma mi sembra succeda abbastanza poco da un punto di vista degli annunci, magari invece da un punto di vista delle scelte è quella decisiva per instradare la nuova stagione.
6: Il momento delle scelte stanno arrivando, perché bisogna capire esattamente cosa succede sul piatto delle offerte, perché se ci saranno per esempio le offerte, come diceva oggi il nostro giornale, ci saranno offerte per Dallinga e meno per Castro, ma meno per Castro si intende non la cifra, cioè le offerte ci possono essere, però la cifra che spera il Bologna ovviamente è una cifra molto alta.
5: Meglio prenderne meno per Dallinga e tenersi Castro, ecco, perché si crede nel valore del giocatore. Bruno, lo chiediamo anche a chi ci ascolta a questo punto. Io, nonostante tutti questi anni, poi è vero che non mi occupo di calciomercato, tu invece Bruno hai fatto calciomercato tantissimo, sì. Soprattutto all'inizio, no, della carriera giornalistica,
6: sì, certo,
5: però sì. Cioè, firmavi proprio i pezzi di mercato, no?
6: Esatto.
5: Anni fa, allora, e io vi stimo tantissimo, perché per me è sempre stato arabo il calciomercato, poi magari me la cavo di più in altre cose, però magari, ecco, però mi spieghi Bruno come mai oggi un tifoso, vedendo le due annate di Dallinga, deve dire: ah sì, adesso c'è questa fila per Dallinga, come scrivete anche voi oggi, non la fila magari, però insomma ci sono tanti interessamenti per Dallinga. Cioè, oggi qual è la, detto alla bolognese, bazza per una squadra estera andare a cercare un giocatore che da due anni delude?
6: Perché comunque è un giocatore giovane, parliamo degli aspetti positivi, ha delle caratteristiche tecniche indiscusse che nell'ambiente sono riconosciute, quindi non è che si pensa che non siano evaporate, non esistono più, e ha delle potenzialità, comunque ha fatto vedere che è stato immesso nelle partite dei grandi circuiti internazionali, Europa League, Champions League, e poi non ha reso a Bologna secondo le aspettative. Magari i sartori dei vari altri club possono dire: la bazza è che io lo prendo a una cifra che non è quella spesa dal Bologna e poi mi porto a casa un crack, perché o comunque un giocatore importante che riesce a restituirmi una parte delle aspettative che erano all'inizio. Chi crede in certe sue potenzialità, chi ha una squadra fatta in maniera tale che, secondo appunto quelle valutazioni dei direttori sportivi, può dar respiro, forza, possibilità Dall'Inga, riflettono su questo. Siamo nel numero dei giocatori che in una, nei 5, 6, 7 campionati più importanti d'Europa possono giocare. Quindi,
7: ecco, rilancio Bruno, rilancio la mia, il mio dubbio. Aver visto Dall'Inga nel campionato francese è un conto. Sono passati due anni, si è scontrato con il campionato italiano e non ha fatto bene. Se io sono una squadra del campionato spagnolo, perché devo credere che da me faccia meglio?
6: Beh, quello in base alla squadra che ho, alle ambizioni che ho, in base anche al gioco che sviluppo, perché il Bologna con Dall'Inga ha sviluppato un gioco che probabilmente non favoriva il ruolo del centravanti, questo è sicuro. Cioè, tutte le squadre d'italiano nella storia dell'esperienza calcistica d'italiano hanno penalizzato i propri centravanti, tranne Vlahovic i primi 2-3 mesi. Questo è una costante, nessun centravanti delle squadre di italiano degli ultimi della sua storia calcistica di livello professionistico hanno, nessun centravanti è stato favorito dal gioco d'italiano.
5: A parte, a proposito, cioè l'italiano che va in Turchia va a allenare un club, c'è la Turchia che è allenata da un altro allenatore italiano, Turchia che è già fuori dai giochi ai mondiali in maniera, pare, abbastanza pittoresca, no? Anche se questo è il calcio, tantissimi tiri in porta, nessun gol. Montella pare abbia incassato comunque la fiducia della federazione turca. E ti faccio questa domanda, Bruno: che allenatore è Montella? Cioè, cos'è Montella per il calcio oggi? È strana la parabola, no? di questo ex grande bomber, peraltro.
6: Sì, ha fatto benissimo quell'anno a Roma, sì, in cui non venne poi sostanzialmente confermato. Ha fatto bene a Firenze e è un allenatore che predilige l'equilibrio, ma la fase offensiva dovrebbe essere anche una delle sue caratteristiche. Evidentemente con la Turchia, evidentemente allenare una nazionale non dà le stesse possibilità. Diciamo che secondo me allenare una nazionale è un mondo completamente diverso da allenare un club, dove tu puoi sviluppare un tuo progetto su 2-3 anni in base a un accordo che è un accordo privato. E quando alleni una nazionale impegni l'immagine di quella nazione e quindi tu puoi essere anche un tecnico che ha bisogno di 2-3 anni, stabilisci con i tuoi diretti con i diretti dirigenti con i quali ti rapporti dei progetti, dei passaggi, poi però c'è l'immagine della nazione e quello non ci si può fare niente, non c'è un progetto tecnico che tenga e quindi si tratta di mettere in campo due diversi tipi di approcci. Probabilmente Montella questo l'ha sofferto più di altri.
7: Interessante, Bruno, la tua risposta, anche perché poi va a integrarsi col fatto che,
6: cioè, io ti dico, Montella a me come allenatore piace,
7: anche
6: la
7: a me.
6: Fiorentina che allenava aveva delle caratteristiche che mi incuriosivano, andavo a vedere le partite dicendo vediamo che cosa tira fuori Montella. Qui invece un po' meno.
7: Uno per il resto, sì.
6: Calciatori ce ne ha, Calciatori ne ha.
7: Calciatori ne ha. Se lui incassa questa fiducia, vuol dire che anche lui poi vuol rimanere alla Turchia, quindi che.
6: Diciamo che il calcio turco è un calcio d'élite. Montella, che è tra i primi, possiamo dire, 30-40 allenatori del mondo, vuole una squadra di un calcio d'elite.
7: Bruno, ti leggo questo messaggio su Dallinga, che ricorda come Dallinga sia un patrimonio della società e quindi vada trattato evidentemente anche da tale, non solo a giocatore che ha reso, non ha reso, insomma, si può utilizzare anche come pedina di scambio, come non lo si deve svendere, perché alla fine è un giocatore che, insomma, anche a bilancio è stata una scelta, no? Dallinga, insomma, spendere quei soldi per puntare su di lui.
6: Questo è ovvio che è un presupposto, non lo si deve svendere, però poi il mercato ci dice a quali condizioni può essere immesso in questa giostra di scambio, perché o Dallinga diventa un calciatore che si dice vabbè, rappresenta una minusvalenza e comunque sì, ci tornano indietro dei soldi, ne abbiamo spesi 15, ce ne tornano 8, sì, 10, sì, e sì, va bene così, oppure si fa un'operazione puntando ancora sul fatto che possa riscattarsi o possa trovare il suo giusto equilibrio, che non significa tornare a Bologna, significa che la sua valorizzazione, che è la politica che fa l'Atalanta ha tantissimi giocatori che si affermano da altre parti e che in sostanza è un franchising, non sono mai prodotti che poi vengono utilizzati all'interno. Sì, sono questi, è l'Atalanta che li ha immessi sul mercato, l'Atalanta magari non li utilizza, però l'Atalanta ne ha dei benefici di carattere
7: un po' come noi con Carson, noi con Carson, dai. Bruno, allora Giovanni Maragò è il nuovo presidente della FIGC. Mi fai un commento breve per poi, dopo la pausa, farmelo più lungo?
6: Speriamo, ma lo dico, che non porti Mancini, però lui porterà Mancini e se ne sbatte della decenza, se ne sbatte dell'immagine dell'Italia, con i propri calciatori. Maragò è l'affermazione del potere per il potere, abbiamo in sostanza una, non che avete avesse costituito chissà quale alternativa, però diciamo se Maragò porterà Mancini significa che l'Italia è continuamente preda di queste lobby piratesche che non fanno che mettere le mani su quanto è ancora possibile portar via, gestire. Sono le bande che si scatenano sullo sport.
7: Diciamo che anch'io mi immaginavo quando si parlava dopo la Bosnia, bisogna rifare tutto, i nomi alla fine sono sempre quelli e capisco poi la disillusione, disaffezione della gente. Mi fermo un attimo, torno tra poco con Bruno Bartolozzi e con voi.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza?
14: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Alle 15.22 con Leo Vicari, quasi gol, ci siete voi, grazie al 366-402-4022, ancora con noi Bruno Bartolozzi, ciao Bruno.
6: Eccolo.
7: Bruno, oggi su Stadio scrivete che alcuni big della nazionale italiana spingono per il ritorno di Mancini. Io ho fatto la battuta prima: chi sono i big della nazionale italiana? Non è il caso di venire un pochino a patti con la realtà, che dei big non ne abbiate, cioè, no.
6: Ma i big sono quelli che rappresentano le vecchie oligarchie, i vecchi modi, insomma, ogni, diciamo, struttura ha i suoi big così letti in questa maniera. Mancini è il vecchio che avanza. Il vecchio che avanza è indubbiamente lo slogan di ogni mancata riforma che il calcio italiano immagina per se stesso. Il calcio italiano ha bisogno di una svolta, di freschezza. Immaginate che entusiasmo la gente potrà avere di fronte a un Mancini che è scappato per soldi e è andato ad allenare in un'altra nazionale, lasciandoci non in braghe di tela, perché certo peggio di quello che avevamo subito sarebbe stato difficile immaginare.
7: Credi Bruno sia un argomento da conferenza stampa? Cioè, credi sia un argomento che terrà banco il tornare sull'addio di Mancini, o si debba solo guardare avanti?
6: Non è possibile avere l'immagine di una nazionale che guarda avanti senza diciamo, dopo una rottura così traumatica. Io penso che sia stato quanto di peggio si possa immaginare nell'ambito della storia di una nazionale. Io scappo perché non perché non funziona qualcosa, ma perché mi danno più soldi da un'altra parte. Questo è il valore della nazionale.
5: Guarda, è un tema della puntata di oggi, quello del dire basta, del tornare sui propri passi, e vorrei interrogare anche te, Bruno, se hai un aneddoto di vita in questo senso. Io non avevo preso Mancini, non avevo preso la nazionale come esempio, come caso da portare all'inizio della puntata. Avevo parlato più che altro di Ronaldinho, no? Che ci sta facendo tutti sorridere questa storia di Ronaldinho e di questo suo accordo di cui si parlerà domani con il Ravenna. Ronaldinho, che è un giocatore che ha smesso con il calcio, non è un giocatore che si è messo a giocare in categorie inferiori, ha proprio smesso con il calcio. Tu, Bruno, hai un aneddoto su di te, sul tuo rapporto con la parola basta?
6: Il rapporto con la parola basta? Il rapporto con la parola basta te lo dà un po' la storia e la realtà, perché la parola basta è sempre commisurata a un'aspettativa, un desiderio che invece deve fare i conti con le esigenze e la dittatura del reale. La dittatura del reale è una forma di comprendere prima e meglio di altri in che direzione vanno una serie di avvenimenti, per cui tu dici basta nel momento in cui non si sente più un'armonia, un equilibrio, ci sono anche situazioni a volte sentimentali, no? Che ti portano a dire basta con...
5: Ma quando dici basta, poi è basta davvero? Perché poi è quello anche il...
6: Il basta davvero è, intanto quando tu dici basta, è una tua scelta, e come qualsiasi scelta è una scelta che deve fare i conti con la realtà. Se la realtà poi ti impone una serie di cambiamenti o di necessità per cui questo basta non funziona più, sei costretto a rivedere quelle scelte, ma non perché... Che significa essere coerenti? Essere coerenti significa rapportare le scelte che la vita ti impone di volta in volta a una serie di presupposti e di valori di carattere universale. Poi questi valori, è vero, possono cambiare, e possono cambiare le condizioni. Quindi il basta è un basta, come dire, sempre teoricamente malleabile. Ci sono però condizioni alle quali non si può venire meno, quando vengono messe in gioco la tua autonomia. Tu hai un'autonomia nelle tue scelte, quando non ce l'hai è diverso. Una persona in costrizione, in cattività, una persona sotto ricatto, una persona minacciata, una persona che non è libera, per esempio economicamente,
5: sì, non è libera, che non ha gli strumenti per fare le scelte che hanno altri. Certo.
6: Esatto, non può dire basta a prescindere, però tu hai un novero di possibilità entro il quale esercitare la tua autonomia. Questo è anche un principio, diciamo, illuministico, kantiano, che quali sono i valori universali della morale che debbono essere applicati per far sì che una scelta sia etica. E il dire basta appartiene a quel novero di possibilità. Allora tu fai riferimento a questi valori universali, che siano sempre applicabili, non ci sia un'eteronomia, quindi un dispositivo di leggi che dipende da altro. Quelle leggi che dipendono dalle tue scelte, allora lì devi essere coerente. Ecco, lì devi cercare l'autonomia.
5: Prima di leggerti un messaggio sugli allenatori, Mancini e così via, ti chiedo: che cos'è stato Ronaldinho?
6: Ma Ronaldinho è stato un grandissimo talento, che però non è diventato uno dei grandi leader, dei grandi campioni che il mondo e la storia del calcio hanno proposto. E appartiene a quel novero di 40-50 grandi calciatori che il calcio ha messo insieme, ma non è stato né una leggenda, perché non ha avuto, diciamo, le caratteristiche di unicità rispetto alle proprie motivazioni, all'espressività del proprio calcio, né è stato poi quel campione così vincente, così trionfante, che ha lasciato il segno. È stato un giocatore molto molto importante, certamente sì, un campione, ma non un campione leggendario o un giocatore di riferimento. Cioè, giocatori come Cruyff, Pelé, Maradona, Ronaldo, Nazario, forse Ronaldo fenomeno, Messi,
5: cioè Ronaldo Cristiano, dici? Sì, cioè, sì, forse
6: Cristiano.
5: Sì.
6: Messi, io Messi ancora lo metto un po' sotto. Non hanno rappresentato, ecco, Cantona invece ha rappresentato per esempio qualcosa, cioè devi avere devi aver lasciato il segno. Best, George Best ha lasciato il segno. Coloro che hanno impresso la propria impronta, la propria orma sul vivere civile, sulle relazioni sociali, sul costume, questi sono calciatori che appartengono al rango dei grandissimi. Ronaldinho non lo ricordiamo per questo.
5: È molto interessante che tu abbia spostato la cosa anche, spostato giustamente la cosa anche su quello che rimane dell'immaginario popolare, quindi sul costume. Che bella parola, costume. Poi quando hai detto Cantona ha lasciato il segno, sì, anche sul corpo di un tifoso lasciò il segno, no?
6: Sì.
5: Ecco,
6: però c'era una motivazione, era un tifoso razzista che insultava e lui ha rappresentato in qualche modo l'equilibrio del calcio che viene spezzato e non ci sto.
5: Bruno ti contesta questo ascoltatore sul fatto che avresti detto che Messi non è leggendario? No, Bruno ha detto che lo mette un gradino di sotto, però non mi sembra abbia detto che non è leggendario, però vabbè, Bruno, parla tu ovviamente. Sì.
6: No, ma lì poi sono opinioni.
5: Gusti anche, dai, è calcio, sì, esatto, sono gusti. Cioè
6: Sì, sono gusti entro i quali, per esempio, uno dice, in base poi alle conoscenze, alla conformazione che ha, che so, che certamente Beethoven è un grandissimo Bach, un grandissimo musicista indiscusso, ma magari nel novero di questi c'è chi può inserire Verdi e chi non lo inserisce.
5: Sì.
6: Quindi
5: no, ma poi scusa, ti faccio anche un altro nome, che magari Baggio.
6: Sì.
5: Cioè, fuori dall'Italia Baggio è epica. Cioè, fuori dall'Italia parlano ancora di Baggio, magari sia noi che ne parliamo un po' meno, no?
6: Ecco, io per esempio Baggio lo metto dentro questi grandissimi di sicuro più di Messi.
5: Io Messi devo dire che per quanto è durato io lo metto nelle leggende invece.
6: Sì, no, ma io non ho... sono queste cose, no, che vanno bene se le discutiamo per radio, se
5: ma certo, ma ci mancherebbe, cioè, no. Anzi
6: a me non sta simpatico Messi, il suo modo, cioè, è chiaro che ha rappresentato, io per esempio Zico lo metterei.
5: Io di Zico, Zico, io ti ascolto, io di Zico non posso averne quella contezza perché ero molto piccolo quando Zico. E quando Zico era Zico. Zico in Italia ha fatto Zico.
6: Ha fatto delle cose importanti, poi purtroppo Baldorighetti l'ha rotto e quindi si è rotto il giocattolo, però poi diciamo che Zico in Italia ha rappresentato una squadra che non era certo le squadre dove ha giocato nella sua carriera, però Zico ha lasciato il segno. Zico ha colpito l'immaginario e poi retrocedendo indietro Puskas.
5: Tutti attaccanti, Bruno, peraltro, no?
6: Beh, Beckenbauer sicuramente lo mettiamo tra le leggende.
7: Okay.
6: Beckenbauer non possiamo non metterlo tra le leggende. Yashin non possiamo non metterlo tra queste leggende.
7: Sì, esatto, ha ragione questo ascoltatore. Zico in Italia fece 4 gol contro la Longobarda di Oronzo Canà, è vero, nell'allenatore del pallone c'è la quaterna di Zico, è vero, con lui che prova a fargli il malocchio, in realtà Zico fa 4 gol. Comunque Messi, stiamo parlando di un giocatore che con il fisico che si ritrova ha disintegrato qualsiasi record. Ecco, un momento però, momento. Io non ritengo che il fisico di Messi, una volta cominciata la carriera, sia stato un handicap. Lo sarebbe potuto essere se gli avesse impedito, Bruno, metti che non nasci del Barcellona, metti che il Barcellona non crede in te, avrebbe potuto non sfondare Messi, ma dal momento che sfondi, quel fisico secondo me non è stato, Bruno, un qualcosa che gli ha tolto. Anzi,
6: no, ma attenzione, io rispetto a Messi ho non una particolare simpatia, anche se
7: è legittimo, cioè legittimissimo,
6: sì, sì, no, sì, perché con questo tipo di, ecco, parliamo di leggende, ci deve scattare qualcosa. A me Messi non la fa scattare,
7: okay.
6: Però oggettivamente è durato un numero di anni straordinari, sempre in testa alle grandi classifiche, però non è che uno che abbia lasciato il segno, nel senso che oltre per i gol, per cosa ti ricordi Messi?
7: Mentre allora ti spiego per cosa me lo ricordo, per due cose oltre per i gol. Una è che ha fatto cambiare idea a tanti, perché ovviamente venire dopo Maradona parti che non c'è neanche la gara. L'altra è l'aver imparato a giocare con e per gli altri, cosa che Ronaldo non sa fare, ad esempio.
6: Sì, ma non sempre.
7: Ma io ti dico quello che ho notato io, che poi che non vuol dire se è il migliore a farlo, quello che ho notato io, Messi si è messo in discussione.
6: Sì, siamo sempre nell'ambito calcistico.
7: Certo. Bruno, al volo, abbiamo un minuto e mezzo. Cos'è cambiato nella comunicazione del calcio negli ultimi 15 anni, dice questo messaggio, per arrivare ad affermare la narrativa che un allenatore o un CT è più importante dei giocatori che scendono in campo? Bruno, temone,
6: Ma non è che sia cambiato, è che ci sono allenatori in grado di creare delle condizioni per cui i gruppi di potere anche comunicativo vengano impressionati dalla propria idea, e altri meno. Mancini è uno di questi che gioca un ruolo molto importante nel fabbricare un'immagine di sé attraverso dei contatti e attraverso i contatti con il potere. Altri no, e quindi molti sono i calciatori, gli allenatori che costruiscono questa loro immagine. Di certo il fatto che il calcio abbia così tante discipline dentro, il preparatore, il tattico, sì, il motivatore, e che siano in qualche modo riassunte poi da una figura chiave, lo rende simile alla direzione d'orchestra. La direzione, sì, d'orchestra, in realtà, che fa il direttore d'orchestra? Spiegatemelo che fa. Ci sono alcune ensemble che ne fanno a meno, ovviamente ensemble di carattere minore dal punto di vista numerico, però poi ci sono grandi idee, grandi visioni della musica che hanno bisogno di un interprete che guidi tutto il processo, e allora lì è il grande direttore d'orchestra indispensabile, che crea anche un cambiamento epocale. Lo stesso avviene nel calcio, lo stesso avviene nelle panchine, quando questi allenatori costituiscono e imprimono la loro impronta impronta nel materiale calcistico sportivo, allora sì, possono essere definiti grandi interpreti, altrimenti sono degli onesti raccordatori di più esigenze che il calcio moderno ha stabilito necessarie.
7: Ecco, esatto. Allora, e ne parliamo settimana prossima, Bruno.
5: Vai via? Ci sei settimana prossima? Sei ancora, noi facciamo ancora due settimane.
6: Non ti preoccupare.
5: Anche perché dobbiamo parlare.
6: Si preoccupi noi, gli ascoltatori, di sentire sempre.
7: Ecco, esatto. No, secondo me è cambiato anche un po' il come si racconta il calcio. E ne parliamo settimana prossima. Tu invece sei in libreria con il Neocalcio, dove questa settimana?
6: Dunque, noi stiamo preparando l'8 luglio Villa Pallavicini a Bologna, la kermesse, poi troveremo dei dettagli nelle ultime puntate perché a luglio non ci arriviamo, diciamo con la radio, immagino.
7: Ah, e noi finiamo il 10.
6: Il 10 luglio?
7: Sì, noi finiamo il 10 noi. Quindi,
6: Quindi ci sarà, siccome poi insieme abbiamo prodotto con Enrico Curro anche il confessionale del calcio che è uscito, ma poi ne parleremo, sono 9 racconti vissuti in prima persona di esperienze calcistiche, dove c'è gli angoli remoti e oscuri della vita di Ronaldo, personaggi come Callon, la storia degli scudetti imbrattati nel tempio della Juve da parte, forse, sì, sicuramente di un grande dirigente del Milan, e come è successo con scritto Ladri, la storia di un tentativo di truffa ai danni di Tavecchio, tutte storie inedite.
7: Ma è appena uscito questo libro? È appena uscito?
6: È uscito e ve lo sto dicendo adesso.
7: Grande.
6: Perché è appena uscito e quindi il confessionale sarà mia premura farti avere.
7: Ma guarda, ma non vedo l'ora. Allora, quindi Bruno Bartolozzi.
6: Tutti aspetti di, perché racconti sul calcio ce ne sono giustamente migliaia, però questa è una storia di racconti per lo più inediti, con risvolti inediti, ma soprattutto vissuti in prima persona, cioè non è che qualcuno mi ha detto
7: sì. Allora, Bruno Bartolozzi e Enrico Curro, il confessionale, le storie segrete del calcio, non sempre edificanti, non sempre lieto fine, in libreria e in tutte le piattaforme online. Bruno, sei lanciatissimo, grande. Ci sentiamo.
6: Ci divertiremo, anche perché magari questo è un libro che, per esempio, uno può prendere qualche aneddoto. Per esempio, ci sono alcune vere storie. Facciamo un po' di. Posso uno?
7: Allora, Bruno, facciamo così. Se mi aspetti dopo la pausa, abbiamo ancora qualche minuto.
6: Va bene,
7: ok, ti chiamo tra 2 minuti, ok? Ciao.
6: Perfetto,
7: ciao, arriviamo.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
18: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
20: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
20: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Per info, emilianamacchineufficio.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 15.45, Leo Vicari quasi gol, abbiamo ancora qualche minuto a chiacchierare. Lo ringrazio con Bruno Bartolozzi che ci ha dato la notizia, ci ha detto che ce l'ha tutti i giorni con Stadio, però ci ha detto che c'è un nuovo libro, lui e Enrico Currò, ancora il gatto e la volpe, con Il confessionale, le storie segrete del calcio, non sempre edificanti, non sempre a lieto fine, vissuti da voi due in prima persona. Bruno, allora stavi dicendo che uno può anche trovare argomenti in questi meandri, in questi cunicoli.
6: Sì, ma per esempio la vicenda che ormai è un po' datata, ma che costituiva e ha costituito un mistero: perché l'Inter, dopo una stagione straordinaria, ha dato via Roberto Carlos? Perché l'Inter aveva Roberto Carlos, sì, che avrebbe fatto, sì, più o meno la carriera di Javier Zanetti.
7: Assolutamente.
6: Immaginate l'Inter
7: insieme a Javier, insieme a lui peraltro, cioè insieme a Zanetti, sì, perché...
6: esatto. Un anno e andò via.
7: Ti do la risposta, quella che sì. Si dice
6: quella da manuale.
7: Esatto, si dice che Hodgson preferisse Pistone a Roberto Carlos, so, esatto. È quella la...
6: Ecco, ma noi possiamo credere a questo, l'abbiamo creduto perché Roy Hodgson, che è amico di Moratti, ha sempre non ha mai smentito questa idea. E invece lì c'è la storia vera. Come è andata? Siccome la storia vera a me l'ha riferita Moratti, posso ritenere che sia vera.
7: Sì, okay.
6: E mi è esposta in tutta la sua paradossalità, ma bellezza, che testimonia di come quel calcio con quei protagonisti fosse legata a delle sfumature, come dire, di stile. Insomma, cioè è una storia secondo me molto molto divertente.
7: Ma Bruno, ma io non vedo l'ora di leggerlo, ma grazie per averci dato questa, cioè siete in libreria da pochissimo e grazie, insomma, il confessionale, quindi
6: ci sono le storie di Callon, le follie di Callon, personaggio straordinario che
7: Callon, che era nostro, Callon che era del Bologna, cioè viene in Italia nel Bologna Callon, no? Ed è il
6: Callon viene in Italia dal Lugano all'Inter, e poi l'Inter lo gestisce dal Genoa, insomma Callon è
7: la prima siamo noi perché lui è una specie di aggregato in ritiro.
6: Sì.
7: Fa due presenze in quell'anno, che è il primo anno che noi facciamo in Serie A, 96-97, no? Direi che è quell'anno lì. E poi è vero, poi diventa giocatore del Genoa, dove fa comunque 10 gol in meno di 30 partite,
6: sì,
7: e sono tanti, comunque. Ecco. Cagliari, Regina, Vicenza, e poi tu, Bruno, te lo ritrovi all'Inter Callon, no?
6: sì, c'era sempre la lunga mano dell'Inter. Tra l'altro lui va via dalla squadra dove è diciamo è sottratto a un destino che invece ha accomunato altri bimbi e guerriglieri soldati che venivano dalle loro parti grazie al calcio, è proiettato in questa realtà e viene venduto al in Libano alla squadra di Tiro, che ovviamente ora sarebbe una città devastata dall'esercito israeliano, che ha distrutto tutto, civili, donne, bambini, calciatori, non calciatori, e quindi, come dire, c'è questo destino di morte, distruzione e guerra, e però ci sono anche degli episodi di straordinaria comicità e non senso che affiorano e che diciamo hanno regalato sorriso, risate, allegria anche in un contesto che poi diciamo Callon non è diciamo sì, lo ricordiamo come un calciatore che ha lasciato un segno profondo, però è un calciatore che ha accompagnato quegli anni e è stato vicino a regalare momenti d'oro all'Inter, anche perché ha fallito il gol della possibile finale contro
7: esatto, cioè poteva essere quello lo rendeva leggendario se lui faceva quel gol. Cos'è? Uno contro uno con Abbiati, contro no? Era? Sì.
6: Esatto.
7: È un gol sbagliato.
6: La palla deviata passa davanti a Oba Martins, che non ne approfitta, ma perché sarebbe stato impossibile. Ma io mi ricordo ancora quegli istanti in cui lui colpisce il pallone e sembra proprio destinato al gol. Andata finita 1-1. È andata finita
7: 0-0 0-0 in casa Milan
6: 0-0,
7: e ritorno 1-1
6: 1-1 e sarebbe stato il gol del 2-1 a pochi secondi dalla fine della partita, quella partita che con le regole attuali
7: va ai supplementari, andrebbe ai supplementari.
6: Esatto,
7: poi
6: esatto.
7: Ma è ancora ricordato come un gol sbagliato quello, Bruno? O fu, cioè, non fu bravo Abbiati a coprirgli quella...
6: Fu bravo Abbiati, ma lì un attaccante, è un gol sbagliato, è un gol che lui ha, cioè è una realizzazione che lui non sbaglia di granché, ma Abbiati fa una grande parata. Certo, il grandissimo calciatore riesce a metterla dentro, però non è che tutti i grandi giocatori fanno sempre le grandi giocate, e Callon, che era un grande, forse non un grandissimo ma un grande, e adesso speriamo che con la Sierra Leone, di cui è il commissario tecnico, continui.
7: Ecco, questo me l'ero perso, il commissario tecnico della Sierra Leone, però è simpatico che lui, quando torna in Sierra Leone nel 2009-2010, gioca nel Callon, cioè gioca nella squadra che prende il nome da se stesso, dopo un anno, scusa, dopo qualche mese va a giocare in Cina, quindi si autovende praticamente lui.
6: Ma lui è spettacolare, e poi da questo punto di vista lui ha sempre avuto un occhio di riguardo verso il suo paese, anche lì è raccontato, appunto manda in magazzino antistante l'area di Appiano Gentile, nei momenti in cui non c'era la squadra era pieno di materiale che lui inviava in Sierra Leone. Quindi
7: wow,
6: personaggio straordinario. E poi ci sono questi episodi, ci sono degli episodi veramente la
7: verità sulla vicenda di Ronaldo al Mondiale 98, la vandalizzazione degli spogliatoi dello Juventus Stadium, sto leggendo, no? Da parte di ignoti rossoneri, la truffa ai danni di Tavecchio, le sedute spiritiche, le più disparate terapie care ad allenatori e presidenti, e poi scommesse, combin, scandali, riciclaggio, ma anche campioni naif e professori di uno sport che si è trasformato da mito del popolo in business. Benvenuti nel mondo del calcio.
6: La storia di Tuta, la
5: grande
6: storia di Tuta.
5: Ma veramente avete scritto
6: lì
5: di Tuta?
6: C'è tutta, lì c'è tutta, sì, lì perché la scoprimo noi, io e Enrico insieme, e abbiamo poi svelato passaggio per passaggio. Una storia che è edificante sul modo di fare. Il giornalista non deve raggiungere a tutti i costi lo scandalo o la punizione esemplare. No, il giornalista è una figura terza rispetto ai protagonisti e racconta e approfondisce quello che vede. Poi ci sono i protagonisti, ci sono gli organi di giustizia sportiva, c'è tutte le istituzioni che devono fare il loro lavoro. Noi facciamo il nostro e raccontiamo quello che scopriamo. E così quello che abbiamo scoperto l'abbiamo riassunto in due capitoli della storia di Tuta e del gol segnato a dispetto dei Santi, tutti allo stadio di Venezia, in Venezia-Bari
5: 2-1, no? O 1-0? Esatto. 2-1 mi sembra, ecco, con
6: 2-1, sì, sì.
5: Mamma mia, che roba, no? Non vedo l'ora. Ecco, ti scrivono, Tuta che fa quel gol col Venezia, fantastico, è entrato nel mito. Sì, è entrato nel mito, perché tu oggi dici Tuta e tutti sappiamo a cosa ti riferisci, a cosa ci riferiamo. Cioè non faccia neanche più la gag, la tuta, quale la tuta, quella che ti metti in casa per andare a correre, no, tutti nel calcio sappiamo che cosa è successo in Venezia, cioè scusa, tutti sappiamo perché abbiamo creato una corrispondenza con quello che è successo in Venezia Bari, tornando alla mente di dove eravamo quel giorno quando vediamo quelle immagini surreali.
6: Ecco, quelle immagini poi diventano il lunedì l'intervista che facciamo io e Enrico, io la registro, che diventa prova. Poi successivamente, prima che il Venezia desse disposizioni di silenzio, sì, ci presentiamo a casa di Maniero, sì, a Legnaro,

0: Ah, vero, sì. Il gol che non doveva esserci.
1: Esatto, un gol che non avrebbe mai dovuto segnare.
0: Ti hai fatto ridere, Bruno. Non ti cambio l'umore, anche se ho un messaggio che ribadisce che Mancini non lasciò la nazionale per soldi, ma perché non andava d'accordo con Buffon. Oggi senza quel personaggio si può riaprire una collaborazione. Oddio, ragazzi, non è un po' troppo poco. Non è un po' troppo poco andarsene, firmare pochi giorni dopo con quel tipo di ingaggio da un'altra parte del mondo e dire sono andato via perché non andavo d'accordo.
1: Le scuse potranno inventare, anzi più inventano scuse surreali più perdono prestigio, punti e considerazioni.
0: Un pochino sì. Grazie Bruno. Allora, se ricordiamo il confessionale, Bruno Bartolozzi e Enrico Currò. Poi se lo dici nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando lo presenti, a che ora?
1: Certo. Va bene, d'accordo, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Ciao Bruno, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, intanto c'è questo amico che continua a dirmi di essersi confuso con Callon, perché dice non fece male da noi, fece una decina di gol. Dico no, ti stai confondendo, perché Callon da noi ha veramente sfiorato il campo, era giovanissimo quando è arrivato da noi, no? Era l'ultimo degli attaccanti. Lui dopo si fece largo in una Serie A competitivissima, e per me Callon era un giocatore tutt'altro che trascurabile, perché uno comunque che in quegli anni, ripetiamo, siamo nella seconda metà degli anni 90, e per una decina d'anni regge l'impatto col calcio italiano. Genoa, vi ripeto, 26 presenze, 10 gol. Cagliari, 26 presenze, 6 gol. Regina, 30 presenze, 11 gol. Vedi, io non me lo ricordavo Callon alla Regina. Vicenza, questo sì, me lo ricordavo, 25 presenze, 8 gol. Inter, 43 presenze, 14 gol. Poi va al Monaco, è un dove fa comunque 11 gol in 34 presenze. Cioè è uno che ha fatto comunque tanti gol in quei campionati dove c'erano grandi difensori e grandi attaccanti tuoi concorrenti. Mi fermo, dopo provo a chiamare un amico a Ravenna e ovviamente leggo i vostri messaggi.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di

0: Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Gli argomenti tra il sottoscritto e Francesca Bolognini il 22 di... Buona estate, Fra! Buona estate, viva! Ciao. Come stai? Programmi estivi? Programmi per quest'estate? Nessuno, ecco, va bene. Allora, vi ascolto anche tra poco, comincio a leggervi. Direi di andare in ordine cronologico con i messaggi. Quando prima vi ho chiesto qual era il vostro rapporto con... basta, con la parola basta, con il sottostare anche alla vostra parola data a voi stessi, no? E quindi no, non faccio più quella cosa lì, però poi si ripropone, cambiano le cose, si ripropongono delle situazioni diverse. C'è un ascoltatore che dice basta la tale cosa, nel senso che mi basta anche solo quella, ecco, perché poi basta ha questo doppio significato in italiano, è vero, in italiano abbiamo un sacco di parole che hanno un doppio significato, a volte anche antitetico. È stato mai detto nella tua trasmissione antitetico? No, dalle 16.30 alle 18 in poi, se dopo volete mandarle un messaggio con scritto così, antitetico. ci sarà qualche compagno di squadra di Ronaldinho a Ravenna che prenderà un calcio di punizione dal limite, ed eccolo lì, arriva lui a calciarla, dice Andrea da Castenaso. Sai, Andrea da Castenaso, che questo messaggio simpatico, burlone, pantomimico, ammetto, è la stessa cosa che ho pensato io. È la stessa cosa che ho pensato io, ovvero, no, ma è solo mio padre che mi chiama, sono solo 26 anni che a quest'ora lavoro, è la stessa cosa che ho pensato, ovvero, chi vieta a calcio, vi ricordate quando Pulgar entrò solo per tirare il rigore? Ricordate quella partita col Sassuolo, col Cagliari, una delle due, o Sassuolo o Cagliari? Che Pulgar si sta scaldando, il Bologna prende un rigore, Mihajlovic lo fa entrare e lui tira il rigore come primo pallone toccato. Ma sai che se io ho Ronaldinho in panchina, anche se ha 12-13 kg di troppo e c'è una punizione al 90esimo, ma sai che ti faccio entrare? Io ti faccio entrare. Poi... entriamo anche in un campo, ora non voglio allargarla troppo, ma mi tocca farlo, entriamo anche in un minimo di campo di etica, ma proprio minimo. D'altronde, se ce l'hai quel giocatore, sapete dove l'ho vista questa scena? Avete presente il film con Bisio, Battiston e Pietro Sermonti che giocano a calcetto? Il film si chiama Amore, bugie, calcetto. Eccolo, mi ha aiutato. Mi ha aiutato Google. In Amore, bugie, calcetto, Battistone, dove c'è anche un cameo di Gigi Maifredi, che impersonifica Gigi Maifredi, che impersonifica se stesso. Battistone è quello che a calcetto non lo fanno praticamente mai giocare, perché è fisicamente debordato, non corre, non è più performante, forse non ne ha neanche voglia. Ma Battistone giocava a calcio professionistico, e quando Gigi Maifredi in una delle ultime scene lo riconosce, ma dice: ma io dov'è che t'ho visto? E gli ricorda della bomba che aveva come tiro su punizione. E poi succede che c'è la partita in cui lui entra soltanto per calciare quella punizione. Oh, mi è ritornata voglia di vedere Amore e Bugie. Grazie, ce lo scrivete, ecco. È vero, mi è ritornata voglia di vedere Amore e Bugie, di rivedere almeno quella scena lì di Amore e Bugie e calcetto, perché altre non le rivedo, perché me le ricordo. Adesso, se non l'avete visto, non vi sto a spoilerare i vari rapporti all'interno del calcetto. Ronaldinho come Mina. Mina, la cantante Mina, Jerry Mina, esatto, cioè Jerry Mina, oddio, Ronaldinho e Jerry Mina nella stessa frase, non credevo ci potessero stare. Ah, però mi stai scrivendo, quindi sicuramente capirò meglio. Mio figlio deve appena fatto il secondo richiamo antitetico. Leggi questo. Suo figlio ha appena fatto il secondo richiamo antitetico. È quello che si fa un po' da piccoli, no? Che fa il richiamo. A certe ore non sono mai state. Cos'è che aveva detto Luca Sgarbi prima? Vabbè. Ah, lo chiamavano Mina, quello delle punizioni nel film. Ah, ok, va bene, ok, sì, ok, grazie. Ma sai che se entra Digno per una punizione, la mette al 7 per altre 100 punizioni? È una grande idea. È vero, vi ricordate anche che c'era quello spot? Era con Ronaldinho quello spot, quello in cui lui beccava la traversa 5 volte. Che un pochino il sospetto mi era venuto che con i mezzi tecnologici poteva anche non essere vero, però sì, mi sa che era Ronaldinho. Ti faccio una domanda, Leo. Tu Cristiano Ronaldo lo metti tra le leggende? Sì, lo metto tra le leggende. Io non lo metto tra i primi 5. No, aspetta, allora, aspetta un attimo, amico, un attimo. Un conto è se mi dice lo metti tra le leggende, però tra le leggende è un cestone dove ci sono le leggende, eh? Cioè non ne metto 100 tra le leggende, ma non ne metto 5. 5 per me è troppo poco, nonostante a me manchino tutti quelli che poi non mancano a chi ha un po' più di anni di me, e ci sarete anche voi all'ascolto, qualcuno che ha visto più calcio di me, cioè io Di Stefano non l'ho visto. Cruyff stesso io non l'ho visto, poi lo devo mettere, certo lo devo mettere Cruyff, ma lo devo mettere per sentito dire. Sono convinto che qualcuno anche di Gigi Riva io non l'ho visto e non ne ho la più pallida idea di Gigi Riva. Io non ho visto Bulgarelli, che però magari non ha raggiunto quello status di leggenda del calcio come invece raggiunge l'immensità qua a Bologna. Quindi il cestone proprio, cioè il cestone non ci deve essere posto, ti ripeto, per 100, ma perché sennò poi non sono più leggende, si perde un po' quel concetto di leggende. 5 sono un po' pochi. Anch'io Cristiano Ronaldo, per quello che mi ha trasmesso, non lo metto nei primi 5 da un punto di vista di emozione, però lo trovo indiscutibile Cristiano Ronaldo come calciatore. Poi mi scrivete: io ritengo che Messi e Diego siano i primi due, poi Ronaldo il fenomeno, poi Digno. Allora, ammetto che io la vedo in maniera diversa da Bruno su Digno. Il Bruno dice: io lo metto tra i primi 50, ma non lo metto, ma non troppo avanti. A me Digno ha suscitato qualcosa, sarà anche per questa sua postura che era unica, il modo in cui riusciva sempre a liberare il piede destro e a fare quello che voleva fare, aggiunto a una fisicità che per qualche anno è stato un gran bell'enigma per i difensori, o comunque, lascia stare i difensori, anche per la tattica degli avversari. Oggi Digno giocherebbe, secondo me, a pallone. Digno, cioè, tu porti quello che faceva Ronaldinho 15-20 anni fa, lo porti a oggi, sarebbe un giocatore moderno. Perché tu oggi, se giochi col 4-2-3-1, tu Digno lo puoi mettere alla Bernardeschi, tra virgolette, largo a sinistra, Bernardeschi largo a destra, perché Digno era destro, largo a sinistra, Digno è destro, senza, non è che era, lo metti o largo a destra, lo puoi mettere anche dietro la punta, magari eviti di spomparlo totalmente per tutta la partita e per tutte le partite, ma è un giocatore che ti sfornerebbe palloni su palloni per la punta e per il gioco della squadra. Probabilmente qualcun altro oggi non riuscirebbe a emergere, perché non lo farebbero emergere. Lasciamo stare Maradona, ok? Io ho paura che oggi, guardi, vi piazzo lì questo nome. Io ho paura che oggi Totò Di Natale non farebbe neanche la metà dei gol che ha fatto in carriera. Perché oggi Totò Di Natale non potrebbe giocare A, in area di rigore, e B, con il fisico che si è ritrovato, e per me era un fisico che era difficilissimo da marcare, oggi verrebbe ritenuto un fisico insufficiente per fare quei 40 metri di campo che si chiede a un esterno offensivo. Quindi non vi sono stato a dire oggi Maradona, Zidane, no, vi prendo uno più prosaico, però assoluto, come Totò Di Natale. Oggi, secondo me, Di Natale non farebbe in Serie A neanche lontanamente la metà dei gol che ha fatto ai suoi tempi, perché non giocherebbe. Prima partita di Ronaldinho a San Siro contro il Bologna, 70.000 persone, tanta roba, c'ero e mi ricordo tutto di quel giorno. Ognuno poi porta le testimonianze, come nel confessionale di Bruno Bartolozzi, quando vivi le cose in prima persona, porti anche delle testimonianze che rendono il racconto, se tu lo sai raccontare bene, secondo me abbastanza anche romanzato. Allora, due settimane fa, cioè settimana scorsa, ormai 10 giorni fa, quando ero giù, allo stadio, io da tifoso italiano del Malaga, mi hanno fatto un'intervista, perché ero un po' un animale raro, ero praticamente, no? E in questa intervista ho detto anche 2 o 3 aneddoti che uno dice: chi se ne frega? Ma se lo senti da un tifoso italiano che si è fatto 2500 km a andare, 2500 a tornare per andare a vedere una partita di calcio non decisiva, perché era la finale di andata, magari ti suscita qualcosa anche quell'aneddoto del cavolo, come io che dico che divento tifoso del Malaga perché ho sbagliato a leggere un risultato quando sono arrivati i giornali in edicola, che erano lì tutti davanti a me e noi non avevamo dormito, stavo per sedermi sui giornali praticamente. Quindi io di quel giorno lì, di quel nuovo esordio del Bologna in Serie A, quindi il 31 di agosto, l'ultimo giorno di Cazzola presidente del Bologna, il 31 agosto del 2008, io ricordo che è stata la prima volta che vado a San Siro da lavoratore dell'informazione, quindi che ho l'accredito in tribuna stampa. Ricordo che all'ingresso volevo arrivare talmente presto che all'ingresso eravamo ancora lì quasi ad aspettare che aprissero un po' i cancelli, quasi, e c'erano Stefano Biondi, Sabrina Orlandi e un giovanissimo Marcello Giordano con un bulbo assurdo, a cui Sabrina e Stefano dicevano ma siamo contenti, non so, tipo che il giornale ti ha confermato, dai, sei un sei giovane ma sei già bravo, roba del genere. Questo, ed eravamo noi quattro lì davanti. E poi ricordo la differenza sostanziale di quello che, qua ci facciamo le risate davvero, del buffet. Cioè il buffet per i giornalisti di San Siro in quella prima partita del 2008, c'erano i cuochi. Quindi non possiamo neanche parlare di buffet, c'erano i cuochi. E arrivo, prendo il mio posto. Milan fa una presentazione fantasmagorica, da brividi, perché quel giorno tornava Shevchenko, esordiva Ronaldinho, non mi ricordo cosa c'era di particolare con Kakà, Pippo Inzaghi, c'era ancora Kakà? Era il ritorno di... tornava anche Kakà, non ricordo. C'era un'altra cosa comunque in terz'ordine, ma c'era un'altra cosa, e il boato alla presentazione di al nome di Ronaldinho, il boato di San Siro pieno, ti rimane dentro anche per la conformazione dello stadio, no? E facciamo gol. Io ancora ero un po' quel tipo di sbarbo che voleva darsi un po' un tono da giornalista, ma non ci riusciva. E quindi al gol del Bologna io tiro un pugno, non potendo esultare, perché non si fa a San Siro, che poi non è vero, non si fa, mi sto prendendo in giro da solo, no? Cioè, come per dire, siamo alla scala del calcio e devo mantenere un certo aplomb, o in generale anche per deontologia. Tiro un pugno sul tavolo e già lì mi sembra di aver esagerato. Pareggia il Milan con Ambrosini quando fa gol Valiani. Io ho Mossini e Georges De Carvaio sotto, in diagonale di o la fila subito sotto o due file sotto, ma li ho diretti, e io sento il gol urlato da Georges De Carvaio, sento il gol più lungo che io abbia mai sentito. Vi ricordate Georges che alla portoghese urlava gol? Io vedo Georges De Carvaio cambiare i colori di Fantozzi. Glielo sono andato a dire dopo. Ha cambiato i colori di Fantozzi quando mangia il pomodorino ed è diventato di un colore preoccupante, il blu tenebra, il rosso pompeiano e così via. E poi usciamo, vabbè, questa l'avevo raccontata, che sono io che apro la porta della zona mista e c'è Ciccio Valiani lì da solo che vaga in attesa del pullman, perché lui era stato all'antidoping e poi doveva andare a controcampo la sera, e gli ho detto ma non vieni qua, no, dobbiamo andare via perché Bombardini deve andare, che gli dava un abito, e Bombardini doveva andare in aeroporto perché credo avesse la fidanzata ad Olbia, perché poi il giorno dopo era libero. Ma sono io che mi sono proprio appoggiato a questa porta, a questo maniglione si apre e finisco nel mitico box garage di San Siro, e io ero arrivato lì con i miei amici che erano andati in curva, e dopo in qualche modo li faccio aspettare un'ora perché poi io devo fare tutte le interviste. Vado nel parcheggio ospiti e facciamo un viaggio di ritorno clamoroso, cioè un viaggio di ritorno di una felicità non negoziabile, ecco, in cui cioè quelle cose che se poi rimani amici di quelle persone, e purtroppo non sono rimasto amico di tutti, se poi rimani amici di quelle persone, è una di quelle cose che ti lega per la, che senti che sono quei momenti che ti legano per la vita, ed è un po' la magia del calcio questa, che riguardando le due formazioni, io e un altro mio amico soprattutto ci mettevamo a ridere dicendo: ma tu pensa oggi un tifoso del Milan che cosa può pensare dopo la campagna acquisti che hanno fatto e vedere la prima partita dove un 4-0 sarebbe stato un risultato più probabile del 2-1 per il Bologna, e invece finisce 2-1 per il Bologna. È uno dei ricordi di calcio più vividi e più impattanti che io abbia, e al quale anche molto volentieri vado a rifarmi o vado a ripescare. Il Bologna giocava con il Milan prima: Abbiati, Zambrotta, Maldini, Calazzi, Ianculoschi, Flamini, Pierlo, Ambrosini, Sedorf, Ronaldinho, Inzaghi. In panchina c'erano Dida, Favalli, Antonini, Emerson, Cardassio, Pato, Shevchenko, allenatore Ancelotti. Cioè i cambi del Milan, erano ancora tre naturalmente, sono stati Shevchenko, Pato, Emerson. Ripeto, Shevchenko, Pato, Emerson, i cambi del Milan. E il Bologna giocava con, scusate il risolino, ma pensateci, Antonioli, Bologna ne ho promosso dopo tre anni, Antonioli, Zenoni, Terzi, Moras, Bombardini, Mingazzini, Volpi, Amoroso, Adailton, Valiani, Di Vaio. Cambi del Bologna furono Marazzina, Mudingai, Castellini. È un ricordo sul quale si può narrare, scrivere, secondo me, un sacco di cose. Ed è una di quelle partite iconiche che ci ricordiamo tutti a nostro modo. Vi leggo quanto mi manca Stefano Biondi, poi ci chiede l'amico: ma cosa valutiamo, il talento o la carriera? No, ognuno guarda, hai ragione. Però quando facciamo queste domande ricordiamoci di che materia stiamo parlando. Cioè la materia calcio è una materia estremamente fluida. Non ti dirò mai che hai torto su un qualcosa che per te è soggettivo. Avrei torto io. Ti dico che hai torto se mi citi dei dati sbagliati. Ma se tu mi dici che ti è piaciuto di più... Pato, adesso per dire due che abbiamo letto prima, Pato di Filippo Inzaghi, guarda, a me è piaciuto di più Filippo Inzaghi, ma tu, ma ci sta tutto. Ecco, se mi dici che a Bologna ti è piaciuto di più Mancosu di Arnautovic, dico, secondo me sei talmente prevenuto che non è tanto il Mancosu che ti è piaciuto quanto l'Arnautovic che non ti è piaciuto. Ecco. E poi ci arriva una foto dell'ex presidente Albano Guaraldi con un ascoltatore che dice: lui stava arrivando. No, non stava arrivando. Non stava arrivando. E arrivò due anni dopo, due anni abbondanti dopo, tre anni dopo, scusami. Guaraldi arriva il 10-11, 10-11 inoltratissimo, certo. Arriva a fine annata 10-11, quindi è vero, sarebbe arrivato, no, non mille anni dopo, però non era ancora assolutamente alle viste. Sono riuscito ad accendere solo adesso, Leo, e sento il discorso su Digno, se posso scegliere un video di azioni sue e un video su... è un video su un'altra piattaforma... Cioè, guarda, scelgo Digno, dici che mi ha lasciato qualcosa anche a me, illegale al top della condizione, sì, è l'altra piattaforma, non era esattamente video di pallone. Buon pomeriggio, quella partita la vidi in Pay TV, da un bagno al Lido delle Nazioni, da un bagno al Lido delle Nazioni, hai fatto bene a specificare che era un bagno, nel senso di uno stabilimento balneare. fra i milanisti, i milanesi urlavano allo scandalo, io buttavo benzina, dicevo sì, avete ragione, ho goduto come un riccio, dice Alberto. Aspetta, però, scusa, urlavano allo scandalo e io buttavo benzina, urlavano allo scandalo nel senso che ce l'avevano con la loro squadra. In quel senso, no? Dammi, confortami, amico persicettano. Penso che Digno tra il 2000 e il 2010, per oltre 10 anni, sia stato il re delle PlayStation e forse il giocatore più usato, dice Fabio. Ah, perché faceva in PlayStation le cose molto simili a quelle che faceva nella realtà. E che bel racconto, Leo. No, grazie, grazie. Eravamo veramente in tanti quel giorno. Era il 31 agosto. Se non sbaglio era l'ultimo giorno di agosto, ma guarda, di quel giorno lì parlerei sempre tantissimo. Parlando di italiani, si confrontano Del Piero a Totti, a Mancini, a Baggio. Io credo che i più grandi giocatori italiani degli ultimi 50 anni siano Maldini e Buffon. È un bellissimo argomento questo, che credo che tratteremo nei prossimi giorni e lo farò molto volentieri. Mi porto dietro, come sempre, i messaggi che mi avete lasciato. E io credo che in uno sport di squadra o si stabilisce un filo conduttore, oppure veramente qualunque parere, a meno che non si voglia essere per forza dei bastian contrari, a meno che non si voglia essere per forza dei provocatori, qualunque parere vada bene. Io non sono di quel partito politico calcistico lì, ovvero che per me erano più grandi Maldini e Buffon rispetto a Totti e Baggio. Poi se mi dici Del Piero o Mancini forse è un'altra cosa, ma anch'io, come dicevo prima con Bruno, anche per me l'attaccante è qualcosa che ti cambia anche l'approccio socioculturale al tifo, alla domenica, all'emozione e a tutto quello che noi intendiamo essere calcio. Poi ci sono anche delle piacevolissime, fantastiche eccezioni. Immagino che il Cannavaro che vince il pallone d'oro, il Cannavaro che svetta su tutti nel mondiale del 2006 sia qualcosa di abbastanza orgasmico, no, calcisticamente. Però in generale io Baggio Maldini dico Baggio, ma è un brutto paragone, no? Non ci volevo neanche arrivare, ma ci arriveremo nei prossimi giorni. Vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio, vi porto con me e ci sentiamo se volete domani. Vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Si apre martedì a Dalian, nel nord-est della Cina, il Summer Davos 2026, ufficialmente noto come conferenza annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum. L'evento riunisce oltre 1700 partecipanti provenienti da più di 90 paesi e regioni, con l'obiettivo di discutere nuove opportunità di crescita in un contesto globale segnato da incertezza economica, tensioni geopolitiche e rapidi cambiamenti tecnologici. Il premier cinese Li Chang interverrà alla cerimonia inaugurale e incontrerà gli ospiti stranieri, tra cui i premier di Bangladesh, Kazakistan, Corea del Sud, Mongolia e Montenegro. Il tema di quest'anno, innovare su larga scala, mette al centro l'intelligenza artificiale, la robotica, la trasformazione verde e la cooperazione internazionale. In particolare si discuterà del ruolo dell'AI nell'economia reale, mentre la sostenibilità è un altro elemento chiave del forum. L'influenza di Xi Jong-un ha lasciato un segno profondo nel percorso di suo figlio Xi Jinping. Lo ha riportato il 21 giugno la TV statale cinese. Il padre ripeteva spesso di essere figlio di contadini e per tutta la vita conservò uno stile semplice e concreto. Questo spirito fu trasmesso a Xi Jinping, che a soli 16 anni si recò volontariamente nelle campagne del nord dello Shaanxi, dove lavorò la terra, trasportò carbone e letame, costruì dighe e condivise la vita quotidiana con gli abitanti locali. Durante la carriera politica di Xi Jinping, suo padre gli ricordava anche di non dimenticare mai il dovere di servire il popolo e di privilegiare il lavoro sul campo e il contatto diretto con la gente comune. Due generazioni hanno così interpretato lo stesso ideale. Si è svolta a Qingdao, nell'est della Cina, la settima edizione del Summit delle multinazionali, con la presenza di oltre 300 leader delle imprese cinesi e internazionali. Secondo il presidente di Alstom China, non basta più introdurre tecnologia in Cina. Nell'attuale contesto è necessario innovare insieme ai partner locali, applicarle in Cina e allo stesso tempo cercare il modo di portarle sui mercati internazionali. E lunedì è stata inaugurata a Pechino la quarta edizione della fiera internazionale dedicata alla catena di approvvigionamento e l'APEC CEO Forum Cina 2026. Lo stesso giorno la Cina ha introdotto 15 misure sull'ampliamento dell'accesso al mercato per gli investimenti stranieri. Dopo l'assunzione della carica di presidente del Myanmar, Min Aung Hlaing ha compiuto di recente la sua prima visita di Stato in Cina, con l'obiettivo di promuovere il nuovo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il presidente birmano ha apprezzato l'iniziativa Belt and Road, che a suo avviso ha offerto al Myanmar nuove opportunità di sviluppo e un ruolo più importante come corridoio di collegamento con il mondo. Durante il soggiorno a Pechino ha approfondito l'esperienza cinese nella costruzione ferroviaria, viaggiando nel treno ad alta velocità verso Shanghai e visitando imprese high-tech a Hangzhou. La visita conferma la volontà del Myanmar di ampliare la cooperazione con la Cina, dalle infrastrutture alle tecnologie avanzate. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
16: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria.
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
20: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
19: Wow, sanno anche volare.
20: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
19: Li chiamo subito.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
22: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
23: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
24: Oh Marco, pronto per lo stadio?
25: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
24: Un disastro.
25: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
24: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
25: Davvero?
24: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
26: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 480459 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
30: Ma voi queste cose le dovete fare per forza quando io vado in onda, giusto? Quando inizio la mia trasmissione che vuole essere professionale, eh? Ah no, eh? Tu e quell'altro che è appena arrivato, di Frank Loretti.
31: Ma io no, io non c'è, non so se è.
30: Sì, va bene. Tu e Gianmarco Marchini, che sentirò in settimana, glielo chiedo anche lui. Trovate sosia un po' particolari. Sì, avete una. Buon pomeriggio a tutti. Detto questo, buon pomeriggio a tutti quanti. Ben ritrovati. Pomeriggio in rosso blu insieme fino alle 18 anche di questo lunedì 22 giugno 2026 per parlare di sport, di calcio, di basket, perché iniziamo nella prima parte di trasmissione dedicando proprio la prima parte al basket, alla Fortitudo in particolare, perché scorsa settimana c'è stata proprio la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Fortitudo, Demis Cavina. Già un po' ne avete sentito parlare proprio anche a Football Drive Time con Frank Loreti insieme a Leo Vicari, che era stato appunto alla presentazione, alla conferenza stampa. Oggi ve la facciamo sentire tutta per bene, anche se avevamo già avuto la possibilità, insomma, di darvi anche qualche parola a margine della conferenza, ma questa prima parte ve la faccio riascoltare in integrale, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fortitudo, una Fortitudo che, insomma, nell'ultima settimana ha concentrato veramente tantissime cose e soprattutto, come poi ho già detto anche la scorsa settimana, mi è sembrata una Fortitudo che comunque le idee chiare su quello che vuole fare la prossima stagione, su come si vuole muovere, su quel percorso che vuole fare, credo che si sia dimostrata molto molto sicura, ecco, di quello che sarà da fare la prossima stagione. E anche il nuovo coach della Fortitudo, Demis Cavina, mi pare che anche lui abbia veramente le idee chiare. Questo, se non altro, mi rende abbastanza fiduciosa sulla prossima stagione. Poi è chiaro, come ho sempre detto, che sarà anche dovrà essere anche per forza il campo che darà le sue eventuali risposte. Ma andiamo a sentire proprio la conferenza stampa di presentazione di Demis Cavina.
0: Vorrei iniziare subito nell'allargare, anzi partendo con un grande ringraziamento alla società, nella persona di Matteo Gentilini, di Rossano Guerri, che, come ha già raccontato Rossano, fin da subito mi hanno mostrato grande fiducia, e li ringrazio ovviamente per questo incarico prestigioso che mi hanno affidato. Non mi nascondo che sto attraversando momenti di grande emozione. Cioè, sono settimane che stiamo lavorando a questo progetto, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato, ma probabilmente solo ieri ho realizzato, quando c'è stata l'ufficialità, ho realizzato la presa in carico di questo ruolo, che per me è importantissimo, ovviamente dal punto di vista personale, si ha già ricordato Rossano, ma è già stato detto, quando ero, non ho neanche il problema di dire le parole bolognesi, cioè quando giri l'Italia, no? Adesso così riesco anche a parlare un po' più fluido, ecco. Quando ero uno sbarbo, ero su quei gradoni, da giovane, con i miei amici, si prendeva il treno delle 2:40 e si andava a vedere la Fortitudo. Qui c'è Marco, che ricordo, ti guardavo dall'alto, ma in tante stagioni. Sì, poi diciamo che da quel tempo poi è cresciuta la consapevolezza di far parte di una parte speciale di questa società. E quindi questo è un motivo ulteriore di emozione, proprio nell'aver accettato questo ruolo. In altre occasioni avevo parlato con il responsabile della Fortitudo per prendere questo incarico, ma mi sembrava questo il momento giusto per la mia storia, probabilmente anche per la storia della Fortitudo. Questa emozione deve partire immediatamente nel trasformarsi in carica. Abbiamo già cominciato a lavorare nella costruzione della squadra. Mi piacerebbe che questa squadra partisse dai buoni esempi, ed è per questo motivo che insieme allo staff, idea comune con Matteo e Rossano, abbiamo cercato di tenere, stiamo cercando di tenere unito un gruppo che abbia già giocato per questa società, per questa realtà, in una città così speciale. Perché penso che attraverso gli esempi si arriva più velocemente al risultato. E quindi questo è il primo obiettivo di questo inizio, insomma, cercare di avere una sorta di continuità tecnica con giocatori che sappiano cosa vuol dire giocare in Fortitudo. Mi è stato chiesto prima, così posso già anticipare le domande, che Fortitudo vedremo. Non è il momento di proclami, certamente siamo qua per presentarci, ma non è il momento, non voglio oggi parlare di obiettivi, anche perché hanno già abbondantemente risposto Matteo Rossano nella precedente conferenza stampa. Io dico solo che sono un allenatore che esigente, penso che attraverso il sacrificio, l'unica maniera per ottenere risultati sia attraverso sacrifici e magari anche dopo qualche cicatrice. Io penso che una squadra che voglia vincere, che si vuole definire ambiziosa, deve sapere anche curarsi di cicatrici. Ci saranno momenti sicuramente felici, altri momenti meno belli, ed è proprio da questo che secondo me noi costruiremo le nostre vittorie. Per farlo c'è bisogno di unione, per farlo c'è bisogno anche di grande serenità. La parola d'ordine di questo gruppo, dopo presenteremo anche lo staff con cui ho già il piacere di collaborare, è condivisione. La parola d'ordine con tutto il mondo Fortitudo, voglio che sia condivisione, perché solamente attraverso l'unione di intenti, non è anche del volere e la vittoria, che si riescono a trovare questi grandi risultati.
1: Prima domanda è, nei giorni scorsi, in una precedente conferenza stampa, Rossano ci ha un po' già detto che un po' la squadra è già praticamente fatta o quasi, manca lo straniero, questo non dovete dircelo voi, ma per il resto, ecco, praticamente il resto della squadra è già fatta. Sei soddisfatto di come si sta muovendo la società e come vi siete mossi per creare la squadra proprio per l'anno prossimo?
0: Allora sì, vorrei anche puntualizzare su come ci siamo mossi in questo periodo. Ho detto la parola d'ordine è condivisione. Io mi ricordo almeno 20 riunioni dove ci siamo detti tutto, abbiamo buttato giù qualsiasi ipotesi di squadra, di staff. Sono estremamente soddisfatto. Penso che in un campionato così, ne parlavo prima anche con Matteo, in un campionato così difficile la cosa che paga è avere le idee chiare. Quindi non deve sorprendere i tempi con cui sono state fatte le operazioni. Ancora qualcosa deve essere definito, certamente il ruolo dello straniero sarà molto importante, però come ho detto, la cosa secondo me più importante è avere le idee chiare, è avere un nucleo di giocatori che sappiano cosa vuol dire Fortitudo, uno staff che sa assolutamente cosa vuol dire lavorare in Fortitudo e un gruppo a largo, compagine societaria, staff tecnico, giocatori, staff medico, insomma, che faccia fin dal primo giorno tutto per centrare il risultato, che ovviamente passerà attraverso, come ho detto prima, gioie e dolori, un campionato difficilissimo dove magari c'entreranno tante anche gli episodi, le fortune, le sfortune, ma non ci deve trovare pronti. È quello che stiamo facendo con la squadra. Per rispondere alla tua domanda, sono contentissimo perché penso che questa squadra abbia quelle caratteristiche, una squadra che vuole vincere, che sa vincere e che sappia cosa vuol dire giocare in una città speciale, in una società speciale.
2: Giacomo Gelati Carlino, a proposito di staff, potete presentare lo staff?
0: Per me è un onore avere lo staff qua oggi, nel senso che lo abbiamo voluto che venisse presentato insieme a noi, perché è uno staff che ha già iniziato a lavorare e ha già dimostrato quello che dicevo prima, la voglia di iniziare a lavorare fin da subito. Primo assistente sarà Matteo Ongori. Fate intanto, magari vi alzate così se volete, ok, così vi presentate. Presento prima lo staff tecnico, Matteo Ongori, che ha una vecchia conoscenza dell'ambiente Fortitudo, che conoscevo già da tempo, e che insomma, così come gli altri, ripeto, ha già iniziato a lavorare fin da subito per la prossima stagione. Federico Tosarelli, che è il secondo assistente, giovane ragazzo che porterà tante idee. Sono presenti oggi anche Francesco Del Santo, ecco qua, preparatore atletico, che verrà aiutato da Riccardo Passerini, l'assistente del preparatore atletico, e ultimo ma non, ultimo, una persona per me fondamentale, anche per la mia presenza qua, che è Giovanni Lunghini, che sarà il nostro consulente, coordinatore, scout. Vi dico già che nelle notti, nelle ultime notti, ovviamente le telefonate di Rossano, orari non si possono dire, ma quasi sempre queste telefonate sono o precedute oppure dopo arriva la telefonata di Joe, con cui ho avuto modo in questi giorni di lavorare, ripeto, con grande condivisione. Sono contentissimo di avere questo staff, un staff eccellente, verrà poi ampliato anche nel corso di questi giorni, ma insomma già partiamo con uno staff di grande valore.
3: Giuliante, TR24, Vitamina F, e hai detto un campionato difficile, un campionato che l'anno scorso è stato molto difficile. Che campionato ti aspetti quest'anno? Ancora più difficile? E cosa, l'hai sottolineato anche, chiedi alla tua squadra, sapendo appunto la qualità di questo campionato? Grazie.
0: Beh, il campionato sarà difficile come lo è stato negli ultimi anni, perché in A2 ci sono piazze storiche, piazze molto ambiziose, che non a caso è stato così anche per me a Cremona. Quando si affacciano, poi vengono promosse in A1, non fanno male, anzi, segno evidente che anche a livello tecnico queste squadre hanno già grande qualità, nonostante la seconda categoria. Quindi ci aspetta un'altra stagione difficilissima, con tante squadre, anche il bello, se vogliamo, quindi anche una stagione spettacolare. È difficile ora dire chi saranno le protagoniste. Certamente non mi ricordo una squadra che abbia vinto il campionato partisse dicendo che non voleva vincere il campionato. Ecco, io, questo è una cosa che, di cui credo, è una cosa in cui credo. Noi vogliamo vincere, ecco, vogliamo dirlo fin da subito, vogliamo vincere. Non so se nel nostro percorso riusciremo, come ho detto prima, a curarci le cicatrici essenziali per vincere, ma noi vogliamo vincere e lo dobbiamo far sapere a tutti. La squadra che faremo sarà una squadra di giocatori con grandissima ambizione, persone prima che giocatori, di grandissima ambizione. Queste sono le poche certezze che vi posso dire oggi. Ho detto, vogliamo partire, non vogliamo far troppi proclami, però dobbiamo essere certi fin dall'inizio che la volontà e l'ambizione è quella di riuscire ad essere tra quelli che se la giocano fin dall'inizio.
4: Ciao Dennis, benvenuto. Ciao, Michele, grazie. Fiorenza, Sportando e Vitamina F. Prima si diceva manca un giocatore a questa squadra, ed è probabilmente un giocatore, tra l'altro, straniero importante. Volevo chiederti se, su quale tipo di giocatore andrete, ovviamente non il nome, ma su che caratteristiche e che giocatore pensi serve a questa squadra per completarlo. Grazie.
0: Sì, non sono un amante dei ruoli definiti. Penso che la pallacanestro si sia evoluta rispetto a l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, cioè ruoli definiti, ed è anche per questo che stiamo cercando di costruire una squadra che abbia giocatori duttili, che possono spaziare all'interno del campo in diverse posizioni, che possono giocare interni, possono giocare fronte a canestro, insomma nei diversi ruoli, senza dover adesso anticipare la costruzione, la formazione che avremo. Così per l'americano, io sono d'accordo con te, dovrà essere un giocatore importante. Se saremo così bravi nel trovarlo low cost, faremo contenti anche la proprietà. Però adesso, al di là di quello che si era detto nell'ultima conferenza, anche la società mi sta chiedendo, insieme allo staff, di valutare profili importanti. Importanti intendo giocatori di qualità. Andando più nello specifico, penso che ci voglia un giocatore a cui affidare le responsabilità, soprattutto quando la partita arriva al dunque, un giocatore capace di creare quando ha giochi rotti, un giocatore che abbia qualità nel trattamento della palla. Se volete vado avanti nell'identikit, ma il miglior giocatore possibile, senza guardare troppo nello specifico il ruolo, perché penso sia ovviamente una guardia, ma questo tipo di identificazione appartiene un po' a un basket d'una volta. In questo momento a noi serve un giocatore che abbia la capacità di creare e quindi anche di essere un buon attaccante, ecco. In una squadra già, vi dico, qui l'aspetto del talento sarà comunque predominante, ecco. Una squadra che dovrà imparare a difendere, una squadra che dovrà imparare a sacrificarsi, come ho detto, dovremo essere bravi fin da subito a farlo, ma che ha già nella mia testa anche buon talento diffuso.
5: Negli ultimi anni abbiamo visto una fortitudo che aveva nella difesa, diciamo, arcigna, intensa, il proprio marchio di fabbrica. Concordo con te sul fatto che questa sia una squadra che al momento ha un talento più diffuso, un talento offensivo più diffuso sicuramente. Ti chiedo quanto sarà più una squadra offensiva e quanto più sarà una squadra difensiva, al netto, diciamo, di quella duttilità che hai giustamente sottolineato.
0: Ma nelle stagioni vincenti penso che di una squadra la parte difensiva sia quella a cui ti aggrappi quando le cose non vanno bene in attacco. Quindi una squadra che vince è una squadra che è capace di vincere anche se non segna. E quindi, per rispondere alla tua domanda, la parte difensiva è importantissima. Ora purtroppo si confonde, non voglio annoiarvi con numeri, ma si confondono i punti subiti come una buona difesa. Io penso che parti tutto da il concetto del controllo dei possessi, una buona difesa, e quindi sarà molto importante la tipologia di squadra nel come giocare in termini di numeri di possessi, e di conseguenza anche alla fine di quanti canestri prendi, ma è tutto legato a quello. Non ti so.

0: il fatto di prendere pochi canestri associandola a una buona difesa, perché non è così automatica la trasposizione. Ecco.
1: Ciao Falzano, Bologna Basket, ti chiedo questa cosa qui. Negli ultimi anni non c'è mai stata la possibilità di dare spazio o, diciamo, coltivare qualche giovane? Insomma, sembra stata una squadra con un'età media abbastanza alta. C'è l'idea anche di puntare su un qualcuno, sia che sia magari del settore giovanile, o magari preso da fuori, a cui dire adesso parti con 0 minuti, ma se te lo meriti saranno 5, 10, 15.
0: Devo farci dire una cosa anche a Rossano, che ci tiene su questo argomento. No, ridevamo semplicemente per questo. Allora, una cosa mi sono dimenticato di dire. In tutte le mie esperienze ho sempre cercato di mettere un punto di partenza, e oggi per me, o anzi o meglio ieri, e di cercare di guardarmi indietro solo per guardare avanti. Sembra un concetto astruso, ma non vorrei, e lo chiedo a tutti, insomma, almeno quando parliamo ufficialmente con me, non vorrei parlare del passato, e se lo facciamo lo guardiamo verso il futuro. Quindi la considerazione tua iniziale non la colgo, ma per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, abbiamo voglia, è stato condiviso, visto che la parola d'ordine è condivisione, ed è stata una delle idee iniziali di Rossano, cioè quello di avere una squadra in cui ci siano dei giocatori che possano crescere e possono dare un contributo, anche sperando sempre più importante durante la stagione, nei momenti difficili. Questo è anche uno dei motivi per cui cercheremo di allargare il roster numericamente parlando, non fermandoci a solo i 10 che compongono la squadra quando andrà, cioè i 10 in panchina, insomma, ecco. Quindi, ma già all'interno di quei 10 comunque sì, qualcuno di interessante cercheremo di portarlo.
2: E queste sono state le parole in conferenza stampa di Demis Cavina, lunga conferenza stampa, insomma, che vi abbiamo fatto sentire svariate volte anche oggi, ma giusto anche sentirla nei vari programmi per cercare di capire un po', no, quali sono anche le intenzioni della Fortitudo, che, ripeto, settimana scorsa ha concentrato in due conferenze stampa, quella dirigenziale e quella dell'allenatore. Insomma, mi sembra un po' tutte le idee abbastanza chiare, e i progetti e il percorso che la Fortitudo vorrà fare l'anno prossimo, con la prossima stagione e con il nuovo allenatore, con il nuovo coach Demis Cavina, presentato appunto in questa conferenza stampa che avete appena ascoltato. Domani sarà il turno anche della Virtus, perché domani ci sarà conferenza stampa invece della Virtus, in cui parlerà Zanetti, in cui si parlerà di Eurolega e di tantissimi temi, e noi ve la daremo qua in diretta circa verso le 14, quando inizia più o meno Quasi Gol. E quindi, insomma, più che altro in questo momento è più il basket forse che tiene banco, con novità e con cose da scoprire, più che il calcio. Ma noi torniamo comunque a parlare di calcio, di mondiali, di Malagò, che è stato eletto presidente, e del Bologna, tra pochissimo, subito dopo il GR, la pausa con Manuel Minguzzi. A tra poco.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Il
4: Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagone. L'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% di Giancarlo Abete. Mondiali tra la sera e la notte italiana, quattro partite del secondo turno dei gironi: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Nonostante le due sconfitte in due gare, l'eliminazione

0: eliminazione dai mondiali, Vincenzo, Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Le sue parole in conferenza stampa poco fa.
1: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo.
0: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Nettuno Bologna 1.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
6: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci di nuovo qui, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu con i vostri messaggi. Se volete al 366 402 4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. E come ogni lunedì, anche se oggi gli ho mandato il consueto messaggino decisamente in ritardo, Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
12: Erano già le 2:30.
11: Incredibile, di solito te lo mando dai verso le 12 più o meno, no?
12: Malissimo.
11: Ma è il caldo, io sono fritta. Completamente fritta. Sono un popcorn più o meno. Avete presente quella vignetta che era uscita un po' di tempo fa sui social, dove c'è una pannocchia che è tutta allegra, va a fare un giro fuori d'estate e rientra in casa e c'è l'altra pannocchia che gli dice fa caldo fuori e lui è diventato un popcorn. Sono più o meno così. Detto questo, caro Manuel, nella prima parte abbiamo dato spazio al basket, in particolare alla Fortitudo, che ha presentato scorsa settimana anche il nuovo coach, oltre alla nuova dirigenza, la nuova proprietà. Insomma, mi sembra che la Fortitudo stia almeno dalle due conferenze stampa che sono andate in scena, mi sembra che se non altro la strada e le idee ce le abbiano abbastanza chiare per la prossima stagione. Poi, come sempre succede nello sport, sarà il campo a dire se avranno fatto bene, se avranno, se le scelte saranno state quelle giuste, insomma, e se andrà tutto bene. Domani invece è il turno della Virtus, in cui parlerà Zanetti, in cui si parlerà di Eurolega. Tu come vedi, poi andiamo al calcio e ai mondiali, ma tu che sei anche tifoso, insomma, della Virtus, come vedi un po' il futuro delle V-nere?
12: Ma molto dipenderà per me dall'eventuale o meno cessione della società. Spero che domani Zanetti possa illustrarci un po' meglio come la situazione. Qualche trattativa in stato avanzato, embrionale, perché passa tutto da lì, nel senso che, diciamo, l'era Zanetti è stata molto florida dal punto di vista dei risultati, non smetteremo mai di ringraziarlo. Poi chiaramente il contesto, contesto suo aziendale e quello della Virtus oggi significa andare incontro a un'ulteriore contrazione del budget, quindi necessità di lavorare sostanzialmente, penso, col minor budget di tutta l'Eurolega, e di conseguenza dover trovare delle idee non potendo competere a livello di investimenti e quant'altro, cosa che ovviamente in Eurolega Zanetti, anche al massimo del suo splendore, ha potuto fare, ma fino a un certo punto, perché ci sono dei budget faraonici che neanche Milano riesce a pareggiare. Però insomma, qui chiaramente non c'è più molto margine di manovra per quanto riguarda la possibilità di spese di investimento, e quindi sarebbe importante trovare dei compratori che possano garantire un certo tipo di livello di spesa, e poi soprattutto, diciamo, rilanciare un po' dopo l'annata appena finita, insomma, chiusa con la semifinale, quindi il risultato tra virgolette deludente, rilanciare un po' le quotazioni. Però ecco, è Zanetti a dover fare un po' il punto della situazione, perché poi, insomma, lo ha detto anche lui che non è eterno, inteso come proprietario, quindi diciamo che anche lui si avvicina alla pensione, meritatissima ovviamente.
11: Assolutamente, sì, ci mancherebbe. E senti, ti piace il nome nuovo del nuovo allenatore della Virtus, Mumbrù?
12: Ma considerando un po' nel perimetro dove potevamo agire, credo sia stata fatta una buona scelta, insomma, un allenatore che, diciamo, ovviamente va un po' tarato su alcuni livelli, però insomma con la Germania ha fatto molto bene, ha delle idee, sicuramente può essere utile quel tipo di profilo per andare ad allenare quella che molto probabilmente sarà una squadra giovane da costruire settimana di settimana, da migliorare, da far crescere, perché non potremo andare a prendere dei top player, e quindi può essere una scelta giusta. Però oggi la Virtus, anche come prospettive, parte dietro un po' a tutte o a tanti in Eurolega, e soprattutto dietro a Milano in Italia, insomma, quindi bisogna un po' dare una svolta da questo punto di vista.
11: Sarà una Virtus senza Paiola dopo tanti tanti anni?
12: Questa è una notizia ferale, un colpo al cuore per io che sono un paiolista della prima ora quindi insomma, a malincuore lo saluterò, e non so se gli passerà questa delusione da tifoso Virtus, però insomma sappiamo che il professionismo è fatto così, e quindi detto che Paiola è stato effettivamente da bandiera,
11: sì,
12: perché insomma
11: sì.
12: Ha fatto praticamente quasi tutta, anzi tutta l'epopea zanettiana, quindi ha assunto un po' i ruoli della bandiera, però insomma lo sport moderno va in quella direzione lì, e quindi le bandiere esistono sempre di meno, e Paiola era inevitabile che avesse offerte dal mercato.
11: E una Virtus senza Paiola è un po' come pensare a un Bologna senza Riccardo Orsolini?
12: Beh, in un certo senso sì, in un certo senso sì. Io però continuo a pensare che Orsolini prima o poi firmerà questo rinnovo, anche se insomma i dialoghi vanno avanti da tempo e si sta un po' tutto rimandando.
2: Però sai, io credo che Orsolini insomma non abbia, cioè dal punto di vista economico non puoi mai sapere il mercato cosa ti può proporre, quindi l'offerta irrinunciabile della Arabia, come è successo l'anno scorso, ovviamente ti fa vacillare. Però io in Italia non lo vedo in altre squadre, sono sincero.
11: No, in Italia neanch'io, ma anche perché secondo me in Italia, e non voglio, con questo non voglio togliere nulla a quel che ha fatto Orsolini a Bologna, perché Orsolini a Bologna ha costruito la sua carriera, che è stata oltretutto, soprattutto negli ultimi anni, di grandissima qualità, e negli ultimi 3 anni è sempre andato in doppia cifra, è stato spesso e volentieri un pilastro fondamentale di questa squadra, al netto magari di qualche momento di difficoltà, in particolar modo magari quest'anno dove è durato un po' di più, però insomma gli altri anni ha portato avanti il Bologna insieme agli altri suoi compagni a suon di gol, quindi nulla togliere a quello. Però secondo me come giocatore lui, ho la sensazione che lui abbia vissuto la sua epoca d'oro e possa ancora viverla qua a Bologna, ma che in Italia non ci sarebbe nessuna squadra disposta eventualmente a dargli un certo tipo di ingaggio per il giocatore che è, non lo so.
2: No, ma credo che non abbia per me grosse chance nelle big beat della Serie A, quindi cambiare per una formazione uguale o inferiore a Bologna non avrebbe molto senso. All'estero per me ci sono campionati dove insomma, campionati non adatti a lui, quindi farebbe meglio ad evitare. Poi dopo ci può essere invece l'offertone economica di un certo tipo, che magari può arrivare dall'Arabia, può arrivare anche dalla Turchia, metti che italiano sì, sì, lo vuole là, dopo lì è un discorso che diventa più economico che tecnico-tattico, perché insomma non credo che Orsolini possa andare incontro qui a Bologna un'annata in panchina perché c'è Bernardeschi, si alterneranno come più o meno deve fare una società che ha l'ambizione di tornare in Europa e quindi ha bisogno di due alternative credibili per ogni posizione in campo, quindi credo che alla fine pur con tempi magari un po' più lunghi di quelli che vorrebbe Bologna, c'è ancora margine, spazio per il rinnovo di Orsolini.
11: Senti, quest'asse che pare si sia cominciato tra Juventus e Bologna con i vari nomi che sono usciti, tipo quelli di Miretti e Lucumi, che sarebbe la Juve interessata a Lucumi, João Mario che si valuta, anche se io sinceramente ci credo poco, anche soprattutto per l'ingaggio poi che ha João Mario, e anche soprattutto perché sappiamo molto bene l'amicizia anche, no, che lega in realtà per esempio Fenucci a Carnevali. Insomma, come la vedi questa situazione?
2: La vedo che l'asse, l'amicizia vale fino a che non si parla di soldi.
11: Però. Giustamente, perché poi business is business.
2: Cioè. Esatto, esattamente. Quindi direi che posso escludere categoricamente che il Bologna possa spendere 15 milioni per Miretti, dato che quelle sono cifre che Bologna spende tendenzialmente per degli attaccanti, e a maggior ragione poi in questa fase dove non abbiamo ancora venduto nessuno, non abbiamo i ricavi UEFA, sono cifre che Bologna non spenderà. Dall'altro lato non ci sono, come ha dimostrato poi sempre Bologna nel passato, nel senso che Bologna vende, ma lo vende per soldi e mai per contropartite, quindi non è che la Juve può prendere Lucumi a 10 milioni più Miretti, per intenderci.
11: No. Esatto.
2: Quindi restano le valutazioni, 20 più bonus per Lucumi, circa 40 per Castro, quindi se qualcuno li mette, infatti specie la Juventus, allora lo si può vendere, ma se non li mette non è che Miretti va a colmare la parte mancante di denaro. Credo ci sia un discorso in atto più su questo, dove insomma i soldi sono tanti ma su operazioni un po' meno onerose. João Mario può essere una soluzione, ma l'ingaggio è alto e quindi diventa difficile incastrare tutto. È in risalita il nome di Azic, è in risalita perché la Juve potrebbe venderlo anche in prestito con diritto. Comunque lui è giovane, però con Spalletti ha praticamente perso tutto il minutaggio che aveva avuto precedentemente. Sartori già lo voleva prendere nel 2024, poi giunto diciamo tra virgolette lo scippò all'ultimo secondo, proprio a gennaio, quindi è un ritorno di fiamma che si potrebbe fare anche a cifre contenute o a costo zero, e poi capire tra 12 mesi com'è andata, anche perché insomma Azic, ovviamente Azic non per per mettere dentro un titolare, ma uno nelle rotazioni, perché sappiamo che poi a centrocampo serve il sostituto di Freuler, mentre Azic e Miretti mi sembrano più indicazioni nel caso in cui Odgaard partisse, che comunque è un tema, perché Odgaard è un giocatore che su certi moduli non lo puoi utilizzare, cioè su 4-3-3 oltre 4-3 non lo puoi mettere, su 4-2-3-1 invece lo potresti mettere tre quarti, ma lì dipende anche da Tedesco e soprattutto dipende dalle offerte che possono arrivare per Odgaard, perché se arriva più di 10 per Odgaard io posso sacrificare Odgaard e poi magari riesco a tenere Castro Rowe, ecco, non ci penserei due secondi.
11: Ma secondo te Miretti è effettivamente un profilo che al Bologna potrebbe fare comodo anche in chiave Tedesco? Io ripeto, Tedesco dal punto di vista tecnico non lo conosco, quindi non mi azzardo a fare una cosa del genere, a dire una cosa del genere, perché non lo so, ma lo chiedo a te: secondo te veramente il profilo di Miretti può essere un profilo realmente interessante per il Bologna di Tedesco?
2: Ma sai, Miretti è un giocatore molto duttile, bravino tecnicamente, quindi nella gestione del pallone sa il fatto suo. Se si torna ad un calcio, non dico un po' più ragionato, però con prerogative magari un po' più verso Thiago Motta rispetto a quello che si è visto con l'italiano, allora il giocatore di raccordo può diventare utile. Io 15 milioni non li spenderei mai, a me non fa impazzire, però bisogna anche capire cosa ne pensa Tedesco, perché magari potrebbe aver bisogno di un palleggiatore piuttosto di un assaltatore come Odgaard. Dipende che tipo di calcio vede, che tipo di modulo vuole fare. Io tra Miretti ed Azic andrei più su Azic, che ha anche secondo me qualche gol in più, ha fatto vedere delle scintille di talento un po' più rilevanti, e soprattutto l'inizio della sua avventura alla Juventus, perché poi non ha più giocato, anche perché costa di meno, molto banalmente, pur essendo più giovane di 3 anni.
11: Andiamo in pausa, poi andiamo anche su João Mario, al netto che appunto io ci credo poco, se non altro perché l'ingaggio di João Mario è molto alto e il Bologna non pagherebbe quell'ingaggio lì, quindi non so se eventualmente a quel punto poi la Juve ne paga una parte eccetera, però andiamo anche proprio dal punto di vista del giocatore, dell'utilità, di quello che ci ha fatto vedere anche in questi mesi che è stato a Bologna. Tra poco, Manuel.
13: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
15: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
16: Ciao, come stai?
17: Vado a fare un tagliandino.
16: Ok, ma stai bene?
17: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
16: Ma Levante è una carrozzeria.
17: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
16: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
17: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
20: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
19: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
20: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua in studio nuovamente, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, messaggi eccetera eccetera eccetera, sempre con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Di nuovo ben ritrovato Manuel.
26: Ciao Fra.
11: Allora andiamo anche su João Mario. Cioè, io devo essere sincera, a me non è che mi abbia strappato il cuore, strappato gli occhi, fatto stropicciare gli occhi in questi mesi che è stato a Bologna. Poi magari era è stato complice anche il gioco d'italiano, che magari João Mario non era il profilo perfetto per interpretare l'idea di calcio d'italiano, invece magari è un giocatore che per le caratteristiche di Domenico Tedesco può invece fare molto molto meglio. Però io, se devo essere sincera, se dovessi pensare appunto a come il Bologna probabilmente farà, perché comunque un altro terzino sia sinistro che destro bisogna che lo prenda, almeno per me, perché da una parte hai solo Miranda, dall'altra parte hai De Silvestri, è vero c'è anche Zortea, però insomma secondo me anche da quella parte un altro ci dovrà essere, non punterei su João Mario.
26: Beh, diciamo che non ci punterei nemmeno io, detto che insomma non ha fatto, io pensavo molto peggio, sono sincero, quando è arrivato, perché insomma prendevi uno che sostanzialmente la Juve era uno scarto, non aveva mai giocato, aveva fatto bene in Portogallo, però insomma non potevi avere una idea chiara di cosa potesse fare in Serie A, dove la tattica è molto più importante. Alla fine se l'è cavata, devo dire la verità, però sì, io proverei ad andare su altro, qualcosa che magari può essere tuo, un po' più giovane, anche di proprietà, perché comunque lì hai Holm che probabilmente devi cedere, a meno che non si ricomponga questa frattura che si è creata a gennaio. Zortea che convince il giusto anche in ottica futura, De Silvestri che prima o poi smetterà, e quindi servirebbe trovare un po' il titolare del futuro, quindi spero che Bologna vada in quella direzione lì. Poi dopo molto dipende anche dal budget, João Mario magari con un rinnovo del prestito paghi zero di cartellino e vedi sull'ingaggio se la Juve ti dà una mano, insomma, se chiedi a lui di abbassarsi o di spalmare, insomma fare un po' di cose, se devi comprare uno nuovo e buono potresti dover spendere un po' del budget sul terzino destro, insomma cercheranno di far quadrare un po' i conti, però in linea di massima anche io come strategia cercherei di prendere qualcosa di un po' più futuribile, soprattutto di tuo, in modo tale che ti garantisce anche un po' di futuro.
11: Anche perché anche su De Silvestri è vero, cioè, prima o poi sicuramente ovviamente smetterà, anche se non sarà questo l'anno, però rimanendo nell'ottica della prossima stagione, anche nel momento in cui tu hai De Silvestri comunque non può, anche se hai una sola competizione da cui far fronte, non puoi stare soltanto con Zortea e De Silvestri, secondo me.
26: Ah no, no, assolutamente no. Uno, perché Zortea comunque l'anno scorso ha fatto fatica, cioè non ha brillato, no. E quindi non puoi partire con Zortea titolare se vuoi tornare in Europa. Poi dopo magari il secondo anno lui torna a livelli di Cagliari, oppure magari Tedesco fa un 3-4-3 e Zortea lo mette tutto a fascia dove può esprimersi meglio, può succedere di tutto, però sulla carta non puoi partire con Zortea titolare e Silvestri riserva, no, e quindi devi per forza prendere qualcosa, come poi dovrai prendere a sinistra uno al posto di Lico Giannis.
11: E lì rimani con due a sinistra?
26: Sì, sì, direi di sì. Insomma, Tedesco vuole una rosa snella, ma dicevamo prima, almeno due alternative per posizione se vuoi provare a tornare in Europa ti servono, perché poi durante la stagione gli infortuni possono saltare fuori, sì. Ci può essere una squalifica, qualcosa, ci sono i cinque cambi, quindi non dobbiamo tornare ai tempi in cui magari c'era Mihajlovic, si faceva male Nico Dominguez, toccava Kingsley, con tutto rispetto per sì. Kingsley, cioè, quindi dobbiamo essere competitivi anche nei rincalzi, però vuole una rosa un po' più snella, quindi secondo me ci sarà la doppia opzione per ruolo tranne a destra, che con Dessi versi saranno tre.
11: Andiamo ad ascoltare questo audio arrivato al 366 402 4022.
0: Ciao Francesca, ciao Manuel, buon pomeriggio. Vi faccio questa domanda a proposito del mercato e dei mondiali, perché poi è tutto direttamente proporzionale, ma vi volevo chiedere, ma può avere anche un senso, diciamo così, logico e anche di convenienza andare a cercare giocatori anche nei paesi, diciamo così, che non sono solitamente paesi dove si va a fare acquisti? Faccio un esempio, ieri guardavo l'Iran, cioè, insomma, voglio dire, ha fatto una partita col Belgio discreta, dimostrando dei, facendo vedere dei giocatori interessanti, soprattutto giocatori che hanno molta atleticità, e anche il Senegal, quindi visto che Sartori è un direttore sportivo che ha i radar che girano per il mondo, vi volevo chiedere appunto se nell'eventualità per andare a cercare un giocatore magari in proiezione potrebbe essere interessante anche quel mercato, ecco. Grazie, buona trasmissione, ciao.
11: Allora, Manuel, a te. Io, guarda, se già non sopporto il mercato in estate, tu figurati se lo sopporto quando ci sono i mondiali, perché oltretutto viene slittato tutto più avanti. Poi il mercato legato ai mondiali è un mercato che, in cui vengono gonfiati i prezzi in una maniera incredibile. Cioè, veramente, per me è una roba allucinante.
26: No, io per rispondere alla domanda direi di no, nel senso che comunque il Bologna gioca in Serie A, che è uno dei cinque campionati migliori del mondo e d'Europa, e comunque a livello di club il calcio è sviluppato in poche nazioni, poi a livello di nazionali queste sono competizioni come i mondiali dove si giocano meno partite, può succedere di tutto, e quindi puoi trovare anche la giornata dove la nazionale meno forte si esprime bene, trova il risultato fuori pronostico, magari c'è il giocatore che strappa l'occhio, ma io dei mondiali non mi fido mai, soprattutto sono dei d'accordo. Giocatori sconosciuti. Bologna pescherà come sempre in Europa o in Sud America, in Europa insomma adesso si sta specializzando soprattutto negli ultimi anni in Belgio, in Svizzera, insomma in Olanda, a parte Rourke che insomma è arrivato insomma dalla Francia, ma lui giocava in Inghilterra, in Sud America ovviamente, perché Sud America è insomma continente che produce talenti a profusione, quindi logicamente ci guardi, però ecco tutto il resto, l'Asia, l'Africa ovviamente, ma l'Africa perché già da anni porta giocatori nei massimi campionati, quindi un attimo ci butti un occhio, ma tutto quello che sto vedendo, Capo Verde, Curaçao, Iraq, tutta sta ventata di novità a livello di nazionali, io sui giocatori lascerei stare, perché poi questi vanno calati nel contesto della Serie A, quindi tattico, devono giocare 38 partite, cioè non, tutta un'altra roba.
11: Ferguson come lo stai vedendo al mondiale? In ma forma sempre, in realtà io lo sto vedendo un po' sulla falsariga forse di quello che è stato quest'anno al Bologna, cioè non così scintillante, e quindi a quel punto, cioè, magari fare dei ragionamenti anche proprio sul futuro bolognese, no, di Ferguson.
26: Ma Ferguson, sai, bisogna vedere fino a che punto ovviamente lì, quell'infortunio lì grave ha pesato, e poi fino a che punto anche il cambio di allenatore, cioè il passaggio da Motta italiano, ha variato ovviamente anche i compiti e le funzioni. Sì, più o meno sto vedendo quel Ferguson lì. Io devo dire la verità, pur non essendo rimasto molto soddisfatto della sua stagione, però insomma, perdendo Freuler, Ferguson io lo terrei per avere comunque un senatore, un veterano a centrocampo, un leader dello spogliatoio, insomma il capitano, tieni lui, tieni Pobega, tieni Moro, prendi il sostituto di Freuler e poi valuti in base a che modulo utilizzerà Tedesco quanti mediani avere. Se giochi 4-3-3 ovviamente sarebbe meglio averne di più, se giochi 4-2-3-1 possono bastare anche un po' di meno, dopo lì ci sarà una valutazione interna, però io Ferguson onestamente, perdendo Freuler, cercherei di tenerlo, perché è anche importante per il nuovo allenatore avere 2-3 giocatori dentro lo spogliatoio ai quali appoggiarsi, no, per cercare di impartire la sua nuova filosofia di gioco, e quindi avere qualcuno che possa aiutare il resto della truppa, no, ad imparare, ad assimilarla.
11: Capitolo portieri invece, Manuel, la situazione qual è? Anche proprio con Skorupski, che comunque sia, io Skorupski nella mia idea rimane a Bologna, rimarrà a fare il primo. Poi l'abbiamo detto anche durante un po' quest'annata, perché è stata la prima annata in cui lui ha avuto due infortuni belli tosti, belli lunghi e belli pesanti, che sicuramente magari un po' l'integrità fisica e tutto la si dovrà valutare. Poi c'è il Torino che ha un interesse su Ravaglia, e io sinceramente lo manderei immediatamente a giocare Federico Ravaglia, non ha molto senso che rimanga ancora qua, perché un po' perché per dove, diciamo così, per dove vuole rimanere il Bologna, secondo me ancora Federico Ravaglia evidentemente non è all'altezza di fare il primo portiere, secondo me, dico per le zone di classifica in cui eventualmente può voler stare il Bologna, per certi palcoscenici, e in generale appunto se le valutazioni anche sul reparto porta sanno da fare.
26: Beh sì, io devo dire la verità, Tadej Skorupski nel momento in cui insomma lui vuole rimanere a contratto, quindi comunque andare ad incassare una cessione di un portiere abbondantemente sopra i 30 non è mai semplice, anche lui comunque un senatore, un leader, lo tieni sperando poi che quello che è successo quest'anno non si ripeta più con, certo, i due lunghi infortuni muscolari. Andrei invece a sostituire Ravaglia per due motivi. Uno, perché se effettivamente è vero che lui vuole la titolarità, allora insomma qui non è garantita nessuno, e lui comunque è andato incontro a un'annata dove sostanzialmente come se fosse stato il titolare, ma ci ha messo dentro troppi errori. Quindi se le ricostruzioni giornalistiche sono vere, ma non le metto in dubbio, allora lo cederei. Vedo che il Torino lo vuole in prestito, si potrebbe pensare di farlo, e mettere dentro un altro portiere. A me Falcone piace molto, che insomma è un portiere non più giovanissimo ma nemmeno vecchissimo, che magari dal prossimo anno prende il posto di Skorupski, è già il titolare, in attesa che poi Pessina rientri alla base dopo aver giocato magari in Serie B tutta la stagione. Ci e sta. Quindi puoi ripartire dalla prossima stagione con, che ne so, Falcone primo, Pessina secondo, e hai già Pessina come futuro titolare del Bologna che sarà. Quindi io cederei Ravaglia, sì.
11: Invece sull'attacco, il fatto che Tedesco nella conferenza stampa di presentazione abbia l'unico forse che ha nominato effettivamente, a cui ha espresso il desiderio di poterlo valutare in ritiro, è proprio Raimondo.
26: Beh, sai, ci sta che Tedesco possa valutarlo, perché poi serve anche al Bologna, perché comunque da quanti anni è che noi parliamo di Raimondo tutte le estati, tutti gli anni lo cediamo in prestito, a volte ha fatto meno bene, a volte ha fatto bene, ma poi non siamo mai arrivati a un giudizio definitivo. Raimondo ha già tra virgolette, però insomma calcisticamente parlando, non è più giovanissimo, cioè 22 anni, comincia ad entrare un po' nel vicino alla maturità, o comunque in quel range d'età dove devi già cominciare a dimostrare qualcosa in Serie A, e quindi ci sta che Tedesco possa valutarlo per capire se tenerlo nelle rotazioni, ma a quel punto Dovresti tenerlo come vice Castro, perché non avrebbe senso tenerlo come terzo dietro Dall'Inga, certo. Anche o se no provi a capire se a Frosinone in Serie A da neopromosso può avere spazi in modo tale da valutarlo da lontano e comunque avere un'idea. Però questo è un giocatore che, se vuoi mettere alla prova, devi dargli spazio, quindi se a Bologna non c'è spazio glielo devi dare altrove.
11: Casale secondo te partirà? E se parte Casale, ovviamente magari un altro difensore verrà fatto entrare, ti chiedo questo. E ovviamente ti chiedo anche se la coppia eventuale titolare dell'anno prossimo potrebbe essere Eggem-Helland.
26: Allora, su Casale, partendo da Casale che è più facile. Casale dovrebbe andare perché, insomma, sempre per quello che dicevamo prima, rosa più snella non ha senso tenere 5 centrali nell'anno in cui non fai le coppe, quindi Casale non giocherebbe mai. Il problema di Casale è trovare la condizione di vendita, nel senso che è comunque un giocatore che è costato abbastanza, l'ammortamento c'è stato ma è rimasto residuo in una quota consistente, quindi dovresti cederlo almeno sui 6-7 milioni. C'è qualcuno in Serie A che può spendere 6-7 milioni per Casale? Secondo me no. Piace il Genoa di De Rossi, magari inizialmente Bologna potrebbe anche per questa stagione cederlo in prestito e capire se può poi rivalutare tra un anno cosa fare a livello di cessione definitiva. Per quanto riguarda la titolarità, allora io credo che Bologna sta cercando il sostituto di Lokoumi, quindi un titolare. Poi dopo saranno gli allenamenti, le partite, il campo a stabilire chi giocherà. Credo che, per quanto si è visto sul finale della scorsa stagione, Helland sia sicuramente in risalita, però tutto passa dal sostituto di Lokoumi, che deve essere un giocatore, diciamo, fatto e finito, nel senso che non puoi prendere un 19-20enne per sostituire Lokoumi e affidare, diciamo, la leadership della difesa a giocatori che sono comunque qui da poco, cioè Eggem o Helland o Wittig, che non hanno ancora assunto il grado di generale della difesa. Lokoumi invece, dopo 4 anni di permanenza, ce l'aveva, quindi devi andare a prendere un difensore che comunque abbia un po' di mentalità, di atteggiamento, di leadership, anche se sarebbe pure lui novizio, perché se prendi
11: è
26: un giocatore di Serie A.
11: Infatti volevo proprio portarti su questo, cioè al netto magari che tu possa effettivamente sostituire Lokoumi con un difensore già fatto, pronto e finito, però che appunto arriva quest'estate a Bologna, in realtà, se parliamo di tempistiche, chi conosce forse un po' di più l'ambiente Bologna calcisticamente parlando è proprio uno tra Eggem, Helland o Wittig. E quindi a quel punto mi chiedo, ha effettivamente senso andare a spendere comunque abbastanza, perché se lo vuoi pronto, fatto e finito, per sostituire Lokoumi, e che forse non sarà neanche a livello di Lokoumi, ha senso allora andare su un profilo del genere?
26: Sei un po' obbligato, però, perché è chiaro che non puoi trovare oggi il Lokoumi già fatto e finito, però noi abbiamo detto più volte, in questi anni siamo un po' mancati nelle scelte difensive, nel senso che ceduti Calafiori, Beukema e quest'estate Lokoumi, siamo poi rimasti un po' privi del ricambio, e oggi sul ricambio siamo un po' in ritardo, perché Eggem comunque è partito bene e poi è calato, Helland è arrivato a gennaio e quindi è ancora in fase di apprendistato, Wittig è un po' deluso, per cui, non avendo la certezza, devi prendere dal mercato. Certezza intendo comunque un giocatore che abbia un po' di esperienza internazionale di un certo tipo, anche se ovviamente devo prendere la Serie A, quindi giocatore che magari ha fatto anche un po' di coppe europee, l'Eisen ha fatto anche la Champions League per esempio. Metto uno dei nomi, non è detto che arriverà, uno dei nomi che è accostato al Bologna, però quel tipo di giocatore che ha già un po' di esperienza alle spalle, un po' di vissuto, perché arriverebbe qui a guidare la difesa. Come fai a dare tu oggi in mano la difesa a Helland, che è arrivato a gennaio?
11: Helland forse poi, no, però magari se credi tanto in Eggem e Wittig, non lo so. Cioè, sì, perché secondo me anche loro due è vero che abbiamo avuto un anno per vederli, però era un gioco, quello d'italiano, talmente tanto in avanti all'arrembaggio, talmente tanto difficile evidentemente per i difensori, che magari non possiamo neanche avere una valutazione effettivamente veritiera e completa, ecco, dei giocatori. Anche se Eggem non è che mi stia facendo impazzire anche con la Norvegia, però
26: è che non hai comunque la certezza assoluta dei tre che rimarranno,
11: sì.
26: Cioè puoi ipotizzare siano buoni giocatori e alcuni l'hanno dimostrato, cioè il primo Eggen aveva fatto bene quello di inizio stagione, l'ultimo Elland non era male, però non c'è ancora la certezza, cioè se Vitic avesse fatto il Beukema fin dall'inizio, oggi tu avresti già, sì, il centralone affidabile, quindi oggi lì non ce l'hai, e quindi se prendi oggi, diciamo, il 19enne dal mercato, che devi aspettare 4-5 mesi, poi succede che ti scatta un infortunio, una squalifica, lo devi gettare nella mischia e non è pronto, e tu
11: ti
26: rischi di perdere quei punti che poi in Europa ti pesano, cioè per andare in Europa ti pesano.
11: Manuel, non ti ho chiesto del mondiale, non ti ho chiesto di Malagò, hai voglia di 2 minuti in più?
26: Sì,
11: per parlare,
26: dai,
11: di queste belle cose, eh? Finalmente un po' di cambiamento anche in Italia.
26: Allegria.
11: A tra poco, grazie Manuel.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci nuovamente in studio, ringraziando enormemente Manuel Minguzzi che ogni tanto fa queste eccezioni e mi rimane un po' di più tempo rispetto al concordato, diciamo così. Guarda, vado un attimo su questo messaggio di Luca che diceva: Luca, sono Luca da Brescia, voglio solo segnalarvi che Eggen con la Norvegia male e Italiano non è in panchina lì. Sì, un po' quello che dicevo prima, che non è che abbia visto Eggen con la Norvegia dire: oh, vedi che allora il problema era Italiano.
8: No,
7: Dio.
8: No, infatti, sai, Eggen era già calato nel corso della stagione, poi lui ha qualche acciacco cronico, insomma, schiena, robe così. Per quello che, insomma, se Eller è in forte crescita, questo va detto, lì probabilmente a sinistra devi piazzare dal mercato un colpo dopo Lukumi, perché di fatto in un biennio hai perso i tre migliori centrali, devi un po' ricostruire una parte del reparto.
7: Oddio, e poi mi sono quasi soffocata a leggere questo ascoltatore che propone Acerbi. Ho avuto un momento di mancanza d'aria.
8: No, direi che, insomma, non fa il caso nostro, anche perché poi pure al di là dei costi di ingaggio, insomma, che sicuramente in queste stagioni all'Inter avrà alzato i suoi ingaggi, però sì, insomma, è anche lui in una fase abbondantemente calante.
7: È come mettersi in casa un altro come Lorenzo De Silvestri, no, non lo sto paragonando a livello magari di proprio di qualità tecnica, perché per carità Acerbi è stato un ottimo difensore, però come età anagrafica e come tutto non la vedo una scelta sinceramente propedeutica.
8: No, non mi sembra oggi, no, giusto, cioè, corretta strategicamente questa scelta. Poi dopo che non c'è, bisogna trovare una via di mezzo al giusto costo tra l'ultra trentenne e il ventenne.
7: Esatto.
8: Insomma, però ecco, è anche quella fascia d'età dove Sartori più o meno riesce sempre a pescare abbastanza bene, quindi vediamo cosa salta fuori.
7: Allora, caro Manuel, andiamo sulle elezioni presidenziali. È stato eletto Giovanni Malagò. Quindi scambia tutto, nomi nuovi, freschezza, giusto?
8: Sì, esatto, rivoluzione totale. Sì.
7: Totale, fine di un ciclo, inizio di un nuovo.
8: Allora, diciamo che Malagò è comunque uno che, insomma, nello sport italiano ha ottenuto grandi risultati, quindi può anche essere che, cioè, piuttosto che Abete, se la scelta deve essere quella, allora andiamo con Malagò. Il problema è che deve poi cambiare tutto il sistema sotto il presidente federale, cioè, se i consiglieri rimangono quelli, se le strutture non migliorano, se la produzione dei talenti continua a smarrire giocatori nel passaggio da settore giovanile a professionismo, siamo punta a capo, anche se c'è Malagò. Cioè, quindi bisogna poi, va detto, il CONI sotto Malagò ha trovato il suo splendore massimo, perché insomma, da quando c'è stato lui alle Olimpiadi ne ha fatto sempre incetta di medaglie, sì, sia estive sia invernali, quindi per carità, dirigente avveduto, però se non cambia tutto quello che ci sta sotto diventa difficile, e quindi dobbiamo sperare che almeno un po' qualche riforma entri, ma soprattutto riforme che portino a migliorare le strutture, non solo gli stadi di Serie A, ma anche le strutture ricettive per i ragazzini. Cioè, la famiglia deve poter trovare qualcosa, una struttura che, in cui portare il bambino, certo, e con costi sostenibili, in modo tale che riportiamo i ragazzini a praticare sport e non li disperdiamo. E questo vale per il calcio, ma anche per altre realtà, nonostante poi di fatto stiamo andando bene ovunque tranne che nel calcio, però questo è un altro discorso. Però sta tutto lì, cioè se noi cambiamo il presidente federale ma non cambiamo la struttura, torneremo appunto a capo tra 4 anni.
7: No, sono assolutamente d'accordo, anche perché ci sono veramente alcuni punti, alcuni li citavi proprio tu adesso, cioè settore giovanile, infrastruttura, in cui bisogna necessariamente avere un cambio e modificare qualcosa per farli funzionare al meglio, perché sono quelle parti lì che poi ti possono dare veramente in un futuro i giocatori per la nazionale, i giocatori per i club di calcio. Cioè deve essere una struttura che deve essere cambiata, e deve essere cambiata un po' dalle basi. Poi sarà una cosa lunghetta, immagino anche di sì, abbiamo 4 anni per il prossimo mondiale.
8: Di sì, però c'è anche un europeo che dobbiamo fare in maniera dignitosa.
7: Dettagli.
8: Perché poi, sai.
7: Basta che con l'arrivo di Mancini non si faccia come l'ultima volta, cioè che arriva Mancini, vinciamo per non si sa bene quale motivo l'europeo, e quindi tutto a posto, tutto bene, e altro mondiale saltato. No, ma non credo, dai.
8: Ecco, guarda, io più che su Malagò sono perplesso sulla scelta del CT.
7: Sì.
8: Sì. Sì, perché finita malissimo anche dal punto di vista sportivo, perché poi pure lui ci è cascato dentro, sì. Ma poi è andato a prendere i soldi dell'Arabia, quindi cioè deve anche un po' ricostruirsi un certo tipo di credibilità dentro lo spogliatoio. Non lo so, ho molte perplessità su Mancini CT, però vediamo come va. Tutto passa però da un aspetto basilare, cioè noi i giovani in Serie A dobbiamo farli giocare in un qualche modo,
7: certo,
8: e quelli italiani, ma noi li facciamo giocare, quindi c'è questo salto dal settore giovanile al professionismo che ce li fa arrivare non pronti, e alcuni arrivano non pronti, altri non trovano spazio, quindi non so mai come potremmo risolvere questo enigma, perché l'under 18, diciamo che meritoriamente è arrivata in finale, sì, di campionato, però i diciottenni negli altri campionati tendenzialmente cominciano a giochicchiare. Noi invece in Italia i diciottenni sono ancora adolescenti, cioè li facciamo giocare tra 5-6 anni praticamente, quindi è un po' un problema.
7: Igor che dice: bisognava confermare Baldini CT, questo è coraggio e vero cambiamento. Sarebbe stato troppo scomodo e troppo esonerabile, e con troppo poco potere veramente dargli la panchina da CT della nazionale maggiore a Baldini. Cioè proprio parlo anche politicamente parlando, secondo me.
8: Ma io non mi fido tanto di Baldini, nel senso che non lo so, può essere adatto a fare certe cose, però è sempre un po' quel carattere che non sai mai che cosa ti può dire, cosa può fare, che insomma per lanciarlo dal commissario tecnico forse un po' troppo,
7: sì.
8: Quindi sai, anche lì, anche sui CT si innesca un problema, perché andiamo sempre a cercare il nome di grido, poi ovviamente il nome di grido ci dice di no. Allora tanto varrebbe cominciare a ricostruire un po' i percorsi federali, cioè il CT te lo costruisci in casa,
7: sì.
8: Adesso non mi ricordo chi è, Franceschini, che ha vinto l'europeo con l'under, cos'era, 17, se non mi ricordo, fai costruire a Franceschini un percorso di crescita nel settore tecnico della FIGC, fino a che un giorno sbarcherà in nazionale,
7: come ha fatto la
8: Spagna, esatto.
7: Con De La Fuente, esatto, assolutamente sì. Ecco, la Spagna secondo me ha lavorato molto molto bene nella ricostruzione di una nazionale.
8: Beh, ma la Spagna c'ha i diciottenni in nazionale A.
7: Sì, sì, è vero.
8: Quindi sai, loro tagliano la testa al toro. Se sono buoni giocano e li fanno giocare ai massimi livelli. Noi invece li dobbiamo aspettare, dobbiamo farli giocare in prima in Serie D, poi mandiamo in prestito in C, poi adesso sono le squadre under 23. Tutto un sottobosco di squadre, finché poi li portiamo in Serie A, che hanno già 24 anni, che tardi.
7: E continuiamo a chiamarli giovani promettenti. Però.
8: Esatto.
7: Esatto. Esatto. Sì, sì, sì, sì, sì. Andiamo invece anche sui mondiali, a proposito, dove ovviamente noi non ci siamo, già lo sappiamo. Io, Manuel, non vedo l'ora che finiscano, che finisca la fase a gironi. Cioè, per me sta
8: mi
7: dispiace, è di un'inutilità incredibile. Perché ci sono alcune partite che, cioè, cosa vuoi mai dire?
8: La fase a gironi una volta era anche interessante finché passavano due squadre.
7: Esatto, ma quella di quest'anno, con le regole di quest'anno, con le 48 squadre, cioè, ragazzi, vediamo delle partite che sono scritte.
8: Cioè, l'unica squadra che è uscita nell'impresa di farsi eliminare dopo due partite è la Turchia.
7: Esatto, con Montella, peraltro, che comunque l'Italia non si smentisce mai ai mondiali.
8: Poi adesso ci ha messo anche l'altra inutilità dei sedicesimi di finale.
7: Sì, sì.
8: Dove magari si incontrano subito due squadre fortissime, perdiamo per strada una delle due, quindi credo che comincerà un po' ad appassionarmi dagli ottavi in avanti.
7: Sì, sì, decisamente sì. Cioè, anche adesso io ogni tanto un po' se ne parla, un po' si cerca un po' di analizzare le varie nazionali che vedi in campo, anche delle big, no? Ma come fai a valutare come effettivamente stanno cominciando il mondiale quando tante di loro sono contro squadre che a chiamarle cuscinetto forse è riduttivo?
8: No, poi sai, il mondiale è cominciato cos'era 10 giorni fa più o meno. Chi arriva in fondo deve essere in forma tra 20 giorni.
7: Sì.
8: Quindi ci sta che qualche nazionale sia partita un po' più col freno a mano tirato, ben sapendo che bene o male, insomma, la qualificazione se la guadagni anche col minimo sforzo, e poi dopo devi sempre sperare di avere una parte di tabellone un po' meno impegnativa. Ma d'altra parte, poi le big sanno benissimo che se vogliono vincere devono incontrarle tutte, quindi sono preparate a questo, cioè, credo che dagli ottavi in avanti torneremo a vedere qualche giocatore un po' più in forma di come abbiamo visto nelle prime partite.
7: Manuel, grazie mille, disponibilissimo come sempre, è sempre un piacere stare qua con te il lunedì, è il mio giorno preferito praticamente il lunedì, se non fosse che dovevo lavorare, ma vabbè.
8: Brutto tornare dal mare, infilarsi.
7: Senti, al mare
8: studio,
7: ho fatto 7 ore al mare, neanche un 2 giorni, 7 ore di mare ho fatto, va bene, infatti sono fritta come un uovo, fritto. Manuel, grazie mille, ti risentiamo ovviamente domani e giovedì con Dario Ronzulli all'ora Dario, e poi noi ci risentiamo lunedì prossimo.
8: Assolutamente, ciao Fra, grazie.
7: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi e a tutto Bologna Web che è stato con noi anche più del dovuto. Igor che dice sì, però Baldini non farebbe mai giocare dei calciatori su richiesta del procuratore. Adesso questo io non lo so e non mi permetto anche di fare accuse di cui non ho certezza, eccetera. Sicuramente Baldini è una figura che però sarebbe stata di rottura assoluta, quello assolutamente sì. Non so se proprio perché il CT della nazionale maggiore alla fine deve stare veramente dietro a tanti aspetti oltre a quello calcistico proprio e meramente del campo, e deve fare anche un po', no, il diplomatico da certi punti di vista, e quindi devi avere una figura che possa avere anche un certo spessore, un certo peso effettivamente. Poi ribadisco che probabilmente i problemi della nazionale italiana, del calcio italiano, non sono di sicuro, cioè non partono se non altro dalla scelta del CT. Quello è può essere un aspetto, ma non è uno dei problemi principali assolutamente. Gabri che dice buonasera Orso, secondo me aspetta uno

0: la serata in compagnia della sua musica, ma ci rivediamo, ci risentiamo, anzi noi assolutamente mercoledì puntuali qui alle 16:30 per Pomeriggio Rosso Blu, ma domani vi lascio assolutamente in ottime mani, in sapientissime mani, cioè quelle di Andy Persico, che mi sostituirà dalle 16:30 alle 18. Vi ringrazio, vi saluto, ci risentiamo mercoledì. Adesso piccola pausa e poi Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a tutti.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier, ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici, istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2 e 4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
16: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
16: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
16: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
15: Per info, emilianamacchineufficio.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al

0: 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
5: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di lunedì 22 giugno 2026, 18 e 4 minuti in questa puntata di inizio di settimana. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi, 366-402-4022, e apriamo la puntata con intanto un'ufficialità che è arrivata circa un'ora e mezzo fa, ovvero il prolungamento del contratto per Bodin Tomasevic. Vi leggo il comunicato del Bologna. Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con il difensore Bodin Tomasevic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al Mantova 1911 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Quindi questa è la prima notizia, direi una notizia di giornata per quanto riguarda la primavera, e sappiamo quindi che Tomasevic andrà al Mantova durante la stagione 2026-2027, e Mantova che giocherà ovviamente in Serie B, quindi giocherà in Serie B il prossimo anno il talento, lo possiamo dire sì tranquillamente, anche il talento del Bologna classe 2006, dopo un'ottima stagione in primavera. Sicuramente è stato uno degli uomini migliori della primavera di Morrone. Il giovane difensore va al Mantova in prestito per un anno dopo aver prolungato il contratto con il Bologna. Altra notizia di oggi, insomma, ve la dico io, dato che insomma posso dire è una mia notizia. Il Bologna sembra essere interessato a un centrocampista giovane molto molto forte, un giocatore che personalmente conosco, l'ho visto giocare diverse partite. Parlo di Cevenio Zawa, che è centrocampista classe 2006 dello Zurigo, è strutturato fisicamente, molto tecnico, molto dinamico, un centrocampista moderno, box to box, giocatore molto molto interessante. Quindi mi fa piacere che il Bologna sia interessato a questo calciatore. Concorrenza importante comunque per la nostra squadra, perché anche lo Sporting insieme al Club Brugge sono interessati al giocatore. Tra l'altro c'era stato un avvicinamento importante questo inverno tra lui e il Pisa, quindi il Pisa che avrebbe voluto tesserare il giovane centrocampista svizzero, non è poi andata in porto il trasferimento, e Bologna che quindi pare essersi interessato a lui. La concorrenza comunque è abbastanza importante, perché parliamo secondo me di un giocatore davvero molto molto forte, quindi la valutazione dovrebbe essere intorno agli 8 ai 10 milioni di euro, quindi non ci vogliono proprio due soldini, ci vuole un buon investimento per un calciatore che, vi ripeto, però molto molto bravo, lo conosco abbastanza bene. Quindi ecco, a me piacerebbe molto come idea, sia di profilo sia di tipo di profilo, ovvero età, esperienza comunque in un campionato che non è assolutamente scarso come il campionato svizzero, e poi anche come caratteristiche tecniche. È un giocatore che mi piace molto, perché è veloce, è aggressivo, è bravo anche in fase difensiva, oltre ad essere molto bravo con il pallone tra i piedi, avere una grande fantasia. Quindi sarebbe secondo me un grandissimo acquisto. Vedremo, poi attendiamo attendiamo degli sviluppi riguardo alla nostra squadra, che comunque pare essere anche interessata a Fabio Miretti, che è una delle, uno dei profili che rimbalzano maggiormente negli ultimi giorni. Vi ho già espresso la mia opinione su di lui, giocatore che non reputo sicuramente scarso, a differenza di alcuni amici che tra l'altro hanno scritto negli scorsi giorni anche a me riguardo al giocatore classe 2003 della Juventus. Non andrei a spendere determinate cifre per lui perché non riesco ancora a identificarlo all'interno del campo, ovvero non riesco a dargli un ruolo preciso, e credo che si possa andare su altri giocatori, soprattutto quelle cifre. Si possono forse indirizzare meglio i propri soldi, per quanto mi riguarda, ovviamente opinione mia, ci mancherebbe altro. Non è un acquisto che mi piacerebbe troppo, quello di Miretti, che comunque ha esperienza in Serie A, più di 100 presenze, ha giocato oltre che alla Juventus anche al Genoa, quindi comunque ha visto anche un altro lato del campionato. Però Non lo vedo come grande potenziale acquisto, ecco, per il Bologna. Poi sono curioso anche di sapere la vostra riguardo anche ad altri nomi che sono usciti negli ultimi giorni, ma ne andremo a parlare soprattutto con Giovanni Poggi, che tra poco contatterò. Intanto leggo questi messaggi che sono già arrivati al 366 402 4022. Stefano da Imola scrive: ciao Frank, quando si ritrovano a Casteldeboli prima di partire per Valles, ci sarà una giornata aperta al pubblico? Miranda rimane a Bologna o sarà ceduto? Allora, parto da Miranda rimane a Bologna, dovrebbe rimanere, nel senso che appena il suo contratto è stato appena prolungato fino al 2028, aveva un'opzione. Miranda aveva firmato un triennale con opzione per un altro anno, quindi lui è arrivato qui nell'estate del 2024, Bologna che quindi gli ha fatto un triennale, sarebbe a scadenza tra un anno, ma ha esercitato la clausola per prolungare il suo contratto. Quindi io credo che Miranda, a meno di offerte davvero clamorose, rimarrà un giocatore del Bologna, e ne sono abbastanza contento perché mi piace. Su quello che chiedi prima, io credo proprio di no, nel senso che i giocatori, comunque lo staff e la squadra sostanzialmente si ritroverà a Casteldeboli il 7 di luglio verso l'ora di cena, e si conosceranno e poi inizieranno a fare il lavoro, credo non aperto al pubblico, ecco. Quindi purtroppo sarebbe bello ovviamente vedere i primi allenamenti, ma credo che gli unici allenamenti a disposizione sia per la stampa che per i tifosi siano quelli del ritiro di Valles. Ne approfitto per ricordarvi le date: dal 13 al 25 di luglio, qui su Nettuno Bologna 1. Quindi mi raccomando, non perdetevelo, dato che noi saremo in diretta a commentare direi quasi tutti gli allenamenti del Bologna, anzi no, tutti gli allenamenti del Bologna, comprese ovviamente le partite che vi faremo ascoltare direttamente da Valles. E so che comunque anche chi va a Valles ascolta spesso la radio. Ma diamo il ben trovato e la buonasera a Giovanni Poggi, Sky Sport, e anche tanto altro in realtà, caro Gio. Buonasera, piacere di averti qua.
6: Grande Frank, buonasera a te e a tutti.
5: Guarda, intanto, dato che ho citato Fabio Miretti, ti chiedo come vedresti questo colpo, tra virgolette, del Bologna. Io ho già detto che non mi piace particolarmente come giocatore, non penso che sia un giocatore scarso, allo stesso tempo però 12-14 milioni, giù di lì, sono una cifra secondo me esagerata per un giocatore di cui, secondo me, anche a livello di caratteristiche il Bologna non ha troppo bisogno.
6: Sono d'accordo con te, Frank. 12-14, ho ancora letto 15 in questi giorni, si parla di questo tipo di cifre, troppo, è un prezzo troppo elevato, visto che ancora si parla dei 15 milioni spesi per Dallinga, che non hanno fruttato in questi anni, o comunque si trattano questi 15 milioni, come giusto che sia, come una cifra per il Bologna sempre di un certo tipo. Per cui per un giocatore che sia tante presenze alle spalle in Serie A, molte delle quali alla Juventus, ha fatto un'esperienza anche al Genoa senza brillare, mi sembrano eccessivi, mi sembrerebbero eccessivi, col massimo rispetto che ho per il giocatore, ma è un'opinione mia personale, anche 10 milioni per Miretti. Però in un mercato in cui diciamo che vale un po' tutto, in un mercato A tratti lo vediamo anche a livello europeo, intercontinentale, mondiale, un po' malato come prezzi. Le cifre che girano sono, sono folli, anche riflettendo la, la qualità di alcuni giocatori e ripensando a giocatori che magari 20-25 anni fa erano di un'altra categoria. Poi non vale il gioco dei paragoni, perché i tempi sono cambiati, il calcio è cambiato, tutto quanto si è evoluto, però ecco, si, si gonfiano particolarmente certe cifre, e quei 15 milioni di Miretti mi sembrano faccia, mi sembra facciano, facciano parte di quelle cifre un po' al rialzo, e che secondo me sì, se c'è reale interesse per questo giocatore e se Bologna è veramente interessato a portarlo in rossoblu, ci sta come, come, come valutazione, come anche elemento per il centrocampo, ecco, ma meno secondo me 10 milioni. No, non più di 10 milioni, per come la vedo io, è opinione strettamente personale.
5: No, ma assolutamente, io credo, credo anch'io 10 milioni, 12 comunque, può anche essere quello il valore del giocatore, andrei a spenderli da un'altra parte, magari poi li vale anche quei soldi lì, non, è, non voglio questionare troppo su questo, quanto su... sulle, sugli obiettivi del Bologna. Io credo che per me bisogna virare su altri profili, perché comunque Miretti è un giocatore che non è più giovanissimo, quindi ha già la sua esperienza, da un lato è una cosa positiva, dall'altro comunque parliamo di un 23enne che non so quanto possa aggiungere al centrocampo del Bologna. Ecco, quello che secondo me è il discorso da fare, che poi in realtà è quello che dicevi anche tu. Ci scrive Daniele che Miretti oggi è molto meglio di Freuler. Tu sei d'accordo con Daniele?
6: No, no, nel senso che... meglio in che senso? Cioè, intanto che ruolo è Miretti?
5: Appunto, appunto, nel senso, è uno, è quello è un dubbio, sì, grosso secondo me.
6: Poi è ovvio che un giocatore di 22 anni come operazione legata al futuro è più può essere sicuramente migliore rispetto a un giocatore di 34, fermo restando che secondo me se Freuler resta a Bologna ha garantito un certo tipo di finale di carriera da protagonista, secondo me, o comunque con un ruolo garantito, status garantito, da leader, con minuti veri, magari non da subito, perché giocando al Mondiale, secondo me, avrà bisogno un pochino di riposare, di recuperare, perché non si ferma mai Freuler. Cioè, se pensiamo alla mole di partite che gioca durante la stagione, più quelle che gioca in nazionale, perché anche lì gioca sempre,
5: sì, anche
6: ha giocato ovunque,
5: anche all'Europeo, sempre. Anche all'Europeo, cioè lui va avanti da tantissimi,
6: sì,
5: anni ormai.
6: Sì, non si è mai fermato, cioè è una macchina che non si ferma mai, ed è diventato un giocatore che ha fatto bene, e non e l'ha fatto anche con squadre, diciamo, non di prima fascia, ma ha vinto, ha fatto bene, ha portato l'Atalanta in Champions League, ha portato Bologna a vincere la, la Coppa Italia, l'ha portato in Champions, l'Europa League e tutto. Per cui la carriera di Freuler non è, ecco, non è banale. Stiamo restando che secondo me, poi aggiungo, difficilmente resterà, però sono due giocatori, mi sembra, mi sembrano diversi. Uno con un'esperienza di cui abbiamo parlato alle spalle, con un ruolo ben definito. Miretti, l'abbiamo detto, dalla sua è che è giovane, come dicevamo, vantaggio sicuramente, che ha tantissime presenze alle spalle, oltre 100 con la Juventus, poi ci sono le quasi una trentina con il Genoa, c'è cioè un giocatore che ha 22 anni, ha più di 100 presenze in Serie A, vuol dire che qualcosa ce l'ha, infatti su questo siamo tutti d'accordo. Qua stiamo magari parlando, stiamo discutendo della valutazione che viene data, cioè 15 milioni sono tanti, probabilmente il Freuler di oggi nel Bologna ha un ruolo più, più preciso rispetto a quello di Meretti, che ancora secondo me va scoperto del tutto, almeno non saprei dove, dove metterlo, perché è un giocatore che sta sulla tre quarti, è un giocatore che può giocare in mezzo, mezzala, però ancora chi l'ha allenato o comunque vedendolo sul campo, poi sono opinioni che abbiamo qui a Football Drive Time, si fa fatica ad inquadrare, ecco, per come la vedo io. Quindi oggi secondo me il paragone è difficile da fare, un po' per il discorso dell'età e dell'esperienza, perché uno non la può avere avendo soltanto 22 anni, e in secondo luogo perché va ancora inquadrato il ruolo di Miretti. Poi se viene a Bologna e lo trova qui, noi saremmo i primi ad essere felici e sicuramente i primi ad essere suoi tifosi.
5: Ti leggo un altro messaggio. Davide scrive: ho letto di Mangalà centrocampo, ma viene dalla rottura del crociato, non è un rischio troppo grosso? Lo conosci tu Mangalà?
6: Lo conosco poco, ho letto di questo infortunio pesante,
5: sì,
6: che è anche poi uno dei motivi per cui magari si aspetta un pochino ad affondare eventualmente i colpi in questa trattativa, col vantaggio che Tedesco lo conosce, e quindi questo sicuramente l'esperienza del mister è fondamentale. Però arriva da un crociato, quest'anno non ha praticamente mai giocato se non l'ultimo mese e mezzo di stagione. Vediamo, sicuramente questa è una, diciamo, non problematica, però è qualcosa che andrà aggiunto nel bilancio, nella visione generale del giocatore. E comunque anche lì si parla di esperienze. Prima parlavamo di Biretti, Mangala è uno che ha giocato in Bundesliga, ha giocato in Premier League. Ecco, parliamo di giocatori con un certo curriculum, per cui sicuramente non si discutono. Va valutata però al meglio la tenuta fisica dei calciatori. Sappiamo che quando si guarda sul mercato, si fanno visionare comunque giocatori, questo vale per tutti contesti, campionati. La prima cosa che si fa è anche andare a valutare un po' quali sono le condizioni. Qui c'è un crociato che sappiamo che quanto può pesare, purtroppo avendolo vissuto anche in casa con Ferguson, diciamo purtroppo perché non è più tornato quello di prima, e se lo ricordavamo prima com'era, in un'età anche per Mangala non è più giovanissima, ecco, è un 98, quindi ma ci sta, normale che sia, che venga valutato, e penso che sia anche questa una qualcosa da, come dicevo prima, da fare attenzione, ecco, questo tipo di infortunio che lo ha colpito nell'ultima stagione.
5: È un infortunio sicuramente che condiziona molto, quindi verranno prese tutte le precauzioni, tra virgolette, del caso, certo. Quindi su questo non ho dubbi. Se ne abbiamo dati 8 per Pobega, Miretti a 10 è una bazza, scrive Davide, ma Davide, in realtà, guarda, Pobega è stato pagato 5 milioni circa dal Bologna con il riscatto, quindi non 8 milioni, Miretti 10 per me è tutt'altro che una bazza, non tanto per il suo valore, che magari è 10, quanto per quello che può fare al Bologna. Per me bisognerebbe andare su altri profili. Gio, ci sentiamo tra poco dopo la pausa, che andiamo sulla Fortitudo, sulla conferenza stampa di presentazione di Demis Camina, insieme a te.
7: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
16: Modello? Modellino vorrei dire.
9: No, no, modello.
17: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
9: E invece?
18: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
19: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
20: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Di nuovo insieme qui a Football Drive Time fino alle ore 19, poi dopo vi farò ascoltare la presentazione di Demis Cavina nell'ultima parte di Football Drive Time, sempre, ma siamo ancora insieme a Giovanni Poggi e ci sono altri messaggi sul Bologna e ce n'è uno, caro Gio, che ti voglio sottoporre. Badori e ancora Badori, è bravissimo, scrive questo ascoltatore. L'hai visto Badori? Immagino proprio di sì, che tra l'altro verrà riscattato dal Bologna.
6: Sì, no, ben meritato come operazione, dai, penso che anche per il ragazzo sia un giusto premio per quello che ha fatto vedere quest'anno con i giovani del Bologna. L'ho visto, penso che come tutti ci siamo appassionati, abbiamo tifato per i ragazzi del rosso-blu a Cesena, che avrebbero meritato di vincere il campionato, almeno nella singola partita. Poi l'Inter, alla fine, guardando quello che ha fatto nella regular season, primissima anche per numeri, miglior attacco, segnato una valanga di gol, però ecco, su quello mostrato nella post season, quindi dai playoff in poi, un Inter un po' in affanno, un Bologna invece molto lucido, e complimenti, ecco, un secondo posto che vale comunque tantissimo, e di cui Badori ha recitato un ruolo importante. Va un pochino, secondo me, sgrezzato a livello tecnico, ma è normale, parliamo di ragazzi molto giovani, 2008, una tenuta importante, un fisico importante, fisico statuario, grosso del centrocampo, farebbe comodo, però sì, è ancora molto giovane, quindi sarebbe poi anche bello, utile vederlo in contesti differenti, quindi in contesti senior, per capire poi se tutte quelle belle cose mostrate con i suoi pari età riesce a tradurle anche con i grandi, come normale che sia. Però ecco, c'è un discorso da fare, secondo me importante, che sarebbe bello poi che venisse fatto, ma credo che sarà fatto poi da un nuovo corso tedesco e anche dalla dirigenza rosso-blu, perché da tempo Dani sta lavorando molto bene con i giovani, dove c'è dargli fiducia e spazio. Quindi mi immagino che anche a Valles vedremo tanti giovani, poi magari qualcuno prenderà strade diverse, però ecco, di non parcheggiarli troppo e quindi di non perdere di vista, perché almeno come sensazioni, e visto che parliamo di Badori, parliamo magari anche di Rossitto, di Libra, dello stesso La Monaco, sono giovani, però visto che qualcosa si è intravisto sul gioco di parole, sarebbe bello, dai, poterli anche magari vedere un giorno testare, presenti con i più grandi in campo.
5: Certo.
6: E quindi non facciamoci prendere dal momento, perché poi è normale che sia, quando si vedono dei giovani italiani che giocano bene e ne mancano anche per la nostra nazionale, ne stanno mancando parecchio, giusto dargli spazio, però è anche poi giusto dire che ci deve anche essere un percorso di crescita, diciamo nel quotidiano, ecco, non è perché hanno fatto bene una parte, bene una stagione, poi pam, subito. Poi sicuramente Tedesco li vedrà da vicino e chissà, ecco, non qualsiasi comunque ragazzo, poi chiudo, che ha fatto bene quest'anno anche in primavera, perché poi lo Monaco è giovanissimo, ma ha fatto stare bene anche buttato dentro la primavera, quindi bene sia con Della Rocca che con Morrone, noi saremmo felici, essendo tutti del vivaio rosso-blu, di poterne, ecco, gustarcene anche uno noi una stagione, visto che abbiamo vissuto tanti anni con difficoltà a livello di distro giovanile, con nessuno mai che è venuto fuori come si sperava. Ecco, sarebbe bello vedere qualcuno protagonista a Valle, se anche un giorno con la Serie A, con la prima squadra.
5: Ciao, il mio sogno sarebbe di vedere Raspadori sotto le due torri con l'eventuale cessione di Rowe. Chissà se possa esserci una possibilità. Cosa ne pensate di Raspadori? L'altra volta, ok, scrive Davide da San Lazzaro, ma ti rispondiamo di nuovo. Davide è innamorato di Raspadori. Io non sono un suo particolare fan, nel senso che comunque per me è un buon giocatore, ma anche lì faccio lo stesso discorso come per Miretti. Parliamo di un'altra fascia di campo. Io ancora non so bene dove Raspadori giocatori possa rendere al massimo all'interno del campo. Poi è un giocatore con qualità, ha un ottimo primo controllo, un ottimo tiro in porta, legge bene le situazioni di gioco, ha una buonissima attitudine e temperamento, però faccio fatica a collocarlo io all'interno del campo.
6: Frank, siamo sembra fatto apposta che poi tu mi chiami e dico sì, la penso come te, delle volte capita al contrario, ma in realtà no, non siamo d'accordo. E io la vedo come te, oggi tra Rowe e Raspadori tengo io la per Rowe, ma non ho neanche dubbi sulla scelta, ecco. Poi il discorso è un po' legato a quello che facevo prima, vedere un ragazzo bolognese, come poi è stato in parte anche per la maglia, cioè che veste la maglia del Bologna è il massimo. Cioè, sarebbe una cosa, ancora una storia bellissima, come è stata per Ravaglia, poi idem per Raspadori, quello che è un po' mancato è vedere un bolognese che riesce in qualche modo a sfondare, ma come stanno facendo poi questi ragazzi, sia Federico che Giacomo, li chiamo per il nome, il loro nome di battesimo, però non so, anche a Bergamo non ha fatto bene, per come la vedo io, cioè un giocatore che sì, ha talento, ha qualità, ha colpi, ma ancora non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Dopo un inizio convincentissimo a Sassuolo, ha fatto esperienze importanti a Napoli, penso che calcisticamente parlando gli debbano tanto perché ha segnato gol pesanti, però non è mai riuscito a ricoprire per me il ruolo di leader, il leader che, di cui avrebbe avuto bisogno, di cui ha bisogno, e poi difficilmente collocabile seconda punta, non so, secondo me l'esperienza in Spagna sicuramente gli è servita, però anche lì è tornato deluso, comunque sì. avrebbe voluto di più, e lo stesso Atletico secondo me si aspettava di più, idem a Bergamo, dove una squadra come l'Atalanta che quest'anno comunque ha perso Retegui e tutto, era un po' in difficoltà, poteva e doveva fare la differenza, ma almeno io me l'aspettavo, anche per quanto è stato pagato poi sul mercato. Opinione personale, come vale il discorso che facevo prima, ovviamente.
5: No, beh, la cosa che ho detto prima su Raspadori era slegata dal discorso Rowe. È chiaro che paragonarlo a Rowe adesso non ci sono veramente dubbi. Rowe ha 4 anni in meno. Parliamo di un giocatore in un altro ruolo, poi, perché Raspadori sicuramente io perlomeno lo vedo in posizione centrale, non so se da prima punta, non so se da tre quarti, non so se da seconda punta, ecco, non lo riesco tanto a identificare, poi magari è un mio limite, detto che ha sicuramente delle qualità, poi sul resto siamo d'accordo, Gio, ma anche su questa cosa qua. Vado sul basket, perché prima di dare la conferenza stampa di presentazione di Demi Scavina, nuovo allenatore della Fortitudo, ti lascio un pensiero su questa conferenza, che è stata, direi, molto positiva, no? Interpretata bene da tutti, da tantissimi colleghi anche, e tifosi soprattutto.
6: Sì. Il fatto comunque che Cavina era risaputo fosse tifoso Fortitudo, penso che, ecco, possa parlare prima di giocatori bolognesi con la maglia del Bologna. Sono quelle cose che ti portano, situazioni che ti portano a dare quel qualcosa in più, perché sai dove vai a finire come contesto, la maglia che indossi e tutto, quindi sono sempre cose secondo me positive da un lato, dall'altro è vero, ti caricano un po' più di pressione perché sei ancora più legato che ad altre squadre, che prendi, come normale che sia, un po' più come lavoro o parte del lavoro che è il professionista nello sport, perché tutti hanno la storia del cuore, però poi si viaggia, soprattutto in quest'era qui dove non esistono più bandiere, dove non esistono più giocatori o allenatori che restano lunghi in un luogo. Conferenza ottima, belle parole, è stato anche molto onesto, e secondo me l'onestà è già, sono punti a favore notevoli, cioè sul fatto che la Fortitudo deve provare a vincere senza nascondersi. Perché poi è giusto che sia così, come storia, come tutto, non è una squadra che partecipa o gioca tanto per arrivare ai playoff o altro, e secondo me questa cosa qua va apprezzata. Gli è stato chiesto proprio anche, per chi l'ha vista poi la conferenza venerdì, che c'è su YouTube caricata, Leo Vicari ha fatto una bellissima, una giusta domanda, cioè sul fatto che si è messo pressione, ma lui ha detto, ma è normale, cioè nessuno viene qui per dire ma giochiamo per tanto per, no, si gioca per vincere. La squadra che verrà fuori secondo me è interessante, non so dirti oggi, e anche Cavina ha detto questo, se sarà la più forte e se sarà quella giusta per vincere il campionato, però lo proverà a fare. Come allenatore secondo me non si discute, ha fatto benissimo a Cremona, il triplete tra virgolette dell'LNP, Supercoppa, Coppa Italia e promozione, vincendo peraltro contro Forlì, battendola due volte al Palafiere in un'annata in cui comunque la Serie 2 si stava alzando di livello, come poi il livello sarà altro nella prossima stagione. A Verona non è stata per lui una parentesi positiva, però alle spalle ha tantissimi anni da capo allenatore, da vice, è allenato davvero dappertutto, nord, sud, fece benissimo col Progresso Castelmaggiore, da giovanissimo poi peraltro in panchina, per cui ecco, le sensazioni sono ottime, a voglia di lavorare, e ecco, la speranza per il popolo portoghese è poi che tutte queste parole, non proclami perché non sono stati fatti proclami o altro, vengano poi tradotte sul campo, ma penso che non ci saranno dubbi su questo, cioè sul fatto che sia un tifoso in panchina che veramente darà il 100%. Sul campionato sarà stimolante, perché stanno venendo fuori squadre interessanti e cioè è salita per dire ieri l'ultima squadra che andrà poi a comporre la Serie 2, visto che siamo comunque in tema, dicevano che ha vinto lo spareggio di Forlì contro Roma, altra squadra che la F ha affrontato negli scorsi anni, andare a giocare a Vigevano si sta nemmeno una passeggiata, e più tante altre che si stanno consolidando, vedi Livorno, vedi altre, per cui sarà una bella battaglia. La F ha firmato Guariglia, primo acquisto dell'era ufficiale, dell'era Guerri Gentili, gli altri più o meno virtualmente sono già fatti, come penso anche le conferme di Fantinelli e Mazzola, che non sono al top fisicamente, ma mi sembrano anche chiari da quanto detto da Guerri e Gentilini, che saranno le certezze, le basi su cui ripartire per la prossima stagione.
5: Eh sì, direi che tanti tifosi sono molto esaltati e non vedono l'ora che cominci la prossima stagione, perché quantomeno le basi sembrano essere davvero tanto solide per la Fortitudo e molto professionali. Ho captato io quantomeno dalle prime conferenze, dalle prime parole sia dei dirigenti ma anche del nuovo coach della Fortitudo. Gio, io ti ringrazio molto del tuo tempo, ti saluto. Saluto e ci aggiorniamo nei prossimi giorni, ovviamente.
6: Un abbraccio a te e a tutti, buona serata.
5: Grazie di nuovo in maniera sentita Giovanni Poggi, Sky Sport e tantissimo altro ovviamente per lui, oltre che far parte di Football Drive Time, ma sicuramente la cosa meno prestigiosa tra tutte le cose che fa Giovanni. Adesso anticipo leggermente la pausa, perché al rientro vi do la conferenza stampa di Demis Cavina, nuovo allenatore della Fortitudo.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca! Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro!
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
26: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qui di nuovo in diretta, giusto per lanciare la conferenza stampa di presentazione di Demis Cavina. Quindi rimanete qui su Nettuno Bologna 1. Io quindi vi auguro una buona serata sui nostri canali. Ovviamente ci sentiamo nei prossimi giorni al solito orario qui su Nettuno Bologna 1. Vi auguro di nuovo una buona sera. Adesso la conferenza stampa di Demis Cavina, nuovo allenatore della Fortitudo.
27: Vorrei iniziare subito nell'allargare, anzi partendo con un grande ringraziamento alla società nella persona di Matteo Gentilini, di Rossano Guerri, che, come ha già raccontato Rossano, fin da subito mi hanno mostrato grande fiducia, e li ringrazio ovviamente per questo incarico prestigioso che mi hanno affidato. Non vi nascondo che sto attraversando momenti di grande emozione. Cioè, sono settimane che stiamo lavorando a questo progetto, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato, ma probabilmente solo ieri ho realizzato, quando c'è stata l'ufficialità, ho realizzato la presa in carico di questo ruolo, che per me è importantissimo, ovviamente, dal punto di vista personale. Si ha già ricordato Rossano, ma è già stato detto, quando ero, non ho neanche il problema di dire le parole bolognesi, cioè quando giri l'Italia, no? Adesso così riesco anche a parlare un po' più fluido, ecco. Quando ero uno sbarbo, ero su quei gradoni, da giovane, con i miei amici, si prendeva il treno delle 2:40, si andava a vedere la Fortitudo. Qui c'è Marco, che ricordo, ti guardavo dall'alto, ma in tante stagioni. Sì, poi diciamo che da quel tempo poi è cresciuta la consapevolezza di far parte di una parte speciale di questa società. E quindi questo è un motivo ulteriore di emozione, proprio nell'aver accettato questo ruolo. In altre occasioni avevo parlato con il responsabile della Fortitudo per prendere questo incarico, ma mi sembrava questo il momento giusto per la mia storia, probabilmente anche per la storia della Fortitudo. Questa emozione deve partire immediatamente nel trasformarsi in carica. Abbiamo già cominciato a lavorare nella costruzione della squadra. Mi piacerebbe che questa squadra partisse dai buoni esempi, ed è per questo motivo che insieme allo staff, l'idea comune con Matteo e Rossano, stiamo cercando di tenere unito un gruppo che abbia già giocato per questa società, per questa realtà, in una città così speciale. Perché penso che attraverso gli esempi si arriva più velocemente al risultato. E quindi questo è il primo obiettivo di questo inizio, insomma, cercare di avere una sorta di continuità tecnica con giocatori che sappiano cosa vuol dire giocare in fortitudo. Mi è stato chiesto prima, così posso già anticipare le domande, che fortitudo vedremo. Non è il momento di proclami, certamente siamo qua per presentarci, ma non è il momento, non voglio oggi parlare di obiettivi, anche perché hanno già abbondantemente risposto Matteo Rossano nella precedente conferenza stampa. Io dico solo che sono un allenatore che esigente, penso che attraverso il sacrificio, l'unica maniera per ottenere risultati sia attraverso sacrifici e magari anche dopo qualche cicatrice. Io penso che una squadra che voglia vincere, che si vuole definire ambiziosa, deve sapere anche curarsi di cicatrici. Ci saranno momenti sicuramente felici, altri momenti meno belli, ed è proprio da questo che secondo me noi costruiremo le nostre vittorie. Per farlo c'è bisogno di unione, per farlo c'è bisogno anche di grande serenità. La parola d'ordine di questo gruppo, dopo presenteremo anche lo staff con cui ho già il piacere di collaborare, è condivisione. La parola d'ordine con tutto il mondo Fortitudo, voglio che sia condivisione, perché solamente attraverso l'unione di intenti, non è anche del volere la vittoria, che si riescono a trovare questi grandi risultati.
9: Prima domanda è, nei giorni scorsi, nella precedente conferenza stampa, Rossano ci ha un po' già detto che un po' la squadra è già praticamente fatta o quasi, manca lo straniero, non dovete dircelo voi, ma per il resto, ecco, praticamente il resto della squadra è già fatta. Sei soddisfatto di come si sta muovendo la società e come vi siete mossi per creare la squadra proprio per l'anno prossimo?
27: Allora sì, vorrei anche puntualizzare su come ci siamo mossi in questo periodo. Ho detto la parola d'ordine è condivisione. Io mi ricordo almeno 20 riunioni dove ci siamo detti tutto, abbiamo buttato giù qualsiasi ipotesi di squadra, di staff. Sono estremamente soddisfatto. Penso che in un campionato così, ne parlavo prima anche con Matteo, in un campionato così difficile la cosa che paga è avere le idee chiare. Quindi non deve sorprendere i tempi con cui sono state fatte le operazioni. Ancora qualcosa deve essere definito, certamente il ruolo dello straniero sarà molto importante, però come ho detto, la cosa secondo me più importante è avere le idee chiare, è avere un nucleo di giocatori che sappiano cosa vuol dire fortitudo, uno staff che sa assolutamente cosa vuol dire lavorare in fortitudo e un gruppo a largo, compagine societaria, staff tecnico, giocatori, staff medico, insomma, che faccia fin dal primo giorno tutto per centrare il risultato, che ovviamente passerà attraverso, come ho detto prima, gioie e dolori, un campionato difficilissimo dove magari c'entreranno tante anche gli episodi, le fortune, le sfortune, ma non ci deve trovare pronti. È quello che stiamo facendo con la squadra. Per rispondere alla tua domanda, sono contentissimo perché penso che questa squadra abbia quelle caratteristiche, una squadra che vuole vincere, che sa vincere e che sappia cosa vuol dire giocare in una città speciale, in una società speciale.
13: Giacomo Gelati Carlino, a proposito di staff, potete presentare lo staff?
27: Per me è un onore avere lo staff qua oggi, nel senso che lo abbiamo voluto che venisse presentato insieme a noi, perché è uno staff che ha già iniziato a lavorare e ha già dimostrato quello che, insomma, quello che dicevo prima, la voglia di iniziare a lavorare fin da subito. Il primo assistente sarà Matteo Ongori. Intanto magari vi alzate così se volete, ok, così vi presentate. Presento prima lo staff tecnico, Matteo Ongori, che ha una vecchia conoscenza dell'ambiente Fortitudo, che conoscevo già da tempo, e che insomma, così come gli altri, ripeto, ha già iniziato a lavorare fin da subito per la prossima stagione. Federico Tosarelli, che il secondo assistente, giovane ragazzo che porterà tante idee. Sono presenti oggi anche Francesco Del Santo, ecco qua, preparatore atletico, che verrà aiutato da Riccardo Passerini, l'assistente del preparatore atletico, e ultimo ma non ultimo, una persona per noi fondamentale anche per la mia presenza qua, che è Giovanni Lunghini, che sarà il nostro consulente, coordinatore, scout. Vi dico già che nelle ultime notti ovviamente le telefonate di Rossano, orari non si possono dire, ma quasi sempre queste telefonate sono o precedute oppure dopo arriva la telefonata di Joe, con cui ho avuto modo in questi giorni di lavorare, ripeto, con grande condivisione. Sono contentissimo di avere questo staff, un staff eccellente. Verrà poi ampliato anche nel corso di questi giorni, ma insomma già partiamo con uno staff di grande valore.
3: Giuliante, TR24, Vitamina F. E hai detto un campionato difficile, un campionato che l'anno scorso è stato molto difficile. Che campionato ti aspetti quest'anno? Ancora più difficile? E cosa, l'hai sottolineato anche, chiedi alla tua squadra, sapendo appunto la qualità di questo campionato? Grazie.
27: Beh, il campionato sarà difficile come lo è stato negli ultimi anni, perché in A2 ci sono piazze storiche, piazze molto ambiziose, che non a caso è stato così anche per me a Cremona. Quando si affacciano poi, vengono promossi in A1, non fanno male, anzi, segno evidente che anche a livello tecnico queste squadre hanno già grande qualità, nonostante la seconda categoria. Quindi ci aspetta un'altra stagione difficilissima, con tante squadre, anche il bello, se vogliamo, quindi anche una stagione spettacolare. È difficile ora dire chi saranno le protagoniste. Certamente non mi ricordo una squadra che abbia vinto il campionato partisse dicendo che non voleva vincere il campionato. Ecco, io questo è una cosa in cui credo. Noi vogliamo vincere, ecco, vogliamo dirlo fin da subito, vogliamo vincere. Non so se nel nostro percorso riusciremo, come ho detto prima, a curarci le cicatrici essenziali per vincere, ma noi vogliamo vincere e lo dobbiamo far sapere a tutti. La squadra che faremo sarà una squadra di giocatori con grandissima ambizione, persone prima che giocatori, di grandissima ambizione. Queste sono le poche certezze che vi posso dire oggi. Ho detto, vogliamo partire, non vogliamo far troppi proclami, però dobbiamo essere certi fin dall'inizio che la volontà e l'ambizione è quella di riuscire ad essere tra quelli che se la giocano fin dall'inizio.
14: Ciao Dennis, benvenuto. Ciao, Michele, grazie. Fiorenza, Sportando e Vitamina F. Prima si diceva manca un giocatore a questa squadra, ed è probabilmente un giocatore tra l'altro straniero importante. Volevo chiederti se su quale tipo di giocatore andrete, ovviamente non il nome, ma su che caratteristiche e che giocatore pensi serve a questa squadra per completarla. Grazie.
27: Sì, non sono un amante dei ruoli definiti. Penso che la pallacanestro si sia evoluta rispetto a l'1, il 2, il 3, il 4, il 5... cioè ruoli definiti, ed è anche per questo che stiamo cercando di costruire una squadra che abbia giocatori duttili, che possono spaziare all'interno del campo in diverse posizioni, che possono giocare interni, possono giocare fronte a canestro, insomma nei diversi ruoli, senza dover adesso anticipare la costruzione, la formazione che avremo. Così per l'americano, io sono d'accordo con te, dovrà essere un giocatore importante. Se saremo così bravi nel trovarlo low cost, faremo contenti anche la proprietà. Però adesso, al di là di quello che si era detto nell'ultima conferenza, anche la società mi sta chiedendo, insieme allo staff, di valutare profili importanti. Importanti intendo giocatori di qualità. Andando più nello specifico, penso che ci voglia un giocatore a cui affidare le responsabilità, soprattutto quando la partita arriva al dunque, un giocatore capace di creare quando ha giochi rotti, un giocatore che abbia qualità nel trattamento della palla. Se volete vado avanti nell'identikit, ma il miglior giocatore possibile, senza guardare troppo nello specifico il ruolo, perché penso sia ovviamente una guardia, ma questo tipo di identificazione appartiene un po' a un basket di una volta. In questo momento a noi serve un giocatore che abbia la capacità di creare e quindi anche di essere un buon attaccante, ecco. In una squadra, già vi dico, qui l'aspetto del talento sarà comunque predominante, ecco. Una squadra che dovrà imparare a difendere, una squadra che dovrà imparare a sacrificarsi, come ho detto, dovremo essere bravi fin da subito a farlo, ma che ha già nella mia testa anche buon talento diffuso.
6: Negli ultimi anni abbiamo visto una Fortitudo che aveva nella difesa, diciamo, arcigna, intensa, il proprio marchio di fabbrica. Concordo con te sul fatto che questa sia una squadra che al momento ha un talento più diffuso, un talento offensivo più diffuso sicuramente. Ti chiedo quanto sarà più una squadra offensiva e quanto più sarà una squadra difensiva, al netto, diciamo, di quella duttilità che hai giustamente sottolineato.
27: Ma nelle stagioni vincenti penso che di una squadra la parte difensiva sia quella a cui ti aggrappi quando le cose non vanno bene in attacco. Quindi una squadra che vince è una squadra che è capace di vincere anche se non segna. E quindi, per rispondere alla tua domanda, la parte difensiva è importantissima. Ora purtroppo si confonde, non voglio annoiarvi con numeri, ma si confondono i punti subiti come una buona difesa. Io penso che parti tutto da il concetto del controllo dei possessi, una buona difesa, e quindi sarà molto importante la tipologia di squadra nel come giocare in termini di numeri di possessi, e di conseguenza anche alla fine di quanti canestri prendi, ma è tutto legato a quello. Non ti so ancora dire con certezza quale sarà la caratteristica principale di una squadra, perché anche il più grande idealista, no, o avere già il progetto chiaro, poi però alla fine quando ce l'hai quando tu inizi a allenare, ecco. Ben chiara la caratteristica della squadra. Certo è che la difesa sarà importantissima, perché, come ho detto, è quella che ti permette di vincere le partite anche quando non fai canestro. Per rispondere alla tua domanda, penso che il grande compito mio e dello staff sarà proprio quello di costruire una difesa che abbia una base solida. Però non confondiamo il fatto di prendere pochi canestri associandola a una buona difesa, perché non è così automatica la trasposizione, ecco.
15: Ciao Falzano, Bologna Basket, ti chiedo questa cosa qui. Negli ultimi anni non c'è mai stata la possibilità di dare spazio o, diciamo, coltivare qualche giovane? Insomma, è sempre stata una squadra con un'età media abbastanza alta. C'è l'idea anche di puntare su un qualcuno, sia che sia magari del settore giovanile, o magari preso da fuori, a cui dire: adesso parti con 0 minuti, ma se te lo meriti saranno 5, 10, 15.
27: Devo farlo dire una cosa anche a Rossano, che ci tiene su questo argomento. No, ridevamo semplicemente per questo. Allora, una cosa mi sono dimenticato di dire. In tutte le mie esperienze ho sempre cercato di mettere un punto di partenza, e oggi per me, o anzi meglio ieri, e di cercare di guardarmi indietro solo per guardare avanti. Sembra un concetto astruso, ma non vorrei, e lo chiedo a tutti, insomma, almeno quando parliamo ufficialmente con me, non vorrei parlare del passato, e se lo facciamo lo guardiamo verso il futuro. Quindi la considerazione tua iniziale non la colgo, ma per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, abbiamo voglia, è stato condiviso, visto che la parola d'ordine è condivisione, ed è stata una delle idee iniziali di Rossano, cioè quello di avere una squadra in cui ci siano dei giocatori che possano crescere e possono dare un contributo, anche sperando sempre più importante durante la stagione, nei momenti difficili. Questo è anche uno dei motivi per cui cercheremo di allargare il roster numericamente parlando, non fermandoci a solo i 10 che compongono la squadra quando andrà, cioè i 10 in panchina, insomma, ecco, quindi, ma già all'interno di quei 10 comunque sì, qualcuno di interessante cercheremo.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro

0: Aumentando i tassi dello 0,25% a dicembre scorso, non abbiamo attuato una politica dei tassi restrittiva, ma utile a riportare l'inflazione intorno al 2%. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, davanti all'Europarlamento. Secondo la presidente della BCE, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Poi sempre Lagarde sul PIL ha detto: la proiezione per il 2026 è di una crescita dello 0,8% nell'eurozona, che non può essere definita stagnazione. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che invita gli investitori e gli imprenditori ad andare all'estero. Pronta la replica del leader CGIL: se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%. Infine le borse. Piazza Affari chiude la seduta a meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
9: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
10: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
9: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
9: Chicagoland.
12: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
9: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Black and White.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Praterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet praterhof.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Sono le 20 e 4 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: In studio Alessio Galea.

0: Il mondo è ferito da guerre e soprusi, ma Dio è presente nelle fessure della resurrezione che si fanno spazio nel buio. È uno dei passaggi dell'omelia della messa di Pasqua in piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone. Alle 12 dall'ugione centrale della Basilica Vaticana il Pontefice ha impartito la tradizionale benedizione Urbi et Orbi.
1: Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo, lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo. Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo.
0: Mi unisco ai suoi appelli di pace, si recuperi il dialogo, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella a Leone XIV, in cui esprime al Pontefice i più fervidi auguri in occasione della Santa Pasqua, la prima dalla sua elezione a soglio pontificio, scrive il Capo dello Stato. La guerra anche mediatica tra Stati Uniti e Iran scatta anche per il recupero del militare disperso dopo l'abbattimento del suo jet in missione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: E di almeno 9 morti e 8 feriti il bilancio delle operazioni militari americane per recuperare il pilota dell'F-15 abbattuto venerdì scorso, lo riportano le autorità mediche iraniane delle province di Khojilwe e Bohjer-Ahmad. Teheran intanto smentisce il salvataggio del pilota e rivendica di aver colpito 2 elicotteri, un aereo, un C-130 che partecipavano alle operazioni di recupero. Se gli Stati Uniti ottengono altre vittorie come questa saranno rovinati, ironizza il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf postando la foto del relitto. Il pilota recuperato e ferito Massa aveva esultato Trump parlando di una delle operazioni più audaci della storia degli Stati Uniti, condotta, rivelano media americani, da un'unità di comando specializzata supportata da una massiccia copertura aerea. E torna a salire la tensione sull'ultimatum USA per la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran replica con una pioggia di missili su Israele e Kuwait, colpiti anche petrolchimici di Abu Dhabi e Bahrain. Hezbollah intanto rivendica l'attacco ad una nave militare israeliana. L'IDF smentisce e dichiara di aver colpito oltre 120 obiettivi iraniani nelle ultime 24 ore.
0: Ed è tutto, buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
8: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
7: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
7: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
7: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
6: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
8: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
3: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte e un minuto.

0: terra del Chicago.
1: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
0: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
0: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
0: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È l'una e tre minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.